0: registrata a 12:30 in mare al largo della costa calabrese di Amantea, con epicentro profonda 250 chilometri. In certune località decine di cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile che i vigili del fuoco, soprattutto per avere informazioni. Non sono segnalati né danni né feriti. Dall'interno è iniziata la sessione estiva delle Camere federali, fermo restando il superamento del voto finale e un eventuale referendum. In futuro i salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro dovranno prevalere su quelli stabiliti a livello cantonale, e i cantoni che hanno fissato remunerazioni minime come il Ticino e altri potranno mantenerle. I futuri CCL non potranno prevedere salari inferiori a quelli cantonali di provenienza. Sempre dalle Camere, la ricostruzione dell'Ucraina deve coinvolgere maggiormente il settore privato svizzero, in particolare in ambito energetico e delle infrastrutture. Il Consiglio nazionale ha approvato un accordo con Kiev, il quale prevede aiuti finanziari a fondo perso. L'Ucraina potrà definire un elenco di beni e servizi che il nostro paese acquisterà da aziende elvetiche in conformità con la legislazione sugli appalti, escludendo i fornitori stranieri. In una prima fase l'intesa vale 500 milioni di franchi. Sempre il nazionale ha deciso che le persone in invalidità non avranno più alcuna voce in capitolo nella selezione degli esperti incaricati delle perizie. La proposta prevede che, in linea di principio, l'ufficio competente per l'assicurazione contro l'invalidità e l'assicurato si accordino sulla nomina di un esperto. Qualora ciò non sia possibile o non fosse possibile, entrambe le parti nomineranno ciascuna uno specialista. I due esperti redigeranno poi congiuntamente la relazione. E adesso siamo arrivati al tempo di oggi. Ormai martedì 2 giugno, da Meteo Svizzera ci fanno sapere che dopo la notte abbastanza serena e le prime ore del mattino, la giornata vedrà l'arrivo di una perturbazione che porta i temporali. Temperature 18-22 gradi al sud e 12-25 al nord. Adesso continua la programmazione musicale notturna di Rete 1. Ci risentiamo sempre in diretta, sempre qui, tra poco meno di un'ora per le notizie delle 3. A più tardi.
1: Rete 1.

fa così. In visita a capanne e rifugi, prenota per tempo, assicurati di essere in forma, parti equipaggiato. Informati su www.montagnesicure.ch. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Le notizie delle 3 in studio Fabio Degli Antoni. Sessione estiva delle Camere federali, controlli su pacchi di piccole dimensioni provenienti dall'Asia devono essere intensificati, mentre le piattaforme online estere come Temu e Shein dovrebbero etichettare in modo chiaro i prodotti offerti che non possono essere immessi sul mercato elvetico per questioni di sicurezza, protezione del marchio, dell'ambiente o di altri requisiti legali. È quanto chiedono 2 mozioni dei rappresentanti del centro, il ticinese Fabio Regazzi e la sangalese Benedikt Würth, approvate anche dal Consiglio nazionale. La Ferrovia Retica ha firmato un accordo di cooperazione con la ferrovia taiwanese di Alishan. La finalità è il sostegno reciproco e lo scambio di conoscenze. Si tratta della 3ª collaborazione internazionale per la RHB. Dall'estero, altra notte di botta e risposta tra militari tra Russia e Ucraina. Mosca ha attaccato Kiev con missili e la difesa aerea della capitale è in funzione, lo riporta la stampa locale. Sono segnalati degli incendi. Su altri fronti, a Dnipro, una casa in fiamme a causa di un raid e 4 persone sono morte. Inoltre 7 persone sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti sul quartiere Slobodsky a Kharkiv. Raid ucraini con droni invece hanno ucciso una persona nella regione russa di Kursk, vicino al confine. Ore prima una 60ina di paesi membri dell'ONU hanno denunciato al Palazzo di Vetro il comportamento che ritengono inaccettabile della Russia a seguito dello schianto di un drone contro un edificio in Romania nella notte tra il 28 e il 29 maggio. Parliamo adesso dell'Iran, che ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e a Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legate alle guardie della rivoluzione islamica che minacciano di bloccare, oltre allo stretto marittimo di Hormuz, anche quello di Bab el-Mandeb, altra arteria cruciale per il traffico navale tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato, per poi aggiungere in un'intervista alla ABC che l'accordo di pace potrebbe giungere la settimana prossima e essere meglio di una vittoria militare. Intanto l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco in Libano, mentre la TV pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut, rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. Attacchi sembrano comunque in corso, con botta e risposta tra Israele e Hezbollah. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto un'indagine rapida, imparziale e trasparente sulla morte del leader indigeno Miskito Brooklyn Rivera, deceduto domenica a 73 anni, mentre si trovava sotto custodia delle autorità nicaraguensi, ribadita anche la necessità di garantire il rispetto dei diritti umani e di condizioni detentive dignitose nel paese dell'America centrale. Eccoci infine al tempo di oggi, martedì in arrivo o già arrivata una perturbazione che porta temporali per tutta la giornata.
0: Rete 1.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano con voce, chitarra

Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Domani alle 20.40 nella Hall dell'Ac di Lugano e in diretta su Rete 3.

0: notizie delle 4 in studio Fabio degli Antoni. Altra notte di botte e risposte militari tra Russia e Ucraina. Mosca ha attaccato Kiev con missili e la difesa aerea della capitale in funzione, lo riporta la stampa locale. Sono segnalati degli incendi e il crollo di uno stabile. Su altri fronti, raid anche sul Dnipro, dove 4 persone sono morte, inoltre 7 persone sono rimaste ferite per bombardamenti sul quartiere di Slobichki a Kharkiv. Raid ucraini con droni invece hanno ucciso una persona nella regione russa di Kursk, vicino al confine. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è impegnato a non inviare truppe a Beirut, nonostante la minaccia di attaccare i sobborghi meridionali della capitale libanese. Ma nel frattempo giungono notizie di bombardamenti israeliani proprio sul Libano. Trump ha inoltre annunciato di aver avuto una conversazione molto positiva con Hezbollah tramite intermediari, aggiungendo che il gruppo filo iraniano avrebbe aderito a un cessate il fuoco, ma si apprende da una fonte vicina al gruppo filo iraniano che Hezbollah non smetterà di bombardare il nord Israele in risposta a eventuali raid su sobborghi meridionali di Beirut. Frattanto, sempre Trump ha informato che l'accordo di tregua con l'Iran e la riapertura dello stretto marittimo di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. In un'intervista a ABC ha sottolineato che un accordo di pace potrebbe essere migliore di una vittoria militare. Dagli States, 7 persone sono morte in Iowa per sparatorie scaturite da una lite domestica. La caccia all'uomo è scattata subito, gli agenti hanno identificato l'aggressore nella città di Muscatine, ma prima si è tolto la vita. Senegal e il presidente Bassirou Diomaye Faye hanno nominato un nuovo governo che include alcuni membri alleati del partito di Ousmane Sonko, nonostante il precedente annuncio proprio di Sonko che escludeva un governo con l'amministrazione del presidente attuale. L'annuncio giunge una decina di giorni dopo che il presidente Faye ha destituito l'ex primo ministro Sonko, nel frattempo diventato presidente dell'Assemblea nazionale. La Casa Bianca smantella il sistema di osservazione degli abissi oceanici installato 10 anni fa per monitorare le coste, gli ecosistemi marini e le correnti che influenzano il clima. La National Science Foundation ha dichiarato che nelle prossime settimane invierà una nave per iniziare a rimuovere le apparecchiature lungo le coste di Oregon, North Carolina, Alaska e nell'area fra Islanda e Groenlandia. Dall'interno è iniziata la sessione estiva delle Camere federali. La ricostruzione dell'Ucraina deve coinvolgere maggiormente il settore privato svizzero, in particolare in ambito energetico e delle infrastrutture. Il Consiglio nazionale ha approvato un accordo con Kiev, il quale prevede aiuti finanziari a fondo perso. L'Ucraina potrà definire un elenco di beni e servizi che il nostro paese acquisterà da aziende elvetiche in conformità con la legislazione sugli appalti, escludendo i fornitori stranieri. In una prima fase l'intesa vale 500 milioni di franchi. Eccoci adesso al tempo di oggi. Martedì in arrivo già arrivato una perturbazione che porta i temporali per tutta la giornata.
1: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni per le notizie delle 5. Altra notte di botte e risposte militari tra Russia e Ucraina. Mosca ha attaccato Kiev con missili, si contano almeno un morto e una ventina di feriti per il crollo di uno stabile, incendi in alcuni palazzi colpiti. Su altri fronti, raid anche su Dnipro, dove 4 persone sono morte. Inoltre 7 persone sono rimaste ferite per bombardamenti sul quartiere di Slobitsky a Kharkiv. Raid ucraini con droni, invece, hanno ucciso una persona nella regione russa di Kursk, vicino al confine. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver avuto una conversazione molto positiva con Hezbollah tramite intermediari, aggiungendo che il gruppo filo-iraniano avrebbe aderito a un cessate il fuoco, ma si apprende da una fonte vicina proprio al gruppo filo-iraniano che Hezbollah non smetterà di bombardare il nord di Israele in risposta a eventuali raid sui sobborghi meridionali di Beirut che in nottata sarebbero continuati. Frattanto, sempre Trump ha informato che l'accordo di tregua con l'Iran e la riapertura dello stretto marittimo di Hormuz potrebbero avvenire nel corso della prossima settimana. Parliamo adesso degli eurodeputati e degli stati membri che hanno trovato l'intesa per inasprire la politica migratoria dell'Unione Europea. L'accordo consente agli stati che lo desiderano di creare centri al di fuori dell'UE dove inviare i migranti a cui è stato negato il diritto d'asilo. Le nuove norme dovranno essere approvate nelle prossime settimane dal Parlamento Europeo e dagli stati membri. Il procuratore generale della Florida ha intentato una causa contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, accusando l'interfaccia ChatGPT di mettere in pericolo i giovani utenti creando dipendenze e incoraggiandoli a comportamenti dannosi. Sud del Giappone, una potente tempesta tropicale ha causato il fallimento di 9 persone, 47.000 abitazioni sono senza corrente elettrica e centinaia di voli aerei sono stati cancellati. Veniamo in Svizzera, dove è iniziata la sessione estiva delle Camere federali. Tra i temi dibattuti, controlli sui pacchi di piccole dimensioni provenienti dall'Asia che devono essere intensificati, mentre le piattaforme online estere dovrebbero etichettare in modo più chiaro i prodotti che non possono essere immessi sul mercato elvetico per questioni di sicurezza, protezione del marchio, dell'ambiente o di altri requisiti legali. Ed è quanto chiedono le mozioni dei rappresentanti del centro Fabio Regazzi e Benedikt Würth, approvate ieri dal Consiglio nazionale. L'Agenzia Nazionale per la Promozione degli Scambi e della Mobilità, Movezia, ha sostenuto lo scorso anno oltre 40.000 partecipanti, un record dalla creazione dell'agenzia e nella prospettiva di una possibile associazione della Svizzera Erasmus Plus già dal 2027. Eccoci adesso al tempo di oggi, martedì, in arrivo già arrivata una perturbazione che porta temporali per tutta la giornata, temperature 18-22 gradi al sud, tra 12 e 25 al nord. Informazione sulla viabilità quando sono le 5.3 per segnalare per chi viaggia in Romandia sulla 9 Losanna in direzione di Vevey tra il raccordo di La Croix e Villette-Jodion. Ci sono problemi al traffico causati da un incidente. Prudenza alla guida, adesso invece c'è il Salmo Svizzero che apre come consuetudine il palinsesto del nuovo giorno di Rete 1. Stamane è cantato dalle ligissime giovani voci del coro Calicantus di Locarno. Buon ascolto e buon risveglio a chi si risveglia più tardi.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: Quell'elemento naturale che chiamiamo acqua questa mattina è presente davvero un po' in tutto il paese. Vado subito dritto alla questione, anche perché stamattina possiamo, anche senza girarci intorno, dirvelo: piove.
2: Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me.
1: 2 giugno.
2: Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno.
1: 2-6.

0: poi uno comincia a cercare, no, le connessioni. Ah, ma aspetta, oggi è il 26 26 26 26. Niente, è una combinazione, poi ci sarà il 3636, il 4646, ma avremo altro da fare, immagino, in quegli anni a venire. Buongiorno, ben svegliati, siamo ancora nel mese di giugno, abbiamo appena iniziato il mese, volevo dire siamo ancora sotto il segno dei gemelli, questo sì, e questa mattina devo dire, è vero, piove un po' in tutto il paese, però ho iniziato la mia giornata con delle immagini di sole, di mare, di estate, perché molti di voi chiaramente sono in vacanza, ma la cosa bella è che non ci hanno dimenticato, per cui ogni tanto arriva un messaggio: buongiorno da Ibiza, buongiorno dalla Riviera Romagnola, buongiorno dalla Sicilia, insomma, e ci allegate delle foto meravigliose, grazie, davvero grazie di cuore. Però tornando alla meteo, giornata che al massimo toccherà i 22 gradi, ben diverso dagli oltre 30 della scorsa settimana, ma questo credo sia un bene, no? Anzi, qualcuno l'ha anche scritto stamattina, finalmente un po' di pioggia. E la pioggia non ci lascerà, quantomeno è prevista una giornata di pioggia oggi con temporali, molto nuvoloso per esempio a sud con temporali intensi, giornata nuvolosa e temporalesca anche nel resto del paese. Domani a sud ci sarà una piccola pausa, la temperatura risalirà a 26 gradi, ma giovedì, anzi giovenerdì come lo chiamiamo, sarà di nuovo una giornata di pioggia, per cui Lorenzo, confermi quello che ho appena detto?
1: Piove, senti come piove,
0: appunto.
1: Madonna come piove, senti come viene.
0: L'importante è capirsi, piove, l'importante è capirsi. Ma buongiorno, dai che si parte, vi vedo scattanti e in forma stamattina, o sbaglio?

Abbiamo cominciato alla grande questa mattina con Aretha Franklin. La canzone si chiamava Respect. Poi chiaramente io dico pioggia, Lorenzo dice pioggia e qualcuno dice ma da noi non sta piovendo. Per esempio Davide da Ginevra, che mi manda una foto con tanto di nuvoloni, dice qua non piove. Aspetta un attimo, vedrai che la giornata andrà in quella direzione. Primo giro di saluti per i valorosi anche questa mattina all'ascolto in questo 153esimo giorno dell'anno. Alberto da Cerentino, buongiorno. Lei è un ascoltatore silenzioso, Alberto? Questo abbinamento mi sfugge, non mi sembra di aver mai letto un suo messaggio. Siamo del lei, bella questa cosa. Giancarlo da Soletta, buongiorno. Roberta, buongiorno alla nostra amica Ore, buongiorno Albi, che è sempre in giro naturalmente. E dov'è Albi? È sempre in giro. Buongiorno anche a Vera da Bellinzona, buongiorno anche ad Angela, che in questo momento ci manda i suoi saluti da Bellaria. Vedi che vi dicevo, no? C'è il mare, insomma, nelle vostre vite in questi giorni, il mare, le vacanze. Qualcun altro mi scrive da Roma, è un ascoltatore fedelissimo. Davide, buongiorno anche a te. Cosa è successo il 2 di giugno nella storia? E come sempre sono tantissimi gli eventi da ricordare, ma abbiamo cercato di fare una piccola selezione partendo da eventi svizzeri ma anche girando il mondo. Ad esempio oggi 1835 ci fu il primo spettacolo del Circo Barnum, che era veramente una storia bellissima, guarda, del Circo Barnum. Hanno anche realizzato diversi film, insomma libri, hanno raccontato la scelta di questo Phineas Taylor Barnum, che appunto trasformò il circo in uno show gigantesco. Non solo circo, c'erano animali, acrobati, artisti, curiosità strane. Tanto per dirvi, lui veramente era un simpatico cialtrone, perché andava in giro, diceva: sapete che da noi potrete vedere la balia di George Washington. Ma quanti anni aveva questa? 160 anni, ma va benissimo così. Oppure il più piccolo elefante del mondo, prendeva un cane e gli metteva delle orecchie tipo elefante e le trasformava in elefanti. La sirena delle Fuji è un'altra storia. E poi usava spesso anche dei toni molto molto su di tono, molto allegri. Per esempio diceva: di qui potete uscire, poi magari faceva uscire la gente convinta che fosse un'altra attrazione, e poi per rientrare dovevano ripagare il biglietto. Un simpatico cialtrone, l'ho definito credo nel modo giusto. Oggi finiva anche la guerra civile americana, ultime forze confederate al comando di Edward Smith si arrendono a Galveston nel Texas. Oggi momento, no, qui ci vogliono gli applausi, perché oggi veramente dobbiamo ricordare un evento a cui tutti noi che amiamo questo mezzo di comunicazione, che danno spesso, no? Dice: ma prima o poi la radio smetterà di esistere, ma figurati se passeremo del tempo ad ascoltare ora che abbiamo i video, le immagini, TikTok e tutto il resto. Ebbene, oggi nel 1896 Guglielmo Marconi brevetta la radio. Grazie Guglielmo, grazie Marconi a tutti e due, grazie davvero di cuore per questa meravigliosa invenzione che lui definì perfezionamenti nella trasmissione degli impulsi e dei segnali elettrici negli apparecchi relativi. 130 anni, per cui è una signora di una certa età, ma si tiene in gran forma. Oggi veniva inaugurata la ferrovia Lugano-Ponte Tresa. Saluto tutti coloro che ci ascoltano, magari sono già in viaggio, non so se hanno già iniziato le attività alle 5:38, non lo so, non mi ricordo. Comunque a voi un grande saluto, buongiorno a chi si trova in treno, a chi si trova in autobus, a chi è già in movimento. Oggi di fatto nasceva la prima Olimpiade invernale nel 1921, Chamonix. Considerata appunto la prima Olimpiade invernale, ma adesso dobbiamo pensare all'estate, visto che siamo arrivati al 2 giugno. In Italia è giorno di festa, perché sapete che oggi nasceva la Repubblica Italiana, compie oggi 80 anni. In Inghilterra veniva incoronata la regina Elisabetta II, prima
prima incoronazione a essere ripresa in televisione. E l'ultimo evento che voglio ricordare con voi accadde al confine italo-svizzero, perché due giapponesi vennero fermati a Chiasso, alla frontiera tra Italia e Svizzera. E nel doppio fondo di questi due la Guardia di Finanza italiana trovò obbligazioni statunitensi per 134 miliardi di dollari. Avete capito bene? 134 miliardi di dollari. Al che cominciarono ad analizzare tutta la situazione, una cifra enorme, 134 miliardi di dollari. Poi scoprirono che i titoli erano falsi, però gli piaceva portarli in giro così. Tra l'altro, le storie di confine sono meravigliose, perché se andate a vedere che cosa cerca di trasportare le persone, la gente, da una parte all'altra di un confine, se ne sono trovate di tutti i colori. Alla frontiera americana, per esempio, hanno sequestrato dei formaggi che apparentemente erano formaggi, ma dentro c'era della droga, capito? Dentro i formaggi. Oppure gente che è stato, un signore in Germania è stato fermato al confine tedesco mentre cercava di attraversare il confine, aveva decine, anzi dozzine di serpenti nascosti nelle tasche dei pantaloni. O che ne so, uova, aeroporti asiatici hanno intercettato uova finte che contenevano uccelli esotici, rettili vivi nascosti per il traffico illegale, banconote cucite nei vestiti, di tutto e di più, perché la fantasia umana, eh beh, ci porta lontano, a volte anche in carcere, ma questo è un altro discorso. Siamo pronti per ascoltare una bellissima canzone. Siamo nel 79, Loredana Bertè in Grande Spolvero.

0: Narra la leggenda che Loredana Bertè andò in vacanza in Giamaica e disse: ma questa musica qui non è affatto male, era il reggae naturalmente. E allora si organizzò e disse: ma facciamo anche noi un disco, dai, quando torniamo a casa. E quindi fine anni 70, una delle prime, diciamo, prove, ecco, di un reggae all'italiana. E poi da lì ne sono nati moltissimi. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i vostri saluti. Saluto anche Nicolas che ci manda i suoi, il suo aggiornamento meteo da Bad Ragaz. Non piove, se ho capito bene.
1: Buongiorno cari amici.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Buon martedì per tutti.
0: Anche a te.
1: Anche qui a Bad Ragaz l'Anquar.
0: Non piove.
1: Non piove.
0: Per ora.
1: Per il momento.
0: Appunto, vedrai.
1: Poi vedremo.
0: Vedremo, vedremo.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, buona giornata a te. Allora, notiziola, se non state guidando, quindi è una notizia che potete ascoltare anche voi che state guidando, ma se invece non state guidando, siete tranquilli a casa, avete magari un cellulare a portata di mano, e chi non ce l'ha un cellulare a portata di mano, allora vi invito a guardare, è un'immagine particolare, ve lo dico, ma siamo in fascia protetta, non c'è problema, si sta parlando di esseri umani, non si sta parlando di mostri, no? Quindi, avete mai sentito parlare del gigante di Cerni Abbas? In questi ultimi giorni se ne parla molto, perché questa grande figura umana scolpita nella collina, che da secoli incuriosisce storici, archeologi, viaggiatori che provengono da tutto il mondo, molti volontari sono tornati al lavoro per restaurare questo celebre geoglifo, approfittando delle temperature elevate. Allora, stiamo parlando di un gigante, perché è una figura umana. Che sia maschio, direi che non ci sono dubbi. Andate a vedere, gigante di Cerni Abbas, è scritto Cerne Abbas. Direi che tra decidere se è un maschietto o una femminuccia non ci sono proprio dubbi. Andate a vedere bene le immagini e sarete d'accordo con me. Quindi, intervento necessario per preservare una delle immagini più iconiche della campagna inglese, minacciata dalla crescita della vegetazione. Stiamo parlando di un disegno alto circa 55 metri, scavata nel terreno calcareo, e rappresenta un uomo nudo armato di una grande clava. Io aggiungerei non solo di una grande clava, ma sono dettagli che non è il caso di approfondire. Secondo le ricerche più recenti, potrebbe risalire a 700-1100 anni dopo Cristo, anche se la sua origine continua ad alimentare dibattiti e teorie. Ecco, se per caso non l'avete mai visto, è una curiosità. Adesso sono quelle cose che magari potrebbero anche diventare simpatiche con amiche. Sai, hai visto l'uomo, questo gigante di Cerni Abbas? No, è interessante, ci sono degli aspetti. Infatti è una delle caratteristiche che in qualche modo si ricorda quando uno va a visitare, ecco, per dire. Ecco. Quindi, il gigante di Cerni Abbas è stato rimesso un po' a posto e adesso affronterà ancora una volta un lungo periodo. Restauro mediamente ogni 10 anni, perché ripristinano il gesso bianco che forma questo disegno. Ecco, stanno già arrivando le prime immagini, non fate quella faccia lì. Oggi nasceva Tarzan, o meglio, l'attore che interpretò Tarzan, il primo famoso Tarzan della storia, Johnny Weissmuller. Nuotatore, 5 volte oro olimpico e anche Tarzan. Ogni tanto è bello, no? Sistemarsi un po' i polmoni. Molti auguri anche, purtroppo non è qui con noi, ma oggi avrebbe festeggiato 95 anni, Gianni Meccio.

0: cuore in braccio a te.
1: Gianni Meccia iniziò la sua carriera negli anni 50, si fece notare per canzoni anche di stampo cabarettistico. Nel 60 arrivò questo barattolo, anzi pullover, scusate, canzone che gli diede una grande popolarità, e anche come autore scrisse canzoni per Mina, per Jimmy Fontana, eccetera. Oggi nasceva anche Charles Watts, abbiamo parlato ieri di Rolling Stones, ne riparliamo oggi, batterista degli Stones, ahimè scomparso proprio nel 21. E molti auguri anche a Tony Hadley e la voce degli Spandau Ballet.

Bradley, che continua a girare, devo dire, continua a fare concerti. Ad esempio il 10 giugno sarà a Londra, il 14 luglio a Venezia, poi molte moltissime date nel Regno Unito, qualcosa anche in Italia, ad Alba a fine giugno, in Spagna, ma insomma la gran parte nel Regno Unito. Oggi compie gli anni anche Tim Rice-Oxley, tastierista, fondatore dei Keane.

E naturalmente molti auguri anche a voi se avete qualcosa di bello da festeggiare, come dico spesso. 5:50 minuti, ancora buongiorno a voi. Spandau Ballet, dai che li sentiamo integralmente.

Vedi che avevo visto bene. Alberto mi ha scritto: sì, sono un ascoltatore, ex ascoltatore silenzioso. Vedi che bello. Grazie per aver ritrovato la voce con noi qui a Rete 1. Buongiorno. Abbiamo parlato di diversi personaggi che oggi festeggiano il loro compleanno. Tony Hadley ne compie 66, Tim Rice Oxley ne compie 50. Oggi è anche il giorno in cui nasceva, secondo alcune fonti, Dante Alighieri. Poeta, padre della letteratura italiana. La data resta incerta perché insomma erano altre epoche, 1265, 1321, addirittura sull'anno non è molto chiaro, e quindi lo abbiamo ricordato. Oggi ci sono altri due eventi da ricordare e lo faccio con piacere. Il primo riguarda una canzone, o meglio un personaggio, che se ne andò davvero molto molto giovane, perché aveva credo solo 30 anni. Adesso fatemi verificare, ma credo proprio che sì, aveva 30 anni Rino Gaetano quando se ne andò nel 1981. Era il 2 di giugno.

che non era di Mario e non era neanche di Gino. Cose che succedono. Oggi debuttava nel grande mondo dello spettacolo David Bowie. Si chiamava semplicemente così David Bowie, il suo primo disco, pensate, non entrò nemmeno in classifica, ma lui cantava così. Just

È lui, eh? Si riconosce la voce. Ieri abbiamo parlato molto di Marilyn Monroe, 100 anni dalla sua nascita, e ci sono stati molti modi per celebrarli, eventi culturali, ma 1037 persone, tutti vestiti come Marilyn Monroe, uomini e donne, hanno conquistato il Guinness dei primati per il più grande raduno di sosia della celebre icona. È successo in Australia e più di 1000 persone, appunto, tutte con la parrucca bionda, tutta con l'abbigliamento giusto, e hanno riempito questa giornata importante. È successo a Palm Springs. L'evento principale, o meglio il precedente record, era in Australia. Detto questo, ascoltiamo Noemi e poi l'informazione delle 6.

0: Rete 1.
1: Buongiorno a tutte e tutti voi dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla. I contratti collettivi nazionali prevarranno sui salari minimi cantonali quanto deciso il Consiglio nazionale. Sono previste eccezioni per i cantoni che hanno già introdotto salari minimi prima dell'entrata in vigore della riforma. Una decisione comunque che divide. Da Berna, Anna Valenti.
2: La divergenza fra le due Camere è chiusa, ma la frattura politica resta aperta, potrebbe essere questo il titolo riassuntivo di questo dibattito. Nell'estate 2025 il Consiglio nazionale aveva approvato il principio secondo cui i contratti collettivi nazionali di forza obbligatoria dovevano prevalere su quelli stabiliti dai cantoni. Ecco, la scorsa sessione il Consiglio degli Stati lo ha seguito a ruota, ma introducendo un'eccezione, ossia per quei cantoni che avevano introdotto salari minimi cantonali dietro voto popolare e detto chiaramente che questi ultimi avrebbero prevalso sulle paghe stabilite dai contratti collettivi nazionali. Si tratta, per la precisione, di Ginevra, Neuchâtel ed aprile anche il Canton Ticino. Ecco, oggi la Camera del Popolo ha scelto di allinearsi a questa eccezione che aveva stabilito appunto il Consiglio degli Stati.
1: Lavori che continuano anche oggi. Noi passiamo alla presentazione del nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana. Il medico e professore Claudio Bassetti entrerà in carica il 1 settembre, neurologo e decano alla facoltà di medicina dell'Università di Berna. Nella sua designazione ha pesato pure il fatto che proprio a Berna si è impegnato nel rafforzare la collaborazione fra università e ospedale. Un punto a suo favore, considerando che in Ticino il progetto di creare un ospedale universitario sta entrando in una fase di maggior concretezza, di cui lo stesso Bassetti è uno dei promotori. La presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Wittmer, nel servizio di Nicola Luyont.
3: Se io penso oggi, i progetti che abbiamo sono interdisciplinari. Le scienze biomediche hanno bisogno dell'informatica, hanno bisogno della comunicazione, hanno bisogno di essere supportate a livello etico e quindi c'è tutto un lavoro che non è di una sola facoltà o di una sola professione.
4: Se badiamo agli ultimi anni, Boas Erez, che se n'è andato con delle divergenze di vedute dal 2022, Luisa Lambertini, che se n'è andata un po' improvvisamente dopo soli 2 anni e mezzo, si è anche invocata la possibilità che fra, diciamo, la sorveglianza del Consiglio dell'USI e la strategia operativa del rettorato ci fosse qualche problema. In questo caso Bassetti pure viene da fuori.
3: Direi che Bassetti non viene da fuori, è ticinese, conosce bene il nostro territorio, è anche membro del Consiglio di Fondazione dell'Istituto Ricerche Biomediche, è membro dell'ente ospedaliero cantonale del Consiglio di Amministrazione e ha anche questo ruolo in questa commissione cantonale per l'ospedale universitario, per cui non è un esterno come lo erano gli altri due. E per il fatto del trovare un accordo è che chiaramente negli ultimi anni, dal 2019 con l'inserimento del sistema duale ad oggi, l'università sta cambiando la sua cultura interna.
1: Ancora per la cronaca regionale, anche quest'anno lo stallo non si terrà la rassegna di musica psichedelica Shankara Festival, che in passato aveva attirato un folto pubblico da tutto il mondo. Ed è il terzo anno di fila che la manifestazione diserta il Moesano. Alla base della decisione, ragioni finanziarie e nuovi requisiti di sicurezza più severi e imposti dal comune che si dice comunque favorevole a un eventuale ritorno del festival, ma nel prossimo anno. Dall'estero, altra notte di botte e risposte militari tra Russia e Ucraina. Mosca ha attaccato Kiev con missili. Si contano almeno 3 morti e 20 di feriti per il crollo di uno stabile e gli incendi in alcuni palazzi colpiti. Su altri fronti, raid anche su Dnipro, dove 5 persone sono morte, 25 invece sono i feriti. I bilanci sono in evoluzione. Inoltre 7 persone sono rimaste ferite per bombardamenti sul quartiere di Slobinsky a Kharkiv. Raid ucraini con droni invece hanno ucciso 1 persona nella regione russa di Kursk, vicino al confine. Parliamo adesso del presidente americano Donald Trump, che ha affermato che il premier israeliano Benjamin Netanyahu si è impegnato a non inviare truppe a Beirut, nonostante la minaccia di attaccare i sobborghi meridionali della capitale libanese, ma nel frattempo giungono notizie di bombardamenti israeliani proprio sul Libano avvenuti questa notte. Trump ha inoltre annunciato di aver avuto una conversazione molto positiva con Hezbollah tramite intermediari, aggiungendo che il gruppo filo iraniano Vaticano avrebbe aderito ad un cessate il fuoco, ma si apprende da una fonte vicina al gruppo filo iraniano che non smetterà di bombardare in risposta a eventuale raid della controparte. Tutto comunque ancora in evoluzione. Dunque, sempre Trump ha informato che l'accordo di tregua, ma quello con l'Iran e la riapertura dello stretto marittimo di Hormuz potrebbero venire nel corso della prossima settimana. Infine, il procuratore generale della Florida, che ha intentato una causa che potrebbe fare giurisprudenza contro OpenAI e il suo amministratore delegato Sam Altman, accusando ChatGPT di mettere in pericolo i giovani, creando dipendenza e incoraggiando comportamenti definiti dannosi. Martedì 2 giugno e da Meteo Svizzera ci fanno sapere che arriva una perturbazione con piogge temporali, temperature 18 e 22 gradi al sud, quindi più freschine, tra 12 e 25 al nord. E l'informazione adesso continua, a voi una felice giornata.
0: Lo sport.
5: Buongiorno da Omar Meschal, cominciamo dal tennis. Roland Garros con Ogier Aliassime che avanza in 3-7 ai quarti di finale, sbarazzandosi del cileno Tabilo. Il canadese ora sarà di fronte a Cobolli. Avanza anche Matteo Berrettini, che ha battuto in 3-7 l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Oggi alle 14 i quarti di finale vedono il grande favorito rimasto, Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, affrontare lo spagnolo Jodar. In campo femminile, quarti raggiunti dalla numero 1 al mondo Sabalenka, che ha battuto in 2-7 la giapponese Osaka. Sabalenka ora se la vedrà con Schneider. Siamo al ciclismo, Giro d'Italia femminile, dopo 3 sprint consecutivi vinti tutti e 3 dalla maglia rosa Balsamo, l'ultimo ieri in quella di Buia. La quarta tappa propone una cronometro di 12,7 km con arrivo in salita a Nevegal.
6: Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18. Rete 1.
7: Siamo quelli del mattino presto. Alba Chiara, buongiorno, edizione di martedì 2 giugno. Ben ritrovati, ben svegliati. Qualcuno dice che piove, qualcuno dice che ancora ci sono nuvoloni, ma insomma la situazione è quella che abbiamo un po' raccontato. Alle 6.50 poi ci sarà un dettaglio ancora più preciso grazie a Meteo Svizzera. Sono Daniele Oldani, c'è un caffè per voi, ma ci sono anche dei saluti che vanno a chi si chiama Pietro, Marcellino e poi c'è Erasmo. La nostra amica Lara, che ci segue da Neuchâtel, ci manda i suoi saluti, dice che ormai è questione di pochi giorni poi si va in vacanza. Buon per te, ci diamo un po' il turno, no? Prima va uno, poi va l'altro, ma alla fine ci ritroviamo. E poi ricordatevi che Rete 1 vi può accompagnare anche in vacanza. Scaricate l'app Play RSI e potete ascoltarci ovunque, anche per esempio in Moldavia. Sa perché la Moldavia? Cos'è? La Moldavia stamattina.

Buongiorno Anna, ben svegliata. Buongiorno Andri, Mauro, Almedin che dice: ogni tanto vi scrivo, ogni tanto non vi scrivo. Dipende un po' dai giorni, dipende un po' da come gli gira, però ci manda un bel saluto stamattina e in particolare dalla mitica linea 31 di Zurigo. Buongiorno anche a te, grazie, grazie per tutti i saluti che stanno arrivando, Mira, insomma tanti, Antonietta, eccetera. Allora, volevo parlarvi un attimo di Sal Da Vinci, non fate quella faccia lì. No, perché prima di andare in vacanza avevo detto, mi ero espresso, ho detto, ma insomma, la canzone tutto sommato ha avuto un certo riscontro, un certo successo, innegabile, no? Poi c'è a chi piace, c'è a chi non piace, ci mancherebbe altro. Però ho detto, mi piacerebbe sentire qualcosa di nuovo, vediamo cosa propone adesso. E la risposta è arrivata. Per cui c'è un nuovo singolo che immagino ascolteremo, magari l'avete già ascoltato, io la settimana scorsa non ho avuto modo di sentirlo, ma ho scoperto che c'è questo nuovo singolo che in qualche modo va verso l'estate, si intitola Poesia, fa parte di un nuovo album che si intitola Per Sempre Sì, è una baciata partenopea, per cui anche qui parliamo d'estate, ritmo latino, melodia napoletana, dichiarazione d'amore in chiave estiva. Volete sapere come fa questa canzone? Basta chiederlo. State chiedendo? No? Beh, comunque l'ascoltiamo.

avremo modo di ascoltarlo, si intitola proprio Poesia la canzone e siamo pronti per passare dalla poesia alla realtà, perché sapete che a quest'ora sfogliamo i quotidiani della Svizzera italiana freschi freschi. Anche questa mattina abbiamo avuto modo di dargli un'occhiata, evidenziando naturalmente alcuni titoli e soprattutto le prime pagine. Corriere del Ticino, la regione. Apriamo col Corriere che nel suo taglio alto titola intesa sui salari minimi, ma restano le incognite. Stiamo parlando dei lavori delle Camere, gli accordi raggiunti nei contratti collettivi di lavoro dovranno avere la priorità sulle disposizioni cantonali. Per il Ticino ci sarà una deroga, ma l'applicazione è incerta. Di fatto in Svizzera i salari minimi fissati nei CCL dichiarati di obbligatorietà generale dovranno prevalere su quelli stabiliti a livello cantonale. E poi a centro pagina, con tanto di fotografia, l'ultimo abbraccio ai rosso crociati. Stiamo ancora parlando di hockey e i vice campioni del mondo sono stati festeggiati a Zurigo. Questo l'apertura del Corriere del Ticino. La regione invece risponde con un tema di carattere internazionale, perché si parla delle ultime notizie connesse a Trump che ferma Israele dopo la minaccia iraniana dello stop ai negoziati, e quindi titolo tra virgolette: non ci saranno truppe a Beirut. Questa è l'apertura della regione, che però andiamo a sfogliare anche per raccontarvi qualche altro titolo, qualche altra notizia che poi avrete modo di sviluppare volendo durante la giornata. Allora, tunnel del Gottardo, oltre 150.000 treni passeggeri in 10 anni. La galleria di base del San Gottardo, lo sapete, ha festeggiato ieri i suoi 10 anni, inaugurata il 1 giugno 2016, con i suoi 57 chilometri di lunghezza ha permesso di cambiare profondamente i collegamenti tra nord e sud della Svizzera e dell'Europa, lo dice un comunicato della FFS, e quindi c'è un articolo per raccontare questo evento, questi 10 anni e oltre 150.000 treni. Questo dalla pagina, seconda pagina della regione. Mi sposto a pagina 15, perché si parla di calcio, ma si parla di un evento. La squadra di un comune tedesca di soli 13.000 abitanti, che si chiama Elversberg, ha conquistato quest'anno la promozione diretta in Bundesliga e ora è considerata un modello. Ogni tanto capita la squadra di un piccolo paese o magari una piccola realtà calcistica che sfonda e arriva nel campionato di massima importanza. Ecco, scrive appunto Alec Cordolcini: immaginiamo il Mendrisio in Bundesliga. Il magnifico borgo è infatti quanto di più vicino ci sia a livello demografico a Elversberg, comune tedesco del Saarland al confine con la Francia, che appunto sta vivendo un momento di grande euforia. 13.000 abitanti e la gioia di arrivare in Bundesliga. Questo lo trovate sulla regione. Invece si parla anche del Long Lake Festival, il classico evento estivo luganese e non solo, una buffata di piccole cose, un ricchissimo putpurri di eventi concentrati dal 9 al 26 luglio è stato presentato a Villacciani con l'intento di soddisfare i palati di tutti. Tanti i nomi, vi cito per esempio Antonello Venditti che canterà il 18 di luglio. E poi dal Corriere del Ticino invece qualche altro spunto di riflessione o di lettura. Ci parla di questioni internazionali, con l'altissima tensione che ancora si registra tra Teheran e Washington dopo che Israele ha tentato di colpire la roccaforte di Hezbollah a sud di Beirut. Trump ha chiamato Netanyahu fermando le operazioni e, come dicono appunto i titoli dei giornali, Iran-Stati Uniti, tensione alle stelle, tregua sempre più fragile, i negoziati appesi a un filo. Vi ricordate del famoso furto al Louvre? Ogni tanto si torna a parlare, perché dopo 8 mesi dal clamoroso furto al Museo del Louvre con la refurtiva, mai trovata, spunta una pista che porta in Belgio. Secondo il giornale Le Parisien, gli inquirenti starebbero seguendo da alcune settimane delle piste che appunto porterebbero in Belgio, dove
potenzialmente si possono trovare gli artefici di questa grande rapina. Paul McCartney appare anche lui quest'oggi sul giornale perché c'è una recensione a proposito del suo ultimo disco. Lo sapete, è l'anno in cui uscirà molto probabilmente il nuovo dei Rolling Stones. Paul McCartney non molla il colpo e quindi The Boys on Dungeon Lane viene raccontato da Alessio Brunialti in questa recensione. Paul McCartney e le nostalgie di un giovane ultra ottantenne. Echi dei Beatles, altrettanti riferimenti ai bei tempi andati, solide certezze e un duetto con l'amico di sempre Ringo Starr. Gli ingredienti di questo nuovo album brillante di Paul McCartney, quindi è piaciuto ad Alessio. Vi segnalo che il sole è sorto alle 5.36, tramonterà alle 21:08, ciò vuol dire che abbiamo 15 ore 32 minuti di luce anche oggi, nonostante la pioggia, temporali, eccetera, quindi facciamo

Mazzotti, grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno segnalando dei disagi da Stabio a Mendrisio a causa di un mezzo pesante che ha perso materiale sulla carreggiata. Tra poco facciamo il punto della situazione per quanto riguarda la viabilità, però in effetti questa notizia è confermata anche da BN, quindi col bollettino di Via Swiss ci torniamo. Torniamo anche a parlare di musica, lo facciamo perché ogni mattina Alba Chiara, almeno fino all'edizione estiva, vi propone questo spazio che si chiama Uguale, e questa mattina credo, spero, ma sono anche fiducioso, so che apprezzerete molto la canzone di cui voglio parlarvi.

0: C'è molto da dire su Mia Martini, su questa splendida Almeno tu nell'universo, che ascolteremo nella sua versione integrale, ma ho trovato delle versioni davvero sorprendenti e, come sempre faccio, vi invito a darmi una vostra opinione: quale delle canzoni, delle versioni che vi farò ascoltare vi piace di più. Ma ne parliamo dopo le 6:30.
1: Uguale uguale. Storie di plagi e di cover.
0: E per chi ha amato gli anni Ottanta, beh, stamattina ci diamo una bella spinta. Arrivano Blondie. Canzone bellissima. Eravamo nel 1980. Si chiamava Call Me. Buongiorno.

0: Canzone di Blondie, Call Me, alle 6:28 minuti. Ancora un paio di minuti e poi l'anticipazione dei temi che ascolteremo alle 7 nel radiogiornale. Ma volevo fare molti auguri a Claudio Baglioni. Lo sapete, è un artista perennemente in tour, le sue canzoni sono molto apprezzate, cosa ve lo dico a fare chiaramente, e doveva partire con questo tour a giorni, doveva esserci il debutto in questo mese di giugno a San Marco, a Venezia per l'appunto, ma in un video messaggio su Instagram, scrive oggi la Regione, ha raccontato di avere una brutta influenza, poi ha scoperto che si trattava di una polmonite, insomma i medici hanno detto ti devi fermare almeno 3 mesi e questo vuol dire che dovrà rimandare il suo tour addirittura di un anno, lo dico perché magari ci sono persone all'ascolto che avevano già in qualche modo opzionato qualche data del tour estivo di Claudio Baglioni, quindi è solo una questione di tempo e sarà un piacere rivederlo il prossimo anno, nel 2027. Ma torniamo al 2 giugno 2026. Gabriele Borer, buongiorno.
1: Buongiorno Daniele.
0: Dalla redazione dell'informazione, per anticiparci, come dicevo, i temi, alcuni dei temi che ascolteremo alle 7, di cosa parlerete?
1: Si inizieremo dalla crisi in Medio Oriente, dalla tensione che rimane elevata, così come la confusione che regna sugli negoziati e le possibili intese tra Washington e Teheran. Il presidente statunitense dice che un accordo è imminente. L'Iran però lo lega al Libano, così Donald Trump torna a mettere pressione su Israele e Hezbollah, chiedendo la fine immediata delle ostilità. E quella appena trascorsa è stata anche una notte di intensi bombardamenti russi sull'Ucraina, diverse le persone uccise a Kiev e Dnipro con la Russia, e ci concentreremo oggi su questo, che ha deciso di sospendere l'export di cherosene per almeno 6 mesi per non danneggiare eccessivamente il proprio mercato interno. Poi a proposito di Ucraina, il Consiglio nazionale ha ratificato ieri l'accordo bilaterale sulla sua ricostruzione, accordo che crea la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato elvetico. E sempre dalle Camere federali anche il sì a una mozione che chiede maggiori controlli sugli acquisti online, in particolare dall'Asia, che avrà come conseguenza un prezzo maggiorato della merce in provenienza da quest'area del mondo.
0: Alle 7 l'appuntamento con Radio Giornale. Buon lavoro Gabriele, a te la redazione, e adesso buon viaggio a chi ha scelto anche questa mattina la nostra compagnia. E queste sono le notizie. In Ticino il traffico pendolare si sta intensificando, al momento segnalati i primi importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao in direzione nord, disagi come dicevo sulla A24 da Stabio a Mendrisio a causa di un mezzo pesante che ha perso materiale sulla carreggiata. Diamo anche un'occhiata alla situazione dei passi alpini, ancora in chiusura stagionale Gran San Bernardo e Susten, entrambi dovrebbero essere riaperti, dovrebbero riaprire verso metà giugno. Tutti gli altri principali passi sono al momento normalmente transitabili. Buon viaggio.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Salita del vuelo con destino alla

0: voi che siete ascoltatori attenti vi sarete accorti che questo è un brano di Manu Chao, no, proprio c'ha lo stampino Manu Chao, spagnolo, Karol G, colombiana, insieme affrontano l'estate del 2026 con questa canzone che si chiama Viajando por el mundo, viaggiando nel mondo. E potremmo anche dire uguale uguale a tante altre canzoni di Manu Chao, ma questo è un discorso che si può fare con tanti artisti. A proposito di canzoni uguali uguali, questa mattina, beh, vi faccio ascoltare un brano meraviglioso, ma anche tante altre versioni dello stesso brano.
1: Uguale uguale. Uguale uguale.
2: Che bella cosa.
1: Storie di plagi e di cover.
2: L'aria serena.
0: Questa mattina parliamo di Almeno tu nell'universo, uno dei brani più iconici della musica italiana e che ha permesso a Mia Martini di tornare sotto i riflettori del Festival di Sanremo. Era il 1989. Anni di silenzio prima di quell'evento, sapete bene i motivi, difficoltà personale, pregiudizi e davvero tanta cattiveria. Canzone che nasce dalla collaborazione tra Bruno Lauzi, autore del testo, e Maurizio Fabrizio, compositore della musica. In realtà il testo rimase nel cassetto per molto tempo prima di trovare un interprete ideale e Mia Martini riuscì a restituire tutta la profondità emotiva di questa canzone. A Sanremo non vinse, ma si classificò nono, ma conquistò qualcosa di molto importante, il premio della critica. E non è un caso che poi questo premio della critica ormai è diventato il premio Mia Martini. È una canzone bellissima, Almeno tu nell'universo, è un mondo fatto di incoerenze, di falsità, di persone che cambiano continuamente maschera, ma forse cercando qualcosa di vero si può trovare. Almeno tu, almeno una persona nell'universo. È stata reinterpretata da molti artisti, sentiremo la versione di Mia Martini naturalmente, ma prima ascoltate queste cinque versioni che vi permetteranno di trovare cinque interpreti notevoli. Cominciamo dalla sorella di Mia Martini. Sentite come l'ha ricantata Loredana Bertè.

Loredana Bertè, grande momento di emozione per lei rivisitare questo brano. È stata molto bella anche la versione di Elisa, delicatissima, uscita qualche anno fa.

qualche brividino stamattina? Vi sta arrivando? Credo di sì. Sentite com'è pazzesca la versione di Marco Mengoni, è incredibile.

Canzone meravigliosa. E allora rendiamo omaggio e non dimentichiamo Mia Martini, che portò questo brano al successo nel lontano 89. Almeno tu nell'universo.

0: li sento i vostri brividi stamattina, arrivano precisi, proprio immediati, totali, vero Lucy?
1: Ciao Daniele, buon Ciao. Martedì, grazie mille per il magnifico regalo che hai fatto a tutti noi con Almeno tu nell'universo, troppo bella, troppo bella. Ciao.
0: Ciao, grazie.
2: Uguale uguale, storie di plagi e di cover.
0: E domani mattina, altra canzone per voi. Sarà una cover, sarà un plagio, sarà una similitudine. Lo scoprirete domattina. Allora, è il momento di giocare, se vi fa piacere, naturalmente. Siamo tornati alla formula del gioco senza premi, ma utile per riattivare la memoria. Questa mattina un po' Crudelia De Mon, ve lo dico. Perché non è facile rispondere alle mie tre, come dire, idee, canzoni, trovare gli artisti di queste tre canzoni. Ogni tanto qualche manche un po' difficile ci sta. Cominciamo dal 1966. Questa canzone ottenne grande successo, ne abbiamo parlato stamattina, per cui se siete all'ascolto dalle 5:30 avete un aiuto in più. Chi cantava questo brano? Tanti e tanti anni fa. La la.

0: Qualcuno scrive Renato Rascel? No.
1: Rotola.
0: Quello di stamattina mi scrivono. Ottima risposta.
1: Rotola.
0: Enzo Tortora. No.
1: Strada facendo.
0: Cantava Enzo Tortora.
1: Gira rimbalzo.
0: Pino Donaggio.
1: Rotola.
0: Mal.
1: Come il mio amore inutile.
0: Gianni Meccia, vedi che qualcuno lo scrive? Gianni Meccia, Mimmo, molto bene Joe, molto bene Claudia, Diana, sicuramente non io, va bene, Gino Paoli. Gianni Meccia, Stefano, sì, ci siamo. Gianni Meccia oggi avrebbe festeggiato il suo 95esimo compleanno, artista che abbiamo ricordato questa mattina nel giorno del suo compleanno virtuale. Attenzione alla seconda, questa è una di quelle canzoni che proprio appena la sentirete direte: ma sì che la conosco, ma come si chiamava la ragazza? Aspetta che picchio, sentite. Come si chiamava la ragazza? Ditemelo voi.
2: Musica.

canzone che parla di un ragazzo giapponese, Japanese Boy, e lei si chiama... Adesso comincia il T9 a fare i suoi scherzi. Buongiorno Sonia, sì, non la so, va bene, Ivana Spagna no, forse Anika, mi scrive Doris, sì, è giusto, anche Silvio da Bellinzona non sbaglia, Kung Fu, scrive Diana, ma non so, Diana, va bene, non è Kung Fu, è Anika con Japanese Boy, Japanese Boy. Attenzione alla terza, potrebbe essere la più facile, potrebbe essere un po' complesso ricordarsi di questa voce. Quindi, Anika, Japanese Boy, Gianni Meccia col barattolo, e la terza, chi la cantava?

0: mamma.
1: Brava Antonella, Franca, ci siamo, Sonia,
0: che si può provare,
1: Patrizia,
0: una disperata decisione. E di quando avevi
1: Fabrizio Moro, no, Modà nemmeno.
0: Progetti e sogni.
1: Molto bene, Sonia.
0: Desideravi un figlio che cambiava la tua.
1: Anche Consi non sbaglia, Andrea, ci siamo.
0: Cuore, poi vedevi camminare.
1: I miei neuroni non si sono svegliati stamattina. Neuroni, datevi una mossa.
0: Ora posso amare, ora.
1: Era a Sanremo del 2010. Cantava Povia, Povia con la canzone La Verità. Giuseppe Povia. Prima Japanese Boy con Anika, il barattolo di Gianni Meccia. E il gioco senza premi torna domani. Stessa ora, stessa radio. Non mancate. Dunque, abbiamo tanto parlato d'acqua, di temporali, un po' in giro per il paese, facciamo proprio ordine, cerchiamo di capire qual è la situazione e come sarà questa giornata. Luca Nisi, Meteo Svizzera, Locarno Monti, buongiorno. Qualcuno dice pioggia già arrivata, qualcuno dice di no. Qual è la situazione di oggi? Luca, buongiorno, ti ascoltiamo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, entrambi hanno ragione. Se prendiamo solo il Canton Ticino, vediamo che nella notte, a causa di temporali, anche di una certa intensità, nel sottoceneri, soprattutto nel Mendrisiotto, si sono accumulati dai 20 ai 50 mm, mentre a nord di una linea Cevio-Biasca praticamente il tempo è rimasto asciutto. Quindi abbiamo una grossa variabilità anche all'interno del solo Canton Ticino, e questa variabilità la troviamo anche sull'insieme del paese. La giornata di oggi comunque sarà molto dinamica. A livello meteorologico sarà piuttosto perturbata, soprattutto al sud e soprattutto nelle regioni centro-meridionali, quindi proprio sul sottoceneri e il Ticino centrale. Questa mattina ancora dei rovesci temporali frequenti, un po' più sparsi nelle altre regioni, con un tempo però molto nuvoloso, praticamente senza sole. Nel pomeriggio al sud delle Alpi ci saranno delle lunghe pause asciutte, con qualche timida schiarita un po' più generosa verso l'Engadina, però tutto sommato oggi sarà veramente poco sole, ci sarà sul versante sudalpino. E in serata un nuovo passaggio di una linea temporalesca, i temporali saranno nuovamente un po' più frequenti e nel sottoceneri potranno essere anche di forte intensità. Poi nella notte a sud delle Alpi passaggio tempo asciutto con schiarite. Temperature massime potranno toccare i 20 gradi con un'isoterma di 0 gradi che sarà in calo dai 3300 ai 2800 metri entro sera. Venti in montagna moderati o forti da sud-ovest, però anche in pianura in prossimità dei temporali, soprattutto in serata possibili raffiche. A nord delle Alpi tempo molto variabile, questa mattina ancora in parte soleggiato con dei rovesci sparsi, rovesci temporali che saranno via via più frequenti per il passaggio del fronte freddo previsto per questo tardo pomeriggio. Anche a nord delle Alpi localmente temporali di forte intensità questa sera, e poi ecco, a differenza del sud le precipitazioni continueranno anche la prossima notte. Le temperature massime saranno un po' più elevate al nord grazie anche a una tendenza favonica questa mattina nelle vallate alpine, saranno comprese tra 22 e 26 gradi.
1: Luca Nisi, grazie per questa panoramica, ti ritroviamo alle 7:20 per il secondo bollettino del giorno. A più tardi, grazie.
2: Grazie, a più tardi.
1: Ci sono due ragazzi adesso con noi, uno si chiama Giovanotti e l'altro si chiama Alfa.

0: Alba Chiara con Pirmin Murer Falegnameria. Specialisti di porte e finestre Internorm in Ticino. Più informazioni su pirminmurer.ch.
1: È tutto per questa edizione di Alba Chiara. Io vi ringrazio, vi saluto. Devo utilizzare questo mouse, amico Renato, e ci stiamo facendo il passaggio di competenza e di gestione dello studio. Tra poco il radiogiornale, naturalmente, poi i Rari, e quindi continua la mattinata in compagnia di Rete 1 e ci auguriamo di farvi, come sempre, buona compagnia. Casomai!
2: No, casomai non vi rivedessi?
1: Appunto.
2: Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: Ci sentiamo domani, sarà già mercoledì. State con Rete 1, buona giornata.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, sono le 7. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Tra Stati Uniti e Iran a breve un accordo, dice Donald Trump, ma Teheran frena e pone il Libano al centro dell'attenzione. Così lo stesso presidente statunitense preme su Israele e Hezbollah chiedendo una fine immediata delle ostilità. Notte di pesanti bombardamenti sull'Ucraina, ma anche la Russia è sotto pressione ed è costretta a sospendere l'export di cherosene. Acquisti online di merce prodotta in Asia costerà di più in futuro per finanziare in Svizzera dei controlli più capillari sugli invii. La guerra in Iran. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato in un'intervista alla rete ABC che un accordo con la Repubblica Islamica potrebbe essere raggiunto la settimana prossima e che sarà migliore di una vittoria militare. Ma le affermazioni di Trump si scontrano con le notizie che arrivano da Teheran. Secondo media iraniani, l'Iran avrebbe infatti sospeso i negoziati in segno di protesta contro i raid di Israele nel sud del Libano. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington. Difficile districarsi in questa guerra di propaganda. Ti chiedo, a che punto siamo?
2: In effetti, in questa guerra che, come dicevi tu, è anche una guerra di propaganda, è davvero arduo decifrare messaggi e proclami che si contraddicono in modo quasi sistematico. E va detto che ad alimentare questa confusione è soprattutto il presidente statunitense, che da due mesi va dicendo che la guerra è stata vinta e che un accordo sul nucleare è ormai cosa fatta, salvo poi rimangiarsi tutto. Washington e Teheran stanno lavorando a un memorandum d'intesa per prolungare di almeno 60 giorni il cessate il fuoco e garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran è d'accordo, ma chiede prima di tutto un patto di non aggressione e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, condizioni queste per affrontare in un secondo tempo il nodo più delicato, il destino del programma nucleare iraniano di circa 440 kg di uranio arricchito sepolti da qualche parte sottoterra in uno dei siti nucleari iraniani. Donald Trump ha confidato ieri alla ABC che i negoziati avanzano e che un accordo è possibile entro la settimana prossima, mentre fonti iraniane sostengono che Teheran avrebbe sospeso le trattative per i raid di Israele sul Libano. Al riguardo, Trump avrebbe avuto ieri una telefonata piuttosto infuocata con il premier Bibi Netanyahu, durante la quale, come lo stesso presidente americano ha scritto su Truth Social, avrebbe convinto Netanyahu a fermare i carri armati e l'offensiva israeliana verso Beirut.
1: Sì, Andrea, Trump venerdì scorso aveva annunciato una decisione definitiva sull'Iran, decisione che poi però non è arrivata. Come spiegare questo stallo nelle trattative, questi continui cambiamenti di tono e di posizione del presidente americano?
2: Beh, la risposta che dà la maggior parte degli analisti qui negli Stati Uniti è che Trump si è infilato in un rabbit hole, un vicolo cieco dal quale non sa più come uscire. Ogni soluzione infatti rischia di rappresentare una sconfitta politica per il presidente americano. Una ripresa dei bombardamenti, oltre a scontentare quasi tutti gli alleati di Washington in Medio Oriente, non farebbe che aumentare il nervosismo sui mercati energetici con un ulteriore aumento del costo di gas e benzina. Un'intesa al ribasso che ottiene la riapertura di Hormuz, ma non affronta in maniera definitiva la questione nucleare o la minaccia dei missili a lungo raggio, verrebbe criticata anche dai falchi dentro il Partito Repubblicano, oltre a fare infuriare l'alleato Israele.
3: Economic system is broken down. They thought they were going to outweigh me, you know, we'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms.
2: Trump va ripetendo che non gli importa nulla delle elezioni di midterm di novembre, ma in tutta questa situazione le uniche certezze sono il prezzo della benzina salito del 49% dall'inizio della guerra e l'indice di popolarità del presidente che oscilla attorno a un misero 35%. Non proprio le premesse migliori a 5 mesi da elezioni decisive per il futuro controllo del Congresso.
1: Andrea Vosti, il nostro corrispondente a Washington. Missili balistici russi hanno colpito nella notte diversi quartieri di Kiev e di Dnipro nell'est dell'Ucraina. Si contano già 9 morti e 80 di feriti, tra cui diversi bambini. Ma il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare, secondo le autorità militari regionali. E la Russia intanto non esporterà più cherosene perlomeno nei prossimi 6 mesi a Mosca. Il governo è piuttosto preoccupato. I bombardamenti mirati messi a segno dai droni ucraini stanno avendo un impatto sempre più evidente e tangibile. Piero Grabeck.
4: Il carburante per gli aerei dovrà restare sul suolo russo. Non verrà più esportato verso altri paesi fino a fine novembre. Il motivo ufficiale? Stabilizzare il mercato interno. Non viene evocata la guerra lanciata contro l'Ucraina nel 2022 e che ha ora provocato quale ritorsione? Frequenti attacchi contro raffinerie e depositi di carburante in varie parti della Russia. I droni ucraini riescono a penetrare per centinaia e centinaia di chilometri, possono eludere le difese antiaeree russe e stanno provocando pesanti danni. Il Cremlino non vuole restare senza carburante per gli aerei, non ne verrà più esportato verso i paesi principali acquirenti del kerosene russo: il Kazakhstan, Kirghizistan, Tagikistan, Uzbekistan. Quello del kerosene però non è l'unico segnale, c'è anche il grattacapo benzina. I droni ucraini ora prendono di mira anche gli autocarri russi che trasportano carburante lungo le strade dei territori ucraini occupati dalla Russia sulla costa del mare di Azov. Lì la circolazione si è fatta molto più difficoltosa, i bombardamenti sono molto più frequenti e nella Crimea, invasa nel 2014, ora la benzina viene razionata.
1: E a proposito di Ucraina, ieri il Consiglio nazionale ha ratificato l'accordo bilaterale sulla ricostruzione del paese, accordo che crea la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato elvetico. Approvato poi anche l'accordo di libero scambio tra Kiev e gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera è membro. Da Berna, Alessio Veronelli.
5: Energia, infrastrutture, i settori principali dove intervenire per ricostruire l'Ucraina. Un impegno che il Consiglio federale aveva confermato inizio marzo, adottando il messaggio relativo all'accordo con Kiev, che crea la base giuridica per un maggiore coinvolgimento del settore privato svizzero. Accordo sostenuto ieri dal Nazionale.
6: A ceux qui critiquent l'aide liée, je répondrai que...
5: A coloro che criticano questo aiuto, ha detto il responsabile dell'economia Guy Parmalin, rispondo che senza uno sforzo congiunto stile piano Marshall non riusciremo mai a ricostruire l'Ucraina e l'ammontare previsto è solo una piccola parte dell'aiuto internazionale della Confederazione. Aiuti con una prima fetta di 500 milioni di franchi, del 1,5 miliardi per il periodo 2025-2028, 5 invece miliardi totali previsti entro il 2036. Aiuti a fondo perso, con l'Ucraina a definire un elenco di beni e servizi che la Confederazione acquisterà poi da aziende elvetiche. La questione verrà trattata oggi dal Consiglio degli Stati. Sempre in tema Ucraina, ieri al Nazionale poi è stato anche approvato un aggiornamento dell'accordo di libero scambio tra gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e appunto l'Ucraina.
1: Ordinare merce online per pochi franchi, recapitata in pochi giorni, nonostante sia stata prodotta in Asia, è un'abitudine oramai diffusa, ma che presto potrebbe diventare un po' più cara. Il Parlamento chiede infatti l'introduzione di una tassa per coprire i costi generati da controlli più intensi. Da Berna, Alan Crameri.
7: Più controlli, più trasparenza e anche una tassa in più sugli acquisti online dai giganti asiatici. È quanto chiede il Parlamento svizzero al governo, che dovrà trovare quindi il modo di tradurre in legge questa volontà. Mancano quindi i dettagli, ma sono chiare le intenzioni. Ieri il Consiglio nazionale ha detto sì all'idea del consigliere agli stati Fabio Regazzi di aumentare i controlli sui pacchi di piccole dimensioni provenienti dall'Asia, con un'imposta definita anche questa piccola per finanziare i controlli doganali aggiuntivi. Regazzi, soddisfatto, reagisce così.
8: Noi dobbiamo comunque garantire un minimo di parità di trattamento fra gli attori che operano sul mercato, in modo da evitare delle distorsioni della concorrenza che invece attualmente si verificano. È chiaro che un produttore cinese probabilmente non deve rispettare tutte le prescrizioni normative di sicurezza in tutta una serie di altri ambiti.
7: Una maggioranza in Parlamento c'è stata anche per una proposta che obbliga le piattaforme estere come Temu e Shein a dichiarare se un prodotto viola gli standard svizzeri. Sono rimasti in minoranza i politici, essenzialmente UDC, che si appellavano alla responsabilità individuale di chi compra e dell'inutilità di regole che possono comunque essere aggirate. In Parlamento ha prevalso l'impressione che le migliaia di pacchi con merce a basso prezzo da Oriente siano più fonte di preoccupazione che opportunità. Il governo dovrà integrare le richieste puntuali del Parlamento in due leggi già in corso di revisione, quella sulla sicurezza dei prodotti e quella sugli ostacoli tecnici al commercio.
1: Entrerà in carica il 1 settembre il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, il medico e professore Claudio Bassetti, presentato ieri alla stampa. Bassetti è neurologo ed è decano della facoltà di medicina dell'Università di Berna. Nella sua designazione ha pesato anche, ma certamente non solo, il fatto che proprio a Berna si è impegnato nel rafforzare la collaborazione fra università e ospedale. Un punto a suo favore, considerando che in Ticino il progetto di creare un ospedale universitario sta entrando in una fase di maggiore concretezza, progetto oggi al vaglio del Consiglio di Stato di cui lo stesso Bassetti è uno dei promotori. Sentiamo al microfono di Nicola Lyon la presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer.
9: È sicuramente qualcosa che aiuta, ma bisogna pensare che non è solo scienze biomediche. Se io penso oggi, i progetti che abbiamo sono interdisciplinari. Le scienze biomediche hanno bisogno dell'informatica, hanno bisogno della comunicazione, hanno bisogno di essere supportate a livello etico, e quindi c'è tutto un lavoro che non è di una sola facoltà o di una sola professione, ma di tutta un'università che deve crescere assieme per portare avanti dei progetti interdisciplinari che sono quelli che segneranno il futuro di questo nostro cantone.
10: Se badiamo agli ultimi anni, Boa Serez, che se n'è andato con delle divergenze di vedute dal 2022, Luisa Lambertini, che se n'è andata un po' improvvisamente dopo soli 2 anni e mezzo, si è anche invocata la possibilità che fra, diciamo, la sorveglianza del Consiglio dell'USI e la strategia operativa del rettorato ci fosse qualche problema. In questo caso Bassetti pure viene da fuori. Cosa risponde a queste criticità?
9: Direi che Bassetti non viene da fuori, è ticinese, conosce bene il nostro territorio, è anche membro del consiglio di fondazione dell'Istituto Ricerche Biomediche, è membro dell'ente ospedaliero cantonale, del consiglio di amministrazione, e ha anche questo ruolo in questa commissione cantonale per l'ospedale universitario, per cui non è un esterno come lo erano gli altri due. E per il fatto del trovare un accordo è che chiaramente negli ultimi anni, dal 2019 con l'inserimento del sistema duale ad oggi, l'università sta cambiando la sua cultura interna. Abbiamo un metodo di governance diverso, dove tra consiglio dell'università e rettorato ci deve essere un dialogo aperto e ci deve essere una collaborazione. Questa collaborazione siamo sicuri di riuscire a farlo con una persona che conosce questa tipologia anche di governance e che conosce in modo particolare il cantone con le sue peculiarità.
1: È stato raggiunto un accordo tra i negoziatori dell'Europarlamento e degli Stati membri per inasprire la politica migratoria dell'Unione. L'accordo prevede anche la possibilità di creare centri fuori dall'Europa per il rimpatrio dei migranti irregolari e dei richiedenti l'asilo respinti. Aumentate anche le possibilità di intervento nei confronti di migranti considerati un pericolo per la sicurezza, come perquisizioni in casa, lunghe detenzioni e multe in caso di mancata cooperazione. Il testo deve ancora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento europei e fa parte di una più vasta riforma sulla politica migratoria europea, di cui le prime parti entrano in vigore fra 10 giorni. È stata resa pubblica ieri dal governo britannico la documentazione che riguarda il caso Mandelson, il diplomatico nominato ambasciatore negli Stati Uniti nonostante i suoi contatti assidui con il pedofilo Jeffrey Epstein e per i quali è stato costretto a lasciare l'incarico. I nuovi documenti rivelano dettagli imbarazzanti per il primo ministro Starmer. Ci spiega perché. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
11: Fatemi ambasciatore e non ve ne pentirete per tutta la vita. Era così Peter Mandelson, ambizioso, assetato di denaro, cofondatore del blairismo, principe delle tenebre, soprannominato per le sue trame oscure. I documenti pubblicati ieri dal governo di Londra confermano questo e peggio, anche se non affrontano le indagini di Scotland ben più gravi sull'accusa di avere passato documenti segreti al suo grande amico Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere e con cui Mandelson non ha mai rotto veramente i rapporti. Nonostante i pareri contrari di tantissimi collaboratori, il primo ministro Starmer, testardo, nomina Mandelson, meno di 2 anni fa, ambasciatore alla corte di Trump, forse lo giudica cinico abbastanza per trattare con l'imprevedibile presidente americano, ma lo scandalo è enorme. Sapeva Starmer degli scheletri nell'armadio di Mandelson? Se sì, ha mentito in Parlamento. Se no, Starmer è un incompetente. Il premier britannico, dopo 7 mesi, è costretto a licenziare Mandelson, ma il danno politico è fatto. Emblematica la richiesta di buonuscita di Mandelson. Per 7 mesi chiede più di 500.000 di sterline. Gliene danno 75. Mandelson si accontenta e attende ora il peggio.
1: Ed è tutto per questa prima edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
12: Lo sport.
13: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto della Giordano De Lucia. La nazionale di hockey ha salutato ieri sera i propri tifosi al Volkshaus di Zurigo, ringraziandoli per il grande sostegno, una festa con l'amaro in bocca però per la finale dei mondiali persa sul più bello, e con quel pesante argento al collo Kadieu e i suoi ragazzi hanno dato l'appuntamento all'anno prossimo.
14: Mettimi grosso un applauso, Schweizer is ok nazionalmannschaft.
15: La cosa la più importante è da dire grazie ai nostri tifosi. Magari celebrare l'argento un giorno dobbiamo imparare a metterlo da parte. La prima volta che lo fai sì, è qualcosa di speciale. Adesso è il terzo anno in fila, so, magari oggi la giornata era più il motivo, era più dire grazie ai nostri tifosi e quello che hanno fatto per noi.

0: Et les news, ça va vite. Oh là, c'est dedans ou pas? Oui, c'est dedans. Encore.
1: Und der Tipp. Stichitat. Finnland ist zum fünften Mal Weltmeister. Der Schweiz bleibt im fünften Final zum fünften Mal Silber.
2: Corelinius trova il tiro e la rete è finita. Ancora una volta puniti. Ancora una volta per la quinta volta la Svizzera perde il mondiale in finale.
3: Prenderò il tempo nelle prossime settimane da sedermi con tutti, ma con tutti i giocatori, non solo questi, con ogni giocatore, per fare un piccolo feedback delle ultime settimane e per valutare un po' la situazione in futuro. Ho imparato tanto e dall'altra parte c'è tanto rabbia ancora dentro di me che non ho trovato la soluzione per fare questo ultimo passo. L'obiettivo da domani, personalmente, torno al lavoro e anche se farà male riguarderò la partita per capire cosa dobbiamo fare o cosa abbiamo sbagliato. Alla fine si impara quando perdi e questa è la mia motivazione, cercare di portare un oro alla Svizzera e il più veloce possibile. Questo è quello che vogliamo fare, che io con questa squadra è il mio obiettivo.
4: La voce del selezionatore elvetico Jan Kadio in un contributo curato da Omar Meschale. E sempre ieri si è dimesso a sorpresa il presidente della federazione di hockey, Urs Kessler. Una decisione che fa discutere, anche perché era in carica Kessler da appena 9 mesi. Una resa che riapre le ferite di una primavera già difficile, quella del licenziamento di Patrick Fischer prima dei mondiali. Ne abbiamo parlato ieri in tempi supplementari. Sentiamo l'opinione al proposito del nostro commentatore Roman Botta, intervenuto ieri nella nostra trasmissione del lunedì sera.
5: Ma penso che per quello che è venuto fuori è stato un po' un pasticcio la gestione del caso Fischer nelle comunicazioni. Prima tutto a posto, poi dopo quasi ripresi dalla federazione internazionale si è fatto retromarcia, quindi si è licenziato Fischer, sicuramente non un'ottima immagine, non sono venuti fuori bene, ed è chiaro che quando iniziano a cambiare davvero dei personaggi, dei dirigenti, non è mai un ottimo segno per una federazione che della sua forza ha fatto la stabilità in alcune persone di riferimento. Qui è davvero stata tutta una cosa a corto termine, il presidente è stato davvero poco in carica, c'è stato lo scossone Fischer, davvero non credo che abbia chissà che responsabilità dirette, forse il diretto interessato ha deciso di fare un passo indietro e di magari lasciare la cosa a qualcuno che sia un po' più dentro e che possa gestire meglio questo genere di situazioni. Io la vedo come un dispiacere sicuramente, perché non puoi quasi neanche vedere il lavoro che avrebbe potuto fare una persona comunque competente. Adesso l'auspicio è che si cambi subito rotta, lo si è cambiato in panchina, lo si è cambiato nella direzione sportiva. A livello di presidenza io la vedo come un'occasione per andare nella giusta direzione.
4: Tempi supplementari da riascoltare grazie al nostro podcast sui maggiori siti di streaming audio. Al Roland Garros anche gli italiani Arnaldi e Berrettini si sono qualificati per i quarti

0: Sono le 7.21, buongiorno Svizzera, Paolo Riva, Danny Rauseo, i rari a 7.20 anche oggi fino alle 8.30. Hai visto che è arrivata la pioggia come annunciato Paolo?
1: Piove la pioggia?
0: Sì.
1: Volevo dirti,
0: è una poesia.
1: Non bagna il nostro amore quando il cielo è blu.
0: Sapevo.
1: Gigliola Cinquetti. Ti ho citato niente meno che Gigliola Cinquetti, che adesso è il nostro prepara.
0: Come sentite la canzone?
1: La pioggia, credo.
0: La pioggia.
1: Proviamo
0: a cercarla, Renato.
1: Sì,
0: la pioggia
1: mentre
0: di Gigliola Cinquetti.
1: Tutto intorno è pioggia.
0: Tu mi
1: e
0: sorprendi.
1: Francia,
0: sì.
1: Ti ho citato Paolo Conte.
0: Ah, quello già è già nel tuo stile.
1: Poi naturalmente Singing in the Rain.
0: Sì, va bene, va bene. Mi sorprende che tu sappia i versi della canzone di Gigliola Cinquetti.
1: Te la ricordi la maledizione della memoria?
0: Sì.
1: Quella roba lì.
0: Ti ricordi cose che non vorresti più ricordare.
1: C'è? Due volte, ma certo che c'è.
0: Sentiamone un pezzettino.
1: Sul giornale hanno detto che.
0: Sì, comincia così. Mamma mia.
1: Senti adesso.

0: sai tutta?
1: Non tutta, però fino al primo ritornello.
0: Allora,
1: sì.
0: Facciamo così, la mettiamo dopo aver fatto tutte le informazioni di servizio.
1: Intanto
0: la ascoltiamo completamente.
1: La considerino una specie di sigla anche i colleghi di,
0: esatto,
1: di Locarno Monti.
0: Soprattutto Luca Nisi, che vedo in postazione a Locarno Monti. Buongiorno Luca.
2: Buongiorno, oh, sì, sicuramente la copertina di...
0: È giusto. Oggi un inno alla pioggia.
2: I colleghi di Rete 3 che ci cantano le previsioni meteo sulle TMI.
0: È vero, sono i cialtroni che solitamente fanno così il pomeriggio, sì, su Rete 3. Luca, allora, pioggia arrivata, dici un po' i dettagli di oggi, magari cosa ci aspettiamo anche per i prossimi giorni, brevemente.
2: Come dicevamo una mezz'oretta fa, pioggia è arrivata, ma soprattutto nelle regioni meridionali, quindi abbiamo anche a sud delle Alpi una grossa differenza tra regioni dove non è ancora piovuto e il Mendrisiotto, dove localmente si sono toccati 50 mm di pioggia a causa dei temporali che sono stati anche di una certa intensità nella notte. Oggi è una giornata molto dinamica a livello meteorologico, nuvolosità estesa con rovesci temporali più frequenti al mattino e poi nuovamente dalla sera il passaggio del fronte freddo, e le regioni più toccate ancora una volta, quindi con gli accumuli maggiori, saranno quelle del Ticino centro meridionale. Le temperature massime al sud toccheranno i 20 gradi con un'isoterma che calerà dai 3.300 ai 2.800 metri entro sera, e venti moderati da sud-ovest rotanti a nord-ovest in serata. A nord delle Alpi tempo almeno in parte soleggiato questa mattina, ma con già dei rovesci sparsi, rovesci anche temporali che saranno più frequenti dal pomeriggio all'arrivo del fronte freddo. Un po' più caldo a nord delle Alpi, con una debole tendenza favonica nelle vallate alpine e nordalpine, con massime comprese tra 22 e 26 gradi.
0: Sì, giusto brevemente un accenno ai prossimi giorni, cambia già domani la situazione?
2: Sì, avremo una spiccata variabilità in tutto il paese, avremo un'alternanza di giornate più soleggiate come quella di domani, a nuove perturbazioni come quelle che ci interesserà tra giovedì e venerdì.
0: Perfetto, grazie Luca, buon lavoro e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
0: Adesso vediamo com'è la situazione sulle strade. A Bien troviamo Daniele De Mattè, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti da Bien, dalla redazione di Via Swiss. Allora, anche in questa mattinata di inizio settimana, sulle nostre strade la circolazione continua ad essere intensa ed in particolare al momento segnaliamo importanti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, sulla cantonale da Mendrisio a Capolago, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio.
0: Grazie Daniele, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
3: Grazie a voi, a dopo.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Allora l'ascoltiamo tutta? Eh no, adesso hai fatto venire l'acquolina in bocca.
1: Certo!
0: Ascoltiamo la Gigliola Cinquetti, La pioggia. Siamo nel 1969.
1: Pensa un po'.

0: tornerà al cielo blu, tornerà al cielo blu, abbiamo detto, con, i prossimi giorni alterni, insomma.
1: Con condizioni di variabilità.
0: Variabilità. Gigliola Cinquetti, la pioggia, anche lei sorpresa di questo passaggio.
1: Sì, quando vedrà il resoconto dei diritti dirà: ma ricevo dei denari dalla Radio Svizzera il 2 di giugno. Com'è?
0: Però forma... queste sono canzoni che, certo, che fa sempre piacere riascoltare, lo sai. Avevamo fatto anche una puntata, una serie di puntate qui alle 10 del mattino che si chiamava Cuore Matto, dedicato proprio a questo genere, insomma, tornando indietro nel tempo, queste canzoni del passato, italiane soprattutto, che fa sempre piacere riascoltare, con moderazione però, insomma.
1: Poi tu hai già, con la tua expertise musicale, hai già detto: qui fare una versione remix viene fuori,
0: secondo
1: una
0: me
1: roba,
0: sì, perché
1: una
0: ha
1: roba
0: un
1: che
0: tiro,
1: va un bel tiro, bel dici, tiro. Sono tutte le espressioni che io copio, non so cosa vuol dire un bel tiro, però se lo dici tu avrà un bel tiro.
0: Sì, secondo
1: se
0: me
1: lo
0: sì.
1: dici tu avrà un bel tiro. Avrà un bel tiro. Adesso io voglio finalmente.
0: Lo so che sono giorni che vuoi parlare di questo tema.
1: Esattamente, perché a me, giusto. Allora, mi ha dato abbastanza fastidio, senza che io sia minimamente coinvolto nella questione. Sì. Tutta questa levata di scudi contro la nuova Ferrari, la Ferrari Luce, no?
0: La prima Ferrari completamente
1: Ferrari
0: elettrica.
1: E tu si riempi. E ancora una volta hai la dimostrazione che il web, ahimè, dà veramente la parola a tutti.
0: Sì. E hanno fatto discutere soprattutto poi Montezemolo, che ha detto: spero tolgano il cavallino.
1: Allora, è già uno avrebbe potuto dire: Montezemolo, preoccupa dal tuo tren che il defriva. Però va bene, nel senso che poi tutti possiamo esprimere un'opinione.
0: Sì, quando esce qualsiasi automobile.
1: Qualsiasi cosa, abbiamo tutti il diritto a un'opinione, ma qui c'è stata una virulenza fuori dal comune, no? Cioè gente con la multipla che si permetteva di dire che la Ferrari Luce è brutta. Gente con la Fiat Duna, ve la ricordate la Fiat Duna?
0: Certo che ce la ricordiamo.
1: La rivista satirica Cuore ci aveva fatto un calendario sulla macchina più brutta mai prodotta nella storia.
0: Sì.
1: Gente con la Fiat Duna che si permetteva di dire che la Ferrari Luce è brutta. Ed è chiaro che è possibile che succeda questa cosa, perché bello e brutto sono proprio questioni chiaramente di gusto, chiaramente soggettive. E adesso io è con un certo gusto chiaramente soggettivo che vi
0: annuncio un aggiornamento
1: della Ferrari Luce sta andando a ruba, cioè la stanno comprando tantissimo e quelli con la multipla non si capacitano.
0: Qualcuno ci ha mandato, Giancarlo ci scrive: io con l'utilitaria scassata, il collega con lo scooter e l'altro che viene al lavoro in pullman, mentre critichiamo l'estetica della nuova Ferrari Luce.
1: È un meme che è uscito in questi giorni, ma ce ne sono arrivati molti. C'era anche una Mazda 121, credo, che cominciava quadrata e finiva rotonda. Era una roba abbastanza, era molto buffa, ma dopo 12 secondi l'effetto buffo finiva ed era inguardabile.
0: Vero.
1: Ecco, tutta la gente che aveva quelle macchine lì ha criticato selvaggiamente la Ferrari Luce, che invece adesso diventa desiderabile e c'è da pensare che lo resterà a lungo.
0: E pare
1: più di certe macchine che alla fine ti trovi simpatiche all'inizio e inguardabili.
0: Quanto
1: dopo
0: via abbiamo visto più o meno?
1: Sul mezzo milione,
0: così, mezzo giusto milione, per dire.
1: Sì. Viene quella cifra lì, però era appunto per dire che alla fine le cose alla Ferrari si mettono sempre a posto. È per noi che non vanno mai a posto.
0: È noi
1: che non andiamo mai a posto. Per la Ferrari si mettono. Oh, questa qui va da adesso te lo dico, da 0 a 96 all'ora, non so perché non hanno fatto 100.
0: Sì, per arrotondare. Comunque, forse i secondi
1: in 2 secondi e mezzo. Sì. Che veloci,
0: 2 secondi,
1: ma che tanto.
0: Beh, come tante,
1: tanto
0: anche la Smart elettrica forse fa questa ripresa, perché tutte le macchine elettriche insomma
1: non così tanto. Però ecco, per dirvi che è un po' la rivincita, no? E loro la rivincita non se la prendono sui social con uno che gli mette l'ok perché hanno detto che la Ferrari Luce è brutta. Sì. La rivincita se la prendono, come si dice,
0: alla cassa. Quando passi alla cassa e dici: beh, noi intanto li stiamo, sono già prenotate tot million. Numero di
1: certo, va via. E tutta gente che la prende che dice che è bruttissima, la comprano.
0: Esatto. Contento che abbiamo affrontato questo tema?
1: Sì, ma no,
0: tema.
1: Ma poi adesso
0: volevi farlo da giorni,
1: no,
0: da quando è uscita.
1: Ma esattamente, perché io volevo dire, quello che io avrei voluto fare era nel culmine del marasma anti Ferrari Luce era dire: ok, diteci la vostra, diteci quanto è brutta, ma diteci per favore che macchina guidate.
0: Esatto,
1: perché
0: così
1: almeno possiamo
0: facciamo la tara, insomma, no? Un po'
1: mi viene da dire, come quando le persone si scagliano su delle persone che fanno un determinato mestiere, ogni riferimento è puramente casuale, sì. E dici e io dico sempre ok, però quando critichi di anche che mestiere fai tu, sì. Così magari abbiamo anche qualcosa da,
0: hai ragione,
1: c'è perché anche qualcosa da rispondere,
0: e anche il rispetto,
1: no?
0: In chi ha lavorato, sì, su questo modello, perché certo. Il progetto è durato 5 anni, insomma hanno valutato tutte le possibilità, non è che l'hanno messa adesso, lì a caso.
1: Adesso hai detto 5 anni, qualcuno scriverà ci mettevo 2 giorni,
0: certo
1: bene, anche meno, anche meno,
0: come un PC portatile,
1: anche meno, ma no, anche meno con un pallottoliere.
0: Esatto. Ti va adesso se ascoltiamo Amy McDonald?
1: No, McDonald.
0: No, non quello che pensi tu.

0: C'è dibattito, Paolo, come sempre tu cogli.
1: Che bugata. Allora, la cosa a cui mi preme di più sono quei commenti che sono arrivati, giustificati naturalmente, che dicono: beh, allora fate per dire che solo i ricchi possono criticare la Ferrari, oppure qualcun altro dice perché bisogna avere la moglie modella per poter avere dei gusti
0: estetici sulle donne.
1: Allora, ok, allora la questione è evidentemente che l'espressione di un'opinione è libera,
0: sì,
1: assolutamente. Quello che facevo notare io era l'enfasi che si metteva su questa cosa,
0: sì, sì,
1: cioè dica la Tapias mia,
0: sì,
1: fine
0: basta,
1: del ciclo. E invece questi insultavano gli ingegneri,
0: sì, cosa direbbe Magnum PI,
1: è una truffa. Cioè calma, hai diritto di dire che non ti piace, tu a qualsiasi livello di reddito,
0: però senza esagerare.
1: Esattamente, era l'enfasi.
0: E
1: era,
0: poi
1: era,
0: qualcuno era, analizza la situazione e dice: beh, che sarebbe stato un successo tra i collezionisti, era ovvio fin dall'inizio, perché
1: allora
0: poi i collezionisti vanno a nozze con queste cose. Poi ci hanno scritto diversi possessori di altre auto elettriche, sì, ad esempio
1: la Tesla,
0: anche quella
1: batte la Ferrari,
0: sì,
1: luce,
0: che addirittura nelle performance batte la Ferrari
1: sulla
0: luce,
1: sulla carta batte la Ferrari,
0: sì,
1: luce,
0: però,
1: che però anche lì ti interessa quella roba lì, va bene. Va benissimo, è un dato, e se è un dato che viene confermato, che è una godda di.
0: Sì.
1: Poi dipende se è l'unico dato che conta, dipende un po', no? Però ripeto, quello che saltava all'occhio era questa enfasi.
0: Sì, è vero.
1: Sembrava una questione personale fra chi non potrà mai permettersi una Ferrari luce, che è il 99,7%
0: della popolazione
1: mondiale, e gli ingegneri della Ferrari che l'hanno realizzata.
0: Ma a proposito,
1: hanno fatto il loro mestiere.
0: Massimiliano fa una battuta, dice: i meccanici Ferrari quest'anno sono finalmente ottimisti, virgolette, ragazzi, si vede una luce in fondo al tunnel. Massimiliano, era una battuta. Sulla Formula 1.
1: Comunque, ecco, la mia cosa era una questione di moderazione, non esprimete. Le vostre opinioni, perché naturalmente senza esprimere opinioni poi non c'è dibattito pubblico, però diamoci una regolata.
0: Però chi organizza un matrimonio, soprattutto il suo,
1: Gabulone,
0: ci tiene che vada tutto bene, che funzioni tutto bene.
1: Noi avevamo raccolto questa notizia
0: un paio di giorni fa,
1: un matrimonio in Toscana,
0: sì,
1: di una
0: bellissimo
1: coppia australiana, dopo andiamo nel dettaglio,
0: sì, sì,
1: dove è andato praticamente tutto storto,
0: sì,
1: e l'abbiamo tenuta lì,
0: sì,
1: perché abbiamo detto: questo qui è divertente raccontare, parlarne, e abbiamo deciso di farlo oggi, perché è arrivata la replica di quelli che hanno organizzato il matrimonio,
0: esatto,
1: il wedding planner.
0: Perché inizialmente loro hanno preso questa agenzia che aveva oltre 20 anni di esperienza in catering ed eventi, e hanno dato a loro in mano tutta l'organizzazione,
1: certo,
0: del matrimonio.
1: E hanno detto, dopo il matrimonio disastroso, ci ha rovinato la vita, e ieri arriva la replica,
0: sì,
1: dell'agenzia che dice: no, la vita ce l'ha rovinata a noi quel matrimonio,
0: sì,
1: lì,
0: perché è andato veramente tutto storto. Cioè,
1: abbastanza,
0: la donna,
1: sì,
0: che era anche aspetta un figlio, è caduta vicino alla piscina,
1: sì, però quello è colpa dei
0: di come
1: c'erano i fiori di plastica.
0: La struttura, nella struttura c'era solo un bagno con tutti gli invitati che c'erano, era un po' pochino,
1: tanto pochino.
0: Condizioni igieniche erano normali, considerando che c'erano circa 90 invitati, però insomma
1: 90 c'era invitati, un bagno,
0: esatto, un po' poco.
1: Insomma,
0: tutto criticato da come hanno organizzato il matrimonio.
1: Addirittura non partiva la macchina.
0: Non partiva l'auto.
1: L'auto che doveva portare poi gli sposi, una volta finita,
0: sì,
1: la roba, arriva l'auto, quella con quei bidon, con le lattine dietro, con scritto Just Married.
0: Appunto, la coroncina e gli allestimenti erano tutti
1: i fiori finti, e la macchina non partiva.
0: Esatto.
1: Insomma, un disastro.
0: Aperitivo, e non si sarebbe visto il personale del catering, quindi durante l'aperitivo non giravano a servirti.
1: Sì, a servire, dovevi
0: cocktail,
1: andare in
0: te, molti hanno bevuto solo acqua. Insomma, ci sono parecchie cose, però la replica è che noi non avete rovinato a noi la vita, noi wedding planner avete rovinato la vita, perché non è andato niente bene di questo matrimonio. Però vabbè, sono cose che succedono.
1: Però ecco, il wedding planner deve già giustificarlo bene che i clienti,
0: sì,
1: gli hanno rovinato la vita.
0: Sì.
1: Perché se la cerimonia per cui ci si è messi d'accordo viene così uno schifo, insomma, un bel momento la responsabilità
0: di qualcuno sarà.
1: Di qualcuno sarà, e mi viene da dire che chi doveva era responsabile per l'organizzazione a livello professionale, perché se lo facciamo io e te, chissà cosa viene.
0: Siamo criticabilissimi.
1: Ma siamo due dilettanti.
0: Molto.
1: Allo sbaraglissimo. Questi qua erano dei professionisti.
0: Esatto.
1: Ma io voglio dire, pensa che già comincia male tutto e non parte la macchina. Fa riderissimo.
0: È una bella scena.
1: Ma sì, ma, non, ma neanche a fare apposta. Ma neanche a fare apposta.
0: Ascoltiamo Tony Esposito adesso e poi Giordano De Lucia e Laura Dick stanno raggiungendo il tavolo dello studio per il prossimo intervento.

0: Kalimba de Luna, Tony Esposito alle 7.44 su Rete 1 alla radio e su RSI la 2 in TV. Paolo Riva.
1: Sì. Cioè, io. Sono io, sì. No, è interessantissimo fare questo mestiere perché ci sono dei risvolti che inaspettati. Per esempio, qui si è scatenato un dibattito su a che età i bambini dicono la loro prima parola e qual è la loro prima parola. E questa qui è una roba abbastanza interessante.
0: Per esempio,
1: e non programmata.
0: Per esempio, Laura Dick.
1: Il piccolo Edoardo ha detto acqua.
0: Acqua,
1: acqua.
0: Vero?
1: Ha detto acqua.
2: Esatto.
1: Prima parola acqua e dimostra già di essere un bambino con i piedi ben per terra.
0: E a pochissimi mesi.
1: Cose essenziali, acqua. Fondamentale. Idratatemi. Già. Questo lo dirà più avanti.
0: Ciao, sì.
1: Dirà più avanti.
0: Ciao Laura, intanto scusa che abbiamo preso un po' di tua vita privata in pubblico. Abbiamo messo Giordano De Lucia.
3: Buongiorno,
0: bentornato.
3: Buongiorno.
0: Allora, cominciamo dalla stampa svizzera e dalle scuole che rinforzano la sicurezza contro gli allievi troppo violenti.
2: Sì, è quello che si vuol fare nel canton Vaud, lo scrive il 24 Heures. Il cantone vorrebbe introdurre in tutte le strutture degli spazi per accogliere ragazzi, i ragazzi più problematici, e ha già annunciato anche la creazione di classi speciali per allievi con problemi psichici. Senza chiarire le cifre della problematica, quindi non sappiamo quanti di questi ragazzi hanno effettivamente dei problemi, il capo del Dipartimento dell'Educazione, Frederic Borlo, ha detto nell'ambito di una riforma della scuola di voler appunto introdurre queste nuove misure. Ci sono tanti, dice, ragazzi con problematiche diagnosticate, ma altri no, ma il loro comportamento mette sotto pressione il corpo insegnanti. Queste classi speciali sono già in corso in alcune strutture. Sono ad esempio delle settimane in cui gli allievi fanno attività temporanee o alternative al programma scolastico. La novità ora sta nel fatto che il cantone vuole creare delle classi proprio terapeutiche per accompagnare gli allievi che hanno sofferenze psicologiche.
0: L'altra notizia parla di questa storia d'amore tra due giudici federali, ritorna dunque su quella storia che aveva fatto molto discutere.
2: Sì, la nostra storia d'amore non era illegale, lo dice Yves Donzalla sul Tagesanzeiger, è uno dei giudici appunto coinvolti. E per un
0: l'innamorato,
2: anno,
0: l'innamorato.
2: Ex innamorato, perché innamorato. È durata un anno e adesso è finita la storia. Sì. E lui dice: è stata una relazione inappropriata, sono stato naif, però critica anche tanto l'UDC, il partito tra l'altro grazie al quale è stato eletto giudice, ma che poi negli anni si è distanziato negli anni successivi. Lo critica per aver fatto diventare questo un caso politico strumentalizzato, proprio perché lui pensa di ricandidarsi al prossimo mandato. Intanto bisogna dire che il Tribunale federale non si è ancora espresso sul caso specifico. La legge era chiara, diceva che ad esempio coniugi o persone che convivono stabilmente non possono esercitare nel medesimo tempo la funzione di giudice al Tribunale federale, ma sul caso specifico si attende una perizia esterna da qui entro la fine del mese, che dichiarerà quanto questa storia d'amore sia stata illegale o meno.
0: Giordano, per lo sport cosa abbiamo sul piatto?
3: Ieri c'è stato il rientro così della nazionale, rientro comunque a Zurigo, al Volkshaus, è stata festeggiata nonostante l'argento pesantissimo al collo, la delusione è stata grandissima, però c'è stato modo di ancora una volta salutare questi giocatori, le facce non erano contente, però è stata un'occasione per dire grazie soprattutto ai tifosi che hanno reso questo mondiale davvero speciale. E rimarranno sempre queste immagini del muro rosso all'arena di Zurigo, insomma.
0: Beh, dai, c'è grande delusione, però sono sempre arrivati lì, però,
3: Però abbiamo sentito poco fa in Rete Uno Sport Cadieux, il tecnico nazionale, dire che sì, l'argento è bello la prima volta, poi la terza volta consecutiva fa male. E lì si innesta anche un'altra notizia che è arrivata ieri, ovvero quella delle dimissioni del capo della Federazione Svizzera di Hockey, Urs Kessler, che ha fatto anche sta facendo discutere, perché ha detto: non mi sento all'altezza di questa transizione in atto nell'hockey svizzero, lasciando qualche dubbio, insomma, e riapre poi quella ferita aperta del licenziamento di Patrick Fischer, che ha scombussolato un po' tutto il suo mandato, durato peraltro pochi mesi, era in carica da settembre. settembre, e insomma tanti dubbi di cui che questa sconfitta poi mette amplificato, anche in luce, amplificato sul futuro dell'hockey svizzero, della nazionale, perché c'è questa generazione d'oro che ha fallito ancora una volta all'apice del successo dei vari Josin, del Reiter, Ischie, insomma giocatori che arrivavano al momento perfetto per coronare una carriera in nazionale, non ce l'hanno fatta, e chissà che vogliano farsi da parte nei prossimi mesi, nei prossimi anni, lasciando anche un vuoto sostanziale, e ci sono tante domande che sorgono in questo momento storico.
0: C'è incertezza,
3: e ne abbiamo parlato ieri a tempi supplementari alla nostra trasmissione di approfondimento del lunedì, e potete anche riascoltare questo nostro dibattito su quelli che sono i dubbi d'argento, così. Sì. Della nostra nazione.
0: La settimana per lo sport che cosa prevede?
3: Allora c'è Roland Garros, sì. Nella notte, da segnalare, nella notte l'impresa dell'italiano Arnaldi, che in rimonta dopo 5 ore e mezza, la partita è finita intorno alle 1:30 di questa notte, ha battuto lo statunitense Tiafoe, e allora ci sarà un quarto di finale a Parigi, tutto italiano, tra i due Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, che sempre ieri ha battuto Cerundolo, l'argentino che aveva eliminato Sinner, e Berrettini tornerà a giocare un quarto di finale di un grande slam dopo ben 4 anni, l'ultima volta era gli US Open. Berrettini, che sappiamo, ha avuto una lunga serie di infortuni.
0: Vero.
3: E non è più tornato ai grandi livelli, e questa è la prima volta da quel, insomma, lui ha anche raggiunto la finale di Wimbledon, ci ricordiamo, contro Djokovic, se non
0: sì,
3: ricordo.
0: Forse sì.
3: E allora lo rivedremo in un quarto di finale di un grande slam.
0: Torniamo sulla stampa svizzera, andiamo a Svizzera Romanda sul Ton.
2: Sì, a Ginevra il settore turistico non è tanto contento dell'organizzazione del G7 a Evian, perché gli albergatori registrano un calo proprio adesso che c'è alta stagione del 10-15%, e questo spiega il presidente della società degli albergatori di Ginevra, soprattutto un calo nei clienti business in viaggio per varie riunioni che appunto mancano, probabilmente per i disagi provocati, però c'è anche fermento. L'Oton fa un reportage proprio a Evian, c'è fermento e curiosità per quello che sarà tra qualche settimana il vertice. Il giornale intervista ad esempio due gestori di un bar che hanno un bel ricordo addirittura del 2003 del G8, e dicevano hanno lavorato tantissimo, la più bella settimana della loro carriera.
0: Beh, sono occasioni insomma per una città di come dire, di portare il proprio nome anche a livello internazionale, insomma anche dal punto di vista turistico, da un certo punto di vista. Grazie Laura e grazie Giordano, adesso torniamo a Bienne.
4: Sulle autostrade svizzere al momento segnaliamo importanti rallentamenti nel cantone Argovia sulla 1 tra Arau Est e Meganville in direzione di Zurigo, nella regione di Soletta sempre sulla 1 tra Gjönzen e il raccordo dell'Utterbach in direzione di Berna, nella regione di Basilea sulla 2 tra Baile e Gellert in direzione di Lucerna, e infine a Zurigo sul Nordring tra Foltern e Zurigo Est in direzione di San Gallo, sulla 1 da Freticon a Zurigo Est e sul Westring verso la galleria del Gubrist. Da Bienne per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
5: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Tiziano Ferro insieme a Lazza con il remake, come si dice in francese, di Perdono, Ixton. Allora, Paolo, prima hai lanciato così un po' tra le righe il tema della prima parola che dicono i bambini. Allora ci ha scritto Giada, dice: la prima parola di mio figlio è stata tolto perché, perché avevano tolto un dinosauro esposto da tempo in una piazza.
1: No!
0: E quindi lui, quando si è accorto che non c'era più il dinosauro, ha detto tolto per la prima.
1: E i genitori hanno dovuto risalire perché... al fatto che non ci fosse più,
0: esatto,
1: il dinosauro nella piazza.
0: Questo significa che molte sculture lasciano il segno. Ad esempio, a Milano c'è una scultura. Lì volevo
1: che
0: arrivare.
1: Gancio che hai fatto, bellissimo.
0: È un rito che resiste a Milano attorno ad una scultura dalla fine dell'Ottocento ed è amatissimo dai turisti. È un rituale, un rito che hanno fatto anche personaggi famosi come George Clooney pochi mesi fa, ad esempio. E questo
1: passa come una cosa popolare,
0: cosa popolarissima,
1: rituale popolare, proprio,
0: esatto.
1: Meneghino,
0: stiamo parlando del toro, del celebre mosaico del toro nella galleria Vittorio Emanuele II,
1: proprio
0: a
1: lì,
0: Milano,
1: in centro lì,
0: molti l'avranno già visto,
1: certo, e magari qualcuno non sa ancora di questo rituale che andiamo a esplicare.
0: Esatto, il toro è famoso per un rito scaramantico,
1: per un rito scaramantico che pare porterebbe felicità, fertilità,
0: sì, cioè, fortuna.
1: Praticamente il toro, noto nel mondo per i suoi attributi, li mostra anche in questo mosaico.
0: Eh beh, sì.
1: No, per cui si trattava di mettere il tallone lì sopra e fare tre giri su se stessi.
0: Esatto.
1: E questa cosa portava felicità, fertilità e così via. Se vi capita di essere in galleria, vedete, vi potrebbe capitare di vedere qualcuno che
0: è lì che si
1: fa filmare,
0: esatto, mentre fa il giro. Sì.
1: Ecco, se avete visto questa scena è per via di questo rituale che adesso non si potrà più fare,
0: ha un problema.
1: È scatenata la polemica impera a questo punto in galleria Vittorio Emanuele a Milano
0: perché lo hanno restaurato
1: e l'hanno castrato, in sostanza hanno tolto gli attributi sui quali si appoggiava il tallone, si faceva il triplo giro, non c'è più, e io trovo che la saggezza popolare ha detto adesso è un bue,
0: esatto,
1: cioè l'hanno castrato,
0: esatto,
1: detto brutalmente,
0: esatto. Poi il comune ha respinto un po' le accuse perché dice in realtà ci sono ancora, sono stati restaurati usando tessere di marmo rosa, cioè il colore originale mosaico, quindi sono un po' più anonimi e quindi
1: l'hanno mimetizzati,
0: hanno un po' mimetizzati, sì,
1: però
0: sì,
1: il
0: sì,
1: volgo dice che non ci sono più,
0: non ci sono più, e quindi questo sta creando parecchia polemica. Tu hai detto ora è un bue, qualcuno dice il restauro ha cancellato gli attributi, restauro ora a toppo, insomma sono tutti interventi che sui social si trovano, anche criticando l'intervento che è costato qualche migliaio, insomma, di
1: non tantissimo, però insomma è stato restaurato, ma soprattutto la polemica è legata al valore simbolico che questo mosaico ha per i milanesi,
0: certo, cioè, e per tutti i turisti che vanno lì a
1: che scoprono di questo rituale, però soprattutto è una roba per i milanesi.
0: Adesso è arrivato il momento dell'informazione, prima però le previsioni del tempo.
2: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
0: Diamo un'occhiata alle previsioni fino a stasera. Al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire da ovest. Temperatura massima 21 gradi al sud, tra 22 e 26 gradi al nord. Brevemente le previsioni anche per domani: al sud sarà in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine favonio moderato, al nord nuvoloso con rovesci residui, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite. Temperature domani comprese tra 13 e 26 gradi al sud, fra 12 e 20 al nord.
3: Rete 1.
4: Buongiorno da Gabriele Borer. Tra Stati Uniti e Iran a breve un accordo, dice Donald Trump, ma Teheran frena e pone il Libano al centro dell'attenzione. Così lo stesso presidente statunitense preme su Israele ed Hezbollah chiedendo una fine immediata delle ostilità. Acquisti online di merce prodotta in Asia costerà di più in futuro per finanziare in Svizzera dei controlli più capillari sugli invii. la guerra in Iran. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato in un'intervista alla rete ABC che un accordo con la Repubblica Islamica potrebbe essere raggiunto la settimana prossima e che sarà migliore di una vittoria militare. Ma le affermazioni di Trump si scontrano con le notizie che arrivano da Teheran. Secondo media iraniani, l'Iran avrebbe infatti sospeso i negoziati in segno di protesta contro i raid di Israele nel sud del Libano. Andrea Vosti, nostro corrispondente da Washington. Difficile districarsi in questa guerra di propaganda. A che punto siamo?
3: In effetti, in questa guerra, che come dicevi tu è anche una guerra di propaganda, è davvero arduo decifrare messaggi e proclami che si contraddicono in modo quasi sistematico. E va detto che ad alimentare questa confusione è soprattutto il presidente statunitense, che da 2 mesi va dicendo che la guerra è stata vinta e che un accordo sul nucleare è ormai cosa fatta, salvo poi rimangiarsi tutto. Washington e Teheran stanno lavorando a un memorandum d'intesa per prolungare di almeno 60 giorni il cessate il fuoco e garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran è d'accordo, ma chiede prima di tutto un patto di non aggressione e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, condizioni queste per affrontare in un secondo tempo il nodo più delicato, il destino del programma nucleare iraniano di circa 440 kg di uranio arricchito sepolti da qualche parte sottoterra in uno dei siti nucleari iraniani. Donald Trump ha confidato ieri alla ABC che i negoziati avanzano e che un accordo è possibile entro la settimana prossima, mentre fonti iraniane sostengono che Teheran avrebbe sospeso le trattative per i raid di Israele sul Libano. Al riguardo, Trump avrebbe avuto ieri una telefonata piuttosto infuocata con il premier Bibi Netanyahu, durante la quale, come lo stesso presidente americano ha scritto su Truth Social, avrebbe convinto Netanyahu a fermare i carri armati e l'offensiva israeliana verso Beirut.
4: Ordinare merce online per pochi franchi è recapitata in pochi giorni nonostante sia stata prodotta in Asia. È un'abitudine oramai diffusa che presto potrebbe però diventare un po' più cara. Il Parlamento chiede infatti l'introduzione di una tassa per coprire i costi generati da controlli più intensi. Da Berna Alan Crameri.
5: Più controlli, più trasparenza e anche una tassa in più sugli acquisti online dai giganti asiatici. È quanto chiede il Parlamento svizzero al governo, che dovrà trovare quindi il modo di tradurre in legge questa volontà. Mancano quindi i dettagli, ma sono chiare le intenzioni. Ieri il Consiglio nazionale ha detto sì all'idea del consigliere agli stati Fabio Regazzi di aumentare i controlli sui pacchi di piccole dimensioni provenienti dall'Asia, con un'imposta definita anche questa piccola per finanziare i controlli doganali aggiuntivi. Regazzi, soddisfatto, reagisce così.
6: Noi dobbiamo comunque garantire un minimo di parità di trattamento fra gli attori che operano sul mercato, in modo da evitare delle distorsioni della concorrenza che invece attualmente si verificano. È chiaro che un produttore cinese probabilmente non deve rispettare tutte le prescrizioni normative di sicurezza in tutta una serie di altri ambiti.
5: Una maggioranza in Parlamento c'è stata anche per una proposta che obbliga le piattaforme estere come Temu e Shein a dichiarare se un prodotto viola gli standard svizzeri. Sono rimasti in minoranza i politici, essenzialmente UDC, che si appellavano alla responsabilità individuale di chi compra e dell'inutilità di regole che possono comunque essere aggirate. In Parlamento ha prevalso l'impressione che le migliaia di pacchi con merce a basso prezzo da Oriente siano più fonte di preoccupazione che opportunità. Il governo dovrà integrare le richieste puntuali del Parlamento in 2 leggi già in corso di revisione, quella sulla sicurezza dei prodotti e quella sugli ostacoli tecnici al commercio.
4: E ieri il Consiglio nazionale ha ratificato l'accordo bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, accordo che crea la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato elvetico. Approvato poi anche l'accordo di libero scambio tra Kiev e gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte. Da Berna, Alessio Veronelli.
7: Energia e infrastrutture, i settori principali dove intervenire per ricostruire l'Ucraina. Un impegno che il Consiglio federale aveva confermato inizio marzo, adottando il messaggio relativo all'accordo con Kiev, che crea la base giuridica per un maggiore coinvolgimento del settore privato svizzero. Accordo sostenuto ieri dal Nazionale.
8: A ceux qui critiquent l'aide liée, je répondrai que...
7: A coloro che criticano questo aiuto, ha detto il responsabile dell'economia Guy Parmalin, rispondo che senza uno sforzo congiunto stile piano Marshall non riusciremo mai a ricostruire l'Ucraina, e l'ammontare previsto è solo una piccola parte dell'aiuto internazionale della Confederazione. Aiuti con una prima fetta di 500 milioni di franchi, del 1,5 miliardi per il periodo 2025-2028, 5 invece miliardi totali previsti entro il 2036. Aiuti a fondo perso, con l'Ucraina a definire un elenco di beni e servizi che la Confederazione acquisterà poi da aziende elvetiche. La questione verrà trattata oggi dal Consiglio degli Stati. Sempre in tema Ucraina, ieri al Nazionale poi è stato anche approvato un aggiornamento dell'accordo di libero scambio tra gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e appunto l'Ucraina.
4: Su del 20% lo scorso anno il numero degli eventi segnalati all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile, eventi rilevanti per la sicurezza del traffico aereo. Una crescita importante, ma che è anche da ricondurre a una migliore cultura della segnalazione da parte degli attori del settore. Sentiamo Johnny Canonica.
9: Non tutti sono stati veri e propri incidenti, per fortuna, perché il numero di inconvenienti segnalati lo scorso anno all'Ufficio Federale dell'Aviazione Civile ha sfiorato i 15.000 casi, una media di 41 al giorno, decisamente non pochi. Un numero in crescita del 20% rispetto ai dati del 2024. Come ragioni di questo forte aumento, l'UFAC ha citato una migliore cultura della segnalazione, un aumento del traffico e disturbi su vasta scala dei segnali GPS. Tra gli incidenti segnalati figurano tra l'altro un aumento delle quasi collisioni in volo, delle violazioni dello spazio aereo e da potenziali pericoli provocati dalla presenza di droni. E in proposito possiamo ricordare nuovamente quanto avvenuto lo scorso maggio a Mezzovico, quando la presenza di un drone sul luogo di un incidente ha rallentato un intervento di un elicottero della Rega. Tra gli eventi segnalati si registrano anche più passeggeri che imprecano o si comportano in modo violento a bordo, ma anche a terra possono verificarsi incidenti, ad esempio a causa di aeroporti angusti e complessi. Un dato finale positivo: lo scorso anno non sono stati registrati incidenti mortali nell'aviazione commerciale. Sappiamo che non è sempre così.
10: Sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico pendolare è tuttora intenso. I principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore in direzione di Lugano, sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, da Sementina a Monte Carasso, sulla cantonale da Lamone a Vezia, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Trese e Bioggio in direzione di Manno, così come nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. Da Bien, per la redazione di Via Swiss, Daniele De Mattè.
11: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Di nuovo buongiorno a tutti. I rari a 7:20 fino alle 8:30. Danny Rauseo, Paolo Riva. Fra poco, Paolo, io ti vedo che tu hai la ruga del pensatore. Sai qual è la ruga del pensatore?
1: Certo.
0: Quella qua in mezzo.
1: Quella che tu odi tantissimo.
0: Quella qua in mezzo.
1: Per la quale tu spendi dei capitali. Quando si dice.
0: Sai che dovrei mettere delle creme, ma non le metto mai.
1: Si dice Rauseo non fa una grinza.
0: Sì.
1: Non è solo per modo di dire, fra un attimo ne parliamo.
0: Sì, io ti capisco.
1: Capiremo dove. Perché Rauseo non fa una grinza.
0: Anche tu però, eh.
1: Pieno di grinze, dai.
0: Roy Orbison ne aveva parecchie di grinze a un certo punto.
1: Sembrava uno Sharpay.
0: Però è sempre stato uno bravo.
1: Bravissimo.
0: E Pretty Woman lo dimostra, qui era il 1964.

0: Pretty Woman, Roy Orbison. Un po' casuale questa canzone, perché Pretty Woman è il titolo anche di un film
1: celeberrimo.
0: Celeberrimo film con una bellissima Julia Roberts.
1: Passato 1700 volte.
0: Neanche una ruga lei, lui no. Ne aveva già.
1: Ma lui facevano il fascino.
0: Richard Gere era.
1: Facevano il fascino, sì, facevano il suo fascino.
0: Facevano oltre, il fascino, perché le rughe fanno fascino.
1: Oltre i miliardi, no, perché nel film, ma anche nella vita reale.
0: Però è vero che le rughe fanno fascino.
1: A volte,
0: tanto,
1: dipende
0: a volte.
1: Po'.
0: Però la tendenza, soprattutto con questo studio che vi stiamo per raccontare, sì, realizzato tra la Svizzera tedesca, la Germania e l'Austria, dice che l'uso del botox tra gli uomini è cresciuto molto.
1: Il botulino, eh?
0: Il botulino.
1: Il botulino, il botox.
0: Quelle iniezioni che sì, ti fai per eliminare le rughe,
1: le
0: sostanzialmente,
1: rughe in sostanza,
0: o
1: sì,
0: le imperfezioni, insomma, della sì, pelle, sì, in cui sì, insomma, poi sembra che sei un po' inespressivo, che non si capisce sì, quando sei felice, quando sei triste.
1: Esattamente.
0: Non voglio riassumere in maniera
1: grossolana. È il motivo della tua perfezione apparente.
0: Sarebbe bello.
1: Tutto legato alla chimica.
0: Sì, no, invece perché sono le telecamere qui che appiattiscono tutto.
1: Allora,
0: le luci, vero che
1: salta
0: è
1: fuori che salta fuori che in realtà non è una novità assoluta, sì, però salta fuori dell'utilizzo dell'estetica e dell'estetista
0: tutto quello
1: da parte
0: che sta
1: degli uomini è noto,
0: sì,
1: è una grande crescita, una cura del corpo maggiore, addirittura anche verso certi punte di esagerazione,
0: sì,
1: insomma, un po', però questo si sa. Adesso salta fuori che usano più il botox delle donne.
0: Sì, avrebbero superato le donne. L'8% degli uomini dichiara di usare il botulino contro il 6% delle donne.
1: Parliamo quindi di Austria e Germania
0: e Svizzera tedesca.
1: È una, sì, è uno studio di Feel Good Revolution del Gottlieb Duttweiler Institute, che mi viene da dire potrebbe centrare la Migros, perché lui è il fondatore.
0: Possibile.
1: Potrebbe essere
0: sono
1: un,
0: i prodotti, diciamo,
1: comunque sia, viene via da lì, viene sì, via da questo Gottlieb Duttweiler sì, Institute, questo studio Feel Good Revolution, cioè sì, la rivoluzione del sentirsi bene,
0: sì,
1: salta fuori che gli uomini, per sentirsi bene, l'8% degli uomini dichiara, che vuol dire che potrebbero essere anche di più,
0: sì,
1: di usare il botox contro il 6% delle donne.
0: Esattamente, anche le cliniche svizzere confermano questo trend. Il boom pare sia iniziato soprattutto nel 2020 con sì, la pandemia e l'aumento delle videochiamate.
1: Le videochiamate.
0: Molti
1: certo,
0: uomini hanno iniziato a vedersi più spesso sullo schermo e a notare rughe o espressioni considerate troppo severe.
1: E quindi allora dice, il fatto che tu sei lì, un po', sciogliamo un po' questa cosa.
0: Cioè,
1: appiattiamo,
0: quando fai le riunioni alla mattina sì, in videochiamata, poi uno dice: caspita, guarda lì come sono messo male.
1: Stanno chiedendo: ma sto parlando con un collega o con uno Sharpei?
0: Lo Sharpei.
1: Andate a cercare Sharpei.
0: È la razza di cane con le rughe sul
1: rughissime. Ci sono altri cani che hanno rughe, ma lo
0: ha un eccesso di pelle.
1: Nessuno
0: diciamo,
1: come lo Sharpei. Nessuno come lo Sharpei.
0: Allora, va detto che il botulino, il botox, non viene usato solo contro le rughe. Negli uomini è richiesto anche contro la sudorazione eccessiva.
1: Questo non lo sapevo. Questa
0: per esempio
1: novità,
0: sotto sì, le ascelle, sui palmi delle mani o sui piedi. Sì.
1: Sotto le ascelle. Questa cosa io non la
0: probabilmente
1: sapevo.
0: Ti aiuta a sudare meno, perché interviene su
1: le ghiandole
0: probabilmente.
1: È un
0: però il trattamento più richiesto resta quello della ruga del pensatore, quella che dicevamo prima tra le sopracciglia. Seguono fronte e trattamenti antisudore. Quindi
1: attenzione, c'è un utilizzo, diciamo così, creativo,
0: sì,
1: si fa per dire, del botox, che è il botox contro il bruxismo. Sai
0: sì,
1: cos'è il bruxismo?
0: Quando digrigni i denti.
1: Quando digrigni i denti. Pare che ci siano persone che si fanno iniettare il botox nel muscolo mandibolare due volte all'anno e come effetto secondario, siccome crea delle paralisi, no?
0: Sì. Non digrigni più i denti.
1: Una netta diminuzione del bruxismo e un viso più sottile. Però.
0: Sì, in questo caso l'effetto secondario è anche un viso più sottile, quindi fa strano che come effetto secondario, ma il primo effetto è quello di diminuire il digrignamento dei denti, credo si dica così.
1: Sì.
0: E quindi vedi che c'è anche un'utilità quando uno critica.
1: Sì, no, ma
0: siamo partiti con la critica alla Ferrari Luce, siamo arrivati qui a criticare chi fa il botulino,
1: no,
0: però c'è anche un effetto, diciamo, utile per
1: tu hai criticato chi fa il botulino. Non abbiamo
0: diciamo,
1: criticato chi fa il botulino, abbiamo dato una statistica,
0: sì,
1: dicendo che sempre più uomini ne fanno uso. Io critico invece chi ne fa uso e lo nega, come te per esempio,
0: sì,
1: che fa palese. Sì, non stai ascoltando.
0: No, io sì. Dici no, non ti do più...
1: Non mi dai più retta, non mi dai più soddisfazione. Ci sono dei messaggi che vuoi...
0: Sì, Marco dice chi usa il Botox per la sudorazione si sfoga in altre parti del corpo, quindi se tu lo togli sotto le ascelle, poi dopo sudi dappertutto dalle altre parti. Ma Marco magari è un esperto chirurgo, non magari lo sappiamo.
1: È uno che fa questo genere di interventi, che ne sappiamo.
0: Fulminacci, lo conosci?
1: È uno che usa Botox.
0: Non lo sappiamo, credo di no, però è andato anche a Sanremo.
1: Non ancora.
0: Fra un po' lo userà, lui è ancora abbastanza giovane. Ha fatto questa canzone e si intitola Maledetto Me.

0: Maledetto me, quante volte lo avete detto quando siete andati all'estero e avete guidato e magari avete preso una multa e poi avete detto vabbè non mi è arrivato niente, tanto le multe che prendo all'estero non arrivano mai, poi aspetti mesi, due mesi, tre mesi, così, sei mesi, otto mesi, tre anni hai aspettato tu Renato, ci dice Renato, tre anni e poi ti è arrivata la multa? Caspita, vedi? Dopo ti arriva e dici, ma quando è che ho preso questa multa? Ti arriva dopo tanto tempo.
1: Allora, se avete percorso

0: scontare la multa o ridurne l'importo, sai che quando la prendi in Europa, in Italia sicuro, credo anche in Europa, se paghi subito la multa hai una specie di sconto, sì, del 30% credo addirittura.
1: Ma tanto?
0: In alcuni casi sì, puoi avere uno sconto. Non so, credo che in Svizzera non sia
2: applicabile.
0: Caso, no, non sia il caso.
1: C'è il codice sconto.
0: Però il caso di questa donna indiana non è verificabile in modo indipendente, non è chiaro quale autorità svizzera avrebbe emesso la multa, né quale infrazione stradale sia contestata, quindi c'è un po' di nebbia attorno a questa multa.
1: È molto nebuloso, sì.
0: Sì, e quindi...
1: Però ecco, è interessante.
0: Le regole stradali sono regole stradali per tutti, quindi se sbagli...
1: Però bisognerebbe dire alla signora indiana che c'è un'ambasciata...
0: Ah, tra l'altro.
1: In India vai lì e loro ti dicono, se, per esempio, ti dicono se la puoi contestare, possono fare delle ricerche per capire perché l'hai presa. Piuttosto è vero che si usano molto spesso i social come scorciatoia.
0: Sì, per dire.
1: Ma in questo caso,
0: chiaro al pubblico,
1: visto che si dice ora non si capisce chi gli ha dato la multa, non si capisce per quale motivo, vai lì con la tua bella multa all'ambasciata e dici: senta, io ho un contenzioso con la vostra nazione.
0: Sì.
1: E poi tra l'altro all'ambasciata li puoi contattare anche lì via telefono.
0: Probabilmente sì.
1: Mandi la foto della multa, magari devi, se stai a 12.000 chilometri poi diventa
0: un consiglio che viene dato in questo articolo è anche di non ignorare la multa quando
1: non fa
0: arriva,
1: che
0: perché molti dicono ma io faccio finta di non averla ricevuta.
1: Una mattina ti bussano alla porta e ci sono lì due guardie del Papa.
0: Adesso non è più così.
1: Ti hanno mandato due guardie del Papa così, in rappresentanza dell'ordine svizzero.
0: Addirittura. Però non ignoratele, perché poi vanno a sommate le spese amministrative.
1: Ripeto, ti trovi anche dei granatieri alla porta.
0: Addirittura granatieri.
1: Meglio evitare.
0: Meglio sicuramente evitare.
1: Tantissimo.
0: Senti, per chiudere, sì, se mettiamo Lucio Dalla, Renato, cosa pensi? Lucio Dalla con l'ultima luna che ci aiuta così ad alleggerire questo inizio giornata, così con una canzone che ci riporta, insomma, la voce di Lucio Dalla, tanto apprezzato anche qui da noi. Qui eravamo nel 1978.

0: Paolo Riva, torni domani?
1: Yes.
0: -8.
1: Tempo asciutto.
0: -8.
1: Dai.
0: -8 alla pensione. Beh, dai, dobbiamo dirlo prima o poi.
1: Ma smettila!
0: Dobbiamo preparare il pubblico.
1: Ma il pubblico è già pronto.
0: Ok. Pubblico è pronto anche per ascoltare Modem, perché questo è l'orario di Modem. Oggi da Berna con Dario Lanfranconi. Buongiorno.
2: Buongiorno da Berna, dal centro media di Palazzo Federale, oggi qui per discutere dell'iniziativa che forse scalda di più gli animi in vista del voto del 14 giugno. Parliamo proprio dell'iniziativa dell'UDC No a una Svizzera da 10 milioni. Oggi qui in studio con noi abbiamo due ospiti per discuterne. Sarà una puntata un po' particolare, in quanto prima ascolteremo un reportage che il collega Roberto Porta ha curato sulla situazione di Bulle, la cittadina del Canton Friburgo, capoluogo della Gruyère, che negli ultimi 15 anni ha vissuto un boom demografico davvero importante. Cercheremo di capirne le ragioni e poi dibatteremo con i nostri due ospiti.
0: Grazie Dario, buon ascolto a tutti voi.
3: Modem.
4: Nella mia scuola il problema degli spazi si nota soprattutto nelle pause e all'ora di pranzo. Facciamo fatica a trovare un posto dove sederci. La direzione ci ha messo a disposizione dei tavoli supplementari perché c'è davvero tanta gente durante la pausa di mezzogiorno.
5: Per costruire nuovi alloggi ci vuole del tempo. Il problema è che quasi ogni giorno ci sono delle nuove richieste. Bulle cresce a un ritmo di circa 700 nuovi abitanti all'anno. L'offerta di alloggi non riesce a seguire la domanda e le persone devono aspettare.
6: L'offre ne suit pas la demande aujourd'hui e les gens doivent attendre.
7: Per la ville c'è un grande défi per gérer cette croissance.
8: La gestione di questa crescita è per noi una grande sfida. Si tratta di un'evoluzione positiva. Sul nostro territorio vengono creati molti posti di lavoro, ma arrivano anche numerosi nuovi abitanti e noi come città dobbiamo fornire le infrastrutture, le scuole, ne stiamo costruendo di nuove, i trasporti pubblici, le strade, le canalizzazioni e altro ancora. Insomma, dobbiamo essere in grado di accogliere questi nuovi abitanti nel migliore dei modi.
7: Per poter accogliere questa popolazione nelle migliori condizioni.
2: Oltre 10 milioni di abitanti sono troppi per la Svizzera? Buongiorno e benvenuti a Modem, oggi in diffusione dal centro media di Palazzo Federale a Berna. Lo avrete forse intuito dalla copertina? Oggi torniamo a parlare dell'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, nota anche come Iniziativa per la Sostenibilità, che sarà in votazione il prossimo 14 giugno. Io sono Dario Lanfranconi, in regia c'è Luca Fasani e la messa in onda è garantita da Yannick Grémaud. Saluto anche i nostri due ospiti odierni, il consigliere nazionale ticinese dell'UDC Piero Marchesi, il cui partito ha lanciato l'iniziativa.
9: Buongiorno.
2: E la consigliera nazionale socialista del Canton Vaud, Brenda Tuosto, contraria al testo in votazione. Buongiorno.
10: Buongiorno.
2: Ecco, oggi però sarà anche una puntata un po' particolare, in quanto prima di dibattere ascolteremo un reportage curato dal collega Roberto Porta, che ha percorso instancabilmente le strade di Bulle, il capoluogo della Gruyère nel Canton Friburgo, per cercare di capire meglio l'incredibile boom demografico che ha vissuto questa cittadina negli ultimi 15 anni. Alcune voci le abbiamo sentite proprio nella copertina. Ecco, però prima di ascoltarlo chiedo brevemente ai due ospiti se conoscono Bulle. Brenda Tuosto, lei è per così dire una vicina di casa, c'è già stata, conosce la realtà di Bulle?
10: Sì, conosco bene Bulle, è una zona turistica molto dinamica e molto bella, è vero.
2: E Piero Marchesi, cosa le fa pensare il nome di Bulle, il capoluogo della Gruyère, conosce la realtà?
9: Sì, beh, da turista sicuramente l'ho frequentata, un bel posto che ricordo immerso nel verde, ma è qualche anno che non ci vado più.
2: E allora adesso ascoltiamo proprio il reportage di Roberto Porta.
11: On a 14 ans, il y a aussi des gens qui ont un peu plus vers 15 ans.
12: Alla stazione di Bulle, al mattino e alla sera, ci sono ondate di ragazzi in transito. Vanno e tornano da scuola. Giovani che rappresentano il futuro di questa città, la seconda del Canton Friburgo, uno dei centri urbani con la più alta crescita demografica del nostro paese. Un incremento di abitanti che si fa sentire anche in aula.
13: Siamo davvero troppi in classe, a volte anche una trentina. Hanno dovuto metterci anche nei prefabbricati. È davvero complicato.
4: Nella mia scuola il problema degli spazi si nota soprattutto nelle pause e all'ora di pranzo. Facciamo fatica a trovare un posto dove sederci. La direzione ci ha messo a disposizione dei tavoli supplementari perché c'è davvero tanta gente durante la pausa di mezzogiorno.
3: Ci sono classi con una trentina di allievi. Io per fortuna sono in una classe meno numerosa, siamo in 20. Conosco però casi in cui ci sono davvero molti studenti.
12: La crescita della popolazione di Bulle è da primato svizzero. Negli ultimi 15 anni in questo capoluogo della Gruyère l'incremento è stato del 41%, ben oltre la media nazionale che si situa attorno al 9%. Oggi a Bulle abitano oltre 27.000 persone, il 44% di loro è straniero. 127 le diverse nazionalità che vivono in questa città, un numero in aumento negli ultimi 25 anni, da quando è stata introdotta la libera circolazione delle persone.
14: Madame, est-ce que je pourrais avoir un café?
15: Oui, madame, volontiers.
12: Un ritmo di crescita molto rapido, come ci dice Marie-France Roth-Pasquier, municipale del Partito del Centro, incontrata in una brasserie della città.
7: Pour la ville, c'est un grand défi pour gérer cette croissance.
8: La gestione di questa crescita è per noi una grande sfida. Si tratta di un'evoluzione positiva. Sul nostro territorio vengono creati molti posti di lavoro, ma arrivano anche numerosi nuovi abitanti e noi come città dobbiamo fornire le infrastrutture, le scuole, ne stiamo costruendo di nuove, i trasporti pubblici, le strade, le canalizzazioni e altro ancora. Insomma, dobbiamo essere in grado di accogliere questi nuovi abitanti nel migliore dei modi.
7: Pour pouvoir accueillir cette population dans les meilleures conditions.
12: Qui la costruzione dell'autostrada nel 1981 ha dato il via libera ad una nuova dinamica con l'arrivo di industrie multinazionali e con l'aumento della popolazione, anche di quella pendolare. Visto che Bulle si trova circa a metà strada tra Losanna e Friburgo, ma anche tra Ginevra e Berna, e così la città ha cambiato rapidamente il suo volto.
16: Oui, il y avait même des vaches qui broutaient l'herbe là au centre-ville de la ville de Bulle.
12: Martin Robert, architetto e consigliere comunale del Partito Socialista, ci parla di pascoli e mucche a due passi dalla centralissima Place du Marché. Al loro posto oggi ci sono diverse palazzine, di fatto un intero quartiere poco verde, e questo è uno dei problemi della città.
16: Voilà, exactement, c'est ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il n'y a pas une vision à l'époque.
17: Negli anni 60 non sono stati lungimiranti, ma all'epoca non si poteva di certo immaginare uno sviluppo del genere. Ci dispiace però che nella pianificazione della città non si siano riservate delle aree verdi per creare dei parchi e degli spazi per lo svago. Oggi ci sono troppe zone edificabili.
16: C'est vrai qu'on goudronne, on goudronne, mais on pense pas assez à la
17: natura. Catrame su catrame, e non si pensa alla natura e agli alberi. Sarebbe importante averne di più anche per poter lottare contro le isole di calore in estate. In questo ambito mancano misure di contrasto.
16: On prend pas assez de mesures là contre, c'est ça.
14: Alors, des zones vertes, c'est un grand sujet aussi qui date.
8: Le zone verdi, anche questo è un grande problema. Se ne parla da parecchio tempo. Capisco le critiche, ma non bisogna dimenticare che Bulle si trova in mezzo alla campagna. Bastano 5 minuti per uscire dalla città e per ritrovarsi nei campi e nelle foreste. In ogni caso, un paio di spazi verdi in città ci sono e stiamo pianificando nuovi parchi gioco. Questa è una forte richiesta della popolazione. In altri termini, stiamo lavorando su questo tema.
12: Chi ci parla è ancora la municipale Marie-France Roth-Pasquier. Il governo cittadino, da poco rinnovato dopo le elezioni dello scorso mese di marzo, è in ogni caso convinto che Bulle sia sulla strada giusta. La crescita demografica è rapida ma gestibile, con ricadute economiche importanti in tutta la regione. Un punto di vista che non fa comunque l'unanimità.
3: Malheureusement, je ne pense pas que la ville grandit d'une manière harmonieuse.
12: Sfortunatamente non credo che la città si stia sviluppando in modo armonioso, così ci dice Ivan Röske, consigliere comunale dell'UDC, partito preoccupato soprattutto per la tenuta dei conti pubblici.
3: La
18: principale conseguenza negativa di questa crescita demografica è soprattutto finanziaria. Siamo passati da 10.000 abitanti a 27.000 in pochi anni e questo significa che la città ha dovuto investire in modo massiccio nel potenziare le sue infrastrutture e questo mette parecchio sotto pressione le finanze pubbliche con il rischio di dover aumentare il moltiplicatore comunale.
8: Questo è un tema molto delicato. Lo sviluppo della città comporta dei costi. Ogni anno investiamo tra i 10 e i 15 milioni di franchi. anche in diversi progetti. Da 2 anni abbiamo dei problemi finanziari, come del resto tutti gli altri comuni del Canton Friburgo. L'anno scorso abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di aumentare il moltiplicatore, oggi al 74%, ma questa misura è stata bocciata. Speriamo comunque di avere dei risultati a consuntivo migliori del previsto per riuscire a superare questo periodo difficile fino al 2027-2028.
12: Parole di Marie-France Roth-Pasquier, municipale di una città in cui non mancano i cantieri. Il più esteso, a quanto pare, è il cantiere privato più grande di tutta la Svizzera, è quello della nuova sede di Rolex. 100.000 metri quadrati per dar posto a 2.000 dipendenti, a cui andranno aggiunti circa 500 apprendisti, per un investimento di 1 miliardo di franchi. Per Bull, un'ulteriore sfida demografica con ripercussioni anche sul mercato dell'alloggio, già sotto pressione.
6: Constate ce manque d'appartements, cette vacance réduite à zéro.
12: Jean-Bernard Dru, da più di 40 anni, gestisce un'agenzia immobiliare con il figlio Jonathan. Ci accoglie nel suo ufficio per dirci già la prima domanda che in città il tasso di appartamenti liberi è di fatto di poco superiore allo zero, in un mercato immobiliare molto dinamico.
6: Ça prend du temps de construire.
5: Per costruire nuovi alloggi ci vuole del tempo. Il problema è che quasi ogni giorno ci sono delle nuove richieste. Bull cresce a un ritmo di circa 700 nuovi abitanti all'anno. L'offerta di alloggi non riesce a seguire la domanda e le persone devono aspettare.
6: L'offre ne suit pas la demande aujourd'hui et des gens doivent attendre.
12: Un fenomeno che va oltre la capitale della Gruyère e che investe di fatto quasi tutta questa regione del Canton Friburgo, anche perché nei prossimi anni non arriverà soltanto lo stabilimento di Rolex, ma anche un nuovo museo del cioccolato nella vicina cittadina di Bro, firmato Cahier. Un investimento da 400 milioni di franchi, con importanti ricadute economiche e occupazionali in tutta la regione e con un'ulteriore pressione sul mercato degli alloggi. Jonathan Drew, agente immobiliare a Bull.
6: Le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de logements à disposition.
19: Non c'è un numero sufficiente di appartamenti liberi a disposizione, e questo già oggi. I prezzi aumentano in modo significativo, sia per l'affitto che per la vendita. Abbiamo delle tariffe che non avevamo mai visto prima d'ora qui in città. Ad esempio, nella vendita si possono raggiungere i 10.000 franchi al metro quadrato. Abbiamo dei prezzi che si sono ormai avvicinati a quelli che caratterizzano l'arco lemanico o altri cantoni limitrofi, dei prezzi davvero molto molto alti.
12: Gioie e dolori di un mercato dell'alloggio decisamente molto dinamico. Per l'UDC Ivan Ruske c'è comunque un altro problema principale che si pone.
20: In termini di sicurezza.
21: Nell'ambito della sicurezza ci sono segnali negativi. Non siamo ancora ai livelli di Losanna o di Ginevra, ma constatiamo un aumento di reati, di certo legato all'aumento del numero di abitanti. E questo ha un impatto sulla qualità della vita.
20: Questo impatta ovviamente la qualità di vita.
17: Sì, è vero, ci sono a volte dei casi di microcriminalità, ma non ho l'impressione, parlando con i cittadini di Bull, che ci sia, ad esempio, chi ha paura di muoversi in città, in particolare di notte. Non è questo il problema principale. A Bull si vive tutto sommato abbastanza bene.
16: Non è il problema principale. On a quand même une ville quand même qui est assez agréable à vivre.
12: Parole di Martin Robert, consigliere comunale socialista. Certo, nessuno si sarebbe aspettato uno sviluppo del genere in questo capoluogo della Gruyère, la municipale Marie-France Roth-Pasquier.
8: Penso che siamo diventati un laboratorio demografico. Bull sta suscitando parecchio interesse, anche mediatico. In ogni caso spero il nostro lavoro possa dare dei buoni risultati, utili anche ad altre realtà simili del nostro paese. Noi mettiamo molto l'accento sull'integrazione sociale. Quello che succede a Bull non è soltanto una questione edilizia e di infrastrutture. Abbiamo più di 120 nazionalità diverse, soprattutto europee. La coesione sociale è per noi altrettanto importante.
12: La bandiera e il vessillo cittadino è dominato da un toro. La campagna e l'agricoltura si vedono anche dai simboli. Ma Bull oggi è davvero ormai diventata una città internazionale?
14: C'est une ville internationale à la campagne.
8: Possiamo dire che siamo una città internazionale, di campagna. Tra le altre cose, sul nostro territorio abbiamo due, presto tre grandi multinazionali e una popolazione multietnica, ma non possiamo di certo dire che siamo diventati come Ginevra.
14: Donc on peut presque dire qu'on est une ville internationale, mais on est de loin pas encore Genève.
2: Ecco, abbiamo sentito il reportage, partiamo subito con la discussione. Brenda Tuosto, il reportage non mente. Classi da 30 allievi, prefabbricati, sfitto vicino allo zero, vendite a 10.000 franchi al metro quadro e aumento dell'insicurezza. Questi disagi sono concreti e quotidiani, anche se va detto che Bulle è forse il caso più estremo della Svizzera a livello proprio demografico. Però dire semplicemente no all'iniziativa non rischia di far apparire la sinistra come quella che minimizza i problemi della gente. Siete diventati improvvisamente sostenitori del mercato e della crescita infinita?
10: No, i partiti di sinistra non minimizzano i problemi. Questi problemi sono reali, infatti bisogna anticipare i bisogni per la crescita delle scuole, per investire massivamente nei trasporti pubblici, ma le soluzioni sono diverse. I problemi sono reali, ma le soluzioni sono diverse. Oggi con questa iniziativa Svizzera 10 milioni pretende di proteggere il nostro paesaggio o di limitando così la popolazione, ma c'è un altro strumento che esiste per proteggere i paesaggi e anticipare le domande o lo sviluppo per la scuola, ma anche per contrastare la cementificazione che è stata ascoltata prima nel reportage. Esiste questa legge che abbiamo votato in 2013, la legge sulla pianificazione dei territori, e lì dentro che possiamo avere uno sviluppo sostenibile.
2: D'accordo, e Bill Piero Marchesi, lo abbiamo sentito, è cresciuta del 41% in 15 anni, però il motore non è di sicuro l'asilo, è la Rolex, l'abbiamo sentito, sono le multinazionali, insomma manodopera qualificata svizzera ma anche europea arrivata con la libera circolazione, proprio ciò che la vostra iniziativa colpirebbe. Ecco, se domani Bull non potesse più accogliere chi viene a lavorare ad esempio in questo nuovo mega stabilimento della Rolex, quella prosperità regionale di cui abbiamo sentito la municipale parlare, come potrebbe essere mantenuta?
9: Ma trovo il servizio interessante perché conferma quanto diciamo in questa campagna, ovvero che l'immigrazione fuori controllo provoca tutta una serie di aspetti negativi. D'altronde Bulle è un laboratorio interessante da analizzare, vediamo che c'è stato un aumento della popolazione importante, c'è il 44% della popolazione straniera, la popolazione è aumentata da 10 a 27 mila abitanti nel giro di qualche decennio e vive in modo forse più estremo quello che sta vivendo la Svizzera. E malgrado questo cosa succede? Che c'è penuria d'alloggi, gli alloggi costano molto, dunque questo caso conferma quanto noi diciamo, che il problema della penuria degli alloggi e dell'aumento dei prezzi è dato soprattutto dall'eccessiva immigrazione, questa è la prima conferma. C'è la questione delle scuole messe sotto pressione e evidentemente anche in classi così popolate poi evidentemente diventa forse anche più difficile insegnare e far passare bene quelle che sono le conoscenze agli allievi. E poi c'è un ultimo elemento che è altrettanto interessante, sono quelle dei costi. Abbiamo sentito la rappresentante del comune dire che le casse del comune fanno fatica, stanno pensando di aumentare il gettito di imposta con quel moltiplicatore. Allora qui ancora una volta chi avversa la nostra iniziativa dice: ah, ma questa è la crescita economica che porta un benessere incredibile alla Svizzera, e questa la conferma invece che non è vero, perché se c'è una crescita della popolazione demografica così importante porta con sé tutta una serie di problematiche, e questa la conferma. Le casse del comune dovrebbero esplodere di salute, invece sono in enorme difficoltà, come lo sono anche altri comuni, questo va detto, ma è la conferma che un'eccessiva migrazione, dunque di quantità e non di qualità, non porta necessariamente a benessere per tutti.
2: Ecco, prima di proseguire ricordo brevemente i termini dell'iniziativa, che è al voto il prossimo 14 giugno, che prevede dei meccanismi automatici al raggiungimento di soglie predefinite, ad esempio al raggiungimento dei 9 milioni e mezzo di abitanti, ora siamo a poco più di 9,1 milioni, verrebbero introdotte misure obbligatorie su asilo, ricongiungimento e rilascio dei permessi, in sostanza stringendo i bulloni per limitare, per mettere un freno, ecco. Raggiunta invece la soglia dei 10 milioni di abitanti scatterebbe la denuncia degli accordi internazionali che alimentano la crescita dell'immigrazione, quindi come ad esempio il patto sulle migrazioni dell'ONU, e se entro 2 anni la popolazione non rientra sotto la soglia di 10 milioni, il Consiglio federale dovrebbe denunciare l'accordo di libera circolazione con l'Unione Europea, che a sua volta farebbe poi cadere la ghigliottina sugli accordi bilaterali 1, quindi trasporti aerei e terrestri, agricoltura, ricerca, appalti, l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio, ma anche Schengen e Dublino sarebbero a rischio in quanto sono...
9: Non necessariamente.
2: Però sono vincolati comunque alla libera circolazione.
9: Due, Schengen e Dublino.
2: Sì. Però ecco, Brenda Tosto, parliamo in sostanza, l'iniziativa, l'ho appena detto, parla di un limite che strizza concetti che strizzano quasi l'occhio a teorie come la decrescita di Latouche o appunto il limitarianesimo della filosofa olandese Robbins. Un limite tra l'altro basato anche nella campagna, giustificato con il termine sostenibilità. Termini che di solito sentiamo dalla sinistra, invece questa volta il PS è a fianco a Economy Suisse, che mette quasi 5 milioni nella campagna per il no. Economy Suisse che vuole un mercato del lavoro aperto e libero, il PS invece di solito denuncia le pressioni sui salari. Ecco, cosa succede con questa votazione?
10: Ma quello che succede è che l'UDC gioca sempre a fare il pompiere piromane, usa le crisi degli alloggi, la cementificazione o la crisi dei trasporti pubblici per alimentare la paura contro gli stranieri ogni volta. Ma poi al Parlamento, e lo vedo dal 2024, da quando ci sono, vota sempre con i lobby immobiliari o quelli petroliferi. Per votare contro un aumento degli affitti bisogna sostenere, per esempio, il voto per le abitazioni a prezzi accessibili. L'UDC era contro questo voto, era anche contro per un aumento dei budget, dei crediti per migliorare i trasporti pubblici in tutta la Svizzera, e ogni volta fa così, quindi gioca sempre a fare il pompiere piromane e poi fa quello un po' per gettare questo benzina sul fuoco, e poi arriva come il cavaliere che viene a salvare il problema del potere di acquisto della gente o migliorare la qualità della vita, ma quando concretamente bisogna prendere le misure per migliorare il quotidiano della gente, vota sempre contro. E oggi è veramente un mezzo per stigmatizzare gli stranieri, lo vediamo dagli anni 60, quando parla anche di avere una certa, perché l'ho sentito in questo dibattito, di avere un comitato di selezione da Berna che potrebbe selezionare i buoni o i brutti stranieri. Ma quello è falso, perché anche negli anni Schwarzenberg, nell'epoca degli anni 60-70, contro gli italiani, si diceva la stessa cosa. Era scritto sui ristoranti o caffè, era scritto interdito aux chiens et aux italiens. Era scritto sui ristoranti. L'UDC o i partiti conservatori avevano lo stesso messaggio, e oggi ritorniamo sempre in questo disque rayé, come si dice in francese.
2: Piero Marchesi, state giocando a fare i pompieri piromani, anche perché appunto proprio restando in questo solco, i pascoli cementificati, le isole di calore, in realtà nel reportage sono temi che solleva il consigliere comunale socialista, non il vostro. Il vostro parla, come ha detto lei prima, delle finanze e dell'insicurezza. Quindi questa parola sostenibilità è solo per rendere più appetibile l'iniziativa? È uno specchietto per le allodole? Perché puntate su questa sostenibilità?
9: Ma credo che sia chiaro ancora dalle parole della collega che, come la sinistra, non voglia affrontare i problemi. Non vuole affrontarli perché questo servizio dimostra in modo molto chiaro qual è l'origine del problema: è l'eccessiva immigrazione. L'UDC non è contrario all'immigrazione, ma chiede che si torni a gestire l'immigrazione per avere qualità e non più quantità. Infatti, negli ultimi anni la popolazione svizzera è cresciuta a ritmi di 80-100.000 persone all'anno, questa è l'immigrazione netta. L'immigrazione ne permetterebbe ancora di venire circa 40.000, soprattutto la forza lavoro per rispondere al fabbisogno dell'economia. Però ancora una volta la sinistra cosa fa? Nega il problema, l'origine del problema, e cerca invece di proporre tutta una serie di soluzioni, come quella della legge sulla pianificazione del territorio, che di fatto va a limitare le zone di costruzione ma non frenando le persone che vengono a Svizzera, e dunque non frenando quello che è la domanda. E cosa succede? Succede che i prezzi esplodono, perché evidentemente se non si frena la domanda e si limita invece l'offerta, automaticamente si andrà a far aumentare i prezzi. E poi evidentemente le abitazioni a pigione moderata, ancora una volta, volta chi le deve pagare? Tutti i contribuenti, quando in realtà basterebbe rallentare l'immigrazione per far abbassare i prezzi e permettere ai cittadini di trovare un alloggio. Ma questo credo che sia ancora una volta la incapacità della sinistra di voler affrontare i problemi, e ancora una volta perché l'iniziativa arriva dall'UDC, che pone dei temi che sono oramai, come dire, nessuno nasconde più, perché nessuno sento dire che l'immigrazione non è un problema. Dopo ognuno ha le sue soluzioni, però quali sono le soluzioni della sinistra o dei partiti di centro? Non ci sono soluzioni, perché se il popolo svizzero dovesse dire di no a questa iniziativa, non arriveranno delle proposte concrete da parte di chi oggi si oppone a questa iniziativa, ed è per questo che io invito i cittadini a votare un chiaro sì il prossimo 14 giugno.
2: Brenda Tosto, prima ha citato qualche soluzione secondo voi. È vero che però in questa campagna si sente tanto parlare dal fronte del no di caos, si sente parlare di xenofobia, ma poi di soluzioni concrete, perché mi sembra che i problemi vengono riconosciuti: la pressione abitativa, l'ambiente, i servizi, il traffico.
10: Ma per
2: quali sono le soluzioni?
10: Beh, per tutti questi problemi, per le questioni dell'aumento degli affitti, abbiamo fatto una votazione che era soltanto sostenuta dalla sinistra per limitare l'aumento degli affitti. L'UDC ha detto di no. Abbiamo anche la sinistra votato per la tredicesima rendita e l'UDC ha detto di no. Abbiamo anche votato nel Parlamento l'aumento del credito per i trasporti pubblici, l'UDC ha detto di no. Abbiamo anche votato per avere delle misure per i problemi climatici, dei catastrofi naturali, l'UDC ha detto di no. Ogni volta che noi proponiamo delle proposte concrete, l'UDC dice sempre di no. E oggi la crescita in Svizzera è sana. La natalità in Svizzera è solo di 1,2 bambini alla famiglia, è veramente poco. Quindi senza un arrivo dagli stranieri non si può fare girare le nostre imprese, non si può avere una crescita economica buona e sana per avere una Svizzera che sia prospera. La prosperità della Svizzera si è sempre costruita con gli stranieri. Tutti i tunnel del Gotardo, del Sempione, si sono costruiti con 14.000 operai italiani all'epoca, e continua così nella ristorazione turistica, nella sanità, della salute. Abbiamo bisogno di questa manodopera straniera per le imprese, ma anche per fare vivere la Svizzera, perché quegli stranieri che vengono in Svizzera vivono, lavorano e pagano gli imposti, pagano le rendite, le pensioni, partecipano a questo sistema che senza di loro sarebbe molto più basso.
2: È così proprio, Piero Marchesi, appunto a Brühl ma anche nel resto della Svizzera arrivano soprattutto persone tendenzialmente giovani che lavorano. In tutta la Svizzera già oggi vanno in pensione più persone quante ne entrano nel mercato del lavoro, e i contribuenti UE versano alla VS molto di più di quanto ricevono. Se si blocca questo afflusso, poi chi pagherà le pensioni nei prossimi vent'anni?
9: Andiamo a guardare un po' i dati, perché qui stiamo teorizzando su che gli stranieri ci pagheranno le pensioni del futuro, cosa che sentiamo dalle sinistre un po' in tutto il mondo. Andiamo a vedere un po' i dati. Oggi sapete chi è beneficiario delle prestazioni complementari? Gli svizzeri sono solo il 10%, dunque nel settore della VS. Gli stranieri sono il 30%, ed è la conferma ed è la dimostrazione che purtroppo una gran parte di stranieri vengono in Svizzera già in età avanzata, non contribuiscono all'AVS come al loro capitale di previdenza, e quando arrivano all'età pensionabile hanno bisogno dello Stato, dunque dei contribuenti svizzeri, per farsi pagare le pensioni. Dunque, per favore, la si smetta di continuare a vendere una cosa come in realtà non è. E poi bisogna anche aggiungere una cosa: oggi di chi viene in Svizzera solo il 50-55% delle persone viene per lavorare, il resto sono ricongiungimenti familiari e il settore dell'asilo, che pesa in modo importante. Ogni anno ci sono 25.000 domande di asilo in Svizzera, e c'è una importante massa di persone, ripeto circa il 50%, che non lavora, e queste persone spesso sono a carico dello Stato sociale, che pagano i contribuenti svizzeri e gli stranieri che sono qui da molto tempo, ed è la dimostrazione che bisogna tornare a un concetto di immigrazione più di qualità e meno di quantità. Dunque far venire chi davvero in Svizzera può contribuire alla crescita del paese: i medici, il personale curante, le persone che realmente mancano nell'economia del nostro paese, e invece chi c'è già nel nostro paese, ci sono già dei profili, o chi non viene per lavorare, bisogna in qualche modo limitarlo.
2: Ecco, in questo senso preciso giusto solo che i richiedenti asilo negli ultimi 25 anni rappresentano il 10% dell'immigrazione.
9: Sono 655.000.
2: Ecco, Brenda Tosto voleva rispondere.
10: Nella popolazione svizzera totale rappresenta solo 1% di richiedenti d'asilo, quindi le cifre che sono usati dall'UDC per queste iniziative sono falsi, e anche non è giusto anche mentire alla popolazione con questa situazione. Dati ufficiali dell'UDC, non dati ufficiali del servizio parlamentare. Quello non si può usare dei cifre così sbagliati. E nella disoccupazione i stranieri in Svizzera rappresentano solo 4-5% nel 2026. Quindi non è che...
9: Ma scusi, ma che dati ha guardato?
10: Ho guardato,
9: non sono i dati ufficiali.
10: Sì.
2: Beh, il balletto delle cifre è sempre complesso, poi in radio le cifre funzionano poco.
10: C'è un articolo del Blick che mostra veramente chiaramente come l'UDC usa le cifre statistiche per fare passare questa iniziativa. Possiamo avere un dibattito di fondo sulla crescita e come la crescita deve essere, ma dobbiamo usare i cifri ufficiali.
9: Ma certo, ma le faccio una domanda. Secondo lei, se grazie a questi immigrati sono venute 2 milioni di persone negli ultimi 25 anni, 2 milioni di stranieri, dite che ci pagano l'AVS e contribuiscono alle casse dell'AVS, come mai siamo in difficoltà con l'AVS? L'AVS dovrebbe esplodere,
2: ecco, però adesso,
9: di salute.
2: Adesso sono io che vorrei farle una domanda per chiudere, perché in realtà c'è un ultimo tema che volevo sottoporre soprattutto a lei, Piero Marchesi, perché cercando gli ospiti per la puntata ho sentito anche Mauro Poggia, il consigliere di Stati del Mouvement Citoyen Genevois, che però è anche parte del gruppo UDC, ma lui mi diceva: no, guardi, non sarei un buon ospite perché non sono un vero sostenitore dell'iniziativa, perché secondo me crea un grandissimo problema, non contempla il frontalierato, e quindi poi questa esploderà perché resterà l'unica valvola per l'immigrazione di forza lavoro. Il Ticino la conosciamo la situazione.
9: Queste inesattezze le ha già raccontate il Consiglio federale Cassis, che è già abbastanza grave. Poggia può anche non sostenere in modo convinto l'iniziativa. Ricordo che ci sono membri del PLR e del centro che invece la sostengono, a dimostrazione che siamo in democrazia ed è giusto così.
2: Ma proprio sul frontalierato, brevemente.
9: Il frontalierato, basta leggere l'articolo 121A della Costituzione, che dice in modo molto chiaro come bisogna gestire l'immigrazione. Il popolo svizzero il 9 febbraio 2014 aveva già detto che voleva tornare a gestire l'immigrazione, incluso anche i frontalieri, e il Parlamento, evidentemente gli altri partiti, la sinistra in primis, si sono rifiutati di applicare l'iniziativa.
2: Perfetto, no, purtroppo vorrei darle ancora le parole, Brenda Tosto, ma siamo in chiusura. Se riesci a dirle in 10 secondi.
10: Sì, c'è un altro articolo della Costituzione, l'articolo 75, che dice chiaramente che una proprietaria è parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio deve essere proposto dal Consiglio federale e dai cantoni. Quello esiste già, l'UT esiste già.
9: Sì, ma se non volete limitare l'immigrazione non usciremo mai.
2: La discussione, come avete capito, è parecchio accesa, ma alla fine, come sempre nella nostra democrazia semidiretta, l'ultima parola spetterà ai cittadini che si esprimeranno alle urne il 14 giugno. Io intanto ringrazio i nostri ospiti e auguro una buona giornata a chi ci ascolta. Modem torna domani.
10: Grazie, buona giornata.
9: Grazie.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 9. Il radiogiornale.
1: Buongiorno da Gabriele Borer. Acquisti online di merce prodotta in Asia costerà di più in futuro per finanziare in Svizzera dei controlli più capillari sugli invii. Tra Stati Uniti e Iran a breve un accordo, dice Donald Trump, ma Teheran frena e pone il Libano al centro dell'attenzione. Così lo stesso presidente statunitense preme su Israele ed Hezbollah chiedendo una fine immediata delle ostilità. Ordinare merce online per pochi franchi è recapitata in pochi giorni, nonostante sia stata prodotta in Asia, è un'abitudine oramai diffusa, ma che presto potrebbe diventare un po' più cara. Il Parlamento chiede infatti l'introduzione di una tassa per coprire i costi generati da controlli più intensi. Da Berna, Alan Kramer.
22: Più controlli, più trasparenza e anche una tassa in più sugli acquisti online dai giganti asiatici. È quanto chiede il Parlamento svizzero al governo, che dovrà trovare quindi il modo di tradurre in legge questa volontà. Mancano quindi i dettagli, ma sono chiare le intenzioni. Ieri il Consiglio nazionale ha detto sì all'idea del consigliere agli stati Fabio Regazzi di aumentare i controlli sui pacchi di piccole dimensioni provenienti dall'Asia, con un'imposta definita anche questa piccola per finanziare i controlli doganali aggiuntivi. Regazzi, soddisfatto, reagisce così.
4: Noi dobbiamo comunque garantire un minimo di parità di trattamento fra gli attori che operano sul mercato, in modo da evitare delle distorsioni della concorrenza che invece attualmente si verificano. È chiaro che un produttore cinese probabilmente non deve rispettare tutte le prescrizioni normative di sicurezza in tutta una serie di altri ambiti.
22: Una maggioranza in Parlamento c'è stata anche per una proposta che obbliga le piattaforme estere come Temu e Shein a dichiarare se un prodotto viola gli standard svizzeri. Sono rimasti in minoranza i politici, essenzialmente UDC, che si appellavano alla responsabilità individuale di chi compra e dell'inutilità di regole che possono comunque essere aggirate. In Parlamento ha prevalso l'impressione che le migliaia di pacchi con merce a basso prezzo da Oriente siano più fonte di preoccupazione che opportunità. Il governo dovrà integrare le richieste puntuali del Parlamento in due leggi già in corso di revisione, quella sulla sicurezza dei prodotti e quella sugli ostacoli tecnici al commercio.
1: E ieri il Consiglio nazionale ha ratificato l'accordo bilaterale sulla ricostruzione dell'Ucraina, accordo che crea la base giuridica per un maggior coinvolgimento del settore privato elvetico. Approvato anche l'accordo di libero scambio tra Kiev e gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, di cui la Svizzera fa parte. Da Berna, Alessio Veronelli.
11: Energia e infrastrutture, i settori principali dove intervenire per ricostruire l'Ucraina. Un impegno che il Consiglio federale aveva confermato inizio marzo, adottando il messaggio relativo all'accordo con Kiev, che crea la base giuridica per un maggiore coinvolgimento del settore privato svizzero. Accordo sostenuto ieri dal Nazionale.
13: A ceux qui critiquent l'aide liée, je répondrai que...
11: A coloro che criticano questo aiuto, ha detto il responsabile dell'economia Guy Parmalin, rispondo che senza uno sforzo congiunto stile piano Marshall non riusciremo mai a ricostruire l'Ucraina e l'ammontare previsto è solo una piccola parte dell'aiuto internazionale della Confederazione. Aiuti con una prima fetta di 500 milioni di franchi, del 1,5 miliardi per il periodo 2025-2028, 5 invece miliardi totali previsti entro il 2036. Aiuti a fondo perso, con l'Ucraina a definire un elenco di beni e servizi che la Confederazione acquisterà poi da aziende elvetiche. La questione verrà trattata oggi dal Consiglio degli Stati. Sempre in tema Ucraina, ieri al Nazionale poi è stato anche approvato un aggiornamento dell'accordo di libero scambio tra gli stati dell'Associazione Europea di Libero Scambio, Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia e appunto l'Ucraina.
1: Entrerà in carica il 1° settembre il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana, il medico e professore Claudio Bassetti, che si è presentato ieri alla stampa. Bassetti è neurologo ed è decano della Facoltà di Medicina dell'Università di Berna. E nella sua designazione ha pesato anche, ma certamente non soltanto, il fatto che proprio a Berna si era impegnato nel rafforzare la collaborazione fra università e ospedale, un punto a suo favore, considerando che in Ticino il progetto di creare un ospedale universitario sta entrando in una fase di maggiore concretezza. Progetto oggi al vaglio del Consiglio di Stato, di cui lo stesso Bassetti è uno dei promotori. Sentiamo al microfono di Nicola Luond, la presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer.
23: È sicuramente qualcosa che aiuta, ma bisogna pensare che non è solo scienze biomediche. Se io penso oggi, i progetti che abbiamo sono interdisciplinari. Le scienze biomediche hanno bisogno dell'informatica, hanno bisogno della comunicazione, hanno bisogno di essere supportate a livello etico e quindi c'è tutto un lavoro che non è di una sola facoltà o di una sola professione, ma di tutta un'università che deve crescere assieme per portare avanti dei progetti interdisciplinari che sono quelli che segneranno il futuro di questo nostro cantone.
24: Se badiamo agli ultimi anni, Boas Erez, che se n'è andato con delle divergenze di vedute dal 2022, Luisa Lambertini che se n'è andata un po' improvvisamente dopo soli 2 anni e mezzo, si è anche invocata la possibilità che fra, diciamo, la sorveglianza del Consiglio dell'USI e la strategia operativa del rettorato ci fosse qualche problema. In questo caso Bassetti pure viene da fuori. Cosa cosa risponde a queste criticità?
23: Direi che Bassetti non viene da fuori, è ticinese, conosce bene il nostro territorio, è anche membro del consiglio di fondazione dell'Istituto Ricerche Biomediche, è membro dell'ente ospedaliero cantonale del consiglio di amministrazione e ha anche questo ruolo in questa commissione cantonale per l'ospedale universitario, per cui non è un esterno come lo erano gli altri due. E per il fatto del trovare un accordo è che chiaramente negli ultimi anni, dal 2019 con l'inserimento del sistema duale ad oggi, l'università sta cambiando la sua cultura interna. Abbiamo un metodo di governance diverso dove tra consiglio dell'università e rettorato ci deve essere un dialogo aperto e ci deve essere una collaborazione. Questa collaborazione siamo sicuri di riuscire a farlo con una persona che conosce questa tipologia anche di governance e che conosce in modo particolare il cantone con le sue peculiarità.
1: Ora la guerra in Iran. Il presidente statunitense Donald Trump ha affermato in un'intervista alla rete ABC che un accordo con la Repubblica Islamica potrebbe essere raggiunto la settimana prossima e che sarà migliore di una vittoria militare. Ma le affermazioni di Trump si scontrano con le notizie che arrivano da Teheran. Secondo media iraniani, infatti, l'Iran avrebbe sospeso i negoziati in segno di protesta contro i raid di Israele nel sud del Libano. Andrea Vosti, nostro corrispondente a Washington. Difficile a questo punto districarsi in questa guerra di propaganda. A che punto siamo?
3: In effetti, in questa guerra, che come dicevi tu è anche una guerra di propaganda, è davvero arduo decifrare messaggi e proclami che si contraddicono in modo quasi sistematico. E va detto che ad alimentare questa confusione è soprattutto il presidente statunitense, che da due mesi va dicendo che la guerra è stata vinta e che un accordo sul nucleare è ormai cosa fatta, salvo poi rimangiarsi tutto. Washington e Teheran stanno lavorando a memorandum d'intesa per prolungare di almeno 60 giorni il cessate il fuoco e garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. L'Iran è d'accordo, ma chiede prima di tutto un patto di non aggressione e lo sblocco dei fondi iraniani congelati all'estero, condizioni queste per affrontare in un secondo tempo il nodo più delicato, il destino del programma nucleare iraniano di circa 440 kg di uranio arricchito sepolti da qualche parte sottoterra in uno dei siti nucleari iraniani. Donald Trump ha confidato ieri alla ABC che i negoziati avanzano e che un accordo è possibile entro la settimana prossima, mentre fonti iraniane sostengono che Teheran avrebbe sospeso le trattative per i raid di Israele sul Libano. Al riguardo, Trump avrebbe avuto ieri una telefonata piuttosto infuocata con il premier Bibi Netanyahu, durante la quale, come lo stesso presidente americano ha scritto su Truth Social, avrebbe convinto Netanyahu a fermare i carri armati e l'offensiva israeliana verso Beirut.
1: E con questo è tutto per il radiogiornale delle 9. Ora c'è lo sport. Buon ascolto e buona giornata.
5: Lo sport.
7: Ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. La nazionale di hockey ha salutato ieri sera i suoi tifosi al Volkshaus di Zurigo, ringraziandoli per il grande sostegno avuto durante i recenti mondiali. Una festa con l'amaro in bocca, però, per la finale persa sul più bello e con quel pesante argento al collo. Cadieux e i suoi ragazzi hanno dato già l'appuntamento al prossimo anno.
15: Mettimi grossen applaus. Schweizer is okay, Nationalmannschaft.
18: La cosa la più importante è da dire grazie ai nostri tifosi. Magari celebrare l'argento un giorno dobbiamo imparare a metterlo da parte. La prima volta che lo fai sì, è qualcosa di speciale. Adesso è il terzo anno in fila, so, magari oggi la giornata era più il motivo, era più dire grazie ai nostri tifosi e quello che hanno fatto per noi.

0: Et les news, ça va vite. Oh là, c'est dedans ou pas? Oui, c'est dedans. Encore.
1: Und der Tipp. Stich ins Herz. Finnland ist zum fünften Mal Weltmeister. Der Schweiz bleibt im fünften Final zum fünften Mal Silber.
2: Borelinius trova il tiro e la rete è finita. Ancora una volta puniti. Ancora una volta per la quinta volta la Svizzera perde il mondiale in finale.
3: Prenderò il tempo nelle prossime settimane da sedermi con tutti, ma con tutti i giocatori, non solo questi, con ogni giocatore, per fare un piccolo feedback delle ultime settimane e per valutare un po' la situazione in futuro. Ho imparato tanto e dall'altra parte c'è tanto rabbia ancora dentro di me che non ho trovato la soluzione per fare questo ultimo passo. L'obiettivo da domani, personalmente, torno al lavoro e anche se farà male riguarderò la partita per capire cosa dobbiamo fare o cosa abbiamo sbagliato. Alla fine si impara quando perdi e questa è la mia motivazione, cercare di portare un oro alla Svizzera e il più veloce possibile. Questo è quello che vogliamo fare, che io con questa squadra è il mio obiettivo.
4: Un contributo curato da Omar Meschal, Roland Garros, impresa dell'italiano Matteo Arnaldi che dopo 5 ore e mezza di partita nella notte inoltrata di Parigi ha superato in rimonta al quinto set lo statunitense Tiafoe qualificandosi per i quarti di finale. Prossimo suo avversario sarà l'altro azzurro e anche lui di nome Matteo Berrettini che dopo aver superato l'argentino Cerundolo tornerà a giocare un quarto di finale di un grande slam a distanza di ben 4 anni. Quarti che scattano oggi con il grande favorito Zverev. Fin campo affronta lo spagnolo Jodar. E stamane da Zurigo la nazionale svizzera di calcio partirà in direzione degli Stati Uniti dando il via di fatto all'operazione mondiali di calcio 2026. Sulle scelte e le opzioni di Yakin con in rampa di lancio Johan Manzambi abbiamo parlato ieri in tempi supplementari dedicando poi una parte della trasmissione al Messico, una delle nazioni coinvolte nell'organizzazione dove a pochi giorni dall'avvio delle gare e nel paragone con le precedenti edizioni ospitate nel 1970 e 1986 emergono evidenti contraddizioni di una società in profonda crisi umanitaria. Sentiamo l'intervento della nostra collaboratrice a Guadalajara, Laura Daverio.
5: Oggi, nel 2026, il paese è in una fase completamente diversa e anche il mondiale è diverso, cioè un evento molto più distaccato dalla popolazione, anche non solo per i prezzi dei biglietti così inaccessibili, ma perché l'economia che muove sembra molto distante dalla popolazione e le scelte che ha fatto questo governo non sono state quelle di affrontare delle realtà che oggi ha la popolazione, delle necessità molto impellenti, ecco, sono state fatti dei lavori molto cosmetici, diciamo, e quindi anche in questo senso c'è un conflitto, nel senso i messicani amano il calcio però non amano quello che vedono che è stato fatto nel frattempo.
4: Tempi supplementari da riascoltare grazie al nostro podcast sui maggiori portali di streaming audio. È tutto per questa edizione, buona giornata.
6: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. E noi vi diamo il benvenuto all'interno di Casa Svizzera, ben trovati cari coinquilini, ultima settimana in nostra compagnia, poi però nessuna paura, eh? Noi rientriamo, ma soprattutto rientrerà lei, Alice Pedrazzini, che è on tour per quanto ci riguarda, un modo per andare a trovare tutte quelle che sono state e sono le nostre antenne in giro per la Svizzera. Abbiamo cercato di capire sempre di più e sempre meglio come vanno le cose e lo abbiamo fatto andando Alice ieri a dormire sulla paglia, oggi a dormire in una botte. Noi abbiamo anche, lo facciamo vedere Tato, grazie mille, l'immagine di dove ha dormito questa notte Alice Pedrazzini. Allora, ieri sulla paglia, oggi lo vedete all'interno di una botte. Questo è il talamo di Alice che dovrebbe essere collegata con noi, non vi diciamo ancora da dove perché ci pensa lei. Alice, buongiorno, come stai?
7: Ma buongiorno a voi.
6: Bene, ma ti sentiamo molto bassa. Sei andata via, stai sparando via come velocità estrema. Dove sei? Andiamo al telefono, va, che forse è meglio perché non ti sentiamo. Vediamo cosa succede.
8: Mi sentite?
6: Adesso ti sentiamo, al telefono sì.
8: Fantastico. Allora, noi siamo qua, siamo in un posto dove c'è il sole.
6: Sì.
8: Abbiamo dormito, tra l'altro, l'avete detto, in una botte in Fass, perché ci siamo detti, comunque è un posto, diciamo, in Svizzera, dormire in una botte può essere una cosa tipica. Poi con Casa Svizzera abbiamo accompagnato le storie di vite ogni mercoledì e quindi andava fatta questa cosa. Però le mucche non è che sono mancate, ve lo diciamo, eravamo comunque in un contesto molto simile, non era la paglia, non era il fieno come ieri, ma comunque una botte è andata bene. Quello che è successo è che non c'era solo il rumore delle mucche, ma ce n'era anche un altro. E non so se Fabri abbiamo l'opportunità di far sentire che cosa abbiamo sentito questa notte.
6: Certo, ce l'abbiamo. Adesso cerchiamo in un qualche modo di farvelo vedere. Aspetta un attimo solo, Alice, ce la facciamo. Adesso grande, il nostro Tato ci aiuta da questo punto di vista. Sentite, sentite. Questo che rumore è?
8: Che si chiama degli schiamazzi, perché è il verso delle cicogne, e con la mia amica Mandy siamo atterrate a Uznach, siamo nel Canton San Gallo ed è la capitale svizzera delle cicogne. Fabri, mi sento di dirti.
6: Dici?
8: In Italia si parla tanto dei pavoni, qui io ci guardavamo attorno, Mandy, quante ne vediamo attorno a noi in questo momento?
9: Ma penso di averne contate almeno 15, adesso alcuni piccoli sono nascosti nei nidi, quindi non li vediamo tutti, però sono tantissime, mai viste così tante.
8: Uznach, Fabrizio, è quel posto lì dove un signore di nome Ernst Friedrich ha deciso negli anni 60 di reintrodurre le cicogne in Svizzera, e noi siamo atterrate qui, Fabrizio.
6: Ma che bel posto, Alice, non vedo l'ora di tornare dalle vostre parti. Cerchiamo anche di mettere a posto un po' la situazione. Andiamo però con un brano musicale, stiamo parlando di un brano che arriva direttamente dalla Svizzera, lei è Caroline Chauvin con Dance the Night Away, e torniamo in mezzo alle cicogne, chissà che portino anche un po' bene, no? Dai.

0: forse sono le cicogne, Enrico, ti guardo, sono loro che ci stanno intercettando il segnale, sono molto rumorose.
1: Forse, sì, sì. E si sente anche alla notte, alla mattina presto, e fanno rumori, eh.
0: Allora, Enrico, siamo atterrati a casa tua tutto l'anno, buongiorno. Allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che siamo stati fortunatissimi ieri, perché era un giorno molto particolare qui.
1: Sì. Era bellissimo e abbiamo visto bellissime cose anche per me, sono mai stato lì per guardare che hanno messo gli agnelli.
0: Gli anelli, sì, perché ieri c'è stato il giorno del monitoraggio, in questo momento se voi venite a Uzna è pieno zeppo di nidi ovunque sui tetti e la cosa molto curiosa è che ci sono le persone che vanno la sera con un camion dei pompieri e con delle scale vanno proprio a vedere quanti piccoli ci sono e attraverso quello gli mettono degli anelli e si scoprirà in futuro dove andranno, infatti state guardando anche le immagini perché
2: esatto.
0: Siamo finite su questa scala.
2: Ma avevi paura?
0: È successo? Ma io sì, posso ammettere che va molto in alto, noi siamo qua alla Kirche, è da qua che è partito tutto tra l'altro, questo signor che tu hai conosciuto.
1: Sì, sì, Ernst Friedrich ha cominciato a portare un snack con l'aeroplano dell'Africa.
3: Ha portato un snack nelle 60.
1: Sì.
0: Sì, ha portato negli anni 60 questo piccolo, tu lo conoscevi tra l'altro, cosa ci dici di lui, che personaggio era che negli anni 60 ha detto qui vorrei portare dall'Africa una cicogna e da lì adesso è invasa, ma vi giuro a me è capitato di essere in Camargue, Mandy, noi siamo state anche in Camargue insieme, guardando il cielo, qui è un po' come essere lì, continuano a volare sopra la testa questi pennuti molto eleganti.
4: Sì, li vediamo spesso volare su, è proprio speciale, davvero. Se o si vedono sui tetti o si vedono che cercano di volare, bellissimo davvero.
0: Oppure con Bruno, Bruno vieni qua, ci raggiunge anche Bruno, halo Bruno, tu fai parte della fondazione degli Storchien, delle cicogne qui. Ieri ci hai fatto vivere un'esperienza speciale, tu eri imbragato con una corda e salivi ma in altissimo a mettere gli anelli sui piccoli.
5: Sì.
0: Da quanto tempo lo fai questo lavoro? È anche un po' pericoloso.
5: Mm-hmm.
0: Oh. Es ist gefährlich, was du machst oder
5: nicht? No, so gefährlich nicht, aber es geht gut, es ist kein Problem, bin mich gewöhnt auf die Höhe zu gehen, auf die Horste, das ist kein Problem.
0: Lui dice che non è un problema salire, infatti le immagini che chi può guardare su RSI la 2 vede, si può capire che cosa si vede dall'alto. Perché controllate? Perché mettete gli anelli a tutti i piccoli che ci sono qua attorno? E quanti sono? Warum tut ihr das, diese Ringe und wie viel sind ihr? Quanti ne avete monitorati?
5: Sind über 100, also 100 di più, und wir machen das für Statistica. Für, wenn sie zurück nach Afrika fliegen und wieder zurückkommen, was sehen, wo sie sich aufhalten, in ganz Europa.
0: Allora, prima di arrivare poi anche a chi è meno entusiasta, perché c'è anche chi non è felicissimo, come tu hai fatto accenno, Fabri, rispetto ai pavoni, vi dico soltanto una curiosità. Tutti questi 100 piccoli, che tra l'altro abbiamo visto, sono carinissimi, si fingono tra l'altro morti quando loro si avvicinano, è molto curioso. Non so se li avete visti nelle immagini, ma appena il nostro Bruno li prendeva in mano, li accarezzava, si buttano giù ed è carinissimo quello che fanno. E la mamma se ne va, rimane lì finché noi ci avvicinavamo e poi prende il volo e li monitora. I piccolini, lui li accarezza, hanno fatto tutta una formazione chiaramente per dargli meno fastidio possibile. Ma la cosa forse più curiosa è che loro li monitorano perché vanno, sanno anche chi torna almeno, ma non tutti tornano perché... Diciamo, tutti andranno giù in Africa, passando dallo stretto di Gibilterra, ma non tutti torneranno. Alcuni si accoppieranno e andranno magari in Camargue, come dicevamo, con i fenicotteri o in altri posti nel mondo, ma alcuni tornano qui. Mentre i grandi, un terzo, vi dico soltanto, parte. Gli altri stanno da Dio qua. Quindi il signor Ernst, su cui torneremo magari tra poco... l'aveva visto lungo perché questo è veramente un territorio che piace tantissimo a queste cicogne, ce lo spiegheranno magari gli abitanti tra poco del perché qui stanno così bene e stanno andando anche verso Rapperswil, ve lo dico.
2: Ah, iniziano ad ampliare insomma la gamma, questo è, tra l'altro per chi stesse seguendoci anche su RSI

0: la 2, vedrà che c'è proprio un nido dietro alla nostra Alice, un nido che è particolare, perché è quello lì che viene monitorato praticamente H24, Ali?
1: Sì, è quello lì. Ricco, ci spieghi tu questo nido, o ce lo spiega il Bruno del nido che viene sempre filmato?
2: Sì, c'è un nido che...
1: Vieni qua.
2: Scusa. Che quella cicogna hanno messo un GPS, uh-huh, e controllano già di 4 anni, che ritorna sempre qui a Uznak in lo stesso nido, e così lo conoscono, e così
1: è la più famosa. Voi potete andare sul sito delle cicogne, che si chiama Storchenverband.
2: Storchenverein,
1: sì, Uznak. E qui potete veramente vedere 24 ore su 24 all'interno. Adesso ci sono addirittura dei piccoli che sbucano fuori. Tra un mese partiranno, quindi siamo nel momento giusto. Ieri il monitoraggio, tra un mese voleranno, quindi non li avremo più visti. Adesso andate a vederlo, perché è la webcam che li rende la cicogna più conosciuta, più famosa di Uznak. È qui dietro di noi, in questo parco, da dove è più o meno partito tutto, perché accanto c'è proprio a due passi c'è proprio la casa di Ernst, che ha voluto, Ernst Friedrich, che ha voluto portare qui le cicogne. Non tutti sono felici.
0: Infatti era lì che volevo arrivare. Cioè, nel senso che... Allora, sì, adesso vorrei capire questa cosa. Abbiamo sentito in apertura il rumore, no? Insomma, questo... com'è che l'hai definito? Come si chiama Mandy, che ha trovato il nome? Come si dice?
1: Mandy, come si chiama? Lo schiamazzo.
0: Lo schiamazzo.
1: Perché Mandy, l'hai scoperto? Mandy è indagato. Sì. Allora, è afono come uccello.
3: Sì, praticamente non fanno versi, a quanto pare, e schiamazzano, come quando si dice schiamazzi notturni, e lo fanno quando si incontrano, e anche alzano la testa e poi schiamazzano per salutarsi, penso, e sicuramente altri motivi. Davvero speciale, sì, perché battono proprio il becco,
1: pam pam pam, e poi la testa indietro, forse lo sentite anche ogni tanto, perché qua continuano, sì, a farlo, sì. E diciamo un po' rumoroso. Noi abbiamo parlato l'altro giorno, ieri abbiamo parlato delle mucche, abbiamo cercato le colpevoli e i maialini, perché eravamo a Viano, abbiamo dormito appunto sulla paglia. Questa notte invece questo rumore era molto presente, di primo mattino.
0: Quindi si dorme male a Uznak, non capisco.
1: Ricco, si dorme bene o male a Uznak? Facciamolo dire a lui.
2: Benissimo. Quando è un cuore libero e bianco, si dorme benissimo.
1: Insomma, abbiamo, diciamo, non è così facile, però è vero che sono degli animali molto eleganti. Ci sono tantissime persone che li amano, perché è vero che sono anche fieri. Ci sono persone che vengono qui apposta per vederle, abbiamo incontrato diverse persone che dicevano una tappa d'obbligo, sta diventando veramente un luogo turistico legato alle cicogne, perché è speciale. Anche chi le ha già viste, quando entri nel villaggio, lo sentite?
0: Sì. Ecco, sì, si sente come. Tra l'altro arrivano un bel po' di messaggi allo 076-321-1113. C'è chi chiede, come Paolo, quanto vive una cicogna, per esempio. Qualcuno che dice, bello far conoscere questo animale. C'è Oltrosoletta con un giro sul lago di Bienmora, andato in gita, tra l'altro, scusate, quando aveva 8 anni, si chiama Paese Europeo delle Cicogne. Quindi siamo un po' noi questo paese che vogliamo raccontarvi. C'è invece chi dice, a riguardo delle cicogne, l'ultima volta avevamo chiesto una femminuccia, ci è arrivato un maschietto. C'è la garanzia, chiedono. Magari ad Uznak possono dire qualcosa. Piero,
1: allora io posso chiedere la prima domanda, sicuramente Bruno può risponderci. Bruno, wie lange lebt ein Storch?
4: Über 30 Jahre, 35 anni.
0: 30, vabbè, bene. Brave.
1: Questa non me l'aspettavo. E l'altra domanda, appunto, da 30 anni invece tu te ne occupi, sai, tra i sicchiare. Warum? Cosa ti piace così tanto delle cicogne?
4: Sì, so spannender Vogel, wenn man das sieht, ist einfach faszinierend. Seine Flüge und was die ganze Zeit macht, wenn zurückkommt von Afrika wieder, kommt der Frühling und bringt so Leben mit.
1: lui dice che porta vita questo animale che è così elegante, con cui loro convivono. Tra l'altro questo Ferain, questo gruppo di 5 persone, fa tanto, Fabri, per la convivenza con questo animale. Loro si occupano di pulire anche per esempio i pannelli solari, perché diciamo che con i loro escrementi, che ce ne sono in questa città, smettono di funzionare i pannelli. C'è il macellaio, dopo magari parliamo anche del macellaio, che
0: sì,
1: è perché ha un nido sopra la sua macelleria, l'abbiamo incontrato ieri.
0: Sarà felice.
1: Però loro anche prima, tra l'altro, facevano anche il monitoraggio fuori da Uznach. Warum geht ihr nicht in der Gegend außerhalb Uznach? Perché non andate più fuori da Uznach adesso?
4: Uznach ist so schön und sie bleiben hier, das ist eine Kolonie und sie bleiben gerne zusammen. Es gibt einzelne, die langsam ausziehen, weil vielleicht zu kein Platz ist, also kein Platz für die Horste mehr.
1: Però prima andavate vorher, seid ihr, habt ihr kontrolliert in der Vergangenheit, aber sind zu viele ieri, ja, alles zu kontrollieren.
4: Nicht so viele, alles zu kontrollieren.
1: Dice che qua la colonia sta molto bene, quindi se non va così tanto fuori, ma sta cominciando, ma loro non ci stanno più dietro. E davvero ieri era uno dopo l'altro, salivano, controllavano, passano la vita veramente è curiosissimo camminare con loro per le strade, perché tu non le noti, sono ovunque, sembrano una caccia al tesoro, e sono ovunque, sbucano fuori con questi colli bianchi, questo becco, hanno una faccia anche molto simpatica, però non stanno simpatici a tutti, Bruno.
0: No, tra poco ne parliamo,
1: Poi tra poco lo diciamo.
4: Visto, sind nicht alle glücklich, weil natürlich die Verschmutzung vom Dach, das ist halt auch ein bisschen ein Problem, diese Zeit, vor allem, wenn sie Junge aufziehen und ein Nest bauen, da bringen sie viel, viel, viel Horstmaterial, da fällt viel runter und das gibt halt Verschmutzung von den Decken. Und wir reinigen das vom Verein her zweimal im Jahr.
1: Due volte all'anno loro puliscono quello che scende dai nidi, che è di tutto.
0: Sì, la dico così. Mi piace questa cosa. Detta questa roba qui, andiamo con Gaia, con Bossa Nostra, e poi torniamo ancora una volta da Alice per capire questo Drecke.

0: Ma che bello che è questo brano di Gaia, Bossa Nostra, pronto per diventare un po' un tormentone estivo. Dopo Bangaranga arriva la nostra Gaia, ma soprattutto torna Alice in diretta da Uznak in quello che è un tour casa svizzera, che ci porta a conoscere anche fisicamente le nostre antenne, ma soprattutto a parlare di cose che stanno scuotendo un pochettino la Svizzera in generale. Quella delle cicogne è sicuramente un qualcosa che fa parlare, l'abbiamo detto, negli anni 50 le cicogne erano praticamente scomparse in Svizzera, e poi Ernst Friedrich decise di provare a riportarle nel nostro paese. Sono arrivate ad Uznak, da là non se ne vanno, vengono monitorate. Con Alice abbiamo seguito anche durante la giornata di ieri, e questa mattina lo stiamo vivendo insieme, tutto quello che è il lavoro dei volontari che si mettono a disposizione, ma siamo pronti anche a parlare di gabola, perché fondamentalmente questa presenza delle cicogne può dare fastidio. Quindi nidi sui tetti, grondaie ostruite dai rami, cattivi odori, questi rumori, questi schiamazzi, li abbiamo definiti così grazie alla Mandy. E ora mi domando, Alice, che cosa ne pensano i nostri?
1: Sì, ci sentite?
0: Bene.
1: Ok, ottimo. Allora, quello che noi ci siamo accorti, guardando e parlando un po' con le persone, Rico, è che veramente abbiamo tanti
2: che sono un po' arrabbiati. Il macellaio, per esempio, non voleva venire oggi.
3: No, lui ha aperto il negozio, dovevo lavorare. Sì, non voleva. Però non ieri, poteva venire, ma per lui lui ha già detto nella televisione che per lui è un po' difficile che i gente entrano nel negozio, che è un po' sporco davanti, non dentro, così capisco un po', ma anche lui capisce che per Uznak i cicconi sono molto belli e portano anche gente, anche per lui, e così. Sì, siamo d'accordo tutti un po'.
2: Bruno, es gibt Leute, die nicht so glücklich sind, dass sie litigate un po'. Gibt es ein bisschen ein Fight hier?
4: Ja, es gibt zwischendurch ein Fight, und da haben wir große Diskussionen letztes Jahr gehabt mit Hausbesitzern, wo natürlich den Storch nicht wollen. Über die Kosten natürlich, wenn sie was machen müssen, Verbauung oder Verhinderung, dass der Storch kein Nest bauen kann.
2: Allora, sì, lui ci dice ci sono grandi scontri qua in città, perché ci sono anche dei costi da sostenere per poter gestire questi nidi delle cicogne. Certo. Sono dei costi elevati per pulire i pannelli solari, per creare delle barriere, che si sono inventati di tutto qua, e sì, però capiscono anche quanto sia importante per Uznak tutto questo. Tra l'altro, dicevamo, è anche pericoloso, perché Enrico, si può cadere qui.
3: Sì, sì, sulla strada, quanto è bagnato
2: dagli escrementi.
3: Sì, sì. Dagli escrementi si può scivolare. Come il ghiaccio, quanto sì.
2: Sì, anche perché diciamolo che su tutti le luci, anche sui pali della luce, hanno dovuto mettere delle specie di bastoncini o dei
3: ferro che non possono bastare. Così non vanno su, così è più bene per le gente.
2: Un'altra cosa interessante, Fabri, sì? E per chi ci ascolta, è che sulla maggior parte dei tetti delle case, in un punto in particolare, trovi qualcosa anche di carino. C'è chi, qua davanti a me vedo un gatto, proprio sulla punta, avete in mente il triangolo della casa, sulla punta all'estremità c'è sempre qualcosa. E allora io chiedo a Bruno, warum gibt es diese Katze, oder da te Rico, c'è un gallo, warum nur dort e non da nessun'altra parte?
4: Weil hier ist sehr exponiert und sie wollten die Störche immer ihr Nest bauen, und das ist natürlich schwierig. Unten ist ein Wintergarten oder eine Behausung, oder die Leute halten, das gibt sehr viel Schmutz nach unten. Darum haben sie eine Verhinderung kaufen, und so geht der Storch nicht mehr drauf.
2: Quindi anche per la sporcizia, perché creano proprio i nidi in quel punto lì. Tra l'altro, il grande motivo, me l'hanno spiegato poco fa, è anche perché loro per prendere il volo devono scendere, quindi si lasciano cadere da lì, prendono la rincorsa in volo e salgono, quindi se tu gli togli la possibilità di partire da lì, loro non si posano nemmeno.
0: Se non hanno una rampa di lancio, certo. Insomma, l'idea è quella lì, è abbastanza chiara come situazione. Però a me i cittadini di Houston mi sembrano contenti, nonostante tutto si sta parlando, come dicevamo, sempre di più di questa cittadina. È chiaro che qualche problema, ragazzi, c'è, come, perché effettivamente un po' di disagio lo si prova, soprattutto immagino in questo periodo quando arrivano, che fa anche piuttosto caldo, insomma, un po', lasciamo usare il termine, afrore, lo si sente. Tu lo senti, Alice? Dici la tua.
2: Ma allora, io la mia, per aver vissuto solo una notte qui, sì. E qui Mandy ti chiedo di dire un po', vieni qua, raccontiamo un po'. Allora, noi è il rumore, più che altro a me fa effetto, perché è veramente come un martello pneumatico nell'orecchio quando battono il becco. Quello è un po' complesso se ce l'hai accanto alla stanza.
5: Beh, penso di sì, ma penso che bisogna abituarsi, cioè anche chi vive accanto agli aeroporti, che si deve abituare al rumore degli aeroplani, si capisce che c'è anche il verso della cicogna, che bisogna conviverci. Poi però è chiaro che possono esserci diverse prospettive da chi davvero ce l'ha accanto tutti i giorni.
0: Sì, tra l'altro, Alice, perdonami, diciamoci le cose come stanno, a noi piace raccontare anche quella che è la realtà che viviamo, no? Un po' tutti i giorni. Tu hai deciso di portare con te l'amica storica Mandy, che in questo momento, insomma, è tranquilla, ha una sua vacanzina, mettiamola così. Però io continuo ad essere molto preoccupato per la povera Mandy, perché ieri non ha dormito, ha dormito sulla paglia in mezzo a rumori di maialini affamati, questa notte dorme in una botte e ancora una volta schiamazzi delle cicogne. La domanda è: dove andrà a finire domani la Mandy? Cosa le farai vivere a questa povera donna?
2: Lei non lo sa, perché in realtà se lo sapesse non verrebbe, certo. Non continua il viaggio con me. Effettivamente sì, per chi non c'era ieri, Amanda, la mia amica storica, che è appena tornata dalla città, da Parigi, dove ha vissuto per tanti anni, certo. Io le ho detto: ma vieni che ti sfido un po', ti lancio un po' una sfida,
0: piaceva
2: l'idea di portarla un po' a spasso per la Svizzera, capire anche lei come viveva questo. Possiamo anche dire che ieri siamo rimaste un pochino deluse, perché avremmo voluto lungo il percorso vedere un altro animale, perché mi sembra che il Perugia a questo punto di questo viaggio sugli animali in Svizzera.
0: Giusto, sì, tra poco lo raccontiamo, anche perché siete passate da una zona assolutamente iconica, una zona che viene riprodotta tantissimo anche in Giappone. Non vi diciamo nient'altro, intanto però Ronan Keating con Loving Each Day, che è quello che penserà la Mandy tutti i giorni a questo punto. Grazie Mandy per esserci.

0: Alice, eccoci, torniamo direttamente mentre ti vedo sbracciare da Uznach. Io sono pronto a chiederti però di recuperare quello che è stato un viaggio incredibile, fondamentalmente, che ho detto viene replicato spesso e volentieri anche dagli amici asiatici, soprattutto dal Giappone, perché tu sei passata da Heidiland, cioè tu sei un po' la nostra Heidi, diciamoci le cose come stanno.
1: Va bene, gioco il gioco fino in fondo, sì, siamo un po' delle Heidi, sì, ci siamo fermate ieri a Maienfeld.
0: Bello.
1: Allora, Heidi Shop, Heidi Wake, Heidi Hotel, Heidi tutto,
0: cioè, Heidi tutto,
1: è davvero uno di quei posti, se voi uscite dall'autostrada Maienfeld, ed era sulla strada per arrivare qui, a 5 minuti da Maienfeld sopra c'è questo villaggio, ed è effettivamente il posto in cui Johanna Spyri si è ispirata per scrivere quella storia che oltre 120 anni fa è nata qua. C'è anche il Heidi Wasser che mi fa vedere mani in questo momento, tutto. Lei si è ispirata, tra l'altro questo è un fun fact curioso, a una ragazza che si chiamava Maglia e per davvero viveva in quella casa attorno alla quale hanno poi ricreato adesso un po' tutto il villaggio come se l'era immaginato Johanna Spyri. E di curioso ci sono tantissime cose da andare lì, su tutte forse che c'è chi, tanti asiatici vanno lì per sposarsi, quindi abbiamo beccato, incontrato anche delle persone che erano vestite molto eleganti per, non so se sono sposati o facevano le foto,
0: sì.
1: Però ci sono stati davvero dei matrimoni, ci sono persone con le quali abbiamo parlato, abbiamo fatto anche il collegamento con Axel Belloni ieri pomeriggio, che venivano lì per la decima volta perché dicono è un posto così magico, mi fa tornare alla mia infanzia. Ci sono i libri in tutte le lingue del mondo, non tutte ma tantissime, nel negozio. C'è l'ufficio turistico più piccolo della Svizzera proprio nella casa di Heidi. Insomma, è uno di quei posti in cui per davvero anche le caprette Fabrizi fanno ciao, perché è pieno di caprette come dei cagnolini, ti seguono, gli mettevo lì il microfono, facevo le interviste, no non le facevo, però era divertente, è veramente un posto che, beh, da vedere, se ci passate non costa, per entrare nelle case costa, ma potete fare il giro, la passeggiata, e hanno ricreato un bel ambiente.
0: Bene, questa è già una bella notizia. In più mi viene da dire che da noi oggi la meteo non è esattamente meravigliosa, durante la notte almeno qui insomma nel sottoceneri c'è stato un bel temporalone, invece da voi mi pare che si stia bene, e immagino che vivere anche, questa potrebbe essere un'idea magari per la prossima estate, di fare un bel giretto in zona Heidendorf, in zona Heidiland, perché è proprio una zona bella da vivere ed è chiaramente iconica per quanto ci riguarda, ma soprattutto è un po' un modo magari per far vivere anche i nostri bambini, alle famiglie che non ci sono mai state, una Svizzera vera, quella che viene raccontata anche da cartolina spesso e volentieri nei vari libri a livello internazionale. È vero o no?
1: Sì, e poi io vi dico, ritracciate magari il percorso che stiamo facendo noi,
0: certo.
1: Seguiteci, perché ieri siamo passati veramente nei posti incredibili, dalla Val Poschiavo, abbiamo passato l'Engadina, a Pontresina, tra l'altro dicevo prima, ci siamo persi degli animali, se andate in maggio c'è una zona sopra la chiesa dove ci sono gli stambecchi per tutto il mese di maggio, quindi se vi capita, noi non li abbiamo visti, ma passateci, si arriva qua dove siamo adesso nel Canton San Gallo, passando appunto da Heidendorf, ma c'è anche il Walensee che è meraviglioso, con le Kurfürsten, le montagne che si specchiano dentro, veramente poi fai diversi passi, abbiamo fatto quello dello Julier, poi abbiamo, stiamo vedendo di tutto, quindi se volete ritracciare quello che facciamo noi,
0: sì.
1: E faremo fino a venerdì, è un ottimo modo per vedere la Svizzera più bella, perché veramente è bello, anche se abbiamo fortuna con la meteo fin qui, vedremo se va avanti. Possiamo ancora dire una cosa giusto con Bruno rispetto alle cicogne, perché me lo dice e ha ragione, è un momento importante per i piccoli di cicogna. Abbiamo ancora un attimo?
0: Ma prego, vai libera!
1: Bruno, è un momento in cui noi possiamo fare qualcosa anche per questi piccoli. Voi fate il monitoraggio e avete visto che sono più di 100, perché sapete anche che tutti noi possiamo diventare dei padrini o delle madrine di queste cicogne, perché voi avete bisogno dei fondi anche per pulire, per gestire. al momento. Wir können alle ein bisschen Mutter und Vater von dieser Kleinen werden.
2: Ja, man kann Pate werden von diesen Jungstörchen. Man kann ihnen einen Namen geben und wir registrieren mit der Nummer und man kommt ein Zertifikat oder eine Urkunde, wo man den Storch, und wir werden berichten, wo er sich aufhaltet. Und das wird man Pate mit einem einmaligen Beitrag und Unterstützung vom Verein und dann Erhalt der Störche.
1: Avete capito? Vuol dire che possiamo dargli anche un nome al piccolino, capire se torna a casa, e loro con questi soldi poi gestiscono anche un po' questa convivenza, sì, con l'animale. Ma Bruno, ma se io ne scelgo uno e poi non torna qua e non so dove va a finire, wenn ich eine wähle und dann kommt nicht mehr zurück, wie können wir verstehen, wo er ist?
2: Ja, bekomme eine Meldung von Spanien oder von Afrika oder von Deutschland, dass er sich dort aufhaltet. Wir sind nicht international vernetzt.
1: Avete capito? Sono collegati internazionalmente con il mondo. E Fabri, io dico, ma ne adottiamo uno con casa svizzera?
0: Sì, se tu pulisci il nido e tutto il resto, super volentieri, questo poco ma sicuro. Tra l'altro Alice, tra un attimo torniamo per salutarci, ma arrivano veramente tantissimi messaggi e ringraziamo tutti perché siete davvero in tanti a seguire Casa Svizzera e di questo vi veramente siamo super grati, portiamo a casa tutti i complimenti. Arno ci manda delle foto, una più bella dell'altra, di cicogne che è riuscito a fotografare lui. Nadia dice: ciao, ma i piccoli cicogne fanno già un viaggio così lungo a Africa, incredibile.
1: Da soli, appunto. Vero? Si inganza l'aine, si fa inganza l'aine.
2: Io si inganza l'aine, io.
0: Pazzesco. E poi c'è. Prego, scusami, Alice, vai.
1: Senza genitori, sì, tutti soli.
0: Soli. Poi dicevo, c'è qualcuno, e questa roba mi fa impazzire, che manda lo screenshot, quindi la fotografia del suo telefonino con scritto: nuovo hobby, webcam, cicogne 24 ore su 24. Abbiamo condiviso questa cosa, quelle cicogne sono proprio dietro ad Alice Pedrazzini perché ci guarda anche in televisione. Poi c'è qualcuno, Piero numero uno, che dice: ma la domanda da fare ad Alice è una sola, ma davvero sorridono i monti quando si passa da quelle parti lì? E poi c'è Graziana che ci manda una foto molto bella di Stambecchi e dice: ecco l'uscita in passeggiata di Stambecchi a Pontresino, un evento che attira tanta gente, grazie anche per quello che ci fai, i complimenti che ci fai, carissima la mia Graziana. E a Breganzona c'è una gru invece, Anacleto ci manda una foto di una gru. Insomma, stiamo veramente facendo il giro della Svizzera anche grazie agli animali, come abbiamo detto, ma soprattutto grazie a quello che sta vivendo la nostra Alice giornalmente. Facciamo una cosa, andiamo con il Gramaro al volissimo e poi ci salutiamo perché siamo arrivati praticamente alla conclusione della nostra puntata di oggi. A domani per una nuova tap. Chissà dove andrà, dove vai Pedrazzini? Faccelo sapere. Poi prepariamo anche tutto il giro che sta facendo, così poi lo troverete, eh?

0: Deve ancora iniziare l'estate, cari miei Negramaro, Alice Pedrazzini, noi siamo ai saluti, abbiamo proprio un minutino per far capire magari dove andremo a parare domani mattina, ma soprattutto per ringraziare i tuoi ospiti, i nostri ospiti, Rico, Bruno, davvero grazie di cuore.
1: Anche Peter si è aggiunto qua all'ultimo.
0: Bravo Peter, Heidi e Peter, ce li abbiamo!
1: Fabio, l'hai detto davvero.
0: L'ho detto, l'ho detto.
1: Chiudiamo con Peter che ci dice la conta dei piccoli, l'hanno appena finito di contarli.
0: Sì.
1: Wie viele haben wir? Schau mal die Liste.
2: Die Liste, 118 Jungstöchen.
1: 118 su cui hanno potuto mettere l'anellino, alcuni sono ancora troppo piccoli e non l'hanno messo.
2: 79 Beringte.
1: Cosa sono Beringte?
3: 79 hanno messo i anelli.
1: Ah, 79 hanno messo l'anellino, ecco, questo è quello che succede, diventiamo papà e mamma di questi piccoli.
0: È fatta.
1: Va fatto, qua c'è una lista complicatissima, non farmela leggere, capisci una volta. Noi andiamo, continuiamo il nostro viaggio, ringraziamo tantissimo voi che ci avete accolto, sta arrivando anche Kurt, abbiamo avuto Bruno con noi, Peter e il nostro Rico. Rico, vuoi fare un saluto, un ultimo saluto?
3: Tanti saluti in Ticino, la mia vita, eh?
1: Eh sì, c'è stata una parentesi.
0: Bravo Rico!
1: Dico in Ticino, è per questo che è la nostra antenna, una delle nostre preferite, diciamolo. Noi proseguiamo il viaggio, andiamo verso, io non so se lo voglio già dire, Fabri, vogliamo dirlo?
0: Dacci un indizio, facciamo proprio se si può. Niente?
1: Un indizio, dove fanno delle camicie molto svizzere. Punto.
0: Ok, non dire nient'altro, io ho già capito, ma domani ovviamente ti ritroveremo. Grazie ancora, il tuo viaggio prosegue anche radiofonicamente con Axel Belloni durante questo pomeriggio all'interno di Tempo Reale. Per noi è tutto, tra poco l'informazione, ora però sigla!

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. L'Iran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e non ha ancora inviato una propria risposta. Lo sostiene l'agenzia di stampa semiufficiale Mehr News, che cita una fonte informata che sarebbe vicina alla componente negoziale di Teheran. La stessa fonte iraniana ha aggiunto che, citiamo, la storia degli Stati Uniti, caratterizzata da impegni non rispettati e da una storica diffidenza, ha spinto l'Iran ad adottare un approccio molto rigido sulla questione. Poco fa, invece, un rappresentante militare iraniano della TV di Stato, secondo quanto riportato dall'agenzia francese AFP, ha definito inevitabile la ripresa della guerra contro gli Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri ucraino è aumentato il numero delle vittime dell'attacco russo della notte su Kiev e su altre località. I decessi ora sono 13, di cui 9 nella città di Dnipro, dove sono stati registrati anche 13 feriti. 4 persone sono morte nella capitale e più di 60 sono rimaste ferite. I pompieri sono al lavoro per spegnere incendi in 6 zone diverse della città. Dall'interno, dopo il rialzo di marzo, le esportazioni svizzere hanno ristagnato in aprile, influenzate ancora una volta dall'andamento del comparto farmaceutico, in un contesto di scambi con l'Europa in sensibile flessione. Il valore totale dei beni venduti all'estero è salito dello 0,1% rispetto al mese prima, quando era progredito dello 0,9%. In sensibile contrazione risultano le importazioni, diminuite del 3%, a fronte del più 10,3% del mese di marzo. E sono calate le vendite all'estero di orologi svizzeri anche nel mese di aprile, con gli Stati Uniti che si confermano come mercato un fattore negativo, meno 56%. I dati diffusi oggi dalla Federazione dell'Industria Orologiera: nel quarto mese del 2026 le esportazioni si sono attestate a 2,1 miliardi di franchi, in diminuzione del 16,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Ancora notizie finanziarie: apertura di contrattazioni in rialzo oggi per la borsa svizzera. Poco dopo le 9, lo Swiss Market Index ha segnato un aumento dello 0,40% rispetto a ieri, a quota 13.358 punti. Gli investitori continuano ad osservare l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, sperando in un accordo tra Stati Uniti e Iran, mentre in ambito aziendale continua a tenere banco il tema dell'intelligenza artificiale. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, a nord delle Alpi al mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio nuvoloso con rovesci e temporali a partire dalla Romandia. Domani al sud in prevalenza soleggiato e nelle vallate alpine favonio moderato, al nord nuvoloso con rovesci residui, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite.
2: In Ticino sono tuttora segnalati rallentamenti nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno.

0: Sono le 10:03, questo Mille Voci del martedì è un Mille Voci che ci porta alla storia. Buongiorno Marcello Fusetti.
1: Buongiorno Francesca Margiotta, buongiorno a tutti voi. Cominciamo così. Venghino signori, venghino, più gente entra, più bestie si vedono. Signori, è questa frase che i banditori usavano per far entrare la gente nei circhi, ma non solo nei circhi, anche nei teatri. L'origine non è ben definita.
0: Che argomentone.
1: Musica di Nino Rota, che ci accompagna in questo viaggio nel mondo del circo. 8 e mezzo Federico Fellini, chi meglio di Fellini ha rappresentato anche il circo, non solo con i clown nel circo, ma Zampano, Anthony Quinn, il forzuto con Giulietta Masina che gli faceva da assistente, la passeggiata finale, la passerella finale con Marcello Mastroianni, questo regista in crisi, e passano tutti
0: I suoi personaggi,
1: il grande circo. Perché parliamo di circo oggi? Per la classica scusa da Wikipedia, che ci dice che oggi nel 1835 un signore il cui nome rima con il circo, Barnum o Barnum, partiva con la prima tournée itinerante. Il suo circo era lo spettacolo più grande del mondo. Aveva addirittura la nutrice di George Washington in carne e ossa vivente, nonostante i suoi 161 anni, perché il circo, il suo circo, era anche illusione, bugia, ma soprattutto fantasia. Noi ci arriveremo a quel 1835, quando partiva il primo treno che trasportava il circo, partendo come sempre il martedì dall'antica Roma.
0: E andiamo allora. Andiamo con la prossima canzone?
1: No, proprio con questa. Okay. La marcia dei gladiatori. Ah. E i gladiatori ci porteranno a Roma.
0: Ah, e allora la marcia dei gladiatori, ma adesso la canzone.
1: Questa canzone è un brano di Julius Fukic. Okay. Che lo teniamo sotto. Non ci giochiamo il brano. Io mi giocavo questo come brano perché è spettacolare. È il brano del circo. È diventato il brano del circo. Era un pezzo classico. È l'entrata dei gladiatori. Chi, dicevamo, meglio dei gladiatori può rappresentare il circo, anche se i gladiatori nel circo non ci sono mai andati, perché i gladiatori andavano negli anfiteatri a fare i loro combattimenti, andranno nell'80 d.C. nel Colosseo, che diventa la loro arena. Ma il circo per i romani è un'altra cosa. Il circo è il circo massimo.
0: Infatti, altra località e altra forma anche.
1: Altra località, altra forma, enorme, sembra sia stato costruito da re Tarquinio Prisco nel VI secolo avanti Cristo.
0: Uno dei primi re di Roma.
1: Era così grande che, secondo gli storici, poteva contenere, questa forma allungata, fino a 250.000 spettatori. 250.000 spettatori è più di 3 volte San Siro, è più di 2 volte il Camp Nou quando lo finiranno, quindi enorme. Al centro dell'arena c'era una lunga barriera decorata di statue, la Spina. Lì c'erano i personaggi importanti per la Roma. E cosa si faceva? Si correva.
0: Sì, con le bighe,
1: con le quadrighe.
0: Quadrighe.
1: Le quadrighe erano le corse di Formula 1 dei tempi, che attiravano centinaia di migliaia di persone e tifavano i verdi, tifavano i blu, i rossi e i bianchi. Erano fanatici come siamo fanatici oggi dei vari sport. Si scommetteva, si piangeva, ci si disperava e ci si menava. Sono passati 2000 anni,
0: siamo sempre
1: lì. Le star erano gli Aurighi. E la Ayrton Senna dei tempi, per vicinanza di Natali, direi Fernando Alonso, si chiamava Gaius Apuleius Diocles. Era nato tra Spagna e Portogallo nel II secolo d.C. Ha iniziato con i bianchi, è passato ai verdi e infine non lo volevano lasciare andare, ma è entrato nei rossi, perché nei rossi aveva meno concorrenza e poteva diventare il numero uno, cosa che poi è diventata. Lui era specialista perché faceva praticamente tutta la corsa nelle retroguardie e nelle ultime centinaia di metri partiva e vinceva.
0: Faceva lo scatto finale.
1: carriera sua 24 anni, un'enormità, perché era pericolosissimo correre con le quadrighe. Si è ritirato nel 146 d.C. a 42 anni, 7 mesi e 23 giorni, più vecchio di Modric, più vecchio di Cristiano Ronaldo, e ha guadagnato molto più di loro. Secondo gli storici, hanno trovato un'iscrizione lasciata dai suoi sostenitori che dicono che, avendo vinto 1400 gare, ha accumulato 35.863.120 sesterzi. Quelli dell'Università della Pennsylvania hanno fatto il calcolo, sono diversi miliardi di franchi oggi.
0: Era diventato ricco, ma dimmi un po', la quadriga è quella carrozzella trainata da quattro cavalli come quella che si vede sulla porta di Brandeburgo a Berlino?
1: Quella lì.
0: Così
1: quella
0: ci facciamo un'idea visiva di come fosse.
1: Allora, nel circo correvano queste quadrighe. Però prima che partisse la gara e dopo c'era la processione del circo. Quindi arrivavano in processione molti personaggi influenti, arrivavano le statue delle divinità romane. Sotto Giulio Cesare arriva anche la statua di Giulio Cesare, il primo che si mette tra gli dèi.
0: Da solo.
1: Però ci sono anche i musici, ci sono i giocolieri e arriveranno anche gli animali come attrazione. È l'inizio del circo, e questa è la Roma imperiale, la Roma potente. A un certo punto Roma 476 mi crolla, le gare di quadrighe vanno a scemare, l'ultima nel VI secolo d.C., e tutti quei personaggi che accompagnavano il corteo si riversano sulle strade d'Europa.

0: In questa puntata del martedì dedicata alla storia la facciamo ripercorrendo le origini del circo, dagli albori ad oggi.
1: Da quando era il posto dove si correva con le
0: quadrighe.
1: Con le quadrighe a quello che conosciamo oggi, che è il tendone. Allora, crolla l'impero romano d'Occidente, 476. Tutti quei personaggi legati più o meno agli spettacoli del circo, quindi delle corse con le quadrighe, non hanno più un datore di lavoro e si spargono per l'impero. Iniziano ad andare sulle strade d'Europa. Dal VI al XV secolo ci sono questi personaggi che si muovono tra villaggio e villaggio. Il loro habitat naturale diventano le fiere, dove arrivano i commercianti, dove si commercia. In francese li chiamavano jongleur, in tedesco Fahrenleute, in italiano saltimbanchi, perché sono quelli che saltano sul banco, sul palco improvvisato. Non avevano un teatro, non avevano una sede fissa, giravano l'Europa a piedi, a cavallo, si portavano poche cose, qualche animale ammaestrato che da sempre è stata una delle attrazioni, facevano i giocolieri, facevano i cantastorie. Il popolo li amava, perché arrivavano già in periodo di festa, quindi arrivavano durante le fiere e facevano casino,
0: erano
1: facevano
0: sinonimo
1: spettacolo.
0: Del divertimento.
1: Le autorità li guardavano come si guardano spesso gli artisti, come continuiamo a guardare gli artisti, portano il peccato e quindi avevano un po' questa doppio amore-odio, amati dal popolo, odiati dalle autorità. C'erano già le figure che poi ritroveremo nel circo moderno, l'uomo delle meraviglie, nient'altro è che Zampanò, quindi il forzuto o lo sputatore di fuoco, c'era già in queste carovane. Erano gruppi familiari, giravano in famiglia, le famiglie crescevano e facevano quello. E la stessa cosa successa alle famiglie Cni e
0: Enoch.
1: Esatto,
0: certo.
1: È la tradizione familiare che va avanti. E c'è una figura particolare a cui dedichiamo un attimino, è quella del buffone. Il buffone nasce nelle corti reali. Il buffone è quello che deve divertire, portare sollazzo alla corte. Ce n'è uno particolare. Lui si chiamava Triboulet. Era il buffone che poteva dire tutto quello che voleva anche al re. Lui è stato buffone di due re, prima Luigi XII e poi Francesco I di Francia. Quindi siamo nel 1500, siamo nella Francia potentissima con un re particolarmente potente. Un re che anche se in un nobile sbagliavi qualcosa, la ghigliottina non la usavano ancora, però
0: in qualche modo ti sistemavano.
1: Triboulet aveva il compito non solo di divertire la corte, però aveva anche il compito di esprimere le critiche, ovviamente in modo velato e ironico, però doveva portare quelle che potevano essere le critiche dal popolo alle orecchie del re, un po' come fungeva un po' come la valvola sulla pentola a pressione. La pressione aumenta, la battuta sfiata e la pressione diminuisce. Lui faceva questo. Sembra però che un giorno Triboulet sia andato un po' lungo e abbia detto delle cose che hanno fatto arrabbiare Francesco I, che lo condanna a morte, ma gli dà il privilegio di scegliere la sua morte. E Triboulet si salva dicendo: "Sire, vorrei morire di vecchiaia." Questa probabilmente leggenda,
0: sì.
1: È narrazione, però ti dà il peso di quello che era la figura del buffone. La risata che salva, la risata intelligente che salva. Tiziano Terzani, quando venne catturato in Cambogia dai Khmer Rossi, raccontò che si salvò grazie a una risata, perché volevano sparargli con una pistola al grido di americano, americano, cia, cia. Lui si mise a ridere dicendo: "Ma quello è americano, io sono italiano", e scoppiò a ridere. Quella risata poi lo salvò. Il ruolo del buffone è proprio l'inizio di quello che diventerà il clown, e diventeranno tutti i personaggi della commedia dell'arte italiana,
0: certo.
1: E poi nel cinema, perché il circo è tutto. Ed è niente, è tutto ed è niente.
0: Il circo ha dentro mille ingredienti, intercambiabili anche tra di loro.
1: E sono figure che passano nella storia, perché Triboulet non muore ucciso da Francesco I, muore nel 1537, ma non muore del tutto, perché Victor Hugo lo trasforma, lo mette nel Le Roi s'amuse, e Verdi lo fa diventare Rigoletto, su Rigolet. E quindi Triboulet vi passa 4 secoli di storia per diventare poi il clown.
0: Immortale.

Quadrighe che correvano nel circo Massimo, questa parola ci accompagnerà fino alla fine di quest'ora. Con il circo, la sua storia, le attrazioni, siamo ripartiti dal buffone di corte per raccontare come la figura del clown

0: del circo. Lui si chiama Philip Astley. È figlio di un falegname ebanista. A 17 anni entra in quello che era il neonato 15° reggimento di dragoni leggeri, la cavalleria inglese, un corpo scelto di cavalleria inglese. Lì fa carriera durante la guerra dei 7 anni. È abilissimo a cavalcare, infatti sopravvive, perché se sei bravo a cavalcare in battaglia hai più possibilità di aver salva la vita. Quando lascia l'esercito, Astley lo lascia avendo capito che il cavallo per lui è fondamentale, ma il cavallo è anche un'attrazione, perché i militari fanno le parate e alle parate arrivano le persone. Lui è abilissimo a cavalcare, quindi cosa fa? Nel 1768 affitta un terreno sul Tamigi e inizia a esibirsi da solo con il suo cavallo a fare i suoi spettacoli a cavallo. Il pubblico arriva, si affeziona, ne arriva sempre di più. Lui ha un'intuizione, i cavallerizzi che facevano le esibizioni esistevano già e già lavoravano su una pista rotonda facendo girare i cavalli in cerchio, perché se fai delle evoluzioni con la forza centrifuga ti permette di stare meglio in piedi. Però lui studia la grandezza ideale di quell'arena e arriva a definirla in 13 metri. Siamo nel 1760, 13 metri, 12 metri 80 è la pista del circo abituale, sì. Anche quella del circo Knie, siamo sui 13 metri. Lui l'aveva studiata perché era la grandezza che permetteva al pubblico di vedere tutto e di fare gli esercizi.
1: Le evoluzioni venivano meglio
0: in sicurezza. Lui è un imprenditore e capisce che quando lui smette di andare a cavallo tra un esercizio e l'altro c'è il vuoto. È come se noi smettessimo di parlare e non ci fosse la musica. Allora cosa fa? Dice, in quelle pause cosa ci mettiamo? Lo mettiamo lo spettacolo. Mettiamo uno spettacolo. Allora lui assume un clown, assume dei musici, assume dei giocolieri e tra un suo intervento e l'altro c'è questo intrattenimento. È sempre tutto all'aperto. 1773 si compra un teatro e lo trasforma nell'anfiteatro Astley, dove è il primo al chiuso avere una pista circolare e lì fa i suoi spettacoli. Lì brucerà 3 volte questo anfiteatro, tutto di legno. Poi c'erano i mangiafuoco, c'erano questi personaggi pericolosi che oggi non faresti mai entrare in uno studio. Allora, lui è così famoso che nel 1772 porta i suoi spettacoli in Francia. Fa lo spettacolo davanti a Luigi XV, apre a Parigi un anfiteatro, arriva la rivoluzione, 1793, e lui scappa, se ne va. Il suo teatro, anfiteatro, viene preso da Antonio Franconi, un esule veneziano, grande imprenditore che fa partire la tradizione del circo francese. Lui poi tornerà in Francia e costruirà altre cose. Lui lavorava con un sacco di persone che poi sono partite come delle bocce, come delle schegge verso altre destinazioni, portando quel tipo di circo, di spettacolo nel mondo. Charles Hughes era un suo collaboratore e lui nel 1773, quando quell'altro se n'era andato, va da Caterina la Grande, va a San Pietroburgo e fa lo spettacolo per i russi, porta lo spettacolo equestre inglese alla corte degli zar. E lui, Hughes, è il primo nel 1782, creando il suo teatro, a usare il termine circo, Royal Circus. Lui è il primo che lo fa. Però ormai le bocce erano partite, si muovevano in tutte le direzioni e arriveranno in tutto il mondo e passeranno ovviamente dall'altra parte del mare.

0: Il nostro viaggio storico all'interno del mondo del circo è partito dal Circo Massimo, è diventato il nome ufficiale di un teatro rotondo in cui giravano i cavalli, un nome dato ufficialmente da un inglese, Charles Hughes, prima della rivoluzione francese, quindi siamo arrivati alla fine del Settecento.
1: Hughes, che aveva preso spunto da quello che è l'inventore in assoluto del circo moderno, Astley. Abbiamo detto che parlavamo di circo perché oggi c'è una ricorrenza legata a un signore che si chiama Phineas Taylor Barnum, o Barnum, siamo abituati a dirlo Barnum.
0: Nato però secondo me è più Barnum.
1: Barnum, però fa più ticinese.
0: Fa più ticinese.
1: 1810, nasce nel Connecticut. Lui è un giovane molto intraprendente, molto molto. 1841 compra un teatro, un mezzo teatro, mezzo museo in disgrazia a New York. Lo trasforma, gli dà il suo nome ovviamente, perché è uno che crede abbastanza in se stesso e lo riempie di qualsiasi cosa, ci mette gli animali esotici, ci mette gli spettacoli teatrali, ci mette le curiosità naturali, gli illusionisti, gli acrobati, le collezioni scientifiche.
0: C'è un cabinet di curiosità maggiorato.
1: I fenomeni umani. E alla gente piace, la gente arriva e lui è abile a sfruttare le aspettative della gente. 1842 la gente si accalca fuori dal suo museo teatro perché tutti da settimane ormai aspettano di poter vedere la sirena delle Figi.
0: Mamma mia!
1: La sirena delle Figi. Per settimane Barnum, con la complicità diremmo oggi dei giornali, parla del ritrovamento e del fatto che lui la mostrerà al mondo di una sirena, una vera sirena pescata alle Figi, ritrovata alle Figi. Quando i visitatori entrano si trovano davanti un busto di un torso essiccato di scimmia con attaccata una coda di pesce, una roba abbastanza inquietante.
0: Sì. Un collage,
1: un clamoroso falso. Se ne accorgono tutti che è un clamoroso falso, ma lui aveva scoperto e capito prima degli altri che la curiosità poteva essere molto più forte della verità e soprattutto bisognava creare aspettativa.
0: Ma a volte, permettimi questo breve inciso di sensibilità,
1: incido con
0: la sensibilità di oggi, no? Quella con cui siamo cresciuti noi adesso, che a volte la curiosità di ciò che era vero anche, ma che era raro, e quindi spesso persone con disabilità o particolarità fisiche diventavano
1: certo.
0: I fenomeni del baraccone.
1: La donna barbuta,
0: il nano,
1: tutti i personaggi che poi entrano nel circo.
0: Qualche
1: giganti e nani.
0: Sì, tutte le persone che avevano qualcosa di strano trovavano un lavoro, ma al tempo stesso diventavano dei fenomeni. Ciò oggi
1: quello è quello che chiamiamo
0: triste,
1: il fenomeno,
0: no?
1: Da baraccone,
0: esatto.
1: Perché il baraccone era quello del circo che si spostava. Però lui ha qualcosa in più. Lui è un imprenditore che capisce molte cose e porta nel suo teatro quello che è lo spettacolo più importante del momento. Lui deve avere le cose che vanno per la maggiore. Infatti nel 1850 porta negli Stati Uniti quella che era considerata la voce più bella del mondo. Era una soprano svedese che si chiamava Jenny Lind. Per settimane ha fatto un battage sui giornali raccontando vita, morte, miracoli e potenza della voce dell'usignolo svedese. Quando lei arriva al porto col transatlantico ci sono migliaia di persone che la stanno aspettando. Fa una tournée negli Stati Uniti che costa l'ira di Dio, $150,000 d'allora, quasi 5 milioni di dollari oggi. La prima serata a New York gli fa incassare 2 milioni di dollari attuali, quindi però aveva portato l'attrazione. Quindi
0: sapeva anche sottolineare e valorizzare tutto quello che aveva.
1: Portava da millantatore le grandi bugie, la nutrice di George Washington, questa signora che 161enne, cieca però ancora in buona forma, aveva dato il seno a George Washington. Ovviamente non era vero. La sirena, ovviamente non era vero. La Lind cantava divinamente. Quindi aveva messo assieme tutto.
0: Il possibile e l'impossibile.
1: Il possibile e l'impossibile. E capisce una cosa: quel teatro non gli basta più. e che lo capisce in un'America che si sta sviluppando tantissimo anche grazie alle ferrovie. E allora cosa decide di fare? Il circo itinerante. Lui è il primo a mettere il circo sul treno e a far attraversare tutto il continente dal suo circo. Il suo circo è una cosa enorme, cavalieri, acrobati, elefanti, di tutto, è tutto trasportato dal treno. Prima che arrivi il circo, suoi emissari vanno nelle città collegate dal treno e mettono i manifesti dicendo quando arriverà il circo. Siamo 200 anni fa.
0: Sì.
1: E già crea l'aspettativa. Per settimane la gente arriverà il circo, e quando arrivava il circo era esattamente come negli anni 70-80 da noi, perché lo spettacolo era sotto il tendone, quello a pagamento, ma lo spettacolo del circo comincia quando il circo arriva in città, quando c'è la parata degli animali e degli artisti che dalla stazione vanno nel luogo dove verrà costruito il tendone. E la gente lì, anche quelli che non potevano pagarsi il biglietto, vedevano gli elefanti. Se non eri un indiano o un africano, o l'elefante l'avevi visto solo lì. Io il primo elefante che ho visto l'ho visto al circo.
0: Certo, molti di noi.
1: E si dà uno slogan, perché era una vita anche fatta di slogan, lo spettacolo più grande del mondo. In effetti era lo spettacolo più grande del mondo, perché il suo grande antagonista, il cinema, non era ancora nato. E quando nascerà, lui lo userà. O i circhi in generale lo useranno, sì, integrandolo sotto il tendone.
0: Io posso attaccargli un consiglio di lettura. È un libro che, certo, ha quasi 20 anni, è uscito nel 2007 e si chiama Acqua agli elefanti. Credo che ne abbiano fatto anche un film. Ed è un libro che racconta gli anni 30 degli Stati Uniti, l'epoca della Grande Depressione, una grandissima crisi vissuta dalla nazione americana, che però vide nascere il fenomeno della grandeur dei circhi, quelli proprio su rotaia che stai raccontando tu. È un libro fatto di contrasti molto forti e racconta bene, dipinge in modo molto realistico la vita di chi ci viveva all'interno di questi vagoni. È anche molto forte, però è un bellissimo libro.

0: alle 10:40 quasi siamo arrivati parlando
1: che
0: di
1: devo
0: circo.
1: tagliare.
0: No, io so che Marcello tu prepari sempre tantissimo, potremmo parlare per ore. Questo poi è un tema che muove qualcosa dentro tutti noi, nel bene e nel male, il circo.
2: Il circo. Per me nel bene, a parte la questione legata agli animali, ma non l'affronteremo oggi, perché poi i circhi moderni hanno fatto delle scelte
0: più etiche. Beh, la sensibilità del tempo che è cambiata.
2: Alcune figure che però hanno caratterizzato il circo, il trapezista. Sì. Il trapezista, ce n'è uno in particolare, lui si chiama Jules Léotard. Siamo a Parigi, lui si esibiva al Cirque Napoléon, che adesso è il Cirque d'Hiver. Lui è l'uomo che ha inventato il trapezio volante, il salto da un trapezio all'altro. Lo faceva perché lui aveva un papà che era un istruttore di nuoto che aveva una piscina, e quindi lui si allenava sulla piscina a fare questa cosa, e ha portato il salto, il trapezio volante, che è una delle cose che maggiormente ti contorce le budella quando sei al circo, perché è lì, può cadere, non è finzione. Lui era così famoso e bravo che se oggi tu digiti Léotard su un motore di ricerca ti esce il suo costumino, cioè quello che oggi consideriamo il body, la tutina degli atleti, era quella che lui indossava, e si chiama
0: Léotard. Si chiama camisole Léotard.
2: Camisole Léotard. E poi arriva lui con il suo fisico da atleta, perché questo erano così importanti che anche Kafka gli aveva dedicato un racconto, il trapezista che non riusciva a scendere dal trapezio, un po' come l'artista che non riesce a uscire dal suo mondo e si sacrifica per questo. C'erano altre figure, gli uomini forzuti, Zampano, che citavamo all'inizio, sì, di Fellini. Il papà dei culturisti è Eugen Sandow. Eugen era prussiano, diventato poi tedesco, 1867, ha girato l'Europa e l'America esibendosi come l'uomo forzuto, lo sfidavano, quello che vediamo nei film che raccontano quell'epoca, lo sfidavano. Lui sollevava dei pesi pesanti, ma soprattutto enormi, perché erano queste bocce non piene ovviamente di metallo che lui sollevava con una facilità. Era molto allenato, era molto forte. Se prendete la sua fotografia e la paragonate a quella di Arnold Schwarzenegger, quindi altro culturista importante, è un terzo la grandezza della massa muscolare. La forza fisica no, quella era probabilmente paragonabile.
0: Non per forza la grandezza del muscolo è indice di forza tout court, però c'era anche un po', come dicevi tu, l'illusione in tutti questi circhi, per cui l'abilità anche del saper usare, ecco, dei pesi che sembravano enormi e dunque
2: sferici, tutti sferici, non dei dischi,
0: esatto,
2: come oggi, ma sferici,
0: davano l'illusione che fosse ancora di più il peso che già era tanto, che sollevava il forzuto.
2: Grande, quello che era grande, enorme, piaceva, sì. E Barnum lo sapeva benissimo. Barnum aveva deciso che lui doveva comprare Jumbo. Jumbo era un elefante orfano di una caccia in Africa, venduto a un commerciante di animali italiano, arrivato in un giardino zoologico, nel giardino non ancora zoologico, parigino, poi passato allo Zoo di Londra. Allo Zoo di Londra diventa l'attrazione perché è altissimo. 3,45 m, Barnum già lo trasforma in 4 metri. Perché 3,45 m non basta,
0: sì,
2: 4 metri.
0: Esageriamo.
2: Lui riesce a comprarlo nonostante gli inglesi non vogliano che lo zoo lo venda, però lo porta negli Stati Uniti. Jumbo, se pensiamo, Jumbo cos'è? È l'aereo grande.
0: Sì.
2: Jumbo è il grande supermercato, Jumbo è la confezione con dentro
0: ormai
2: più
0: è
2: prodotti.
0: È enormità.
2: E Jumbo è Dumbo. Sì. Perché Dumbo prende un po' la storia da lì. E la vita di Jumbo, l'elefante, è stata ben più triste di quella di Dumbo, che già era abbastanza triste.
0: Guarda come mi fai piangere.
2: Jumbo era l'attrazione e non era trattato come vengono trattati gli animali oggi. Era molto grande ed era potenzialmente anche molto pericoloso. Quindi ha passato buona parte della sua vita ubriaco, perché lo ubriacavano per tenerlo cheto. Si rovinava le zanne contro le sbarre delle gabbie. Ne hanno fatte di tutti i colori. Barnum l'ha sfruttato ben oltre la sua morte, perché lui è morto in circostanze, un incidente ferroviario, era già sulla carrozza gabbia del treno, una locomotiva ha centrato la carrozza e lui è morto. Barnum si è inventato la storia diversa, dato che Jumbo era il suo eroe. Un eroe non muore in una gabbia su un treno,
0: incidente ferroviario.
2: È morto spingendo un cucciolo di elefante che era rimasto sui binari all'arrivo della locomotiva.
0: Vabbè,
2: salvandolo. lo sfrutta anche da morto, perché l'autopsia di Jumbo viene fatta a pagamento pubblica e li trovano chili di monetine all'interno della pancia, perché la gente gli buttava le monetine e lui le mangiava anche le monetine. Hanno fatto una vita abbastanza pessima.
0: Questo sottolinea ancora una volta il fatto che scegliere di non avere questi animali esotici nei circhi è stata la scelta giusta.
2: Sì,
0: che poi, sempre troppo tardi.
2: È sempre troppo tardi.
0: È stata la scelta.
2: E poi ci sono i personaggi che piacciono soprattutto ai bambini, ma non solo ai bambini, i clown.
0: Eccoli.
2: I clown, abbiamo detto da dove arriva il clown, il buffone. Il clown nel circo, nel Barnum, ma anche negli altri circhi, di solito non è mai da solo. Sono due i clown. C'è il clown bianco, che Fellini diceva la maestra severa, e poi c'è l'Augusto, che è il discolo, il bambino che ne combina di tutti i colori. Che sono le dinamiche delle coppie stagno e olio.
0: Sì, sì, cioè la spalla, c'è cioè quello che fa più il serio.
2: Quello che fa il serio e quello che fa i pasticci. E loro erano l'attrazione soprattutto per le signore e per i bambini nei circhi. Ma loro cosa sono? Sono il passo prima di Chaplin, di Buster Keaton.
0: Sono l'archetipo.
2: Sono l'archetipo di quello che questi grandi attori che arrivano dal teatro, che arrivano dall'avanspettacolo, sono, perché fanno le stesse cose, fanno le stesse cadute, le cadute di Buster Keaton, quelle di Charlie Chaplin, arrivano da lì, arrivano dall'avanspettacolo.
0: E dunque eccoli lì, li abbiamo trovati, gli archetipi.
2: E adesso arriva al cinema.
0: Adesso arriva Michael Jackson, che altro che circo, fenomeno del ballo direi, e anche di tutto il resto.

0: Stiamo arrivando alla fine di questo racconto, piano piano.
1: C'è un messaggio di Giacomo, sì, che voglio leggervi, che dice, parlando della finzione che c'è, sì, nel circo, devo avvicinare il microfono.
0: Lo leggo io.
1: Leggere tu la parte finale,
0: risvolto.
1: La parte finale, l'altro risvolto.
0: Vedere, la gente ha bisogno di credere in cose confortanti per non vedere i contorni veri della realtà.
1: Hemingway, mi permetti, ho usato un messaggio per
0: Giacomo,
1: una citazione di Hemingway, che amava non proprio il circo, amava la corrida, amava la boxe, amava comunque lo spettacolo, però del circo ha detto una cosa: il circo è l'unico piacere senza età che si possa comprare col denaro. Tutti gli altri piaceri che puoi comprare dicono facciano male, ma il circo fa bene, è l'unico spettacolo che conosco che mentre lo guardi possiede la qualità di un sogno veramente felice, che è una qualità che arriva anche grazie al cinema. Velocemente, Méliès, non i fratelli Lumière, Méliès, quello che ha fatto
0: Il razzo
1: nella luna, è stato
0: cinema,
1: il primo regista. Il cinema e il circo convivono per diversi decenni. Inizio Novecento i circhi sono enormi, vanno alla stragrande. Il cinema è un elemento che viene messo all'interno del circo, poi piano piano si iniziano a scrivere delle storie per il cinema. E non devi più aspettare che il circo arrivi nella tua città, perché ci sono, nascono le sale cinematografiche, e questo porterà molti circhi a scomparire. Il circo sopravvive se sa cambiare, e questo ci porta in Svizzera. In Svizzera, se dici circo, sono due i nomi.
0: Sì.
1: Uno ovviamente è il CNI e l'altro un po' più piccolino, che ha chiuso ma tornerà alla fine di quest'anno, e il NOC tornerà in un'altra veste. CNI è per tutti noi il circo. La storia del CNI non inizia sotto il tendone, inizia nel 1803 a Innsbruck, quando Friedrich CNI si innamora, era uno studente in medicina, si innamora di una cavallerizza che si chiama Vilma. L'amore non dura, ma l'amore con Vilma, ma quello per i cavalli e lo spettacolo dura, e lui fonda una compagnia itinerante che inizia a girare l'Europa con i funamboli, con i cavalli, con gli artisti ambulanti. La testimonianza del loro primo passaggio in Svizzera 1814. Il modello del circo in quel momento è quello di Astley, quindi si sta diffondendo in tutto il mondo il circo, con ancora il cavallo come cuore dello spettacolo, e i figli della famiglia CNI nascono e diventano funamboli,
0: certo,
1: circensi,
0: circensi anche loro. La strada.
1: Per quattro generazioni girano sulle strade di un'Europa che non ha i confini e arrivano anche in Svizzera, ma la quarta generazione decide di mettere il tendone. 14 giugno 1919, Berna, 2500 posti, è la nascita ufficiale del Circo Varietà Nazionale Svizzero Fratelli CNI, e questa storia continua, quella del Circo CNI, perché hanno saputo innovare e sempre rinnovare. Era il circo grande, poi c'era il circo un po' più piccolo, il NOC, detto anche il circo delle Alpi, perché andava dove non andava solitamente il CNI, soprattutto dove non arrivava fisicamente il CNI. Però il CNI era diventato l'appuntamento fisso, e il NOC ha fatto la stessa cosa, è diventato anche lui l'appuntamento fisso. Sapevi che arrivava al circo, di solito quando arrivava al circo arrivavano anche i temporali,
0: è giusto, è vero.
1: Però sapendo portare, come i grandi maestri del circo ai tempi, l'innovazione sotto il tendone, quindi ti porti il cantante famoso come faceva Barnum, e adesso ti porti il cantante famoso o l'attrazione, certo, del momento, il circo diventa un'altra cosa. Gli animali hanno lasciato spazio, restano i cavalli, hanno lasciato spazio ad altre attrazioni, e questo ti permette di resistere.
0: Oggi il circo è anche il luogo dove molti ex atleti continuano la loro carriera, proprio perché è diventato molto basato sull'uomo, sulle sue capacità.
1: Sì, l'elefante, il CNI, in 2015 ha detto ciao, arrivederci, c'è il parco dove diventiamo. Il NOC abbiamo detto ha chiuso, il NOC ha fatto fallimento, istanza di fallimento nel 2019, però il 10 dicembre 2026, quindi alla fine di quest'anno, fino al 3 gennaio 2027, torneranno in scena. Non saranno più itineranti, si torna al circo fisso, alla Schützenwiese di Zofingen, faranno una trentina di spettacoli diversi. Però è un nuovo capitolo in un libro che sembrava chiuso, quello del Nord, che si riapre e si riscrive un altro capitolo della storia del circo svizzero.
0: D'altra parte il circo moderno è diverso da quello antico di cui hai cominciato a parlare a inizio di questa puntata, e dimostra anche come cambiano sensibilità, abitudini, desideri, passioni umane.
1: Torneremo alla quadriga.
0: Chi lo sa, torneremo sulle porte di Brandeburgo. E a questo punto, cari amici che ci state ascoltando, noi vi ringraziamo, vi salutiamo.
1: Sentitamente.
0: Sentitamente. E vi diamo appuntamento a settimana prossima, a lunedì. Ripartiamo con 7:20, io e te, caro Marcello.
1: Sì, e con 1000 voci.
0: E con 1000 voci. Tra poco però c'è Lingua Nostra e prima l'informazione delle 11:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Roberto Ortelli. Nel mese di aprile le esportazioni svizzere sono rimaste praticamente agli stessi livelli del mese di marzo. Il settore dominante per quanto riguarda le esportazioni, ovvero il chimico farmaceutico, ha subito una flessione, compensata però da un aumento della vendita di macchinari, come ci spiega Marzio Minoli.
2: Nonostante le difficili condizioni che stanno caratterizzando lo scenario internazionale, le esportazioni elvetiche di beni hanno superato, come d'abitudine, le importazioni. Il saldo della bilancia commerciale è dunque positivo e raggiunge i 3 miliardi e 200 milioni di franchi, in linea con gli ultimi 6 mesi. La voce più importante, quella del chimico farmaceutico, ha fatto registrare un meno 3% nel mese di aprile, mentre i macchinari industriali hanno visto crescere i volumi esportati del 5,5%, e questo è un buon segnale per un'industria che soffre molto, vittima soprattutto della forza del franco svizzero, che rende i prodotti elvetici all'estero più cari. Un accenno alle esportazioni di orologi. La Federazione Svizzera dell'Industria Orologiera comunica che rispetto al mese di aprile di un anno fa le esportazioni sono diminuite di quasi il 17%. Questo è un dato che conferma la debolezza dei primi mesi del 2026. Ultimo accenno alle destinazioni dei beni elvetici. Le esportazioni sono cresciute nel principale mercato di sbocco, ovvero gli Stati Uniti, con più del 16%. Anche la Germania, secondo partner commerciale, fa registrare un saldo positivo del 4%, mentre per quel che riguarda il resto del mondo, i numeri parlano di mercati poco omogenei che presentano luci e ombre.
1: Il Nazionale ha approvato oggi 98 milioni di franchi per 4 crediti aggiuntivi al preventivo 2026, in gran parte destinati alla partecipazione elvetica ai programmi europei di ricerca e innovazione e legati ai negoziati sul nuovo pacchetto di accordi bilaterali tra Berna e Bruxelles. La voce più importante riguarda i programmi di ricerca dell'Unione Europea, per i quali è previsto un credito supplementare di 58,3 milioni di franchi. Un ulteriore credito di 7,6 milioni riguarda la partecipazione della Confederazione all'Agenzia Spaziale Europea. Altri 19 milioni verranno utilizzati per sostenere FFS Cargo nel traffico a carro completo isolato. Infine sono previsti 3,16 milioni di franchi per il trasporto di veicoli su rotaia nelle stazioni di carico della Furca e del Sempione. L'approvvigionamento economico del Paese deve disporre degli strumenti necessari per fare fronte alle problematiche attuali ed essere più resiliente alle crisi future. E quanto prevede una modifica parziale alla legge in materia, approvata oggi all'unanimità dal Consiglio degli Stati, dopo il Nazionale. La revisione totale della legge sull'approvvigionamento del Paese è entrata in vigore il 1 giugno del 2017. Grazie all'andamento positivo dei mercati finanziari, lo scorso anno le casse pensioni svizzere hanno registrato un rendimento record sugli averi di vecchiaia. In media, nel 2025, gli istituti di previdenza hanno remunerato gli averi di vecchiaia con un tasso del 4,6% al netto dell'inflazione, come emerge da un'analisi pubblicata oggi sotto il marchio Swisscanto dalla Banca Cantonale di Zurigo.
3: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. VZCH.com.
1: Veniamo alle previsioni fino a stasera, che annunciano a sud delle Alpi tempo molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi. A nord delle Alpi nuvoloso con rovesci e temporali a partire dalla Romandia. Domani al sud in prevalenza soleggiato e nelle vallate alpine favonio moderato. Al nord nuvoloso con rovesci residui e nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite.
0: Rete 1.
4: Le informazioni sul traffico in Ticino, sulla A2, il traffico è incolonnato da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda. Rallentamenti anche sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. A causa delle carreggiate parzialmente allagate, segnaliamo inoltre disagi e rallentamenti sulla cantonale da Paradiso a Melide. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen, sono segnalate code di 1 chilometro con conseguenti ritardi di circa 10 minuti.
0: Lingua
5: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
4: Buongiorno e ben ritrovati a Lingua Nostra. Sergio Savoia, Danny Rauseo.
6: Oh, eccoci qua. Oggi parleremo di un puntino che divide la Svizzera dall'Italia molto più di quanto sembri.
4: Un puntino.
6: Di una parola che ormai risponde al posto nostro, anche quando basterebbe dire sì. E poi entreremo nella giungla del giornalismo economico, popolata da congiunture, mercati nervosi, efficientamenti e altre creature che leggiamo ogni giorno senza sapere sempre bene da dove arriva.
4: Insomma, una puntata che va dal microscopio alla borsa valori, mi sembra.
6: Esatto.
4: Di capire.
6: E senza chiedere il rating degli ascoltatori, comunque questa è una trasmissione tripla A.
4: Sì, tripla A. Quello lo lasciamo anche ai mercati quando fanno queste valutazioni.
6: Un po' di musica d'ascensore?
4: Vai, vai.

0: che è già un bel ascensore.
1: È un bel ascensore,
0: così,
1: non è classe.
0: Sì, perché non sono, diciamo, i festival dello xilofono che di solito senti nell'ascensore. Allora, la parola nel mirino oggi è assolutamente.
1: Assolutamente cosa? Sì, forse. Si può dire assolutamente forse?
0: O si dirà prima o poi. No, è proprio, è assolutamente proprio la parola.
1: Ok.
0: Ok?
1: Hai finita?
0: No, adesso poi la spieghiamo.
1: No, è breve, secca, definitiva, assolutamente radiofonica.
0: Allora, il problema è questo. Una volta... assolutamente era una parola forte, significava in modo assoluto, senza condizioni, senza riserve.
1: Tipo rifiuto assolutamente questa proposta.
0: Oppure è assolutamente vietato, per esempio, mettersi le dita nel naso. Insomma, una parola da usare quando si voleva marcare con forza un'affermazione o una negazione.
1: Poi deve essere successo qualcosa però.
0: Sì, è arrivato il famoso uso automatico. A un certo punto nelle interviste, nei podcast, la roba è cominciata prima dei podcast, alla radio, in televisione, sui social, assolutamente viene usato come risposta universale.
1: E in questo periodo le piace il gelato?
0: Assolutamente.
1: Ha dormito bene?
0: Assolutamente.
1: È suo quel cane?
0: Assolutamente.
1: Perché, sì. A questo punto potrebbe rispondere così anche il cane. Cioè,
2: wow, assolutamente.
0: Che vuol dire assolutamente in cagnesco. Esatto. Allora, in molti di questi casi basterebbe un semplice sì, ma il sì sembra non bastare più. È troppo corto, troppo nudo, troppo semplice.
1: Povero sì. Ha retto per secoli la conversazione umana e adesso lo trattiamo come un fax, come un aggeggio obsoleto, una cosa che non esiste più.
0: Sì, esatto. Qui probabilmente c'entra un po' anche in questo caso l'inglese, perché absolutely è una risposta absolutely è una risposta molto comune. Absolutely, che usato così per dire certo, senz'altro, certamente, sì, come no. È chiaro, e tutte queste cose qua. Sì. Come spesso accade, l'italiano prende il calco e se lo mette addosso. Sì. Piccola nota. Sì. In realtà anche in inglese doveva essere all'inizio absolutely yes, absolutely no. Però è diventato solo absolutely, che vuol dire sì.
1: Assolutamente in italiano non è sbagliato, il punto è l'uso. Se dico è assolutamente necessario, funziona. Se dico sono assolutamente contrario, funziona. Ma se rispondo assolutamente a qualunque domanda, lì la parola si svuota, soprattutto assolutamente è un avverbio, quindi dovrebbe essere assolutamente sì, come dicevamo, oppure assolutamente no, ossia un sì o un no, senza condizioni e tentennamenti.
0: Esatto, se non fosse che poi assolutamente ha perso la sua funzione originaria per diventare molto spesso un semplice sinonimo di sì.
1: Come quando al posto di sì diciamo esatto, oppure in tedesco genau.
0: Mi fai un po' paura. Quindi, appunto, piccola deviazione interessante su esatto. Anche esatto ha fatto una carriera simile. In origine voleva dire preciso, corretto, senza errori.
1: Infatti si dice un calcolo esatto, una misura esatta, una risposta esatta.
0: Poi, stando alla leggenda linguistica, la televisione avrebbe avuto un ruolo importante, in particolare Mike Bongiorno.
1: Grande allegria.
0: Hai presente i quiz degli anni 60,
1: certamente,
0: la c'era doppia, queste cose qua, che con il suo celebre esatto avrebbe contribuito a trasformarlo in una specie di sì rinforzato.
1: Quindi non più solo quello che hai detto è corretto, ma proprio sì.
0: Esatto.
1: Vedi, ci sei cascato.
0: È veramente, era filologico, guarda, esatto, per dimostrare. Però è vero che ormai la gente dice esatto per dire sì.
1: Vero.
0: È come dire, se uno dicesse corretto per dire sì.
1: Meglio esatto che ci sta.
0: Sì, ci sta, ci sta. Che... o positivo, quando
1: positivo,
0: cominciano a dire
1: yes,
0: positivo.
1: Yes, ok. Diciamo che esatto resta perfetto quando conferma qualcosa di preciso. Se io dico l'ordinale indica una posizione in una serie...
0: Sì.
1: Sergio, tu puoi rispondere?
0: Esatto.
1: Esatto. Ma c'è anche una canzone di coso.
0: Sì,
1: Francesco
0: là.
1: Salvi.
0: Sì.
1: Esatto. Ma se chiedo vuoi un caffè, rispondere esatto è un po' strano.
0: Sì, sì, sembri un po' uno che c'è rimasto un po' solo.
1: Dipende dal bisogno di caffeina, forse a una certa ora anche il caffè diventa una verità matematica.
0: Il meccanismo comunque tra esatto e assolutamente è simile. Alcune parole nascono con un significato preciso, poi l'uso le allarga, c'è un'espansione semantica, un allargamento di significato, diventa comodo e alla fine diventano formule automatiche.
1: Assolutamente, esatto, certamente, chiaramente, praticamente.
0: È una piccola fanteria dell'enfasi.
1: Esatto, il consiglio non è vietarle, sarebbe inutile e anche un po' triste, il consiglio è ascoltarle, come spesso diciamo in questa rubrica, ascoltiamole le parole.
0: Sì.
1: Chiedersi ogni tanto, sto dicendo davvero assolutamente oppure sto solo dicendo sì rafforzato?
0: Certo, se uno ti chiede vuoi venire al mio compleanno, devi rispondere assolutamente, fa un po' strano, no?
1: Di questo passo poi si dirà anche semplicemente sì, sembrerà più forte, no?
0: Sì, quando uno comincia a rispondere sì,
1: quando lo dice no. Anche con un tono un po' forte.
0: Sì, avremmo potuto aggiungere anche volentieri che in Svizzera, qui dalle nostre parti, seguendo un po' un calco dal tedesco, gerne, cioè sostituisce con piacere. Quindi uno ti chiede, vuoi un caffè? Volentieri. No, vuoi un caffè? Sì, con piacere. Grazie, tutta una serie. Ogni tanto abbiamo cominciato a rispondere volentieri, oppure addirittura prendo volentieri un caffè. Sì. E se non lo prendi volentieri, non lo prendo.
1: Non prenderlo. Vabbè.
0: Quindi, allora.
1: La parola nel mirino di oggi non va cancellata.
0: No, va solo ogni tanto accompagnata dolcemente alla porta, se no riportata al suo peso. Assolutamente è una parola forte, sì. La dovremmo usare per rafforzare. Se la usiamo per tutto, alla fine non rafforza più niente.
1: Assolutamente chiaro.
0: Esatto. E adesso abbiamo perso definitivamente il controllo della sì. rubrica e delle nostre vite.
1: Sì,
0: allora. Nelle vite non nel senso che abbiamo mangiato troppo e le vite...
1: Okay, ce l'ho un po' la vita un po' larga.
0: Sì, la vita larga, sì.
1: Però io adesso un po' di musica...
0: Il vitino di Vespa.
1: Non so se ci entro in questo ascensore.
0: Entra di lato.

0: titolo? Dai.
1: Il bestiario, il giornalese economico.
0: Era un titolo difficile.
1: Mamma mia, era difficile questa.
0: Allora, prima di continuare, vi ricordo che abbiamo un indirizzo email, linguanostra@rsi.ch, lingua nostra tutto attaccato, @rsi.ch, e abbiamo anche un numero WhatsApp che è sempre quello, ma lo ripetiamo così per abbondare, 076 321 1113.
2: Qualcuno ha scritto già, quelli già. Che dicono sempre già.
0: Già,
2: invece di dire
0: è
2: sì,
0: vero, è vero, sì, sì, invece di dire sì. Assolutamente vuoi un caffè? Già,
2: già.
0: Sì. Beh, non dovrete essere amici di gente così.
2: Ma torniamo al bestiario.
0: Il bestiario, il giornalese economico. Oggi entriamo in questa interessante riserva naturale, sì. Molto particolare, che è quella del giornalismo economico,
2: dove gli animali non ruggiscono ma presentano trimestrali
0: e soprattutto parlano una lingua tutta loro, e quindi apriamo il bestiario.
2: Andiamo con il primo esemplare.
0: Oh, mi piace tantissimo la congiuntura.
2: Una parola che compare appena un economista apre bocca, in realtà.
0: Esatto, la congiuntura, cioè la situazione economica generale e il suo attuale andamento positivo e negativo in un dato momento. Questa è la definizione che si trova sul sito della Banca Nazionale Svizzera.
2: Mi alzo in piedi, scusa.
0: Assolutamente, massimo rispetto, come in chiesa. Adesso sedetevi.
2: Sì, mi sono seduto, okay. Quasi cado.
0: La congiuntura sui media sembra una creatura mitologica. La congiuntura resta debole, la congiuntura migliore, la congiuntura preoccupa, eccetera, eccetera.
2: E nessuno sa esattamente dove vive, ma tutti la citano.
0: E poi abbiamo il grande branco degli indicatori.
2: Okay. PIL, che sta per prodotto interno lordo.
0: Esattamente. Inflazione.
2: Fiducia dei consumatori.
0: Disavanzo primario.
2: Una parola molto amata dai giornalisti, anche rallentamento.
0: Che significa spesso le cose vanno peggio, ma non vogliamo spaventare nessuno.
2: Sì. E se vanno ancora peggio arriva frenata.
0: La frenata. Cioè c'era un rallentamento, poi, ma poi una brusca frenata.
2: Una brusca frenata nei mercati, si dice questa cosa.
0: Poi c'è la contrazione.
2: Poi c'è la recessione.
0: Sì, vai avanti.
2: Una specie di scala Richter dell'economia questa.
0: Un altro animale onnipresente è quello che hai citato prima, sono ecco, i mercati.
2: Che sono nervosi, sono ottimisti.
0: Festeggiano, puniscono.
2: Sempre loro, mai che si facciano vedere di persona sti mercati.
0: Ma. Anche perché in realtà i mercati sono milioni di investitori diversi e spesso non sono più nemmeno esseri viventi, ma programmi, macchine, intelligenze artificiali. Ma dire i mercati è più comodo, poi permette di identificare questa così categoria un po'. Dell'anima.
2: Sì.
0: Ma passiamo alla specie ancora più interessante, che è quella degli eufemismi economico-finanziari.
2: Attenzione, perché questa è una fauna molto abbondante.
0: Allora, razionalizzazione.
2: Sì, che spesso significa tagli.
0: Ristrutturazione.
2: Spesso significa tagli.
0: Efficientamento.
2: Spesso significa tagli, questa qua.
0: Ottimizzazione.
2: Che spesso significa
0: tagli.
2: Esatto.
0: Noi qui in RSI, per esempio, abbiamo tuttora la verticalizzazione.
2: Ah, anche questo è un termine.
0: Spesso significa tagli.
2: Sì. Da un certo punto di vista.
0: Ci fermiamo qui, poi c'è il reparto delle parole che arrivano dall'inglese.
2: Spread.
0: Default.
2: Rating.
0: Hedge fund.
2: Bond, che non è James.
0: No, non è James.
2: Però a questo punto parte il solito lamento. E tutti questi inglesismi?
0: Sì, però qua conviene essere un po' prudenti, perché per secoli in realtà è successo il contrario. Molte parole dell'economia, del mondo bancario, della finanza, sono partite dall'italiano, per essere più precisi dal toscano, e sono finite nelle altre lingue europee.
2: Quindi prima eravamo noi che parlavamo italiano a esportare parole.
0: Esattamente, nel Rinascimento l'Italia era uno dei grandi centri della finanza europea. Elementi tipici della finanza, della contabilità sono proprio stati inventati in Italia. Sì. Uno di questi è la cambiale, per esempio, la lettera di cambio. E, Firenze, Venezia, Genova, i banchieri, i mercanti, appunto l'abbiamo detto, la contabilità, le lettere di cambio, la partita doppia, tutte queste cose meravigliose sono state inventate in Italia.
2: Sì, altre parole ci sono, banca, credito, debito, saldo, conto, cassa, bilancio, capitale, anche bancarotta. Tutte hanno avuto una lunga circolazione europea. Non sempre il percorso è semplice e lineare, ma il ruolo dell'italiano nella lingua economica è stato molto forte.
0: Ecco, pensate che tutte queste parole in inglese, appunto, bank deriva da banca, che a sua volta deriva da banco, bancarotta, bankrupt vuol dire da bancarotta, cioè se il banco si è rotto, quindi non puoi più fare cose. Lo stesso vale con credito, debito, credit, debt, saldo in tedesco, per esempio, c'è giro anche, conto e i suoi derivati. Cash, banalmente una parola molto inglese, cash deriva da cassa italiana, bilancio, balance, capitale, eccetera, eccetera. Tutti noi ci lamentiamo degli inglesi, ma per qualche secolo abbiamo fatto anche noi i Mike Bongiorno della finanza europea, esportando parole.
2: Esatto, esatto. Ecco. Diciamo che abbiamo esportato parecchio lessico insieme alle pratiche economiche.
0: Sì. nell'ambito della finanza, nell'ambito della musica, nell'ambito della gastronomia, eccetera, eccetera. Per cui non scandalizziamoci troppo se molte parole oggi arrivano dall'inglese. Il problema non è la provenienza, il problema è quando le usiamo per fare nebbia e fumo.
1: Sì, come abbiamo già detto altre volte, quindi quando diciamo bond va bene, però se lo usi per sembrare più intelligente del tuo conto in banca, lì comincia il bestiario.
0: Sì. E appunto non è Bond, James Bond. Allora, infine, la specie più spettacolare di tutte sono le metafore. Qui potremmo andare avanti per dei giorni interi, ma non lo faremo.
1: No, però qualche esempio lo facciamo. Economia in volo, cifre rosse e cifre nere.
0: Ovviamente le cifre non sono né rosse né nere, si scrivono in rosso quelle, diciamo, deficitarie e in nere quelle attive, no?
1: Sì, okay. Mercati in caduta, mercato, borsa in picchiata.
0: Eh sì, sia il mercato sia le borse non si muovono, in realtà sono sempre lì, ma caduta e picchiata sono metafore.
1: Poi
0: titoli che decollano, il contrario, cioè o le borse vanno impicchiato e i titoli decollano, sempre metafore tratte dall'aviazione.
1: Sono belle queste parole, anche inflazione galoppante.
0: Sì, sì, in inglese c'è il mercato orso, no? Per dire bear market, che vuol dire un mercato che tira tanto, eccetera, eccetera.
1: Vero. Quindi, quando va bene allora usare queste parole? Che parole si possono...
0: Allora, le metafore vanno, l'ambito dello sport per esempio ci ha esposto a metafore di ogni tipo, spericolatissime in alcuni casi, e non bisogna abusare. Cioè parlare con metafore rende la lingua e anche un po' la vita interessante, ma insomma senza esagerare. Il debito che esplode è una metafora. Per esempio, non dite il debito letteralmente esplode, perché se letteralmente vuol dire non sto usando una metafora.
1: Esatto.
0: Se io dico Danny è letteralmente esploso di gioia, vuol dire che dobbiamo tirarti giù dai muri,
1: ecco, per dire. Quindi, a pezzi,
0: se non è bello. Quindi letteralmente con la metafora non va bene.
1: E quindi quando va bene?
0: E va bene quando c'è bisogno magari di essere particolarmente espressivi, per esempio nell'ambito del giornalismo, per farsi ascoltare, specialmente con un tema molto tecnico. Quindi ripresa, rimbalzo, boom. Vedi l'effetto che fa? Una ripresa, rimbalzo, boom, che vuol dire esplosione.
1: Sì. Ecco, e quindi non so come si passa saltando da una catastrofe a una rinascita in qualche modo.
0: Sì, e il giornalismo economico passa la vita a raccontarcelo, i giornalisti economici sanno di dover fare un lavoro un po' criptico ogni tanto, perché insomma un po' misterioso, un po' difficile, e quindi la tendenza ad utilizzare una lingua che renda un po' più interessante quello che stanno dicendo è una tendenza, è una tentazione, a dire la verità, difficile.
1: Allora, concludendo, se non avete capito tutte queste parole, probabilmente siete perfettamente normali, perché alcune non si capiscono.
0: Esattamente, quindi siete anche pronti a leggere la sezione economia dei giornali oppure ascoltare i servizi sull'economia alla radio e vederli in televisione. Cum grano salis, come dicevano i latini.
1: Ascoltiamo un po' di musica e poi la prossima rubrica, che è quella che preferisco.

0: molto funky questo sì. Stacchetto che ci porta allo svizionario.
1: Oggi?
0: Puntini e pallini.
1: Puntini e pallini. Allora, nello svizionario parliamo di un segno minuscolo che però basta far capire da che parte del confine arriva un testo.
0: Sì, l'abbiamo già detto, quindi non parliamo di accento, di apostrofo, di virgola.
1: No, ma ancora più piccolo.
0: Puntini e pallini.
1: Puntino. Puntino.
0: Stiamo davvero dedicando una rubrica a un puntino? No,
1: certo.
0: Chiedo certo. Per un amico.
1: Il puntino è importante perché in Svizzera italiana, qui da noi e nelle valli italofone del Grigioni, sì. Capita spesso di leggere date come 1. Agosto, 2. Aprile, vero. 25. Dicembre. Lo fa per esempio il Corriere del Ticino, editorialmente mettono le date in questo modo.
0: Sì, e non si pensi che sia un vezzo grafico.
1: Allora, facciamo un passo indietro?
0: Facciamo.
1: C'è una metafora, perché sì. Non ci stiamo muovendo,
0: no, siamo seduti qua.
1: Allora, i numeri possono essere di due tipi. Okay. Attenzione, anche qua
0: prendo appunti.
1: Lo spiegone. Sì. I cardinali, che non sono quelli che erano vescovi e stanno per diventare papi, i numeri cardinali indicano una quantità, 1, 2, 3, 4.
0: E fin qui ci sono.
1: 10 banane, 5 franchi, 7, sì. Che ne so, vizi capitali, eccetera, eccetera. Sì. Gli ordinali invece indicano una posizione in una serie, primo, secondo, terzo e quarto.
0: Ok.
1: Siamo in chiaro?
0: Tre
1: cardinali,
0: libri.
1: Quantità, ordinali, serie.
0: 3 libri, ma il terzo libro sullo scaffale.
1: Hai 3 libri sullo scaffale, che sono un po' pochini, sì. E il terzo libro è, non lo so, il catalogo dell'IKEA,
0: sì.
1: Per dire. Allora, in italiano, in spagnolo e in francese e in altre lingue neolatine, le date si trattano normalmente come cardinali. Diciamo 3 giugno, 25 dicembre. Non diciamo... 3 giugno, 25 di dicembre.
0: E fin qui ci sono.
1: Ci siamo. In tedesco, invece, noti per complicarsi la vita, usano gli ordinali 3 giugno, 25 di dicembre. 25. Peraltro den, così vabbè.
0: Sì. Hai ragione, sai che non ci avevo mai pensato.
1: Sì, che non si riesce a dire.
0: Non ci avevo mai pensato.
1: È da lì che arriva quel famoso puntino che ogni tanto compare anche nei testi della Svizzera italiana, perché in tedesco gli ordinali vengono segnati col puntino.
0: Solo che, come diciamo, stiamo dicendo in italiano una cosa diversa.
1: E perché noi non diciamo il 3 giugno.
0: No,
1: noi diciamo il 3 giugno, quindi il puntino non serve. Perché non è un ordinale. Tra l'altro gli ordinali in italiano non si segnano col puntino, ma col pallino su in aria. Hai presente?
0: Sì.
1: Ecco. Tra l'altro sono ordinali anche in inglese, come avrai capito sta per arrivare una parentesi.
0: Sì, vai.
1: Allora, tra l'altro sono ordinali anche in inglese britannico, dove si mette il TH,
0: sì.
1: Per esempio per dire il 4 di luglio, the 4th of July, quarto di luglio.
0: Me lo ridici?
1: The 4th of July.
0: Mi piace.
1: Arriva ND, che sta per second, per il 2 del mese, the 2nd of April, e RD, che sta per il 3° del mese, third of April, il 3° del mese, quindi il 3 aprile, e il 1° di maggio è first of May.
0: È tutto chiaro, mi sono perso un po', ma
1: May first anche. Sì.

0: scrive tranquillamente 1 agosto, 1 senza punti, senza niente, e si legge 1 agosto.
1: Ah, basta.
0: Non c'è bisogno di star lì a rendersi la vita complicata.
1: Anche perché quando tu lo metti, lo scrivi, metti il puntino, poi ti comincia con la maiuscola.
0: Eh sì, e quindi in italiano il puntino dopo l'1 per dire primo agosto non si mette 1 agosto. Sì. Nella lettura si dice prima, funziona già così, è semplice, non serve mettergli così il puntino da svizzero a tedesco.
1: Sì,
0: da
1: sì.
0: Tedesco.
1: Quindi una volta tanto che facciamo le cose semplici in italiano, approfittiamone, no?
0: Ok, la regola è semplice, sì. I numeri del mese si scrivono tutti semplicemente col numero, mai sì. Con le lettere, col numero, senza nessun altro segno.
1: Sì, adesso sono in chiaro.
0: Cioè, hai capito. Mi sono stangato.
1: Ho visto.
0: È una traccia interessante della convivenza tra le lingue nazionali, ma questa roba del puntino non importatela. In italiano abbiamo il sistema più naturale. Primo agosto, scrivetelo semplicemente 1 agosto. Se proprio volete metterci qualcosa, fate il pallino in alto, ma non mettete.
1: E poi da scrivere il pallino è anche difficile.
0: Sì, lo è anche
1: come
0: difficile.
1: Lo trovo sulla tastiera.
0: C'è.
1: Quindi lo dizionario oggi non boccia il puntino, ma gli consiglia di stare al suo posto.
0: In ogni caso, non scrivetelo dal 2 al 31 del mese perché non sono ordinali.
1: No.
0: L'unico ordinale è il primo, che però non ha necessità di essere segnato in un modo particolare.
1: Va bene, punto e capo.
0: Oh.
1: Punto e capo.
0: Mamma mia, che sudata.
1: Questa era difficile.
0: Vedi che era un puntino, ma.
1: Il punto e virgola si può usare.
0: Fatto faticare. Punto e virgola, ne parleremo. La scomparsa del punto e virgola. A chi l'ha visto, ne parleremo. Dove è finito il punto e virgola?
1: Allora, fra poco chiamiamo in causa Valentina che ci ha mandato un messaggio.

0: rossa.
1: Sai che è tipo un mese che ascoltiamo sempre questi quattro pezzi.
0: Ma è una scelta editoriale.
1: Ah sì, è una bella scelta.
0: Bella scelta.
1: Chi l'ha fatta? L'abbiamo fatta io e te.
0: Abbiamo fatto insieme.
1: Non eravamo lucidi.
0: Però quindi. Valentina non c'entra tutto questo, lei è qui anche quando non è qui fisicamente.
1: Sì.
0: Perché lei ha detto io non ci sono, però vi devo controllare da lontano.
1: A distanza.
0: Vi mando un messaggio.
1: Allora, sentiamola.
0: Sentiamo il suo messaggio.
2: Ciao Sergio, ciao Danny, ciao. Eccomi ciao. Di nuovo qui. Allora, oggi parliamo di quelle parole che indicano una quantità, una frazione o un numero rispetto a un totale. Okay. Per esempio, la maggior parte di, una percentuale, un terzo, una decina. Insomma, ci sono sempre delle quantità e poi la preposizione di. Che cosa fa il verbo? Più che dare una regola, magari do qualche dritta.
0: Sì.
2: Per esempio, sono andata a un matrimonio. Al matrimonio c'era un centinaio di invitati oppure c'erano un centinaio di invitati?
1: Bel matrimonio, tra l'altro.
2: Qui possiamo avere due tipi diversi di accordo. L'accordo grammaticale, quando il verbo va al singolare perché concorda con il soggetto della frase, un centinaio. E poi invece c'è l'accordo a senso, con il verbo al plurale perché si accorda con di invitati.
0: Okay.
2: Questo praticamente è molto diffuso nel parlato, quando la seconda parte è come se fosse più importante, no? E quindi vanno bene entrambi i casi. Facciamo altri esempi veloci. L'80% degli intervistati ha dichiarato di usare i mezzi pubblici, ma andrebbe anche bene, hanno dichiarato di usare i mezzi pubblici. La maggior parte dei miei amici sono appassionati di serie TV, ma anche è appassionato di serie TV. Insomma, sono accettate entrambe le opzioni. La forma più spontanea e comune è spesso il plurale. Il singolare è sicuramente corretto nei testi scritti formali e in generale a livello grammaticale. Ecco, forse mi sono dilungata. Un saluto a tutti, buona giornata. Grazie Sergio, grazie Danny.
1: Grazie Valentina. Allora è stata un matrimonio, Valentina.
0: Sì,
1: guarda cosa fai i matrimoni invece che ubriacarsi come le persone normali. Allora, no, allora è chiaro che quando tu hai un nome collettivo, una decina, la maggioranza, la maggior parte, un centinaio, una percentuale, dovresti a titolo di a norma grammaticale usare il singolare, perché tutte queste maggioranza, percentuali eccetera eccetera sono singolari. Ma nella testa delle persone si visualizzano tante persone e quindi si tante cose e si usa il plurale, cosa che per esempio in inglese è normale. Team in inglese usa il verbo plurale, quindi la squadra sono.
0: Ah, vedi?
1: In italiano

0: lo usa solo Checco Zalone, sì, una squadra fortissima. Però dando avanti abbiamo un po' di messaggi che ci sono arrivati e che leggiamo con grande piacere.
1: Sì, allora Cristina dice, a proposito di punti, visto che ne abbiamo parlato, si scrive 27enne, scritto E-N-N-E, oppure 27.enne, 27enne.
0: Allora, bella
1: questo
0: domanda.
1: È un altro tema.
0: Questo
1: ancora
0: è un bel tema che potremmo approfondire. Allora, sì, intanto i numeri, come li scriviamo? E quindi sì, anche l'età. Allora, normalmente un uomo di 27 anni potete mettere 27 in cifre.
1: Sì.
0: Se volete invece dire 27enne, scrivete tutta la parola. 27enne non si può vedere, no, come brutto, dicono a Roma. Brutto. In generale, ma faremo un segmento, come li chiamiamo noi qui in radio, magari già domani, dedicato a come si scrivono i numeri all'interno di un testo generale scritto. E vedrete che i numeri che si scrivono in cifre sono veramente pochi, altrimenti sì, bisogna scriverli in lettere.
1: Ci arrivano anche dei suggerimenti. Pier che dice, possibile argomento, parole che mi urtano da sempre, mi chiedo chi le usa, chi le abbia inventate. Cioè,
0: l'argomento è le parole che urtano Pier.
1: Sì, sì, okay, sì, sì. Va bene, anche vai. Andando a scoprirne la radice e l'origine. Allora, prima fra tutte, ostetricia.
0: Ostetricia.
1: Oppure ungulati.
0: Vabbè, ma però sono parole
1: normali.
0: Non fastidio a lui.
1: Proprio faccio fatica a sentirle, ma mi rendo conto che è del tutto personale.
0: Eh sì.
1: E voi avete parole che vi urtano. Vedi che ci fa...
0: È un buon tema.
1: Pier, grazie.
0: Abbiamo parole che ci urtano.
1: Però è molto soggettivo.
0: Io pelino, la parola pelino.
1: Cioè, attimino.
0: Devi essere
1: pelino.
0: Un pelino, ma proprio pelino mi dà
1: pelino
0: fastidio.
1: È
0: un pelino più tranquillo mi dà fastidio tantissimo.
1: Vedi, però è molto soggettivo. Qualcuno ci ha scritto, dove sta il soggetto? E la risposta è al bar. Volevamo finire così sorridendo.
0: Comunque ostetricia, cioè quando vai in un ospedale c'è scritto ostetricia,
1: è un po'
0: cioè
1: strano.
0: A Pier vengono un attimo le vampate,
1: sì,
0: quando vede
1: l'abbiamo capito.
0: E poi qual era l'altra di Pier che gli dà fastidio? Ah, ungulati. Tipo i cervi e i cinghiali.
1: Sì.
0: Ti danno più fastidio se incontri il cinghiale sul sentiero mentre stai facendo una passeggiata, te lo dico, non star lì a chiamarlo ungulato, che magari se la prende, perché magari anche a lui non piace
1: essere
0: chiamato ungulato.
1: Adesso non abbiamo risposto a tutti i messaggi arrivati a WhatsApp.
0: Dine ancora uno.
1: È questo di assolutamente, dice, cavolo, è da tanto che volevo sottoporvi questa parola, viene usata fino alla nausea, assolutamente sì, assolutamente no, si utilizza anche da voi alla radio e TV, l'abbiamo detto.
0: Noi non è che siamo meglio degli altri,
1: Facciamo siamo uguali.
0: Gli errori che fanno tutti, a volte anche peggio.
1: Però se avete altre osservazioni, linguanostra@rsi.ch è il nostro indirizzo mail dove potete mandarci le vostre
0: parole quant'altro, se no altrimenti noi siamo qui anche domani, ci sarà anche Valentina.
1: Sì.
0: Il ritorno di Valentina.
1: Sì.
0: Ecco, questo è il titolo del film.
1: Sergio Savoia e Danny Rauseo vi augurano una buona continuazione d'ascolto. Adesso ci sono Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli.
2: Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
3: Con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
2: Mille storie mondiali.
4: L'impensabile diventa realtà. Sai chi ha sconfitto Stefano per la prima volta nella storia in un WrestleMania, quello di New Orleans?
5: No, dimmelo tu.
4: The Undertaker.
5: Io pensavo che Undertaker fosse un non troppo memorabile album di Prince, o meglio di Prince e Roger Nelson, o meglio di Tough Cap, l'artista che si fa chiamare Prince.
4: No, sei sicuramente molto più ferrato sulla musica che non sul wrestling, caro Stefano Ferrando, fattelo dire.
5: Grazie, caro Fabrizio Gabrielli.
4: Sei un re, Stefano. A proposito di re, Felipe di Borbone diventa re di Spagna, pensa, 4 anni dopo Iniesta. Mentre in Europa un paese, il primo finalmente, riconosce la sovranità della Palestina ed è la Svezia. Conchita Wurst si aggiudica all'Eurovision Song Contest a Copenaghen.
5: Anno pari e quindi destinato anche ai giochi. Questa volta tocca a quelli di ghiaccio e neve, Sochi, grigi, tristi e caldi in riva al Mar Nero. Tristi perché fra misure di sicurezza e l'allegria della riccione russa pare di essere finiti in uno sketch di Aldo Giovanni e Giacomo. Hai presente quello con Marina Massironi che presenta i bulgari?
4: I bulgari!
5: Esatto, che dice, emozione. Ecco. Caldi perché la neve, conservata da un anno sotto i teloni di plastica, si scioglie e diventa poltiglia, tanto che c'è chi mette gli sci ai piedi e insegue una medaglia in maniche corte. Sarebbe così felice a Sochi Olaf, il pazzo di neve amante del caldo, quello che con Anna e Elsa diventa il tormentone per tanti genitori. Frozen, tra l'altro, è pure il disco più venduto del 2014.

0: Bene, dopo aver risvegliato gli incubi del sottoscritto Stefano Ferrando, ma penso anche quelli di Fabrizio Gabrielli.
1: Fabrizio Gabrielli è prole annessa.
0: Torniamo nella terra del football. Si torna laddove un racconto lontano 64 anni è oggi una storia usata per far paura a grandi e piccini. Quella di un gigante nero che sfida 200.000 uomini da solo, senza paura. Altro che Termopili, altro che Leonida e Obdulio Varela a svegliare nel cuore della notte tanti brasiliani sudati e spaventati.
1: Ma sai a me con cosa capita una roba del genere?
0: Con che cosa?
1: Con l'esame di maturità.
0: Siamo in due.
1: E vai. Da 7 anni il Brasile sa che organizzerà il torneo. Quello che molti fingono di scordare è che sia il mondiale più caro della storia. 14 miliardi di dollari. Quanto fa in...
0: Facciamo 13 miliardi del conio confederato.
1: Un sacco di soldi. 400 milioni vengono destinati al solo Maracanã e i brasiliani amanti del pallone, della maglia verde oro, non quella bianca, e lo sapete bene il motivo, no?
0: Maracanazo.
1: Così, giusto per non dimenticare. Hanno pur sempre da pensare a mettere qualcosa nel piatto, pensare a un minimo di istruzione e pensare a curare chi ne ha bisogno. Così quella montagna di soldi, molti, la vedrebbero meglio destinata a sanità, istruzione e magari a quei quartieri poverissimi che fanno da cornice a uno stadio invece super moderno, illuminato a giorno, colorato e rumoroso. Panem e Circenses, d'altronde. 2 anni dopo, i giochi olimpici completeranno il quadretto appena descritto.
0: La Svizzera c'è, oramai non è più una sorpresa. La nostra generazione d'oro garantisce ciò che per altri diventa complicato se non impossibile. Ecuador, Francia e Honduras. Sulla carta il girone non è impossibile, ma i mondiali sono quel luogo dove nulla è scontato, dove una passeggiata diventa una maratona. Raramente il contrario, ma evitiamo di puntualizzare. Minuto 93, punteggio 1-1, squadre allungate e stanche. L'Ecuador attacca folate. Dalla destra la palla entra in area, da un valente all'altro e sul dischetto del rigore in pratica controlla, si sposta sulla destra per calciare quando Valon Berami disegna una magnifica follia, un tackle in scivolata duro, pulito, con due piedi sradica il pallone e salva il pareggio. È una scarica di adrenalina assurda, sul divano, in piazza, perché caro Fabrizio devi sapere che anche noi oramai scendiamo in piazza per vivere e condividere il rito del calcio collettivo. Tutti si alzano ed esultano, lui, Valon Berami, si lancia come quando ragazzino a Stabio Bruciano bruciava i fili d'erba e si butta in campo aperto. Il primo avversario che incontra lo abbatte e lui, calciatore vero, non imita John Wayne in un western. Fra l'altro, la scena tipica ce l'avete presente? Colpito alla spalla, lui inizia a zoppicare. È un mistero. Hollywood dove i cattivi, tra l'altro, sono i buoni e i buoni sono dipinti da cattivi. Ma torno a Valon. Non chiede il giallo, fa un paio di capriole, si rialza e rilancia. Il resto arriva una decina di secondi dopo. Seferovic fa 2-1 e il mondiale è lanciato. Potremmo anche chiudere qui, devo dire. Brasile 2014 è Valon che lotta, stremato e felice, Ercolino sempre in piedi, il miglior manifesto di cosa sia questo nobile gioco trasformato in farsa da attori scarsi con gli scarpini. Ma la cronaca e il cronometro, credo, ci impongono altro. Le prendiamo dalla Francia, 5 schiaffoni, battiamo l'Honduras, triplo Shaq e si va agli ottavi. 1 luglio, Sao Paolo, avversaria l'Argentina. Sì, la squadra di Messi, Di Maria, Mascherano, il Pipita Higuain. Basta o volete la formazione completa? Quella ve la può dire Fabrizio. Come finisce con questa collezione di titoli sui giornali, siti e portali? A testa alta, competitivi contro i migliori, sconfitta onorevole, maledetta sconfitta onorevole che torna sulle prime pagine nei commenti. In realtà si esce dal mondiale e la rabbia a 12 anni di distanza non è ancora scemata. Il groppo in gola soffoca le parole, quelle che si leggono sui quotidiani argentini che fanno i complimenti agli svizzeri, ma con una pacca sulle spalle, i complimenti, non si va avanti, si torna semplicemente a casa.
1: E poi la vigilia è tutta un Messi qua, Messi là, Messi su, Messi giù. Messi che conosce la garra di Valon Berami. L'Argentina scopre che la piccola Svizzera tanto piccola non è e alla fine ringrazia qualcuno in alto. Blatter? Di più, d'altra parte i contatti con il capo li tiene Papa Francesco, cresciuto in curva al San Lorenzo, perché quello che accade a 120 secondi dalla fine, dai rigori che la Svizzera può imporre adesso ai due volte campioni del mondo, sembra disegnato da una mano invisibile. Non è sempre quella di Maradona, va bene, però una mano invisibile che buca il cielo per decidere la traiettoria di un pallone e gli evita di finire in porta. Uno è già rotolato in rete. Rotolato, È proprio un raggio laser preciso al millimetro che sfiora l'erba ben rasata e soffice, un sinistro che non ha bisogno di goniometro né di compasso, ma solo dell'arte di un angelo. Non Michelangelo, ma Angelo Angel di Maria. Sul vertice destro dell'area attende. Si è diretto là quando Lichtsteiner perde uno dei pochi palloni del mondiale e vede Messi mettere il turbo, puntare verso il centro, maglie rosse che lo inseguono e lui che fa passare la palla dove soltanto lui sa. L'aspetta lo sguardo triste di un gaucho che in una frazione di secondo si allarga in un sorriso senza confini. Lichtsteiner si mangia la rete e non è una metafora. Berami ha le mani nei capelli, le teste basse dei compagni, le gambe pesanti, il mondo che crolla. Ma Yogi Berra insegna non è finita finché non è finita. Disperazione? Voglia di crederci? Boom, chiamatela come volete, ma c'è tempo ancora per un pallone in area argentina ed è quello che arriva sulla testa di Blerim Gemaili a pochi metri dalla porta argentina.
0: 118esimo, 2 minuti o 2 centimetri è quello che ci manca per arrivare ai rigori. 2 centimetri sono quelli che fanno la differenza fra vittoria e sconfitta, fra la vita e la morte, per dirla alla Tony D'Amato, a pochi istanti dal Super Bowl di ogni maledetta domenica. Posso aprire una parentesi? Il più grande bluff che Hollywood, dopo gli indiani, ci ha fatto credere. Perché se bastasse solo un grande discorso per vincere una partita, facciamo così, Guardiola, Trapattoni, Klopp, li lasciamo a casa?
1: Beh,
0: in panchina
1: sì.
0: Mettiamo, non so, Cicerone, Demostene e Bergonzoni?
1: Perché no?
0: Il problema, tornando alla partita, è che al minuto 118 dell'ottavo di Sao Paolo il destino ci sbatte in faccia la sua volontà, di botto, senza il minimo tatto, guidato da quella mano invisibile. Gemaili sbuca fra due difensori, indirizza la palla alla destra di Romero che neanche si muove, non ci può arrivare, ma il Brazuca sbatte contro il palo e qui il destino si prende gioco di noi. Ok, a noi basterebbe così ed invece la palla torna verso Gemaili che sta ricadendo in equilibrio precario, la sfera gli sbatte sul ginocchio e rotola mestamente per una rimessa dal fondo che più crudele non puoi immaginare. A Inzaghi, Pippo, sarebbe sbattuta sulla punta del naso, una spalla, la punta del piede o anche un'altra parte meno nobile del corpo e sarebbe stato 1-1. A Blerim, no. Impossibile dimenticare. Che poi è quello che dicono i brasiliani del 1950 e che ripeteranno all'infinito con l'imbarazzo della scelta anche in futuro. Sì, perché Barbosa, il capro espiatorio del Maracanazo, si ritroverà prima o poi una squadra intera al suo fianco, seduta su una nuvoletta da qualche parte. E quella del Mineiraso, perché se un 1-2 con l'Uruguay è duro, impossibile da digerire, cosa è un 1-7 in semifinale con la Germania? Belo orizzonte, la Germania ne infila uno dopo l'altro, senza pietà, senza fermarsi. E aggiungo, perché mai avrebbe dovuto farlo? Incassando un gol dai padroni di casa solo al 90esimo.
1: Indimenticabile una serata così, eh? Nel bene e nel male. Come indimenticabile è sempre una finale, forse. Chi scende in campo si porta a casa il proprio ricordo, bello o brutto, vincente o perdente. Ma in questo mondiale non è così, perché Kramer è campione del mondo, ma di quella sera al Maracanà, la sera della finale, non chiedetegli niente, perché di Germania-Argentina 1-0, rete di Götze al minuto 112, potrebbe avere un ricordo, diciamo, distorto. Si gioca da 17 minuti e qua gli scaramantici possono dire quello che meglio credono, numero sempre significativo. Kramer sta difendendo palla sull'esterno dell'area argentina fra due avversari, una è Garay, e nel contrasto lo abbatte col pendolo con la spalla sulla testa. Kramer va KO. Si rialza dopo i soccorsi. Lo sguardo non è quello della mucca al pascolo, ma neanche quello vigile del tenente Drogo che scruta all'orizzonte nel deserto dei Tartari. Prosegue come se nulla fosse, ma le prime tre cose che dice ai compagni fanno sorgere un leggerissimo dubbio sulle sue reali condizioni. Nell'ordine va da Philipp Lahm e gli intima di passargli la fascia perché da quel momento sarà lui il capitano. Ok. A Neuer consiglia di sfilarsi i guanti perché andrà lui in porta a difendere il fortino tedesco. Infine, incrociando Thomas Müller, dice «Complimenti per la tua vittoria nella Coppa del Mondo del 74!» Gerd Müller è pensionato da tempo, dalla sua finale sono passati 40 anni e 14 minuti dopo lo scontro, Kramer finalmente viene sostituito. Oggi lo ha capito, Thomas non è Gerd. Neuer è un portiere di sicuro affidamento, Lahm il miglior capitano che la nazionale potesse avere e lui, anche se non se lo può ricordare, è campione del mondo per knockout al 17esimo della prima ripresa.

0: Notizie in lingua facile. L'Iran non ha ancora dato una risposta agli Stati Uniti sul cessate il fuoco. L'Iran sta ancora leggendo e controllando il testo finale dell'accordo. L'agenzia di stampa iraniana Mehr News dice che una fonte vicina ai negoziati ha spiegato perché. Il motivo è che l'Iran non si fida degli Stati Uniti perché in passato non hanno rispettato degli accordi. Per questo l'Iran è molto prudente e non si fida. Un rappresentante dell'esercito iraniano ha detto in televisione che non si può evitare una guerra con gli Stati Uniti. Questa notte c'è stato un attacco da parte della Russia sulla città di Kiev. Il Ministero degli Esteri ucraino, cioè l'ufficio che si occupa dei rapporti con gli altri paesi, ha detto che il numero delle persone ferite e dei morti è aumentato. In totale sono morte 13 persone. E cioè a Dnipro ci sono stati 9 morti e 13 feriti, a Kiev ci sono stati 4 morti e più di 60 feriti. I pompieri della città della capitale ucraina stanno spegnendo gli incendi in 6 zone diverse. Nel mese di aprile le esportazioni, cioè le vendite all'estero di prodotti svizzeri, sono rimaste quasi uguali a quelle del mese di marzo. L'aumento delle vendite all'estero è salito solo dello 0,1% rispetto al mese di marzo, quando le importazioni, cioè i materiali e i beni che la Svizzera compra all'estero, erano aumentate tanto. Nel mese di aprile, invece, la quantità di prodotti che la Svizzera ha comprato all'estero è diminuita del 3%. Dal 1 settembre 2026 ci sarà un nuovo rettore all'Università della Svizzera Italiana. Il rettore è la persona responsabile di una università, è come il direttore di una scuola. Il nuovo rettore si chiama Claudio Bassetti. Claudio Bassetti è un professore e un medico e lavora all'Università di Berna. A Berna, Claudio Bassetti ha aiutato a migliorare la collaborazione tra l'università e l'ospedale. In Ticino c'è un progetto uguale a quello di Berna, e cioè il progetto di avere un ospedale universitario. Claudio Bassetti è una delle persone che sostiene questo progetto.
1: Antonio Bolzani, un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Oggi parliamo della penuria degli alloggi e delle abitazioni a pigione accessibile. Avete paura di ricevere la disdetta? Avete già ricevuto la disdetta? Siete stati costretti a traslocare negli ultimi anni? Cercasi appartamento a pigione accessibile. È un tema che ritorna sempre più e ritorna a scadenze regolari. In Svizzera gli scenari non sono molto incoraggianti per gli inquilini, parlo dell'intera Svizzera. In effetti un adulto su 5 teme di perdere la propria abitazione a causa di una disdetta del contratto di locazione. Lo rivela, ed è qui che appunto ci soffermiamo, proprio su questo sondaggio, rivela un sondaggio condotto dal comparatore in rete Comparis. E allora appunto le domande sono queste e mi piacerebbe sentire le vostre esperienze e le vostre testimonianze. Avete paura di ricevere la disdetta? Il vostro palazzo è, diciamo così, a rischio rinnovamento, restauro, insomma, deve essere magari rinnovato oppure addirittura magari demolito per lasciare spazio ad altri immobili. Negli ultimi anni siete stati costretti a traslocare? Secondo voi il tema dell'alloggio dovrebbe diventare una priorità politica in Svizzera? Si sta facendo, ma si sta facendo abbastanza secondo voi? E poi cosa fareste in concreto? Ne parliamo oggi, appunto, agganciandoci a questo sondaggio di Comparis, sondaggio recente in cui viene lanciato un segnale d'allarme: la crisi abitativa significativa ha oramai raggiunto la classe media. Non si tratta più soltanto di chi sta cercando casa. Se un quinto degli adulti, un quinto è parecchio come numero, un quinto degli adulti ha paura di perdere la propria abitazione, significa che si entra nella sfera di ambiti fondamentali come la sicurezza, la pianificazione della propria vita personale e professionale e in ultima analisi anche si entra in quella che è la qualità della vita e la qualità dell'esistenza. Dando un'occhiata più in dettaglio alle cifre, emerge che il 29% del campione di oltre 1000 persone interpellate in marzo dall'istituto demoscopico InnoFact ha dichiarato di aver avuto difficoltà negli ultimi 24 mesi, quindi negli ultimi 2 anni, a trovare o a mantenere un alloggio adeguato. La percezione del problema è trasversale, ma colpisce con particolare intensità i giovani adulti fra i 18 e i 35 anni, che spesso hanno anche uno stipendio più basso rispetto alle persone che già lavorano da più anni. Allora, i giovani adulti fra i 18 e i 35 anni, cioè il 44%, è preoccupato, e i residenti nei centri urbani, il 32% contro il 25% delle zone rurali. La maggioranza della popolazione, oltre la metà, ritiene che in Svizzera esista una situazione generalizzata di scarsità di alloggi. La percezione è particolarmente marcata nella Svizzera tedesca e nella Svizzera romanda, mentre a quanto sembra in Ticino la situazione appare meno preoccupante. Gli intervistati ticinesi vedono la crisi come un problema nazionale in misura significativamente minore. Si può quindi dire che nella Svizzera italiana la carenza di alloggi è decisamente meno accentuata rispetto alle altre regioni elvetiche. È un problema nazionale, però da noi nella Svizzera italiana è un po' meno un problema, insomma. Allora, di fronte a quello che è un problema degli alloggi a pigione sostenibile o accessibile, i cittadini hanno le idee chiare su come si dovrebbe intervenire. Fra le proposte spiccano la promozione di alloggi a prezzi accessibili e anche delle cooperative edilizie. E questa idea ottiene il punteggio più alto, 3,8 su una scala da 1 a 5. Oltre alle abitazioni, agli alloggi a prezzi accessibili, alle cooperative edilizie, vi sono, ed è il secondo, diciamo, la seconda proposta, vi è la limitazione dei canoni d'affitto, il controllo dei costi, e poi il 27% degli interpellati individua la causa principale della crisi nelle elevate aspettative di rendimento degli investitori, dei promotori e dei proprietari immobiliari. Allora, per sapere com'è la vostra situazione abitativa, dove abitate, come abitate, se siete inquilini e quali sono, se vi sono delle preoccupazioni, potete telefonarci come tutti i giorni allo 0848 030808, oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. La penuria degli alloggi e delle abitazioni a pigione accessibile, avete paura di ricevere la disdetta? State già scrivendo anche sulla mia bacheca in Facebook, sono diversi i commenti, soprattutto sono anche diverse le riflessioni su quello che, lo abbiamo detto, è un problema sempre più sentito dalla popolazione svizzera, in particolare in Svizzera romanda e in Svizzera interna. Marzio scrive: io 12 anni fa, per ovviare al problema, ho comperato l'appartamento dove vivo. Comunque, se penso a quanto sono cresciuti gli affitti del palazzo dove vivo, è pazzesco. Ci credo che la gente se ne va da Lugano. Sappiamo che da Lugano molta gente, anche per questioni di affitto, di pigione, va ad abitare nel Sopraceneri, ad esempio a Bellinzona. E questo è un tema, anche il fatto di dover cambiare comune e di dover magari anche cambiare regione. Allora, do un'occhiata ai messaggi, e stanno arrivando davvero in tanti che ci stanno scrivendo, vediamo cosa state dicendo. Più entrano persone, più c'è bisogno di alloggi, più si costruisce, più gli alloggi costano. Fermarsi, magari costruiamo sulle alte montagne, visto che la Svizzera ha molte pianure padane. Questo è un messaggio un po' criptico, è meglio commentare in voce, quindi vi suggerisco di chiamarci allo 0848 030808. Allora, il numero di abitanti secondo me è un tema, sì, ma non è un tema così decisivo, perché il tema più importante è proprio il prezzo degli alloggi. Spesso non mancano le case, non mancano gli immobili, non mancano i palazzi. Il problema è quanto costa l'affitto in quel palazzo, quanto mi costa la pigione, posso permettermi quella pigione? Non è curioso, qualcuno scrive, Ansurwedi, non è curioso che siano gli stessi fondi di pensione e le assicurazioni che pretendono di proteggerci anche i principali investitori in questo business di, una parola inglese, upgrading del parco immobiliare in Svizzera? Allora, sono interessanti i messaggi, ma davvero chiamateci, è molto meglio parlare, anche perché poi una trasmissione come Controcorrente prevede anche le vostre testimonianze e soprattutto anche le vostre esperienze, magari di chi ha dovuto traslocare, di chi è stato sfrattato, di chi ha ricevuto la disdetta. E allora può essere interessante davvero sentire perché, per quale motivo, come mai, come è arrivata la disdetta, quali possibilità poi ci sono state di trovare un'altra abitazione, un altro alloggio a pigione accessibile o sostenibile. Michele ci scrive: sì, ho ricevuto la disdetta in un palazzo in via Vegezia Lugano, pieno centro, e l'hanno ricevuta tutti gli altri inquilini del palazzo, perché il palazzo è stato comprato e hanno fatto degli appartamenti, lui scrive, a breve durata per i turisti, quegli appartamenti diciamo che servono per chi viene in vacanza, insomma, nella Svizzera italiana, in questo caso Lugano, e quindi sono appartamenti di solito non molto grandi che servono appunto per coloro che sono qui per vacanza o per ferie o proprio a titolo turistico. Andiamo avanti, c'è Vilma che scrive: allora, talvolta va considerata anche la mancanza di trasparenza da parte dei proprietari, ad esempio Ad esempio io mi sono trovato ad affittare un appartamento apparentemente comportava poche spese accessorie, poi mi sono trovato circa 200 franchi al mese in più e non c'è stato accordo e ho dovuto cercare altrove. Quindi il tema delle spese accessorie: o compri o te ne vai. Ecco cosa è capitato a un uomo di 84 anni, residente a Breganzona, con la moglie malata. Quello che fa più pensare è che questo palazzo di Breganzona è gestito da una cassa pensione che dovrebbe avere un maggior controllo da parte della Confederazione. Altri messaggi, vediamo che cosa state scrivendo. È chiaro che se la popolazione aumenta, di riflesso aumentano anche gli affitti, i cittadini sanno cosa devono fare. Mauro, poi o compri o te ne vai. Questo è un altro tema, il fatto che spesso poi i palazzi devono essere riattati, devono essere insomma rinnovati, e quindi inevitabilmente poi i proprietari di casa sono anche costretti a dover mandare la disdetta. Una delle cose più intelligenti che assieme a mia moglie abbiamo fatto è stato acquistare casa più di 20 anni fa. Allora, i vantaggi e gli svantaggi dei proprietari di casa, dei proprietari immobiliari, raccontateci cosa avete in più, cosa avete in meno, e soprattutto se, come scrive l'ascoltatrice, è stato davvero un buon investimento, è stata una saggia idea quella di comprare. Bisognerebbe sapere quali sono le aspettative di coloro che cercano alloggi, esempio 2 o 3 bagni, 2 posteggi coperti, eccetera, eccetera. Ma ripeto, il tema della penuria di alloggi e della penuria delle abitazioni riguarda soprattutto le pigioni, gli affitti che spesso non sono accessibili. Si costruisce tanto, lo vediamo in giro, insomma, sono tante le gru, sono tante le costruzioni di case, di palazzi, di immobili. Poi però per quale tipo di popolazione, per quale tipo di inquilino, gli affitti sono affitti sostenibili, sono affitti accessibili. Allora, si sono fatte le 12, io mi auguro di sentirvi in voce allo 0848 030808, oppure anche i vostri messaggi scritti e magari vocali. Ravviviamo la trasmissione via WhatsApp allo 076 321 11 13. A fra poco, ma mi raccomando, raccontateci, cari inquilini ma anche cari proprietari di casa, qual è la vostra situazione attuale.
2: Rete 1.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Alloggi in Svizzera, anche il Consiglio degli Stati dà il via libera a maggiori risorse al rinnovo dei sostegni federali per rispondere alla carenza di abitazioni. Commercio estero in aprile, saldo positivo con 3 miliardi e 200 milioni di franchi, bene anche i macchinari, più 5,5%, male gli orologi, meno 17%, mentre il settore chimico-farmaceutico segna un meno 3%. Guerra in Ucraina, maggio è stato il mese in cui la Russia ha colpito con più missili e droni dall'inizio dell'invasione nel 2022, 211 missili e 8.150 droni, in questo caso il 24% in più rispetto ad aprile. In Calabria ha fermate due persone per la strage dei 4 braccianti pakistani uccisi in un'automobile data alle fiamme. La pista porterebbe a un regolamento di conti nell'ambiente del caporalato. Vi aspetto con il radiogiornale delle 12:30 su Rete 1.
1: In Ticino segnaliamo tuttora dei rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. La situazione alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Wassen e Göschenen sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. Diamo uno sguardo anche alla situazione dei passi alpini, sono ancora in chiusura stagionale, Gran San Bernardo e Susten, entrambi dovrebbero riaprire verso metà giugno, tutti gli altri principali passi sono invece normalmente transitabili.
2: Via radio con TCS e Ferrovie Federali.
1: Controcorrente si aggancia oggi all'attualità, alla stretta attualità. Avete appena sentito la prima notizia del nostro radiogiornale che andrà in onda alle 12:30. Di nuovo un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Ebbene, la notizia d'apertura è alloggi accessibili, via libera del Parlamento a nuovi fondi e garanzie. Dopo il Consiglio nazionale, stamattina anche il Consiglio degli Stati ha approvato due proposte del Consiglio federale per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. La politica quindi fa qualcosa, si sta muovendo, 150 milioni aggiuntivi per prestiti agevolati tra il 2030 e il 2034 e garanzie fino a 1,92 miliardi per gli investimenti nel settore. 1,92 miliardi. Le decisioni arrivano in un contesto di crescente carenza di abitazioni e pressione demografica, nonostante alcune opposizioni politiche. Ne saprete di più nel servizio dei nostri corrispondenti da Berna a partire dalle 12:30. Noi appunto anticipiamo il tema politico, come detto, si è discusso stamattina a livello di Consiglio degli Stati che ha approvato le due proposte del Consiglio federale per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. Vi chiedo, visto che in Svizzera gli scenari non sono molto incoraggianti per gli inquilini, un adulto su 5 teme di perdere la propria abitazione a causa di una disdetta del contratto di locazione. Questo lo rivela un sondaggio condotto dal comparatore in rete Comparis. Vi chiedo, arrivo alle domande che si legano appunto alla notizia del giorno. Avete paura di ricevere la disdetta? Negli ultimi anni siete stati costretti a traslocare? Qualcuno ha già scritto: sì, siamo stati costretti a traslocare. Il nostro palazzo ha subito un rinnovamento, opere di rinnovamento, di restauro, e quindi siamo stati tutti sfrattati. In altri casi, invece, addirittura spesso i palazzi vengono abbattuti, vengono demoliti e si dà spazio a nuovi immobili, a nuove case. Secondo voi il tema dell'alloggio lo è, però dovrebbe diventare ancora di più una priorità politica in Svizzera? Cosa fareste? Come detto, ne stiamo parlando oggi agganciandoci sia alla strettissima attualità politica a livello di Parlamento, di Consiglio degli Stati, sia al recente sondaggio di Comparis, e ne abbiamo parlato nei giorni scorsi anche sul nostro sito della RSI, sondaggio in cui viene lanciato un segnale d'allarme: la crisi abitativa ha oramai raggiunto la classe media. Non si tratta più soltanto di chi sta cercando casa. Se un quinto degli adulti ha paura di perdere la propria abitazione, significa che si entra nella sfera di ambiti fondamentali come la sicurezza, la pianificazione della vita e, in ultima analisi, anche la qualità dell'esistenza. Il tema è molto sentito e ci si preoccupa particolarmente nella Svizzera romanda e nella Svizzera interna, nella Svizzera tedesca. In Ticino la situazione sembra più sotto controllo e meno preoccupante. Gli intervistati ticinesi vedono la crisi come un problema nazionale, però in misura significativamente minore rispetto alle altre regioni linguistiche. Fatto sta che comunque il problema è un problema sentito. Soprattutto è sentito il tema degli alloggi a prezzi accessibili. Molte persone non riescono più a trovare un appartamento ad un affitto, ad un prezzo che sia un prezzo sostenibile. 0848 030808. Oggi mi interessa davvero sentire le vostre testimonianze sulla vostra situazione personale di inquilini. Sappiamo che siete e siamo in Svizzera la maggioranza, viviamo da inquilini. Ci sono anche però molti proprietari di casa. 0848 030808, oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. La penuria degli alloggi e delle abitazioni a pigione accessibile. Avete paura anche voi di ricevere la disdetta? Temete che il vostro palazzo, la vostra casa debba essere abbattuta o debba essere demolita perché il padrone di casa vuol costruire, vuol fare un'operazione immobiliare o vuole vendere e quindi in un modo o nell'altro sarete sfrattati e poi farete fatica, magari andrete incontro a problemi nel trovare una sistemazione, diciamo, adeguata alle vostre possibilità finanziarie, al vostro portafoglio, alle vostre possibilità economiche. Icaro, buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno. Io parlo come la nostra situazione è che noi siamo indipendenti, vale a dire non abitiamo in un affitto, quindi automaticamente non siamo sotto questa pressione o sotto questa situazione che si sta creando adesso in Svizzera. Noi abbiamo riportato il domicilio nella Svizzera interna, nel canton San Gallo, l'avevamo in Ticino, l'abbiamo riportato nella Svizzera interna e devo dire onestamente, io penso che sia anche una cosa cantonale e anche intercomunale. Mi spiego. Nel canton San Gallo, vale a dire a Rapperswil-Jona, dove noi adesso abbiamo portato il domicilio, noi vediamo una situazione dove c'è più l'attenzione ad esempio nel rinnovare questi palazzi vecchi, anche le cose come viene fatto il master plan, come viene organizzato tutto quanto, non è a discapito dell'inquilino, vale a dire fanno veramente di tutto per salvaguardare l'inquilino stesso, cioè non è, e anche quando risanano questi stabili, questi immobili, non chiedono degli aumenti esorbitanti, vale a dire che sono giusti, in alcune situazioni addirittura cioè non ci sono addirittura dei cambiamenti, vale a dire resta così com'è. È vero che queste abitazioni sono, questi immobili sono, adesso non mi viene la parola in italiano, sono come delle non Ortsgemeinde, sono delle associazioni, vale a dire dove c'è dentro il comune, dove ci sono, non c'è un proprietario solo
1: delle cooperative?
4: Bravo, ecco la parola che mi mancava.
1: Le cooperative.
4: E queste cooperative cooperative, devo dire, e lo so per esperienza, perché mio cognato è addirittura presidente di queste cooperative, quindi sentiamo molto questa situazione, vengono veramente a vantaggio di chi li affitta. È vero anche che cercano anche di guardare, ad esempio, che una persona singola o una coppia non gli si dà un appartamento di 4 locali e mezzo, ma gli daranno un appartamento di 3 locali o 2 locali e mezzo, dipende anche dall'età, da tutte queste, cioè viene molto ponderata la cosa, e di quello che so io d'esperienza non diretta, tra l'altro, non c'è ancora stato nessuno che è stato, e ne hanno queste cooperative ne hanno ristrutturati a centinaia di questi appartamenti, e ne stanno ancora facendo molto nel comune di Iona Rapesil, e naturalmente ne va a vantaggio della comunità, di tutti quanti. È vero che la Svizzera interna, probabilmente anche o la Svizzera francese in particolar modo, dove ci sono i nuclei, dove c'è l'industria, dove c'è, è chiaro che lì probabilmente c'è una carenza, non probabilmente, c'è sicuramente, perché se ne dico, le statistiche parlano, vuol dire che è così. Però è anche, c'è da dire anche questo, che noi svizzeri non siamo proprio, non ci piace abitare, cioè andiamo nelle, magari a Dubai o nelle metropolitane e roba del genere, dove lì è veramente tutto fitto, tutto concentrato, però noi vogliamo avere il nostro spazio, non vogliamo che gli edifici non siano alti più di quel tanto, tutte queste cose qui, quindi automaticamente, come si dice, detto così un po', chi è causa dei propri mali pianga se stesso. A questo punto dico io, nel senso, bisogna anche lì un po' rivedere anche i piani regolatori, tutto quanto. È vero che se la popolazione aumenta, aumentano i servizi, aumentano anche i benefici, vuol dire che una nazione sta anche bene, vuol dire che c'è, e quindi bisogna mettergli a disposizione le infrastrutture, cioè nessuno di noi è pronto a fare un passo indietro e dire no, io voglio abitare adesso, ad esempio, io una Rapperswil. Per quanto Roger Federer possa essere una persona la più simpatica, la più carina, ma se guarda quello che lui ha costruito, è qualche cosa di fuori da tutti. È chiaro che uno,
5: certo, certo,
4: può fare quello che vuole.
1: Le ha toccato però Icaro, un tema importante che riguarda il rinnovamento di case datate, di palazzi vecchi, che necessitano per forza di cose di parecchi lavori di restauro e di rinnovamento. Quindi questo è un tema soprattutto per i proprietari di casa, che spesso sono costretti a vendere il loro immobile. Questo è un tema, e quindi a mandar via gli inquilini, che poi fanno fatica a trovare degli alloggi a pigione moderata. Grazie Icaro, buona giornata, andiamo avanti. 0848 03 0808. Grazie per le vostre testimonianze. Francesco, no, Fiorenzo, buongiorno.
6: Buongiorno Antonio. Ecco, bisognerebbe considerare comunque che i proprietari negli anni di affitto hanno anche avuto il dovere di accumulare quello che è la manutenzione, per cui il fatto che vengano poi sfrattati gli inquilini perché questi devono rinnovare completamente per affittare di nuovo a 500 franchi in più è un po' scorretto. Io ad esempio ho il mio proprietario di casa, che lui mi ha fatto veramente un'offerta molto molto buona per quello che erano le mie possibilità, e lui stesso ha detto: io preferisco avere un inquilino contento che mi resta dentro anni senza far fatica, piuttosto che avere gente che dopo un anno o 2 anni va via perché non ce la fa più. Cosa vuol dire? La conseguenza è di avere poi un appartamento vuoto per 2 o 3 mesi perché bisogna ripitturarlo, magari di fare qualche lavoro, e alla fine non so anche per certi proprietari se convenga chiedere quel 100 franchi o 200 franchi in meno di affitto per evitare poi di spenderne 2 volte tanto.
1: È vero.
6: In caso di difetta. E questo è assurdo. Un'altra cosa, i comuni talvolta sollecitano la ristrutturazione. Io ho il caso di una signora che conoscevo, che aveva una bellissima casa in stile Liberty con 3 appartamenti affittati a persone anziane. Il comune l'ha sollecitata a demolirla, perché sa, signora, così lei può ricavare anche qualche franco, lei non aveva bisogno di soldi, questa signora stava bene. Alla fine si è lasciata convincere, questo comune era il comune di Massagno per precisione, e ha costruito un appartamento, un palazzo alto standing. Cosa vuol dire? Che anche i comuni stessi spesso aspirano a avvicinare gente facoltosa, perché chiaramente aumentano le tasse e il comune prende prestigio, per cui bisogna anche dare tanto merito, cioè tanta colpa, diciamo, ai comuni che sollecitano anche queste ristrutturazioni o abbattimenti di vecchie case, magari gli anziani che sono costretti poi ad andare a vivere alle residenze anziani, perché bisogna anche dire quello.
1: Sì, oppure non trovano più nulla gli anziani, certo, di sostenibile, no, di accessibile come pigione, certo, assolutamente. È vero, ecco. Questo è un tema anche pertinente, il fatto che molti comuni vogliono, vorrebbero persone facoltose sul loro territorio, perché così aumenta l'indotto fiscale, aumentano insomma le entrate fiscali, però poi con le conseguenze di chi fa più fatica. Grazie Fiorenzo, buona giornata. Ivano, buongiorno anche a lei, benvenuto.
5: Buongiorno, signor Bolzani. Guardi, io si parla molte volte degli affitti e certamente, sicuramente è un problema. Io le voglio dire la mia esperienza. Sono cresciuto nel Canton Ginevra, poi lavorando per un'azienda internazionale ho girato un po' il mondo per lavoro. Ho voluto rientrare in Ticino e costruirmi qualcosa in Ticino, ma è mission impossible, le garantisco. Allora, praticamente obiezioni. Allora, ci vogliono già 6 mesi per avere tutti i permessi. Quando tutto è in ordine, che hai pagato già 100-150 mila franchi d'architetto, eccetera, eccetera, hai un'obiezione, perché praticamente qualsiasi costruzione in Ticino, anche un privato che si vuole fare una casa dopo il lavoro di una vita, praticamente 2 volte su 3 c'è un'obiezione. Non parliamo dei grandi appartamenti, delle case, perché ho letto una volta su Corriere del Ticino, praticamente il 95% ci sono delle obiezioni. Poi quando ha un'obiezione, anche se ha perfettamente ragione, perché poi l'80% delle obiezioni non sono ricevute, intanto tu hai già pagato 10, 15, 20 mila franchi d'avvocato per rispondere. Allora, questo problema ci sarà sempre, aumenteranno sempre i costi, ma la problematica viene soprattutto dai costi di produzione, perché praticamente produrre, farci una casa in Ticino, ma in Svizzera è un po' generale, ma soprattutto nei centri immagino, è veramente problematico. Poi il Ticino non è così un disastro gli affitti, perché se va, non parlo di Ginevra, ma anche a Beauvais, Lausanne, Neuchâtel, gli affitti sono praticamente come
1: infatti
5: Lugano,
1: arrivano molti messaggi dalla Svizzera interna e dalla Svizzera romanda di persone che sono state costrette a traslocare per affitti troppo alti, o perché i proprietari di casa hanno demolito i rispettivi palazzi, insomma i palazzi e gli immobili in cui queste persone vivevano, e non hanno più trovato nulla di accessibile, di sostenibile.
5: Nella Svizzera francese è molto più problematica.
1: Assolutamente.
5: Ma in Ticino il problema è francamente costruire.
1: Lei dice costruire. Grazie Ivano, buona giornata. 0848 030808. C'è un interessante messaggio che arriva dal Ticino ed è credo Diego che lo scrive. Costretti a traslocare da appartamenti ora venduti e destinati a residenze secondarie, dove a Ascona prima c'erano 24 appartamenti occupati tutto l'anno, ora appartamenti praticamente occupati un mese all'anno da proprietari che poi non pagano le imposte ad Ascona. E Diego ce lo scrive, questo messaggio effettivamente è indicativo di come sta un po' andando il mercato dell'alloggio, il mercato delle abitazioni anche nella Svizzera italiana, in questo caso anche in Ticino. Maria, buongiorno, benvenuta.
7: Buongiorno. Allora, io avevo 2 considerazioni. Secondo me, più che far pagare gli affitti a regione, si fa pagare gli affitti per tutto il Ticino, perché la superficie comunque ticinese non è enorme. Che a Mendrisio e Bellinzona gli affitti sono simili, e poi andrebbe pattuito anche un range, come si fa per le tariffe mediche, da un minimo a un massimo. A palazzi vecchi, vetusti, che ti fanno pagare lo stesso affitto per un palazzo più moderno, mi sembra ridicolo.
1: Quindi lei dice dovrebbe intervenire lo Stato e calmierare i prezzi e insomma fare in modo che ci sia una limitazione dei canoni d'affitto e un controllo dei costi. Ci può stare come idea, certo. A dipendenza dell'anno della casa, certo.
7: Negli anni 60 non puoi farmelo pagare lo stesso prezzo perché è a Lugano di un palazzo costruito 20 anni fa. È ridicolo. Cioè, non ha senso.
1: Grazie. Grazie Maria. Buona giornata. Gianni, buongiorno anche a lei.
8: Sì, buongiorno. Allora, io ho la mia idea. Dunque, c'è in ballo una votazione sulla storia dei 10 milioni. Uno degli scopi principali di questa votazione è proprio di risolvere il problema degli alloggi.
1: No, è uno dei temi, ma non è il tema principale della votazione. Però io direi di non parlare della votazione, perché sennò si fa il dibattito sulla votazione del 14 giugno e non abbiamo le due parti rappresentate oggi a controcorrente.
8: Io dico alla gente che andate a votare sì per questa roba e vedrete che si comincia a dare un po' incontro a risolvere questo problema. Non si può dirlo con quella televisione lì, comunque io lo dico lo stesso.
1: L'ha detto, quindi lo si può dire, però per correttezza, visto che non è un dibattito sulla votazione sui 10 milioni di persone abitanti in Svizzera, chiedo gentilmente al pubblico di non entrare in quel tema, anche se poi ovviamente è uno dei temi, è uno degli argomenti.
8: È una possibilità di risolvere o comunque aumentare, aiutare a risolvere il problema. Pensateci voi che andate a votare. Grazie.
1: Grazie Gianni, buona giornata. Il messaggio dunque di Gianni è andato in onda. Allora, il tema, non voglio parlare della votazione del 14 di giugno, il tema però riguarda gli affitti. Questo, il prezzo degli affitti è un tema che è indipendente dal numero di abitanti che vi sono in Svizzera, perché anche se gli abitanti sono 5 milioni o 4 milioni, se gli affitti restano degli affitti alti, delle pigioni alte, rimangono comunque inaccessibili per una buona parte della popolazione. Se il palazzo è vecchio, se il palazzo necessita di un rinnovamento, è una questione che il proprietario di casa deve fare qualcosa, deve rinnovare e probabilmente aumenterà l'affitto. Aumentando l'affitto, anche se la popolazione è comunque bassa o diminuisce o diminuirà o rimane a 10 milioni, il problema dell'affitto alto è un tema. E difatti, appunto, vi dicevo, è notizia d'apertura di oggi, la politica sta occupandosi di questo argomento, che è un argomento assolutamente sentito, è diventato una priorità politica dopo il Consiglio nazionale. Stamattina anche il Consiglio degli Stati ha approvato due proposte del Consiglio federale per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili. Torniamo agli alloggi a prezzi accessibili. 150 milioni aggiuntivi per prestiti agevolati tra il 2030 e il 2034 e garanzie fino a 1,92 miliardi per gli investimenti nel settore. Le decisioni arrivano in un contesto di crescente carenza di abitazioni e pressione demografica, nonostante alcune opposizioni politiche. Questa è l'attualità e ne parliamo e se ne parlerà anche fra poco nel radiogiornale. Ovviamente poi ci siete voi, le vostre esperienze di chi ha dovuto traslocare, di chi ha ricevuto la disdetta, e quindi allargherei davvero il tema a quella che è la vostra personalissima esperienza di ascoltatrici e ascoltatori o telespettatrici e telespettatori che state seguendo Controcorrente e che magari avete avuto a che fare, vi siete confrontati con un problema di trasloco, di disdetta. Abbiamo qualche messaggio vocale, andiamo a riprendere quindi qualche messaggio vocale, c'è quello di Vilma, ascoltiamolo.
9: Buongiorno Antonio, le faccio subito un messaggio vocale. Perché? Qui in Ticino la situazione è abbastanza grave col fatto che la maggior parte degli stipendi sono molto bassi, ma la gravità più marcata

0: e appunto, come ho detto, ho preso quello che arrivava. Chiaramente è difficile per tutti, ma qui perché? Perché non esistono più alloggi accessibili per i costi. Ecco, questo è il problema, secondo me, da non sottovalutare. Buona giornata a voi e un caro saluto Vilma.
1: Grazie Vilma, 0848 030808 per i vostri interventi in diretta oppure i vostri messaggi via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora, vediamo se ci sono altri messaggi vocali sul tema. Allora, in tanti raccontate via WhatsApp che avete dovuto traslocare, che effettivamente ci sono stati grossi problemi a trovare un'abitazione a prezzi accessibili. A pigione accessibile, qualcuno dice a pigione moderata, è forse più corretto usare il termine a pigione moderata, accessibile, insomma, sostenibile. Vediamo se trovo qualche altro messaggio vocale in attesa di sentirvi magari ancora in voce allo 0848 030808. Igor Gianola, il nostro regista, cos'è che vuoi dire? Vai.
2: Ma uno spunto.
1: Vai, vai, vai.
2: I tassi di interesse non sono stati menzionati. Siamo in un'epoca dove i tassi di interesse sono molto bassi e comunque gli affitti esplodono. Mi chiedo cosa succederebbe se i tassi di interesse si dovessero alzare a questo punto, perché se con i tassi così bassi gli affitti esplodono, diciamo che si intravede un po' di nebbia speculativa, secondo me si vede.
1: E certo, no? C'è poi il tema delle speculazioni, dei promotori immobiliari, di coloro che, insomma, degli immobiliaristi, ecco, che fanno gli investitori, che fanno il loro lavoro, e ovviamente c'è anche tutto il tema, sì, di tutti questi palazzi, se sono necessari, se e soprattutto poi a chi vanno, a chi sono destinati. Allora, vedo che abbiamo Vladimiro al telefono, allora mandiamo subito in onda Vladimiro. Vladimiro, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno. Io sto ascoltando e onestamente mi vengono i brividi a sentire sto discorso, perché allora veramente ci troveremo la gente a dormire sotto i ponti? Io non penso, perché i comuni anzi aiutano benissimo. Il problema, secondo me, che io ci ho passato, è che quando tu hai un debito che cerchi un appartamento, puoi avere tutti i soldi che hai, quando ti chiedono l'estratto conto non ti affittano via neanche un garage, per dire, no? Allora che vadano a cominciare a cambiare la legge, perché lo stesso anche io, se non ho debiti, entro in un appartamento, dopo 3 mesi c'è gente che non paga l'affitto, però resta dentro lo stesso, no? Allora ci mettiamo un po'.
1: Sì, anche questo effettivamente è un tema, sì. Grazie Vladimiro. Nicola, buongiorno anche a lei.
4: Buongiorno, io stavo ascoltando e tutto quello che dite è corretto, però bisogna anche ricordare che non è sempre colpa di chi investe e che vuole guadagnare, ma sono anche i costi di costruzione che ogni volta con i sindacati si tende a dire che la gente ha bisogno di guadagnare di più, e automaticamente questo si riflette anche sui costi di costruzione, costi di rinnovamento e chiaramente sugli affitti.
1: È vero, difatti arrivano anche messaggi in questa direzione: aumentano gli affitti, ma anche i costi di costruzione e le regole, le norme, le leggi. C'è anche chi sostiene che è molto complicato anche costruire, è assolutamente un tema pertinente, certo.
4: E soprattutto anche con la guerra in corso non si capisce come mai i prezzi dei materiali si sono alzati del 30%, del 20%, e questo è difficile farlo capire al cliente.
1: Grazie Nicola per il suo pertinente messaggio. Qualcuno dice che se bisogna ricordare che se si ha un piccolo debito non ti affittano nemmeno un monolocale, anche questo è assolutamente vero. Insomma, sappiamo che la penuria degli alloggi e delle abitazioni a pigione moderata, a pigione sostenibile o a pigione accessibile è un tema di cui si sta occupando anche la politica. Fra pochissimo sentirete la cronaca della mattinata al Consiglio degli Stati, dove si è parlato di questo argomento. La domanda di oggi era: avete ricevuto una disdetta? Avete paura di ricevere la disdetta? Siete stati costretti a traslocare? I temi, insomma, sono tanti. Grazie e buona giornata.

0: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud molto nuvoloso con rovesci e temporali sparsi, meno frequenti nelle ore centrali della giornata, quando si verificherà anche qualche schiarita. Al nord, al mattino in parte soleggiato, in seguito nuvoloso, con rovesci e temporali a partire da ovest. Temperatura massima al sud 21 gradi, mentre al nord tra 22 e 26 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, mercoledì 3 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate alpine. Al nord inizialmente nuvoloso con rovesci residui, dopodiché nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto e schiarite. Temperature fra 13 e 26 gradi al sud, mentre fra 12 e 20 gradi al nord. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. Alloggi in Svizzera, anche il Consiglio degli Stati dà il via libera a maggiori risorse al rinnovo dei sostegni federali per rispondere alla carenza di abitazioni. Commercio estero in aprile, saldo positivo con 3 miliardi e 200 milioni di franchi, bene i macchinari più 5,5%, male gli orologi meno 17%, mentre il settore chimico-farmaceutico segna un meno 3%. Guerra in Ucraina, numero record di missili e droni russi in maggio dall'inizio dell'invasione nel 2022, massiccio attacco anche nella notte con almeno 17 morti e oltre 100 feriti. In Calabria, fermate due persone per la strage di quattro braccianti pakistani uccisi in un'automobile data alle fiamme. La pista porterebbe a un regolamento di conti nell'ambiente del caporalato. L'operazione mondiale di calcio scatta oggi a Zurigo con la nazionale svizzera che tra poco partirà verso gli Stati Uniti e per la prima volta dal 2010 sull'aereo non salirà Shaqiri. Il Parlamento dunque prova a rispondere alla penuria di alloggi. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Da Berna, Anna Valenti.
4: La crisi degli alloggi è oramai la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave. Aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi.
5: Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage nach wie vor.
4: Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti, afferma l'UDC Hannes German.
6: Statt Wohnungen zu subventionieren, sollte zur gezielten Unterstützung bedürftiger Menschen.
4: La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre Maillard, che parla di fondi oggi 10 volte minori a disposizione della politica abitativa.
7: Nous avons massivement réduit les moyens mis à disposition pour cette politique publique depuis 30 ans.
4: Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi. E alla fine, a netta maggioranza, la Camera dei Cantoni ha seguito il Consiglio federale.
3: E poco fa sempre il Consiglio degli Stati ha pure approvato il finanziamento di 20 milioni di franchi per una tavola rotonda destinata a gestire le conseguenze dell'incendio di Capodanno a Cramontana. Ricordo che sono morte in questo dramma 41 persone, 115 quelle che erano rimaste ferite. Il nazionale deve ancora esprimersi. Sempre dalle Camere federali, il Consiglio nazionale ha approvato un credito supplementare di quasi 60 milioni di franchi per consentire la partecipazione svizzera a diversi programmi di ricerca dell'Unione Europea, fra cui Horizon. L'aumento dei costi è dovuto all'espansione del budget europeo in questo settore e all'evoluzione del tasso di cambio. A votare contro è stata la sola UDC. La spesa è stata aggiunta al preventivo 2026 insieme con altri crediti supplementari per un totale di 98 milioni di franchi. Nel mese di aprile le esportazioni svizzere sono rimaste praticamente agli stessi livelli di marzo. Il settore dominante per quanto riguarda le esportazioni, quello chimico-farmaceutico, ha subito una flessione compensata però da un aumento della vendita di macchinari. Sentiamo Marzio Minoli.
4: La crisi degli alloggi è oramai la questione sociale più pressante in Svizzera, trovare un affitto.
8: Nonostante le difficili condizioni che stanno caratterizzando lo scenario internazionale, le esportazioni elvetiche di beni hanno superato, come d'abitudine, le importazioni. Il saldo della bilancia commerciale è dunque positivo e raggiunge i 3 miliardi e 200 milioni di franchi, in linea con gli ultimi 6 mesi. La voce più importante, quella del chimico farmaceutico, ha fatto registrare un meno 3% nel mese di aprile, mentre i macchinari industriali hanno visto crescere i volumi esportati del 5,5%, e questo è un buon segnale per un'industria che soffre molto, vittima soprattutto della forza del franco svizzero, che rende i prodotti elvetici all'estero più cari. Un accenno alle esportazioni di orologi. La Federazione Svizzera dell'Industria Orologiera comunica che rispetto al mese di aprile di un anno fa le esportazioni sono diminuite di quasi il 17%. Questo è un dato che conferma la debolezza dei primi mesi del 2026. Ultimo accenno alle destinazioni dei beni elvetici. Le esportazioni sono cresciute nel principale mercato di sbocco, ovvero gli Stati Uniti, con più del 16%. Anche la Germania, secondo partner commerciale, fa registrare un saldo positivo del 4%, mentre per quel che riguarda il resto del mondo, i numeri parlano di mercati poco omogenei, che presentano luci e ombre.
3: Proteggersi meglio dagli attacchi informatici e dall'abuso dei dati, l'intento di un'iniziativa popolare lanciata poco fa a Berna. I promotori non hanno affiliazioni partitiche e chiedono che la Svizzera non soccomba alla digitalizzazione, ma che impari ad accompagnarla con leggi chiare ed efficaci. Anna Riva.
9: Ginevra, ma anche Neuchâtel e Giura, Vaud e Lucerna forse presto seguiranno. Sono diversi ormai i cantoni in cui i cittadini hanno voluto assicurarsi tramite votazione che la sicurezza di dati e infrastrutture digitali sia garantita. Lo spazio digitale oggi non riguarda più solo questioni tecniche, ma la nostra vita democratica, economica e sociale nella sua interezza. Parola di Daniel Fasel, l'esperto di gestione dei dati, circondato da diversi altri addetti ai lavori, ritiene così indispensabile sancire nella Costituzione federale e quindi rendere compito della Confederazione la tutela di dati, servizi e infrastrutture digitali. Dare, in altre parole, allo Stato una volta per tutte la competenza di emanare leggi chiare nella frenetica era degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale. Leggi contro gli attacchi informatici e contro la disinformazione. Leggi che rendano la Svizzera autonoma e indipendente dalla legislazione europea o dalle strategie dei giganti tecnologici. Gérald Vernet, già delegato alla cybersicurezza presso il Dipartimento della Difesa. Approvando l'iniziativa, si lancerebbe un segnale forte a imprese, ricercatori e partner internazionali sui valori e sugli standard che la Svizzera intende difendere. Regole limpide dunque per tutti coloro che si muovono nello spazio digitale, siano essi attori pubblici o privati, ospedali o aziende. Al contempo, i promotori chiedono che i cittadini vengano educati alla digitalizzazione affinché imparino a muoversi in rete individuando rischi e pericoli. Le 100.000 firme necessarie per la riuscita dell'iniziativa vanno raccolte entro il mese di dicembre dell'anno prossimo.
3: Votazioni del prossimo 14 giugno. Tra gli oggetti che riguardano solo il Canton Ticino c'è la richiesta di neutralizzare l'aumento delle stime immobiliari. La questione non riguarda però soltanto i proprietari di casa. Sentiamo Marcello Ierace.
10: Entro il prossimo 2035 le stime immobiliari in Ticino verranno quasi raddoppiate. Per il cantone significa oltre 400 milioni di franchi di maggiori entrate all'anno. Soldi che lo Stato preleverà dai proprietari di case. E in che modo lo farà sarà il popolo a deciderlo con il voto del prossimo 14 giugno. Ma che ripercussioni ci saranno sul mercato immobiliare? Questa l'opinione di Tiziano Viniger, direttore dell'Associazione Proprietari Fondiari.
11: Il tema riguarda l'intera popolazione ticinese, proprietari, inquilini e imprese. Occorre secondo noi evitare che la revisione dei valori di stima si traduca in una pesante stangata fiscale, aumenti di pigione e in più in una riduzione delle prestazioni sociali. Molti proprietari che vivono nella propria abitazione hanno immobilizzato il loro denaro e non dispongono della liquidità necessaria per sostenere un forte aumento delle imposte.
10: E tra le fasce più a rischio ci sono gli anziani. Prosenec Tutte Ticino ha deciso di non prendere una posizione sull'iniziativa, ma ci sono degli aspetti che meritano attenzione e non si nascondono preoccupazioni. Ascoltiamo il direttore Paolo Nodari.
12: Sappiamo che la revisione dei valori di stima può generare incertezza e preoccupazione. Questo può tradursi in una riduzione o nella perdita di prestazioni per chi le riceve già, oppure impedire in futuro l'accesso a chi oggi non ne beneficia. Ciò avviene perché il valore immobiliare viene adeguato verso valori di mercato, ma resta un patrimonio non liquido che non è immediatamente utilizzabile per far fronte alle spese correnti. Ecco, questo ci preoccupa.
10: La neutralizzazione non è vista di buon occhio invece dal presidente dell'Associazione Inquilini Ticinese, Adriano Venuti.
13: Questa è una correzione della legge giusta, perché è giusto che ognuno paghi le imposte in base alle sue possibilità e che non si trovino sempre delle soluzioni per far risparmiare chi sta meglio.
10: Uno sconto fiscale per i proprietari che, secondo Venuti, va ad aggiungersi all'abolizione del valore locativo, pure a vantaggio di chi possiede immobili. Ma un aumento dei costi per i proprietari non rischia poi di portare ad aumenti d'affitto?
13: Non dovrebbe essere così, perché oggi, malgrado la legge dica in maniera molto chiara che le pigioni dovrebbero essere basate sui costi effettivi, di fatto sono basate sui costi di mercato. Quindi andare a dire ai proprietari ma però dobbiamo tutelare gli inquilini, lo dicono con la faccia tosta, perché sono le stesse persone che oggi usano il tema degli inquilini per guadagnare un vantaggio per se stessi, ma che poi non si preoccupano in realtà dei problemi reali degli inquilini.
3: All'estero ora prosegue l'escalation militare tra Russia e Ucraina. La notte scorsa si è registrato un numero record di missili russi lanciati contro il territorio ucraino. Il bilancio provvisorio è di almeno 17 morti e oltre 100 feriti. L'aggiornamento con Piero Grabeck.
14: 656 droni kamikaze e 73 missili di vario tipo. È la prima volta da oltre 4 anni a questa parte che la Russia bombarda l'Ucraina con un numero così elevato di missili, tra cui anche 8 Zircon, ipersonici in grado di percorrere 1000 km ad una velocità fino a 9 volte superiore a quella del suono. Anche la notte scorsa sono stati colpiti degli stabili residenziali, uccidendo dei civili nel sonno. Il bilancio più pesante è quello di Dnipro, dove almeno 11 persone sono morte nel crollo di un edificio di 4 piani, almeno 6 morti invece nella capitale Kiev, dove le stazioni della metropolitana si sono nuovamente trasformate in rifugio notturno per la popolazione. Colpite anche le città di Zaporizhia, Kharkiv e Sumy. La situazione nella capitale ucraina illustra quanto impellente sia la necessità di rafforzare le difese antiaeree, che da molti mesi ormai non garantiscono più una vera protezione per la metropoli. Il presidente Zelensky Zelensky ha lanciato nuovamente una richiesta d'aiuti agli Stati Uniti. Il momento è particolarmente delicato. Nel mese di maggio l'Ucraina ha registrato un nuovo record di bombardamenti russi con 8.150 droni e 211 missili, mai così tanti in un solo mese. Ma anche l'Ucraina continua a far registrare nuovi record con i suoi di droni suicida, sempre più utilizzati per colpire sul suolo russo.
3: Nel sud del Libano decine di obiettivi sono stati colpiti nelle ultime ore. Solo nella regione di Tiro un attacco israeliano via droni vicino a un ospedale pubblico questa mattina ha provocato 50 feriti, almeno 6 morti. Una realtà che si scontra con le parole del presidente statunitense che ieri sera, a sorpresa, ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Naima Kikerio, cosa sappiamo di questo cessate il fuoco?
15: Si parla in effetti di un annuncio a sorpresa. I media libanesi sottolineano però che questo cessate il fuoco in realtà è il frutto di un intenso lavoro di mediazione che ha coinvolto diversi paesi, Egitto, Arabia Saudita, Qatar, intervenuti a difesa dei loro interessi regionali ovviamente, ma anche a sostegno del Libano. Quindi intenso lavoro, e poi l'atto finale di Trump che avrebbe strigliato il premier israeliano Netanyahu dicendogli basta, il mondo intero detesta Israele a causa di queste operazioni. Lo avrebbe insultato secondo il sito americano Axios, però di questo cessate il fuoco mancano tanti dettagli. Quali condizioni impone alle parti? Quanto durerà? Finora abbiamo visto un cessate il fuoco limitati nel tempo e prolungati di volta in volta a seconda dei progressi nei negoziati. Non sappiamo se stavolta siamo invece di fronte a una cessazione totale delle ostilità o se le parti si siano impegnate a limitare le loro rispettive operazioni come si è detto per settimane per evitare che Beirut venisse bombardata di nuovo. Al momento comunque, come hai detto, continuiamo ad assistere ad attacchi. Ci sono stati anche nuovi ordini di evacuazione meno di un'ora fa da parte di Israele, e anche Hezbollah stamattina ha sparato i suoi missili contro insediamenti israeliani.
3: Ecco Naima, a negoziare finora è stato il governo libanese. Hezbollah si è opposto ai negoziati ma pare abbia accettato questo cessato il fuoco. È così?
15: Questo è ciò che in effetti ha dichiarato il presidente del Parlamento Nabih Berri, che fa da intermediario. Dice che Hezbollah rispetterà le condizioni ed è questa forse la vera sorpresa. Hezbollah non ha mai rinunciato alla resistenza, però se andate a vedere il sito di Hezbollah troverete gli aggiornamenti, vengono in particolare riportate le dichiarazioni di Nabih Berri, ma assolutamente senza alcun commento. Hezbollah non dice è vero o non è vero, riporta il fatto esattamente come un'agenzia di stampa qualsiasi, e questo non succede spesso. Di solito salutano oppure contestano le dichiarazioni su questa guerra, e il fatto di non aver fatto commenti significa perlomeno che a questo cessate il fuoco sono aperti.
3: Naima Kikerio su quanto sta succedendo in Libano, in Italia adesso, perché sono stati uccisi molto probabilmente arsi vivi 4 braccianti in Calabria. Si tratta di immigrati di origine pakistana che lavoravano nelle campagne agricole nella regione del sud Italia. Gli inquirenti hanno già fermato 2 individui sospettati di essere gli autori della strage in quello che appare essere un regolamento di conti nel contesto del caporalato. I dettagli con Manjula Bhatia.
16: I 4 braccianti pakistani uccisi ieri in pieno giorno ad Amendolara, paesino sulla costa ionica della Calabria, sono stati bruciati mentre erano ancora vivi all'interno di un camioncino parcheggiato in un distributore di benzina. In un primo tempo era apparso come un incidente, ora è certo che si è trattato di omicidio. Gli investigatori ne hanno avuto la conferma dalle immagini della videosorveglianza, nelle quali si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno dopo aver lanciato del liquido infiammabile dentro il veicolo, che prende subito fuoco. I 2 individui, già fermati e interrogati, sono di origine pakistana, come le loro vittime, tutti braccianti agricoli che lavoravano nelle campagne della zona. Le indagini ipotizzano un regolamento di conti che sarebbe avvenuto nell'ambito del caporalato, quel sistema criminale che recluta con compensi da fame per conto dei datori di lavoro, braccia per la raccolta di ortaggi, arance, pesche, fragole. Secondo le inchieste del sindacato CGIL, qui il caporale è a sua volta un migrante che parla anche l'italiano, a differenza dei connazionali, migranti spesso senza documenti, pagati 15 euro al giorno, che per dormire su un materasso in un casolare fatiscente pagano al caporale 200 euro al mese. È un sistema che prospera con l'assenso dell''Ndrangheta, anche se al momento gli inquirenti escludono un loro ruolo, perché le cosche non agirebbero mai in pieno giorno e in presenza della videosorveglianza.
9: L'Unione Europea accelera e inasprisce le norme sui rimpatri dei migranti ai quali non viene riconosciuto il diritto di soggiorno e dà il via libera alla creazione di centri per la loro detenzione al di fuori del territorio dei 27 paesi dell'UE. Da Bruxelles, il corrispondente Andrea Ostinelli.
17: È stata raggiunta ieri sera fra il Parlamento europeo e il Consiglio, ossia gli Stati membri, l'intesa per riformare il regolamento sui rimpatri. L'approvazione definitiva di questa annosa riforma è ormai soltanto questione di tempo. La novità maggiore riguarda la possibilità per i 27 di creare al di fuori dell'UE dei centri di rimpatrio in cui detenere i migranti in situazione irregolare. Gli Stati membri potranno inviarvi le persone a cui è stato ordinato di lasciare il territorio in attesa che queste siano trasferite nei loro paesi d'origine. Oggi in media soltanto il 28% di tali persone viene effettivamente rimpatriata. La possibilità di detenere i migranti oggetto di simili provvedimenti, minori compresi, si estende fino a 30 mesi, ben al di là dei limiti attuali. L'opzione degli hub viene vista con molto interesse da vari stati membri. Austria, Danimarca, Germania, Grecia e Paesi Bassi stanno già lavorando all'istituzione di hub congiunti e strutture per elaborare le richieste d'asilo al di fuori del territorio europeo. Il testo introduce altresì regole più severe per il trattamento degli individui considerati una minaccia per la sicurezza, la possibilità di effettuare perquisizioni domiciliari, emanare divieti di entrata e sanzioni per chi non collabora con le autorità. Per il ministro cipriota, che assicura la presidenza di turno del Consiglio, la politica migratoria dell'UE esce rafforzata. La riforma viene salutata dal Partito Popolare Europeo e dalle forze di estrema destra, per le quali gli Stati riprendono il controllo, mentre le forze progressiste e i gruppi della società civile avvertono, si apre la porta a ulteriori abusi e a violazioni dei diritti umani di centinaia di migliaia di persone.
9: E con questo è proprio tutto, grazie e buon pomeriggio.
18: Lo sport.
19: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Terminata con la festa di ieri a Zurigo, l'avventura mondiale della nazionale di hockey, sempre a Zurigo è partita quella della Svizzera del calcio, che tra poco volerà verso gli Stati Uniti. Ed è notizia di poco fa che sull'aereo della nazionale non ci sarà Brel Embolo. L'attaccante rossocrociato è stato fermato per un problema di visto d'entrata negli Stati Uniti. Embolo, verosimilmente, dopo le ulteriori verifiche delle autorità competenti, raggiungerà già stasera o domani la squadra nel ritiro di San Diego, e per la prima volta dal 2010 non salirà sull'aereo per partecipare ad un grande torneo nemmeno Xherdan Shaqiri, come ci dice Paolo Laurenti.
20: Fuori Ugel, dentro Shaqiri.
21: Dopo il debutto nel triste 0-0 contro Honduras, che eliminò la nazionale già ai gironi della Coppa del Mondo sudafricana, nei successivi grandi tornei il Messi delle Alpi è sempre andato a segno. 5 volte agli europei, 5 ai mondiali. Numeri che lo affiancano a campioni come Platini, Zidane, Cristiano Ronaldo, Klinsmann. 10 perle, tutte decisive, collezionate in 10 anni, partendo dalla tripletta brasiliana di Manaus contro Honduras.
20: È libero Shaqiri, possibilità per la Svizzera, palla in gol, esaltante tripletta per lui.
21: 2 anni più tardi in Francia, l'iconica rovesciata del pareggio alla Polonia agli ottavi dell'Europeo.
20: Può arrivare lì, la girata di Shaqiri, gol! La Svizzera pareggia con la girata di Xherdan Shaqiri.
21: In Russia la corsa a tutto campo al 90esimo e palla nell'angolino per il 2-1 alla Serbia.
20: Scatta sul filo del fuorigioco, Shaqiri entra in area di gol, Shaqiri, gol! Shaqiri, 2-1 per la Svizzera.
21: All'europeo itinerante altri gol decisivi, doppietta alla Turchia e pareggio contro la Spagna nei quarti.
22: E la rete di Shaqiri, il tiro a giro col destro,
20: il traversone Shaqiri, 3-1.
22: Inserimento di Freuler che vince un rimpallo, Freuler per Shaqiri, tiro Shaqiri, il gol! Il pareggio di Shaqiri.
21: Autografato pure il mondiale in Qatar, ancora contro la Serbia.
20: Palla sui piedi di Sok, serve Shaqiri, tiro a giro, deviato, gol! Il gol di Shaqiri!
21: All'ultimo ballo, all'Euro tedesco di due anni fa, il lampo di genio contro la Scozia. Gol a capolavoro, forse il più bello e difficile dei suoi pezzi da collezione.
22: Poi però sbagliano anche gli scozzesi. Shaqiri, il tiro! Gol! Il pareggio di Shaqiri! In un grande torneo, Jordan Shaqiri mette sempre la sua firma!
21: Una collezione di gioielli che si sarebbe potuta arricchire di un altro prezioso pezzo ai supplementari contro l'Inghilterra nei quarti, direttamente da calcio d'angolo.
20: La sua parabola, che cerca direttamente nel tiro in porta, Shaqiri vicinissimo ad una magia, perché c'è la traversa che salva Pickford.
21: Apoteosi solo sfiorata da un giocatore unico, dalle intuizioni impareggiabili.
19: Un mondiale che si aprirà l'11 giugno con il match inaugurale di una rassegna in cui parteciperanno solo pochi giocatori del nostro campionato, segno anche del livellamento verso il basso dei valori della Super League. Omar Gargantini.
0: A Tizig in porta e Keller riserva, fin qui nessun problema, anzi, ma guai a parlare di abbondanza. Tutt'altro, tolti i portieri, non si arriva infatti nemmeno ad avere 10 giocatori di movimento. Tagliato Bear, l'attaccante canadese del Lausanne, che i suoi 6 gol stagionali li ha segnati tutti nel 2025 prima di infortunarsi ad un ginocchio, sono crollate le ultime speranze. Peccato, ma è un segnale abbastanza inequivocabile, con oltretutto 48 selezioni a disposizione da cui attingere, di come il livello della Super League sia clamorosamente calato. Nonostante una stagione da incubo e nonostante Iachina abbia ignorato Montero ed Alvin Sanchez, è lo Young Boys a fare la parte del leone con ben 5 elementi convocati. Oltre a Keller ci sono infatti anche lo sconosciuto Termon Si, difensore centrale che milita nell'Under 21, Ajama, Gigovic e Fasnacht, che di questa ipotetica strampalata nazionale sarebbe di sicuro il capitano. Affidabile anche la coppia di centrali, con lo sperimentato Bron, già titolare in Qatar, del bianconero del Croix, che ha dunque vinto la scommessa di scegliere Cornaredo per mettere minuti nelle gambe proprio per strappare il pass mondiale. In rosa pure l'ormai ex, ma fino al 30 giugno formalmente ancora sotto contratto con Lugano Belagi, Valeri con la Tunisia e Comenenzia dello Zurigo col debuttante Curaçao. Davvero troppo poco per sperare di fare bella figura, anche perché non c'è nemmeno un allenatore che possa azzeccare la tattica giusta.
19: Al Roland Garros da segnalare c'è l'impresa dell'italiano Matteo Arnaldi, che nella notte, dopo 5 ore e mezza di partita in rimonta al quinto set, ha battuto lo statunitense Tiafoe, qualificandosi per i quarti di finale. Prossimo suo avversario sarà proprio l'altro Matteo Berrettini, che dopo aver superato l'argentino Cerundolo tornerà a giocare un quarto di finale di un grande slam a distanza di ben 4 anni. Quarti di finale che scattano oggi, con in campo tra poco il grande favorito del tabellone maschile Alex Zverev, mentre c'è già il nome della prima semifinalista al femminile. Si tratta della 19enne russa Andreeva, numero 8 del ranking, che poco fa, in meno di un'ora, ha battuto in 2-7 la 36enne rumena Cirstea. Con questo è tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.
1: Con Swisscom, Hyundai e Oxner Sport.
18: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Rauseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi, tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.

0: Vediamo la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione sud. Tra Amsteg e Göschenen sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. Attenzione, l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.
1: La radio a scuola.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati, io sono Carlotta Moccetti, l'avete sentito dalla sigla, oggi non c'è la consulenza ma l'ultima puntata di questa bellissima serie, la radio a scuola. È il momento oggi di incontrare la quinta e ultima puntata, appunto, come stavo dicendo, un progetto che è durato sull'arco di questa primavera, dove Caterina Righenzi in esterna seguiva le classi, alcune classi delle scuole della città di Lugano che si recavano al Monte Brè, proprio in quest'aula nel bosco, per svolgere le proprie attività, mentre nello studio abbiamo sempre ospitato un direttore di zona ed era una bella occasione per parlare di qualche aspetto legato appunto ai bambini, la scuola, la formazione e quant'altro. Oggi, appunto, dicevo, ultima puntata di questa stagione, protagonisti sono i bambini e le maestre, tra gli insegnanti della seconda elementare di Molino Nuovo. Tra pochissimo li conosceremo. C'è una piccola cosa, un piccolo cambiamento. Voi lo sapete, l'aula nel bosco si trova in cima al Monte Brè, un'aula anche parzialmente aperta. Avete visto quanta pioggia è venuta questa notte, questa mattina, quindi hanno deciso di spostare le lezioni. I bambini si trovano al Museo di Storia Naturale, il museo cantonale, comunque sempre capitanato da Pia Giorgetti Francini, che avete imparato a conoscere in questi incontri, è la collaboratrice scientifica del museo nonché mediatrice culturale. Con loro c'è come sempre Caterina Righenzi, mentre in studio abbiamo Monica Caldelari Meneghelli, che è la direttrice di zona della zona centro. Buongiorno Monica, benvenuta.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: L'abbiamo detto più volte durante questi incontri, Lugano è diventata una città talmente grande che anche a livello scolastico si è dovuto dividere la città in zone. Noi abbiamo avuto il piacere di incontrare sempre il direttore di zona delle classi che stanno lavorando insieme a Pia e Caterina. Monica Caldelari, dicevamo, lei è della zona centro, quindi che cosa comprende?
2: Allora, la zona centro, proprio il centro della città di Lugano, comprende le sedi di Lambertenghi, Molino Nuovo e la sede di Lugano Gerra, scuola elementare e scuola dell'infanzia ovviamente.
0: Beh, un territorio piuttosto vasto, i luganesi lo conoscono, è praticamente quasi dal centro a salire fino allo stadio.
2: Esatto, è un territorio forse neanche così esteso in termini geografici, è un territorio popoloso, abbiamo il quartiere di Molino Nuovo che in effetti abbiamo tante classi a Molino Nuovo, abbiamo tanti allievi, tante allieve, insomma è popoloso.
0: Avremo modo poi di parlare di queste classi, di queste scuole, di queste sedi. Io però propongo di cedere immediatamente la linea a Caterina, ai bambini, a Pia. Noi siamo molto curiosi di sapere che cosa sta succedendo. Buongiorno Caterina.
3: Ciao Carlotta, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Come dicevi, siamo qui al Museo Cantonale di Storia Naturale a Lugano perché il tempo, la meteo oggi purtroppo non è dalla nostra e quindi il piano B, comunque molto valido, è stato quello di portare la classe e di trascorrere la giornata qui al museo a fare delle attività molto interessanti, molto coinvolgenti, che ai bambini piacciono tanto. Tutto questo lo fa come sempre accadere Pia Giorgetti Francini. Pia, ben ritrovata, come è andata oggi? finora?
4: Allora, i bambini hanno approfittato comunque di quello che il museo offre, dell'esperienza che comunque possono svolgere al museo a contatto con i reperti, in questo caso reperti legati alla terra. Abbiamo comunque sperimentato questi reperti attraverso dei giochi, la possibilità di avere un contatto diretto, dell'esplorazione coi sensi. Diciamo che comunque non siamo demuniti al museo per poter comunque offrire un'alternativa valida. Certo è che ci manca un po' questo contatto diretto. Il museo resta il diario del territorio, avere questo privilegio di poter poi esplorare il territorio, avere le mani in terra, scoprire veramente quello che vive, è un valore aggiunto che non faremo comunque mancare alla classe.
3: Sì, certo, ci sarà la possibilità magari da settembre, comunque l'anno prossimo, quando i bambini dalla seconda passeranno alla terza, di tornare a partecipare a queste giornate nell'aula del Bosco di Bre. Dico bene, Giuditta Piazza, perché nel frattempo ci ha raggiunto anche una delle due docenti degli allievi della seconda elementare di Molino Nuovo. Giuditta, ben arrivata.
5: Grazie.
3: Allora, raccontiamo, perché il bello della diretta è anche questo: ha smesso di piovere e quindi siete riusciti a portare la classe a mangiare il picnic, a fare pranzo al Parco Ciani. Dico bene? Ha smesso di piovere?
5: Sì, è anche spuntato un po' di sole.
3: Allora, si vede quanto ai bambini serva anche, no, stare fuori all'aria aperta, sfogarsi un pochino, e come diceva Pia, il bello delle attività che vengono proposte è quello di mettere le mani nella terra. Questo affascina molto i ragazzi.
5: Sì, sono d'accordo, è importante imparare attraverso tutti i sensi, quindi sentire con l'udito quello che magari impariamo a scuola e vederlo sul campo, quindi toccare, sentire, annusare.
3: Che tipo di classe è? Raccontaci i bambini di questa classe, che tipi sono?
5: Sono una classe molto curiosa. Sono dei bambini curiosi, entusiasti, soprattutto gli interessano molto gli animali. L'anno scorso noi abbiamo parlato degli animali della fattoria, siamo andati 4 volte in fattoria e, avendoli visti così entusiasti, abbiamo deciso anche quest'anno di continuare questo percorso sulla scoperta degli animali, quest'anno attraverso i 4 elementi.
3: Quindi voi portate avanti durante l'anno un percorso, delle attività, una certa didattica in classe che trova anche al di fuori della classe un suo contesto, un suo sviluppo.
5: Sì, ci piace collegarci con quello che possiamo, che il nostro territorio ci propone. Ad esempio, siamo andati a visitare l'aula Snowslen, siamo andati all'ideatorio, sono molte le proposte del comune che si integrano coi percorsi che noi proponiamo alle nostre classi.
3: E anche tu, insieme all'altra docente Sabrina Chiesa, che sentiremo nel corso della puntata nel secondo collegamento, ti integri in qualche modo, perché voi due vi date un po' il cambio nella gestione della classe, mi raccontavi.
5: Sì, noi lavoriamo entrambe al 50%, quindi a giorni alterni passiamo il nostro tempo con i bambini, però collaboriamo molto, siamo a stretto contatto, portiamo avanti tutti i percorsi di matematica, ambiente, italiano, collaborando molto, quindi ci scambiamo le idee e prepariamo insieme le attività. Collaboriamo.
3: A proposito di scambi di idee, Pia, questa è una classe che tu avevi già incontrato una volta qui al museo. L'incontro nel territorio, sul territorio, su Abre, serviva proprio ad approfondire questo tema, la vita nel suolo. Allora, visto che dopo sentiremo anche una prima delle 3 clip che riguardano appunto e raccontano la mattinata di attività svolte dai ragazzi. L'idea era quella, come dicevamo, di far mettere le mani nella terra ai bambini, che è una di quelle cose che si stanno un po' perdendo forse, e invece è proprio il bello della scoperta.
4: Certo, un tempo i bambini aiutavano nell'orto, avevano i loro addirittura pezzetti di terra, si era molto più all'aperto attorno a qualsiasi ambiente anche urbano c'era rapidamente un prato, i prati stanno scomparendo, c'era la possibilità di esplorare i boschi molto più facilmente. E quindi ecco, è un apporto che diamo anche, insomma, poco fuori avete la possibilità di fare delle esperienze sensoriali incredibili, e la terra è qualcosa che ci appartiene, no? Humus, l'umanità. E quindi mi piace molto questa attività sulla terra, perché sottoterra vive, ad esempio, e dico ai bambini, il 75% degli insetti che noi conosciamo e vediamo fuori dalla terra fa i piccoli sottoterra, moltissimi animali fanno i piccoli sottoterra, e oggi è stato uno dei temi molto dibattuto questa idea di fare le uova sottoterra, di non proteggerle, di avere qualcuno che le mangia, quindi anche questi sistemi, chi mangia cosa, perché, che equilibrio, tanti bambini comunque hanno una, diciamo, uno sguardo, ma anche un'attenzione particolare, più cognitiva, a questo aspetto della riproduzione, del come si cresce, del come si nasce, fa parte del ciclo della vita, ma è giusto anche che ci siano delle interrogazioni.
3: Allora, ci siamo concentrati stamattina su un'attività, un momento che riguardava in particolare la chiocciola, le lumache. I bambini erano molto affascinati soprattutto dai reperti che Pia porta loro, no? Gli fa vedere, gli fa toccare i gusci delle lumache vuote, per esempio. Noti tu, Giuditta, una sensibilità maggiore dopo una giornata come questa nei bambini?
5: Certo, i bambini poi riportano molto a casa, parlando con i genitori si scopre che raccontano quello che affrontiamo in classe, e soprattutto anche, ecco, qualora dovessero trovare una chiocciola a scuola, sono sicura che farebbero la lezione ai compagni delle altre classi, oppure appunto magari arrivano lunedì e dicono: ah, ho visto una chiocciola, secondo me aveva appena fatto le uova. Quindi sono informazioni che gli rimangono molto.
3: E allora vi invitiamo, Carlotta, ad ascoltare questa prima clip, proprio dove sentirete le tante domande, le tante curiosità riguardo a questo tema dei bambini della seconda A di Molino Nuovo. Noi ci sentiamo più tardi.
0: Certo, volentieri, anche noi siamo curiosissimi, sono sempre molto belle queste testimonianze dei bambini, allora ascoltiamole subito.
6: Ma poi sono rimasta da sola, ho fatto una passeggiata e ho trovato tutte queste lumache vuote. Guardate, alcune col buco, ma l'animale non c'è più dentro. Guardate quante. Cosa gli è successo che sono vuote?
7: Perché sono usciti dal loro guscio.
6: No, la lumaca porta a spasso sempre il suo guscio, è attaccato.
7: Forse potrebbe essere stata morta perché il guscio della lumaca sono le sue ossa. Se c'è un piccolo buchino e un po' così così, qualcosa è successo non così di grave, lei lo può ricostruire.
6: È arrivato qualcuno a
7: mangiarlo.
6: È mangiato dal riccio, mette il suo musino dentro. È mangiato dal
8: orbettino.
7: Uccelli,
6: quelli bucati. Lo conoscete sto animaletto strano?
7: Il topo qualcosa.
6: Il topo? Io non vi dico chi sono. Adesso qui intorno abbiamo nascosto con Desideria una parte di queste fotografie. I predatori della lumaca. Ci sono due intrusi, due animali che non troverete.
7: Perché non mangiano le lumache?
6: Già, la più furbetta, hai ragione.
0: È sempre un grande piacere ascoltare le voci dei bambini. Io ricordo, per chi si fosse sintonizzato solamente in questo momento, che noi in studio abbiamo invece la direttrice della zona del centro, e abbiamo capito comprende Lambertenghi, Molino Nuovo, Gerra, è appunto Monica Caldelari Meneghelli. È importantissimo per i bambini uscire, scoprire, toccare con mano, quindi non vedere solamente sui libri, nelle fotografie a scuola, anche se è molto bello, divertente, interessante, però insomma è un'esperienza che poi ci si porta a casa e ce la si ricorderà davvero per un pezzo.
2: Certo. Io Penso proprio che i docenti organizzano dei progetti interessantissimi che svolgono sull'arco dell'anno, svolgono in classe e in aula, offrono anche delle esperienze dirette, però sempre all'interno dell'aula, e il rinforzo che si può dare a queste esperienze con l'uscita sul territorio è veramente eccezionale. E lo diceva anche la docente prima, la sensibilità che poi riescono ad acquisire in questo momento, in questo caso per esempio sugli animali, sul rispetto della natura e sulla salvaguardia della natura, è davvero è ottimale. Insomma, è proprio è l'opportunità di poter vivere quelle esperienze che normalmente vengono raccontate in classe, poterle vivere direttamente sulla propria persona, lascia molto di più. Quel che è riesce proprio a portare delle competenze che poi se le portano dietro per la vita i bambini.
0: Certo, io sono sicura che ci stanno ascoltando tanti genitori, mamme, papà, ma anche nonni, zie, persone che si occupano dei bambini, e approfitto dell'occasione di questo piccolo inconveniente per cui i bambini, al posto di trovarsi nell'aula del bosco, sono andati al Museo di Storia Naturale di Lugano, proprio per dire, non so, magari non li avete mai visto, è sicuramente una bella meta da scegliere per andare con i bambini, i nipotini. Ci sono queste vetrine gigantesche con gli animali, con la storia, è molto interattivo, ci sono i bottoni, partono appunto anche delle fiabe, le famose fiabe al museo, si possono fare su richiesta delle visite guidate, quindi con un collaboratore scientifico del museo che poi racconta, spiega. È sicuramente un luogo magico. Ecco, per quello che riguarda le scuole di Lugano, diciamo che le vostre collaborazioni comunque non avvengono solo con il Museo di Storia Naturale, quindi anche con l'aula nel bosco, ma ci sono tanti altri posti, alcuni addirittura costruiti, preparati da voi, pensati da voi, con la didattica tutta particolare, dopo faremo una carrellata. E poi ci sono altre idee, tipo l'ideatorio, c'è il LAC che propone delle attività per i ragazzi, c'è la polizia comunale che viene a scuola, insomma non è l'unico punto.
2: No, crediamo proprio molto, come istituto scolastico, crediamo davvero che la visita e l'appropriarsi del territorio sia fondamentale per la formazione dei nostri allievi e delle nostre allieve. Su questo sappiamo che ha un impatto davvero molto forte, e quindi si è andati a sviluppare diversi progetti con persone o con luoghi o con una progettualità. Si va dall'ideatorio abbiamo dei progetti con la polizia comunale, c'è il museo in erba, teatro pan, quindi anche l'aspetto teatrale, la musica con la civica filarmonica, l'aula storica è un progetto proprio nato in casa, costruito dai docenti con gli allievi. Abbiamo le scuole fuori sede, che sono comunque occasioni anche lì di entrare sul territorio e di dare un senso a quello che viene fatto in classe. C'è l'aula nel bosco, è già stato citato la Chedu, opportunità ce ne sono moltissime, di quelle già create dall'istituto, ma poi il docente può comunque andare sul territorio e sfruttare tutto quello che non è magari programmato e non è magari già così proposto sotto forma di progetto, ma se lo può costruire lui con le relazioni.
0: Beh, sono sicuramente dei momenti molto importanti, quasi tutti i bambini nell'arco della loro carriera scolastica avranno poi varie opportunità. Alcuni ne faranno tante, alcuni un po' meno. Abbiamo capito che comunque i progetti sono molto strutturati, nulla viene lasciato al caso, e sempre di più si vuole avere questa offerta a 360 gradi per i bambini, uscire dai banchi di scuola, uscire dalle classiche lezioni, e le opportunità, come stava dicendo, sono davvero tante. Allora, ha citato per esempio la polizia comunale, che cosa viene a fare la polizia a scuola? Raccontiamolo ai genitori, che certo, a volte devono sapere solamente quello che i bambini arrivano a casa e raccontano, vorrebbero magari essere la famosa mosca che va e osserva dall'alto.
2: Certo, adesso da diversi anni, ma soprattutto in questi ultimi anni, scuola e polizia comunale ha cercato di sviluppare dei progetti di prevenzione, sensibilizzazione per le quarte e le quinte elementari. Allora, con le quarte elementari abbiamo previsto un progetto di entrata in aula degli agenti della polizia comunale, della sezione specializzata, che parlano di cyberbullismo, e quindi abbiamo preparato delle slide, abbiamo delle classi che hanno realizzato dei filmati e questi dei filmati per i genitori e dei filmati anche per i bambini vengono proiettati, vengono visti, vengono indagati e vengono argomentati soprattutto. Ecco, cerchiamo di dare tutte queste informazioni anche ai genitori, perché poi creiamo delle occasioni, delle serate, sia con l'istituto scolastico, sia, visto che parliamo di prevenzione, coinvolgiamo anche delle associazioni per poter dare loro degli strumenti per gestire queste situazioni difficili, magari prevenire la gestione di queste situazioni difficili con i loro figli. In quinta elementare siamo andati ad individuare dei temi a rischio. Abbiamo sviluppato questi temi, abbiamo realizzato dei quiz, stiamo realizzando, perché non è ancora veramente, è ancora un po' un progetto che si sta realizzando, speriamo di promuoverlo poi ufficialmente dal prossimo anno, stiamo realizzando delle sorprese, diciamo così, perché non vogliamo svelare tutto, da portare in classe ai docenti, agli allievi, affinché si possano allenare per gestire alcuni temi tipo i social, gli smartphone, le dipendenze, ecco, insomma, quei temi che noi vorremmo che fossero conosciuti dagli allievi, vorremmo fare della prevenzione proprio a livello di sviluppo personale e vorremmo che acquisissero così degli strumenti per poter gestire poi le situazioni difficili che inevitabilmente incontreranno nell'adolescenza.
8: Beh, progetti davvero molto importanti. Adesso ci ascoltiamo un disco, Sister Sisters, e poi torniamo a scoprire altri progetti importantissimi che ha realizzato la città di Lugano, ma soprattutto ci collegheremo ancora con Caterina e i suoi ospiti.

0: ultima puntata della stagione della Scuola alla Radio. Per chi si fosse sintonizzato solo adesso, Caterina Righenzi sta seguendo la seconda elementare della sede di Molino Nuovo, che oggi purtroppo a causa del maltempo, al posto di recarsi come sempre in cima al Monte Bre e seguire le attività all'aperto nell'aula del bosco, ha dovuto tra virgolette ripiegare al Museo Cantonale di Storia Naturale, che comunque è un luogo bellissimo, quindi direi che assolutamente non si tratta di un ripiego. Con me invece in studio c'è Monica Caldelari Meneghelli, che è la direttrice della zona del centro, e noi stavamo parlando dell'importanza di tutte le collaborazioni che vengono fatte a scuola. Abbiamo detto per esempio della polizia comunale, a volte uno magari quando dice a casa arriva il poliziotto pensa solamente alle attività di educazione stradale, invece abbiamo visto quanto c'è di più e di interessante da trattare con i bambini. Ecco, la città di Lugano ha avuto un'iniziativa molto bella, è stata costruita proprio nella sede della Gerra, che quindi casca fagiolo perché lei è la direttrice, ha costruito un'aula storica, è stata chiamata così. Di che cosa si tratta?
1: Allora, l'aula storica è nata una decina di anni fa, diciamo. È un luogo, è un'aula di fatto, perché è un'aula che si trova proprio presso la sede della Gerra, che è aperta a tutte le classi di Lugano e anche alle classi esterne, perché ovviamente chi desidera visitarla ha l'opportunità di vivere questa esperienza un po' particolare. Allora, provo a descriverlo: è uno spazio dove il mobilio è il mobilio dell'Ottocento, dove i sussidi didattici sono quelli dell'Ottocento, c'è il calamaio, c'è il pennino, c'è l'inchiostro, quindi e dove offre delle opportunità di vivere una giornata scolastica come la si viveva nell'Ottocento. Quindi si può fare lezione lì dentro, ci sono i banchi, ci sono i tavoli dei bambini che erano

0: proprio, sono quelli originali, la lavagna, la cattedra, insomma, e ci sono una serie di postazioni, 12 postazioni con esperienze significative che vogliono indagare proprio sulla linea del tempo e sugli aspetti storici, i cambiamenti storici avvenuti nel Canton Ticino, e sono state realizzate dai docenti con gli allievi queste postazioni, e i bambini possono effettivamente svolgere queste attività che li riportano un po' alle attività, a come veniva fatta a scuola nell'Ottocento. Abbinata alla visita all'aula storica è stato realizzato un libro sonoro, un audiolibro che attraverso la voce di Franco e il racconto di Franco Zambelloni, filosofo, viene raccontata la storia di Stefano Francini, e anche questa è una delle postazioni dell'aula storica.
1: Come reagiscono i bambini quando vedono tutto quello che viene presentato, i banchi vecchi, il calamaio, i libri antichi?
0: L'emozione è fortissima, lo si può dire, perché un conto è sentirselo raccontare dai genitori, magari un conto è leggerlo sui libri, e un'altra cosa è viverlo sulla propria pelle. Ed è lì che le esperienze, per quello quando si parlava prima di opportunità, di occasioni, proprio di fare in modo che il territorio vada a consolidare le conoscenze degli allievi, ecco lì anche questa è un vissuto che dà valore a quello che hanno letto, a quello che hanno sentito, che hanno studiato, eccetera.
1: Ecco, come reagiscono invece alla bella attività che stanno seguendo oggi al Museo di Storia Naturale? Lo sentiamo grazie a Caterina. Caterina, ti passo la linea.
2: Rieccoci, grazie Carlotta. Siamo sempre qui circondati da reperti, da fossili, da animali, rocce. Questo luogo è davvero magico e ogni vetrina regala qualche cosa, regala un racconto. Sono con Sabrina Chiesa, che è la seconda delle due docenti che si occupano di questa seconda A di Molino Nuovo. Allora Sabrina, abbiamo raccontato un po' quella che è stata la mattinata e le attività che hanno svolto i bambini. A loro piace moltissimo stare a contatto con la natura e scoprire attraverso di essa. Voi questa è una cosa davvero che riscontrate ogni giorno.
3: Sì, esatto. I bambini, quando sanno che facciamo un'attività all'aria aperta piuttosto che andiamo a visitare qualche cosa, arrivano già a scuola con un entusiasmo diverso. Li vediamo sempre arrivare col sorriso, però arrivano carichi di domande: ma chi ci sarà? Cosa vediamo? Ma ci spostiamo in pulmino? Quindi c'è proprio molto entusiasmo e sono proprio molto curiosi, ecco, di vivere una giornata un pochettino diversa, ecco.
2: Tu dalla tua esperienza sei già stata più volte con diverse classi, sia qui al Museo di Storia Cantonale che su Abré, e mi raccontavi che vedevi come cambiano anche le esperienze dei bimbi, banalmente anche solo perché crescono. Allora, i primi che magari fanno queste giornate sono alla scuola materna, tornano che sono in seconda, terza, quarta elementare, eppure come se visitassero il museo per la prima volta.
3: Sì, esatto, sono sempre molto curiosi e contenti, ecco, di tornare a vivere queste esperienze un po' speciali. Capita appunto che magari si arriva al museo e dicono: ah, è vero che io ci sono già stato, ma non c'è mai nessuno che è annoiato dalla cosa o infastidito, anzi sono curiosi di magari andare a rivedere una vetrina piuttosto che andare a rivedere se in quel posto lì c'è ancora quella fotografia o quell'animale imbalsamato, e alle volte sono anche stupiti perché pensano di ritrovare certe cose che con il passare degli anni, giustamente, certe esposizioni magari cambiano, i focus per esempio del museo cambiano, e quindi sono sempre delle nuove esperienze dove gli apprendimenti sono parecchi, ecco.
2: Allora, se dovessi consigliare a un altro docente, un altro insegnante, di seguire un percorso simile, che cosa gli diresti?
3: Allora, sicuramente è una bellissima opportunità per i bambini, ma anche appunto per noi docenti, perché siamo accompagnati in questo caso da Pia in particolare, però in generale quando ci si appresta a fare delle collaborazioni simili è sempre molto arricchente, perché troviamo dei materiali, dei metodi, piuttosto che proprio nel concreto certi materiali che in classe è difficilissimo avere. E quindi grazie a questi esperti, diciamo così, che possono essere Pia piuttosto che altri collaboratori, riescono a portare ai bambini certi concetti che magari possono apparire molto complessi, come può essere la metamorfosi, ma con dei materiali che hanno a disposizione, che conoscono molto bene, e di conseguenza certi appunto concetti un pochettino più complessi diventano molto più semplici da spiegare, e anche per i bambini sono dei concetti che diventano più semplici da capire, ecco.
2: C'è un momento, un episodio in particolare che ricordi con affetto o che ti fa sorridere a distanza di tempo?
3: Sì. Ricordo un'esperienza, non era legata al Museo di Storia Naturale, ma alla scuola fuori sede, quindi eravamo in settimana verde e abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati da un monitore che era molto, era della zona, era della Leventina, e quindi conosceva la zona e sapeva dove magari in quel periodo lì avremmo trovato dei palchi dei cervi. E così è stato, in passeggiata abbiamo trovato un palco che tra l'altro era veramente molto nascosto, ma lui con la sua vista è riuscito a intercettarlo, l'ha recuperato, l'ha mostrato ai bambini, e appunto i bambini hanno passato la giornata a far domande su questi palchi, sui cervi, come fanno a perdere i palchi, eccetera, al punto che nella notte, in realtà mattinata, verso le 5:30-6 del mattino, un bambino è venuto a bussarmi alla porta della camera. Io solitamente sapevo che vengono a chiamarti in caso di urgenza, piuttosto che se c'è, diciamo così, un problema, e niente, lui mi ha bussato alla porta proprio perché aveva sentito probabilmente il rumore di un cervo che stava sbattendo di per sé le proprie corna, il palco sull'edificio, sulla casa della nostra settimana appunto a Nante, e per riuscire a perdere il palco, e quindi magari avrebbe avuto bisogno di una mano, ecco. Quindi sì, sicuramente queste esperienze a loro fanno molto.
2: Rimangono, e come, e sicuramente poi vanno ad influenzare anche un comportamento futuro da adulti. Se dovessi descrivere queste giornate, questa esperienza con poche parole, due, tre parole, quali parole sceglieresti, Sabrina?
3: Sicuramente la curiosità, loro arrivano già curiosi, ma anche alla fine della giornata escono dal museo, tornano a casa con ancora più domande e voglia di imparare qualche cosa di nuovo, piuttosto che di trasmetterlo. Spesso poi a casa raccontano cosa hanno scoperto, c'è entusiasmo, ecco. Magari opportunità, perché come dicevo prima è un'opportunità per noi docenti, ma anche per i bambini, e alle volte sono degli spunti, e loro appunto poi hanno il desiderio magari di condividere questa esperienza con la famiglia, quindi provano a convincere i genitori, i fratelli a tornare al museo o a tornare appunto in altri posti che abbiamo visitato con la scuola. E poi direi anche consapevolezza, rispetto per quello che è la natura, per quello che è il mondo che ci circonda.
2: Come detto questa mattina, e continueranno anche nel corso di parte del pomeriggio, i bimbi e le bimbe hanno svolto queste attività. Io insieme a loro ho in qualche modo partecipato e ho cercato di cogliere tutti gli aspetti e i non detti anche che succedevano, perché beh, i bambini parlano moltissimo anche con gli occhi, a volte è difficile farli parlare con le parole. Comunque adesso nella seconda clip, Carlotta, sentirete l'attività, una delle attività che hanno svolto appunto i piccoli stamattina. Era una sorta di caccia al tesoro, parlando di predatori, i predatori della chiocciola, della lumaca di cui parlavamo prima. Vi lascio con le loro voci e poi ci sentiamo per l'ultimo collegamento. Mi dite che cosa avete trovato?
4: Ho trovato il riccio.
2: E il riccio quindi che cosa fa? La mangia o non la mangia la chiocciola?
4: La mangia.
2: In che modo la mangia? Ve lo ricordate che la Pia ve l'ha spiegato?
4: Mettendo il muso dentro al guscio. Una talpa, poi un riccio e poi basta.
2: Allora vai, corri a cercarne un altro.
4: Noi ne abbiamo già trovate tantissime. Il tasso, un corvo, un uccellino e questo animale.
2: Potrebbe essere una faina?
4: Forse.
5: Manca solo il riccio e il bruco.
6: La talpa, la talpa.
2: Ma tu una talpa l'hai mai vista dal vivo?
5: No.
2: Quali di questi animali hai già visto?
5: Il tasso? Quasi nessuno tranne il verme, cos'è?
2: Hai già visto un verme dal vivo?
5: Sì, io sì.
6: L'ho pure uscito.
5: Io tante volte. L'ho preso in mano.
7: No, ho visto solo la lucertola.
2: Quale ti piacerebbe vedere?
7: Riccio. E la talpa e basta.
2: Hai visto una lucertola? Dove?
5: Spesso si trova però in estate. Dove c'è più erba. Spesso si muri, li trovi.
2: È vero. Ma dov'è che stanno le lucertole di solito? Le vedi ferme?
5: Ferme sul sole.
2: È vero che prendono il sole.

0: Oggi puntata particolare, non è la consulenza alla quale siete abituati, ma abbiamo intitolato a queste puntate La radio a scuola. Sono 5 puntate dedicate alle uscite di alcune classi dell'infanzia e delle scuole elementari del Luganese con diciamo le loro maestre, la direttrice o il direttore della zona che è qua con noi ospiti in studio. Oggi Caterina Righenzi, che sta seguendo la seconda elementare di Molino Nuovo, si trova al Museo di Scienze Naturali di Lugano perché, visto il maltempo, i bambini non hanno potuto andare come di consueto nell'aula del Bosco a Bre. Caterina, che cosa state facendo in questo momento?
1: Allora, rieccoci, ciao Carlotta, buon pomeriggio. Allora, sono di nuovo con Pia Giorgetti Francini. In realtà i bambini sono silenziosissimi, stanno facendo un'attività di che tipo, Pia? Perché non li sentiamo.
2: Allora, stanno esplorando la nuova mostra che ha appena aperto i battenti a fine maggio, che è dedicata ai prati, alla biodiversità dei prati, sullo spunto degli uccelli che abitano questi ambienti, ma si parla un po' di tutto. E guarda caso c'è anche uno spazio sottoterra, sotto un prato, cosa si trova? Quindi stanno un po' esplorando questi aspetti, ci sono diverse cose interattive, quindi li occupano.
1: Deve essere una mostra interessantissima, perché davvero, insomma, è come non averli in questo momento. Allora, Pia, abbiamo raccontato nel corso di queste 5 puntate le tante attività, le diverse argomenti, le diverse tematiche che tu affronti appunto con le tante classi che vengono su a Bre oppure qui al Museo di Storia Naturale. Guardiamo al futuro. Allora, quali sono le visioni per questa realtà e anche per la scuola?
2: Allora, sicuramente siamo grati di aver potuto dare anche un'indicazione su quello che si fa, questo aspetto di passaggio dalla realtà di un museo al territorio è stato molto importante. Celebriamo poi questi 20 anni di mediazione culturale qui al museo, quindi questi oltre 100.000 allievi con cui abbiamo parlato. E per me sicuramente questo è un aspetto, la mediazione culturale in un museo di storia naturale, ma io penso anche negli altri musei, debba essere ancorata al nostro quotidiano, a quello che possiamo sperimentare, a quello che possiamo poi vedere, realizzare, rifare, riportare, riraccontare. E questo è estremamente importante. Noi abbiamo scelto come logo, come immagine dei nostri 20 anni di mediazione, 2 mani che condividono un bastoncino, un pezzo di legno che germoglia con una prima foglia, e credo sia questa un po' la visione, quello di dire che quando condividiamo qualcosa attraverso un tema, un reperto, una porzione di territorio, un'esperienza che facciamo nel territorio, nella natura o in un altro museo, potrebbe essere un'esperienza attorno a un quadro, ecco, in quel momento germoglia qualcosa che è la condivisione, il fatto di poter dare qualcosa e ricevere qualcosa. I germogli possono sicuramente diventare di più, il rametto può diventare un albero, dietro un albero ci sta un bosco. Questa è un po' la visione che io vedo nella mediazione per i musei. Io vedo che questa idea di insegnamento all'aria aperta debba essere ampliata, debba essere sostenuta e valorizzata proprio come missione anche della scuola. Il fatto di poter partecipare alla missione della scuola è quella di poter preparare ancora meglio il futuro di questi giovani interlocutori, di questi bambini, e che possano sentirsi parte di una realtà del vivente in una società che, insomma, in fondo ha fiducia in loro e li vuole presenti come cittadini che possono approfittare della bellezza della loro vita e del mondo e della natura.
1: Certo, perché poi sono loro il nostro futuro, sono loro i cittadini consapevoli del domani. Il tuo sogno, quindi, quale sarebbe?
2: È che questo germoglio sia veramente effettivo. Ogni germoglio è un po' come le nostre idee, come il nostro progetto che è nato 20 anni fa di mediazione culturale. Dal nulla, come tentativo, oggi è una realtà che può ancora essere costruita, può ancora germogliare, ed è un po' così, no? Sempre come le nostre idee, se le curiamo, le sosteniamo, le innaffiamo in qualche maniera, possono diventare veramente qualcosa di importante. Un ingrediente è sicuramente il fatto di seminare passione per la vita e quindi fondamentalmente amore.
1: Certo, è proprio così. Quindi un ultimo reperto dall'aula del Bosco di Bre sarebbe stato proprio un germoglio pensato che i bimbi avrebbero potuto portare a casa oggi pomeriggio. In qualche modo però io sono sicura che porteranno a casa moltissimo della giornata di oggi. Forse ancora qualche domanda, qualche curiosità. Sentiremo tra poco nella terza ed ultima clip che ho preparato. Le domande dei piccoli sono infinite. A volte è difficile trovare delle risposte.
2: Questo è bellissimo perché a me rende ogni giorno diverso dall'altro. Ogni animazione, ogni incontro con i bambini è diverso perché quello che loro portano è diverso e quindi io automaticamente porto qualcosa di diverso. È il bello della mediazione, che non è mai uguale e permette di costruire.
1: Ed è proprio così. Allora, come detto Carlotta, vi lascerei con questa ultima clip dove sentirete le tante, tantissime domande e curiosità che i bimbi hanno e che rivolgono poi appunto alla Pia, alle docenti, la sete di conoscenza, la ricerca di risposte è importantissima ed è la base anche di queste esperienze e di queste giornate. Io vi ringrazio. È stato un percorso molto bello per me personalmente e arricchente proprio come per i bambini. E quindi vi ricedo la linea, ci sentiamo prestissimo.
0: Grazie mille Caterina, grazie davvero a te che hai reso possibile questo progetto e ci hai fatto ascoltare, godere delle vocette di questi bambini, del loro entusiasmo, del loro interesse. Allora sentiamole ancora una volta.
3: Vi faccio vedere una cosa strana, guardate questa figura, non è una storia, a te che non piacciono le storie, ma è una figura bellissima che fa capire le lumache dove fanno i loro piccoli. Secondo voi dove li fanno?
4: Sottoterra.
3: Vedete che gli escono le uova da qua.
4: Tipo dal collo.
3: Butta le uova, ma guardate cosa ha fatto un buco sotto terra, mette lì le uova, dopo un po' le uova diventano lumachine e usciranno fuori e poi vivrà sempre fuori dalla terra. Quando questa lumaca dovrà a sua volta fare le uova, cosa farà?
4: Scaverà il buco nella terra e metterà le sue uova e di nuovo la stessa vita.
3: Ma come fa a scavare che non ha le zampe?
5: Scava con la testa, sì, va giù?
3: Un metro e mezzo, pensate un po'.
6: Anche il serpente, quello, il serpente lucertola riesce a scavare.
7: Ma tipo tutti gli animali che strisciano possono fare le uova?
3: Okay. Allora, in genere il lombrico fa le uova, i serpenti fanno le uova, eh? Sono animali ovipari, fanno le uova. E tu dici, ma fare le uova è pericoloso perché potrebbero essere mangiate subito. Sì, questo è un problema, per quello ne fanno tante.
7: Ma non si può distrarre ogni tanto da... le uova
3: un po' distrarre. Ma è che la mamma le lascia lì, se ne va, lo so che è una cosa, però le uova saranno da sole, la mamma non le cura.
6: Ma perché alcuni animali, alcune mamme degli animali non li curano?
3: Perché è proprio una strategia di, si chiama, di riproduzione.
6: Ma se alcuni animali sono piccoli e la portano a spasso perché non lo vedono?
3: Allora, essendo così piccoli, portando a spasso le loro uova, è chiaro, loro si mimetizzano, si nascondono e sperano che nessuno li veda.
6: Ma se non lo vedono, allora lo lascia lì.
7: Ma se gli animali fanno le uova tragicamente e lo nascondono e la mamma va a prendere il cibo e ritorna e non li ritrova, che succede tragicamente?
3: Allora, succede negli uccellini, eh?
6: Una volta a Viganello, al parco di Viganello, c'erano un nido tra i cespugli, c'era un nido con 4 uova azzurre.
0: Monica Caldelari Meneghelli, che piacere ascoltare le voci dei bambini, quanta curiosità, quante domande.
8: Bellissimo, tante domande e proprio è la vera curiosità, eh? E anch'io sono sempre affascinata quando sento parlare i bambini e quando vedo questo loro coinvolgimento e questa loro grande voglia di sapere, di conoscere.
0: E quindi sottolineiamo ancora di più l'importanza, come abbiamo detto nel corso della puntata, di queste uscite, queste collaborazioni preziosissime che avvengono regolarmente non solo sull'arco dell'anno ma sull'arco di tutta la carriera scolastica di questi bambini. Avevamo sentito nel corso dell'intervista la maestra Giuditta, aveva citato tra l'altro la sala Snöselen, di cui probabilmente la maggior parte del nostro pubblico non conosce nulla. È un'altra sala, un'aula che voi avete allestito.
8: Certo, io non sono un'esperta in materia, però è vero che assieme alla sezione della pedagogia speciale abbiamo realizzato questo luogo un po' magico. Noi lo chiamiamo proprio un luogo magico, dove ci si immerge in un ambiente molto ovattato, molto particolare, che va a toccare un po' tutti i sensi. Quindi ci sono delle immagini che vengono proiettate, ci sono dei colori, ci sono degli oggetti, quindi a livello anche percettivo, sensoriale, si riesce a vivere sulla propria pelle delle sensazioni di benessere e di rilassamento. C'è un materasso ad acqua, insomma è comunque una modalità, un approccio, una filosofia olandese, quindi sviluppata e scientificamente comprovata, insomma, che noi diamo la possibilità alle classi di poter vivere queste due unità didattiche un po' magiche, in un ambiente molto particolare, dove si riesce veramente attraverso i propri sensi a vivere un po' di benessere.
0: Grazie, io spero che oggi il pubblico abbia colto l'evoluzione della scuola, questo grande lavoro che viene fatto dietro le quinte proprio per offrire tanto, tanto di più rispetto ad una volta ai bambini, tante esperienze inclusive, motivanti. Allora, noi speriamo con questa breve serie di aver portato un po' la scuola nelle vostre case, speriamo di poterlo fare anche in futuro. Grazie davvero a Caterina Righenzi che ha curato questo progetto. Io vi saluto, noi ci ritroviamo domani per una normale puntata della consulenza.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Roberto Ortelli, il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha appoggiato il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando via libera a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Da Berna ci racconta tutto Anna Valenti.
2: La crisi degli alloggi ormai è la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave. Aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi.
3: Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage nach wie vor.
2: Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti, afferma l'UDC. Dice Hannes German.
4: Statt Wohnungen zu subventionieren, sollte zur gezielten Unterstützung bedürftiger Menschen.
2: La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre-Yves Maillard, che parla di fondi oggi 10 volte minori a disposizione della politica abitativa.
5: Nous avons massivement réduit les moyens mis à disposition pour cette politique publique depuis 30 ans.
2: Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi. E alla fine, a netta maggioranza, la Camera dei Cantoni ha seguito il Consiglio federale.
1: Nel mese di aprile le esportazioni svizzere sono rimaste praticamente agli stessi livelli di marzo. Il settore dominante per quanto riguarda le esportazioni, quello chimico-farmaceutico, ha subito una flessione, compensata però da un aumento della vendita di macchinari. Marzio Minoli.
6: Nonostante le difficili condizioni che stanno caratterizzando lo scenario internazionale, le esportazioni elvetiche di beni hanno superato, come d'abitudine, le importazioni. Il saldo della bilancia commerciale dunque è positivo e raggiunge i 3 miliardi e 200 milioni di franchi, in linea con gli ultimi 6 mesi. La voce più importante, quella del chimico farmaceutico, ha fatto registrare un meno 3% nel mese di aprile, mentre i macchinari industriali hanno visto crescere i volumi esportati del 5,5%, e questo è un buon segnale per un'industria che soffre molto, vittima soprattutto della forza del franco svizzero, che rende i prodotti elvetici all'estero più cari. Un accenno alle esportazioni di orologi. La Federazione Svizzera dell'Industria Orologiera comunica che rispetto al mese di aprile di un anno fa le esportazioni sono diminuite di quasi il 17%. Questo è un dato che conferma la debolezza dei primi mesi del 2026. Ultimo accenno alle destinazioni dei beni elvetici. Le esportazioni sono cresciute nel principale mercato di sbocco, ovvero gli Stati Uniti, con più del 16%. Anche la Germania, secondo partner commerciale, fa registrare un saldo positivo del 4%, mentre per quel che riguarda il resto del mondo, i numeri parlano di mercati poco omogenei, che presentano luci e ombre.
1: E sono calate anche le vendite all'estero di orologi svizzeri, anche nel mese di aprile, con gli Stati Uniti che si confermano fattore negativo, con meno 56% di esportazioni. I dati, diffusi oggi dalla Federazione dell'Industria Orologiera nel quarto mese del 2026, affermano che le esportazioni si sono attestate a 2,1 miliardi di franchi, in diminuzione del 16,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Sport calcio, Brele Embolo non è partito per gli Stati Uniti. L'attaccante della nazionale non è potuto salire sull'aereo che sta trasportando la delegazione rossocrociata negli Stati Uniti, poiché il suo ESTA, ossia l'autorizzazione di viaggio digitale, per entrare negli Stati Uniti, appunto, è in fase di rivalutazione dopo che fino alle 10.30 di questa mattina era stato approvato. I dirigenti elvetici affermano di essere in contatto con le autorità competenti americane e di essere fiduciosi che il giocatore possa raggiungere i compagni già in giornata o al più tardi domani. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi alcune schiarite alternate a rovesci, verso il tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità, a nord delle Alpi nuvoloso con rovesci temporali a partire dalla Romandia. Domani al sud in prevalenza soleggiato e nelle vallate alpine favonio moderato. Al nord nuvoloso con rovesci residui. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione sud tra Amsteg e Göschenen, sono segnalate code di 4 km con conseguenti ritardi di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. A Zurigo ci sono code per incidente, nel frattempo risolto, sulla 1 direzione San Gallo tra Dietikon e la Galleria del Gubrist.
7: Tracce.
0: Buon pomeriggio, bentrovati da Enrico Alberti al microfono in questo spazio, questa piccola porticina che possiamo aprire ogni pomeriggio dalle 2 alle 3, una porticina che dà accesso alla memoria, alle tracce, ai ricordi che poi possono servirci oggi per decriptare e leggere il presente. Se volete partecipare, come d'abitudine, lo 076 321 1113 è il numero da telefono da comporre per condividere con noi le emozioni che doveste provare sentendo questi ricordi che non possono, io direi che sono comunque legati alla musica, e questa è una grande musica, naturalmente quella di Rete 1.

0: senso di questo brano di Charles Eddy, leggevo che la leggenda narra che i due si fossero conosciuti nel 1990 su un treno della metropolitana di New York, legati da una passione comune per la musica. Certamente il personaggio di cui andiamo a parlare adesso aveva una passione per la conoscenza. È stato insignito del premio Nobel per la fisica nel 1909 e proprio oggi, nel 1896, Guglielmo Marconi depositava nel Regno Unito il brevetto del telegrafo senza fili. È uno dei passaggi fondamentali della nascita della radio moderna. Da quel momento in poi la possibilità di trasmettere segnali senza cavi cambierà completamente le comunicazioni, la navigazione, l'informazione, e arriviamo all'oggi, l'intrattenimento e non solo. Allora adesso ascoltiamo 29 secondi, veramente pochissimi, ma che vale la pena di godersi, sono storici. Lui mancò nel 1937 e in questa clip rievoca l'eccezionalità del primo messaggio telegrafico inviato nel 1901.
1: Alle 12:30, mentre ero in ascolto al telefono del ricevitore, ecco giungere al mio orecchio, debolmente ma con tale chiarezza da non lasciare adito a dubbi, una successione ritmica dei tre punti corrispondenti alla lettera S dell'alfabeto Morse. Era nata in quel momento la radiotelegrafia a grande distanza.
0: Vale veramente la pena, vale veramente la pena. Lui aveva l'accento un po' inglese, nonostante fosse italianissimo, bolognese di origine, perché era stato tanti anni, aveva vissuto nel Regno Unito, dove la madre aveva conoscenze, la madre era inglese. Allora adesso sentiamo la voce, quando lui non c'era più, della vedova, della seconda moglie, Maria Cristina Bezzi Scali, che racconta di tutto quello che lui fece e di quello che accadde sulla nave laboratorio chiamata come la figlia Elettra.
2: Con il microfono di Radio Monteceneri ci troviamo oggi nell'appartamento della signora Maria Cristina Marconi, vedova di Guglielmo Marconi. Signora, vogliamo prima di tutto la ringraziamo di averci data una così gentile ospitalità oggi, e vorremmo chiederle questo qui. Ci può raccontare brevemente qualche ricordo della vita passata insieme a Guglielmo Marconi?
3: Molto volentieri, signor Pasetti, ma credo che sarebbe più interessante per gli ascoltatori della radio svizzera che io le parli della mia vita passata con mio marito durante gli anni che noi ci trovavamo a bordo dello yacht Elettra. Come voi lei lo sa, Elettra era il laboratorio di mio marito e è da lì che si facevano gli esperimenti e le sue ricerche. Noi abitavamo a bordo durante la gran parte dei mesi dell'anno, facevamo a bordo una vera vita di famiglia e qualche volta gli amici venivano a passare qualche giorno con noi. L'Elettra era un po' la nostra casa.
2: E perché, signora Marconi, aveva scelto lo yacht Elettra come laboratorio?
3: Per due ragioni. Soprattutto era un gran marinaio, nel vero senso della parola. Adorava il mare e si sentiva nel suo elemento, che conveniva al suo carattere appassionato di studi delle forze della natura. E anche perché egli era calmo e aveva bisogno di un'enorme tranquillità di spirito per le sue ricerche.
2: E qual era la vita di Marconi a bordo dell'Elettra, signora?
3: Una vita molto semplice, che si componeva di lavoro, di studi e di ricerche e della sua vita di famiglia. Era un uomo dalle abitudini regolari, preciso in tutte le sue manifestazioni e soprattutto molto puntuale. Lo yacht, qualche volta, era ancorato nelle differenti porti del Mediterraneo, ma molto spesso navigava soprattutto nell'Oceano Atlantico, per il quale mio marito aveva un'attrazione particolare. È così che mio marito attraverso l'Atlantico 85 volte, ma naturalmente non sempre con lo yacht Elettra. La 86esima volta noi abbiamo fatto il giro del mondo e è in quell'occasione che a Honolulu, nelle Hawaii, agli antipodi,
2: ossia alle antipodi di Roma,
3: Sì, è vero, giustamente. Noi abbiamo impiegato il sistema della radiotelefonia per parlare con mia figlia Elettra.
0: Incredibile sentire cosa è riuscito a fare Guglielmo Marconi portandosi dietro tutta la famiglia. L'abbiamo ricordato perché oggi nel 1896 depositava il 2 giugno nel Regno Unito il brevetto del telegrafo senza fili. Questa è Loredana Bertè.

0: dedicato. C'è un piccolo mistero dietro questa canzone. Ivano Fossati, che ne ha scritto il testo, non ha mai voluto rivelare chi fosse la donna che gli ispirò il testo, perché a chi lotta, a chi soffre, a chi cerca di ricominciare. Sappiamo però che quella canzone, quindi non sappiamo a chi fosse dedicata, è stata affidata da Ivano Fossati ad una giovane Loredana Bertè e cambiò effettivamente la vita artistica di entrambi. Lei da una parte trovò il primo grande successo e lui iniziò una lunga stagione come autore di alcune delle pagine più importanti della musica italiana. Cambiamo atmosfera, come mi piace dire, ma cambiamo completamente ambito, perché ascoltiamo un punta di spillo di Eros Costantini, uno dei volti più popolari e più riconoscibile, giornalista, autore, grande narratore della quotidianità. Nel corso della sua carriera ha veramente saputo affrontare temi di società, di salute, costume, con uno stile che potremmo dire costantiniano, cioè uno stile diretto, umano e molto vicino al pubblico. Nei suoi anni e nei suoi servizi riusciva spesso a partire da argomenti apparentemente leggeri per raccontare qualcosa di più profondo, ed è questo il caso che ci occupa oggi.
1: In punta di spillo.
2: Buon fine di settimana da Eros Costantini. Scusate la terminologia, ma serve all'immagine. Ebbene, questa settimana sono straripati, tracimati da tutti i giornali e le televisioni del mondo, i seni di Sheila Hersey, 28enne texana entrata nel Guinness dei primati per averli resi enormi con iniezioni di quasi 3 litri di silicone in ciascuno dei suoi attributi mammari. Una vera deformazione tettonica, direbbero i geologi. O forse è solo un'ernia nel cervello di quella povera ragazza ad averla resa così stupida da essere quasi mostruosa con quelle protuberanze enormi, tanto da diventare insultante chiamarli seni. Le sono state necessarie ben 8 operazioni chirurgiche per portarsi in giro a ciondolo quelle 2 cupole o mongolfiere. La stupidità ama a volte travestirsi, non solo come ingannano tante fronti spaziosi, ma anche con seni di quel genere, più scioccanti che sexy. Magari questo primato mammellare è il regalo di San Valentino che la squinternata ragazza offrirà al suo amato. Lui, se vorrà regalarle un reggiseno, dovrà cercare una taglia in anni luce. Al poveretto sarà arduo abbracciarla con quegli abnormi rigonfiamenti, rischia pure di farli scoppiare, ma lasciamo l'espansa Sheila alla sua fatica di portarsi in giro quei pesi di oltre 6 kg l'uno. Sull'onda del suo scriteriato primato si apprende che in quasi tutto il mondo aumentano le ragazze afflitte da sindrome della bruttezza immaginaria, in genere belle ragazze disposte a operazioni di chirurgia estetica di ogni genere per diventare più attraenti, benché non ne abbiano assolutamente bisogno. In Inghilterra una nota modella 29enne si è sottoposta a un centinaio di interventi prima di finire in una clinica psichiatrica per tentare di ritrovarsi. In Svizzera sono migliaia le donne che i chirurgi estetici di buona etica rifiutano annualmente di operare, non avendone assolutamente bisogno. Vi figurano pure minorenni che arrivano accompagnate da mamme psicologicamente più disturbate delle figlie. Un recente sondaggio ha rilevato che su per giù il 60% delle donne non ha un buon rapporto con il proprio corpo, specialmente con il seno, posto in relazione con la soddisfazione, spesso fasulla, dell'immaginario erotico maschile, che invece, avendo ormai troppi seni in mostra, li guarda e anche li tocca, ma con molto meno desiderio di un tempo. In generale, per l'uomo, la donna può avere i seni più diversi, a pera, mela, melone. Importante è non li abbia a cipolla, poiché se li guardi fanno piangere.
0: No, scusatemi, eccezionale. La deformazione tettonica di Sheila Hershey, incredibile. Oppure questa signorina, come diceva Costantini, probabilmente ha un'ernia al cervello. Stavo guardando che poi successivamente, qua stiamo parlando del 2007-2008, Sheila Hershey ha poi vissuto una serie

i Birds con questo successo del 1965, scritta da Bob Dylan, raggiunse il numero uno negli Stati Uniti e nel Regno Unito nel 1965. Adesso un'informazione per chi viaggia. La situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2, in direzione sud, tra Wassen e Göschenen, sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

0: Questa era Emma 2012, quando vinse il Festival di Sanremo con Non è l'inferno. Dunque, adesso ho ritrovato nei nostri archivi una rubrica molto carina dedicata ai soggetti smarriti. Ho beccato una puntata dedicata alla bricolla, che non è un semplice oggetto, è il simbolo del trasporto a spalla, del lavoro manuale, della vita di montagna di un tempo. Allora sentiamo Mirko Prioli, che in questa rubrica nel 2006 dedica le sue parole, la sua intervista a questo oggetto che ha un significato storico importante.
1: Nome: la bricolla. Genere: zaino di sacco usato dai contrabbandieri per trasportare caffè e sigarette. Particolarità: la bricolla veniva realizzata con i sacchi vuoti del caffè crudo importato in Svizzera per la torrefazione e la successiva esportazione.

0: Il secolo scorso, a cavallo degli anni 60, il contrabbando era un'attività molto diffusa sulla fascia di confine tra Svizzera e Italia. A quei tempi erano migliaia i contrabbandieri che ogni giorno, anche più volte, attraversavano la linea verde con un sacco in spalla. Dentro c'erano sigarette, zucchero o caffè, beni per i quali la disparità di dazio rendeva il traffico assai lucrativo, testimonia la voce di un valposchiavino raccolta oltre mezzo secolo fa ai microfoni della nostra radio.
1: Le guardie svizzere erano dei bravi giovanotti, facevano il suo servizio, facevano il suo dovere e altrimenti tutto andava bene. Era difficile prendere i contrabbandieri perché loro vedevano le strade, ma i contrabbandieri andavano sulla notte e i contrabbandieri erano delle vecchie volpi, no? Cosa doveva sapere un giovanotto che veniva non so da dove, in questi paesi, in questi boschi, di notte?

0: Uno dei simboli di quegli anni ruggenti era la bricolla, un semplice zaino ricavato dai sacchi dei caffè che a tonnellate veniva importato in Svizzera per essere tostato e prendere poi la via dei boschi verso l'Italia.
1: Dunque le donne portavano 20-25 kg, i maschi 35, c'erano anche degli spalloni che riuscivano a portare anche più di un sacco, ne portavano anche due.
0: Ticino e nel Grigione italiano questo traffico illegale era molto diffuso, spiega il signor Gianni, ricordando che nel solo comune di Brusio, in Valposchiavo, a quei tempi erano in funzione ben 12 torrefazioni.
1: Noi avevamo in dotazione due macchine, una macchina da un quintale e mezzo, crudo, e una macchina da un quintale. Dunque viaggiavano ininterrottamente praticamente dalla mattina alle 7 fino alle 6 di sera, noi viaggiavano sempre. Tutte e due.
0: Se a gestire la torrefazione del caffè erano per lo più le aziende valposchiavine, a trasportare le bricolle oltre confine ci pensavano prevalentemente invece i valtellinesi, gente abituata alle lunghe camminate e pronta anche a rischiare l'arresto per quell'entrata extra, spesso l'unica fonte di reddito, specialmente in inverno.

0: caffè, facevano anche due viaggi, o che come Barofino già facevano anche tre viaggi al giorno e così. Tanti, tutti i baruffini, tiranesi, roncaiolo, e poi tutti quelli d'inverno, poi anche qua i grosini, ce n'erano parecchi che andavano giù.
1: Per gli spalloni che si inerpicavano sui passi tra Valposchiavo e Valtellina, il pericolo non era solo quello di essere intercettati dalle guardie di finanza. La vita, ricorda il signor Bortolo, la si rischiava anche sotto le valanghe.
0: Si partiva, si faceva tutta la montagna, dalla Svizzera si arrivava in Italia. Ora anche 12 tante volte, in pieno inverno, con lo sacco in spalla, con la neve, che più o meno lo facevo sempre d'inverno proprio. E difatti quando lì sul pian de Sassilon, lì che è venuto giù una valanga che era già a mezzanotte e mi ha preso giù tutti. Ne è rimasto fuori tre o quattro. È rimasto fuori il primo in testa e invece gli altri sei o sette siamo rimasti dentro, non proprio giù, giù, giù. C'era stato uno che quasi, quasi, quasi, quasi andava.

0: Con la fine di questo genere di attività a metà degli anni 70, la bricolla è sparita di circolazione. Dei sacchi di caffè sparsi per i boschi sono rimasti un po' ovunque i brandelli che, misti ai chicchi del caffè perso per strada, per anni ancora hanno marcato i sentieri del contrabbando.
1: E questo era un Soggetti Smarriti del 2016, curato da Mirko Priuli. Era una rubrica, e devo dire che vale la pena di andare a cercarlo in rsi.ch/archivi, perché si sono sbizzarriti tutti gli autori di questa rubrica.

0: quasi, cioè 41 anni dell'85, quindi ha festeggiato l'anno scorso i 40 anni, questo successo dei Simple Minds, Alive and Kicking, che abbiamo appena ascoltato su Rete 1. Adesso abbiamo sentito tutti che oggi effettivamente è una giornata che si è distanziata rispetto a ieri, perché non c'è stato bel tempo, e quindi mi è venuto in mente cercare qualcosa che avesse a che fare con l'acqua e l'importanza di questo che viene chiamato l'oro blu. Sembra una risorsa inesauribile, soprattutto in Svizzera, siamo un paese alpino, ma sappiamo che cambiamenti climatici, periodi di siccità e aumento dei consumi, il tema del risparmio idrico è diventato sempre più concreto. Riascoltiamo i consigli che valgono assolutamente ancora oggi, raccolti nel 1998 in una rubrica intitolata proprio Nature.
1: Il consumo crescente di acqua che si è riscontrato, diciamo, negli ultimi anni aumenta la sottrazione di acqua dal ciclo naturale, quindi captando acqua dalle sorgenti vuol dire che ci sarà meno acqua che defluisce lungo la montagna, lungo le valli, i fiumi, quindi meno spazio vitale per tutto quello che è la fauna e la vegetazione che predilige, diciamo, l'acqua.
2: Sono stati fatti dei calcoli magari?
1: Si è valutato che si potrebbe facilmente scendere alla metà, diciamo, dei consumi attuali, soddisfando lo stesso i bisogni quotidiani. Oltre a queste ragioni di tipo naturalistico, ci sono anche delle ragioni economiche, vale a dire tutte le infrastrutture che si devono creare per captare l'acqua, per trasportarla, per prepararla, diciamo, all'uso potabile, e poi ancora tutto quello che riguarda il trattamento successivo dopo l'uso delle acque, quindi delle acque di scarico, impianti di depurazione eccetera, comportano dei costi crescenti. Soprattutto nei prossimi anni si prevede un grosso aumento di questi costi, che ricadranno un po', diciamo, sul singolo cittadino, perché vengono un po' meno tutta una serie di sussidi a livello federale e cantonale.
3: Sul piccolo vademecum c'è una tabella che riporta praticamente il consumo di litri d'acqua giornaliero per persona. Pensate, all'ultimo posto c'è la cucina con 5 litri, seguono il lavaggio dell'auto e l'irrigazione del giardino.
4: I litri passano da 5 a 10 per l'igiene personale, per la lavastoviglie e la lavatrice. Al giorno, per il bagno o per la doccia, consumiamo in media una cinquantina di litri. Ma c'è di peggio. Al primo posto c'è, udite udite, il risciacquo del WC. Bruno Vitali, una famigliola di 4 o più persone, per ovviare a questo problema, dovrebbe cercare di fare i bisognini tutti più o meno alla stessa ora?
1: Sarebbe un po' complicato coordinare questi tempi, direi impossibile. No, semplicemente si può interrompere il flusso del risciacquo. La maggior parte, diciamo, degli sciacquoni odierni sono provvisti di un tasto che permette di interrompere il risciacquo.
3: Una soluzione sarebbe di bloccare lo sciacquone dopo qualche secondo, se i bisogni sono piccoli. Oppure, a basso prezzo, potreste installare il mini flush inventato e utilizzato dalla Marina svedese, che permette di risciacquare solo con 8 decilitri anziché 12 litri.
4: Se state facendo la doccia, da preferire comunque al bagno, chiudete il rubinetto quando vi insaponate.
3: Usate la lavastoviglie e la lavatrice solo a pieno carico, e se l'acqua è dolce usate poco detersivo.
4: Le rubinetterie oggi possono essere accessoriate di riduttori della portata d'acqua, riducendo così il consumo dal 30 al 50% senza peraltro diminuire il comfort. Sono facili da montare e il prezzo si aggira sui 15 franchi.
3: Basta poco e dai 170 litri al giorno a persona si potrebbe scendere a 70, basta solo tanta buona volontà. Questo e molto di più lo trovate ovviamente sull'opuscolo Utilizzare l'acqua correttamente, eccetera, eccetera, telefonando all'804 44 33, il numero dell'ufficio del risparmio energetico di Bellinzona.
0: Ho riascoltato questa serie di consigli utilissimi, anche con l'indicazione del numero. Eravamo nel 1998, e se voi andate a guardare, le indicazioni per risparmiare acqua sono ancora le stesse.

Eros Ramazzotti, Dove c'è musica, è un successo, era il primo album prodotto interamente da, proprio da lui, dopo essere stato scoperto con Sanremo, con le nuove proposte nell'84, la famosa Terra Promessa, però poi è stato un inanellarsi di grandi successi. Abbiamo camminato oggi tra i suoni del passato, con piacere abbiamo riascoltato la voce di Guglielmo Marconi, della Vedova, abbiamo sentito Eros Costantini. Le tracce tornano domani a partire dalle 14. Da Eric Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto. Alle 15 c'è Passaggi.

0: Sono le 15, ci sono le notizie.
1: In studio Roberto Ortelli. Non sono emersi elementi terroristici in relazione all'aggressione con coltello compiuta da una donna a Bellinzona in un negozio di telefonia mobile lo scorso gennaio. La donna, con doppia cittadinanza svizzera e turca, è attualmente in cura psichiatrica ambulatoriale. La notizia è stata resa nota oggi dal Ministero Pubblico della Confederazione in risposta a una richiesta di informazioni posta dall'agenzia di stampa Keystone ATS, confermando che l'aggressione non ha quindi una matrice terroristica o jihadista. La donna di 37 anni è in cura presso una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa, come ha precisato il Ministero Pubblico della Confederazione. Poiché il procedimento penale è ancora in corso, al momento non sono disponibili ulteriori informazioni. E l'ex procuratore federale svizzero Michael Lauber ha criticato la gestione dell'inchiesta penale sull'incendio del locale di Cramontana a Capodanno. Lauber ha individuato degli errori, tra le altre cose, nella mancata esecuzione delle autopsie sulle vittime e nella mancata richiesta di custodia cautelare per i proprietari del bar Costellation. A suo avviso, la magistratura valesana avrebbe dovuto arrestarli fin dalle prime fasi dell'inchiesta per acquisire prove, come ha dichiarato lo stesso Lauber oggi in un'intervista alla radio di SRF Heinz, aggiungendo che a suo dire le prove possono essere realmente raccolte solo all'inizio di un caso. Nei Grigioni 21 persone hanno chiamato il 142 per consulenze nell'ultimo mese. Il numero, in funzione dal 1 di maggio a livello nazionale, fornisce aiuto a persone vittime di violenza fisica, psichica o sessuale. I dati di questo primo periodo mostrano il bisogno di questa offerta, sottolineato oggi il consigliere di Stato grigionese Marcus Caduff durante l'incontro con i media. La metà delle chiamate ha compreso casi di stalking, violenza domestica e al di fuori dell'ambiente domestico. A livello nazionale, nel 142, in un mese, sono arrivate un centinaio di chiamate al giorno, prevalentemente nel pomeriggio. Nei Grigioni invece il 76% delle telefonate sono state effettuate dopo gli orari di lavoro. Il turismo negli acquisti in Svizzera potrebbe essere presto incentivato. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi, con 128 voti contro 65 e un'astensione, una mozione che propone di abbassare da 300 a 150 franchi la soglia minima di spesa necessaria per ottenere il rimborso dell'IVA. L'autore della proposta, il parlamentare lucernese del Centro Leo Müller, intende rafforzare la competitività della Svizzera rispetto agli altri paesi europei che negli ultimi anni hanno notevolmente ridotto gli ostacoli agli acquisti tax-free. Il dossier passa ora all'esame del Consiglio degli Stati. Le previsioni fino a stasera: a sud delle Alpi alcune schiarite alternate a rovesci, verso il tardo pomeriggio temporali anche di forte intensità. A nord delle Alpi nuvoloso con rovesci e temporali a partire dalla Romandia. Domani al sud ancora tempo in prevalenza soleggiato e nelle vallate alpine favonio moderato. Al nord nuvoloso con rovesci residui e nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite.
0: La situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione sud tra Vassen e Göschenen: sono segnalate code di 3 km con ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino.

4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio da Isabella Visetti, ben ritrovate, ben ritrovati a Passaggi. Oggi il nostro primo passaggio è in Valle Bavona perché è stato lanciato l'edizione numero 17 di un premio letterario promosso dalla Fondazione Valle Bavona e perché poi c'è già un inizio di calendario di attività estive, visite guidate che si possono fare in questa valle davvero sorprendente. 076 321 1113 è il numero per seguirci anche oggi. In musica apriamo con Cher.

0: La Fondazione Valle Bavona, in collaborazione con il Comune di Toceno in Val Vigezzo, propone l'edizione numero 17 del concorso letterario Salviamo la Montagna. Dal 2014 il concorso è diventato transfrontaliero italo-svizzero e ha assunto la denominazione Premio Letterario Internazionale Andrea Testore Plinio Martini Salviamo la Montagna. Dallo scorso anno, dal 2025, il premio è intitolato anche allo scrittore vigezzino Benito Mazzi, che è stato un promotore e un giurato di questo concorso fin dalle origini. Insomma, un premio dedicato a tre figure importanti: allo scrittore di Cavernio Plinio Martino, al maestro vigezzino Andrea Testore e all'autore vigezzino Benito Mazzi, tre intellettuali che avevano proprio a cuore il loro territorio, appassionati di tradizioni alpine, di storia locale, ma anche pensatori impegnati sui problemi della montagna e sulla sua salvaguardia. Collegata con noi per raccontarci qualcosa di più di questo premio e anche delle attività previste per l'estate dalla Fondazione Valle Bavona c'è Nicoletta Dutli. Ben arrivata a Passaggi, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Isabella e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Grazie mille per l'invito.
0: Grazie a voi per la vostra disponibilità. Nicoletta Dutli è collaboratrice della Fondazione Valle Bavona con sede a Cavernio. La Fondazione Valle Bavona da oltre 30 anni gestisce e valorizza il paesaggio rurale tradizionale della Valle Bavona, questo paesaggio incantevole e anche unico. Nicoletta, partiamo da questo premio, dallo spirito di questo premio letterario che è cresciuto negli anni. Siamo arrivati all'edizione numero 17, un premio che, voi lo sottolineate, non vuole focalizzarsi solo sul passato, ma un'idea ben precisa di presente e anche forse di riflessioni per il futuro. Allora, cosa possiamo dire?
1: Beh, effettivamente il premio è nato proprio per incentivare, già a suo tempo nel 2010, per incentivare appunto l'opera di difesa della montagna, ed è con questo spirito che è partito, non per malinconia rispetto al passato, ma proprio per far capire che c'è ancora un gran valore nella montagna, nelle popolazioni di montagna in queste vallate. Tant'è che appunto si è aggiunto una sezione degli ultimi anni dedicata appunto a Montagna del Futuro. Questa è una nuova sezione, praticamente due o tre anni che è stata introdotta.
0: Sì, perché diciamolo già, ci sono delle sezioni definite classiche: narrativa, poesia, giornalismo, poi c'è il tema dell'emigrazione e negli ultimi anni la montagna del futuro. Dunque una sezione nuova proprio per magari raccogliere delle idee, dei suggerimenti per il futuro della montagna. Un po' questa è l'intenzione vostra.
1: Sì, l'idea è un po' questa, cioè avere idee, suggerimenti, proposte o anche progetti proprio per dare questo senso di vitalità a queste vallate, alla montagna, che rischia, come ben sappiamo, spopolamento e la perdita anche di competenze, di tradizioni.
0: Infatti questo è un altro scopo appunto del premio, come lei diceva, e c'è anche questa collaborazione transfrontaliera tra la Valle Vigezzo, tra la Valle Bavona, due territori che sono poco distanti in linea d'aria, sono separati da una frontiera ma hanno gli stessi problemi sia in passato sia oggi. Dunque una collaborazione, che senso ha questo premio che è diventato, dicevamo, dal 2014 transfrontaliero?
1: Ma effettivamente il concorso è nato prima in Val Vigezzo, proprio da Benito Mazzi, come già lei ha sottolineato in precedenza, e poi questa amicizia, questa vicinanza con l'Alta Valle Maggia ha permesso anche di cementare proprio una relazione e una volontà di perseguire un po' gli stessi scopi, gli stessi obiettivi, sia da questa parte che dall'altra parte di questa frontiera, insomma, che esiste solo perché è stata posta, ma in realtà geograficamente siamo lì, ecco, siamo vicinissimi.
0: Salviamo la montagna è proprio il centro di questo premio letterario. Ho letto il termine per la consegna degli iscritti, sarà il 31 luglio. Anche qui immagino una giuria transfrontaliera, Nicoletta Dutli.
1: Esatto, cioè metà dei giurati sono vigezzini o perlomeno di parte italiana e l'altra metà invece è ticinese. E non solo valmaggese, ecco, perché ci sono da parte ticinese c'è Pietro Martini, nipote di Plinio Martini, Danila Scalmazzi che abita a Caverno, poi ci sono Matteo Giottonini e Matteo Ferrari che invece sono fuori valle, insomma vivono fuori valle, ma hanno sempre avuto questa vicinanza anche nei nostri confronti, nei confronti di questo premio. Tant'è che Matteo Ferrari, il professor Matteo Ferrari, è dagli inizi che è giurato di questo premio.
0: Immagino è il Matteo Ferrari che poi aveva ripubblicato una versione con nuove note, con nuovi commentari del Fondo del Sacco di Plinio Martini, se ben ricordo, forse confondo.
1: Non confonde.
0: È proprio lui, ecco.
1: Di Plinio Martini.
0: È molto,
1: esatto.
0: Ecco, esattamente. Allora, sul sito bavona.ch si trova il regolamento e tutte le informazioni per partecipare a questo concorso. Il termine, abbiamo detto 31 luglio, la premiazione sarà a Cavernio il 3 ottobre di quest'anno. Le sezioni sono narrativa, poesia e giornalismo e poi emigrazione e la montagna del futuro. E appunto sul sito si ritrovano anche le informazioni su quanto devono essere lunghi gli iscritti. E dunque è una buona occasione per contribuire anche al lavoro che fate voi come Fondazione Valle Bavona, che riflettete da tempo su come gestire e valorizzare un paesaggio alpino tradizionale così speciale come quello della valle. Bavona.ch è il sito. Nicoletta Dutli, le chiedo di rimanere con noi perché così guardiamo qualche evento già in programma promosso dalla Fondazione per giugno e anche per luglio, magari diamo qualche suggerimento, magari qualcuno all'ascolto poi verrà a scoprire il bellissimo territorio della Valle Bavona. Ascoltiamo Tiziano Ferro e Lazza in questa versione che festeggia i 25 anni di successo di Perdono e poi torno da lei, Nicoletta.
1: Grazie mille.

0: 15:18 a Passaggi, stiamo conversando con Nicoletta Dutli, collaboratrice della Fondazione Valle Bavona con sede a Cavernio. Abbiamo parlato del premio del concorso letterario Salviamo la Montagna, che è stato lanciato proprio in questi giorni, edizione numero 17. Trovate tutte le informazioni sul sito bavona.ch, ma volevamo con Nicoletta Dutli anche vedere i diversi eventi che sono già in programma per i mesi estivi promossi dalla Fondazione Valle Bavona. Dicevamo, un territorio molto particolare, suggestivo, splendido. Sappiamo, 2 anni fa in questo territorio c'è stata una frana, c'è una ferita, e Nicoletta Dutli, il primo appuntamento in programma il 10 giugno riguarda proprio una visita guidata sui luoghi della frana, un po' per spiegare che cosa è accaduto e quello che si sta facendo. È corretto?
1: Esatto, è corretto. Abbiamo ricevuto diversi solleciti da parte di gruppi per visitare, appunto per andare sul posto e visitare e meglio capire questo evento che ci ha veramente sconvolti. E soprattutto cosa sta succedendo, cosa si vuole fare. Quindi quest'anno abbiamo pensato di proporre 3 appuntamenti puntuali, il secondo appunto mercoledì 10 giugno, circa un'ora e mezza di camminata sul posto, proprio cercando di spiegare a chi ancora non conosce o chi vuole avere qualche dettaglio in più, approfondire un attimino il tema, quanto è successo e quanto si sta facendo.
0: Sì, perché lì c'è anche un progetto di ricucitura del paesaggio, si chiama proprio così, il progetto di ricucitura del paesaggio di Mondata, Bosco e Fontana. Voi avete anche raccolto con il comune di Cevio diciamo i suggerimenti della popolazione, c'è stato un processo partecipativo, e dunque sarà l'occasione anche di spiegare a che punto è anche tutto questo iter, no, di coinvolgimento della popolazione.
1: Esatto, proprio come dice lei, è anche importante che chi è interessato abbia queste informazioni vivendo anche sul posto proprio la situazione.
0: Sì, lei mi diceva al telefono, sì, capire com'è la situazione ora, ma anche dire quello che c'era e che non ci sarà più e forse non sarà neppure ricostruito, Nicoletta.
1: Allora, questo fa parte del progetto che dovrebbe essere portato avanti in questi periodi, in questi prossimi mesi, quello che ci sarà o non ci sarà più. È chiaro che chi non conosce nel dettaglio la zona non può immaginarsi che lì c'era una cappella piuttosto che un mulino, piuttosto che un prato pensile. Ecco, è anche l'occasione per vedere questi elementi scomparsi nel giro di poche ore, ecco.
0: Sì, sì, la furia della natura che proprio in poche ore ha sconvolto il paesaggio. Allora, il ritrovo è alle 10:30 presso la fermata dell'autopostale a Mondada, 10 giugno, dura un'oretta questa visita guidata, si ritorna a Fontana. Iscrizione non necessaria ma gradita, visita gratuita invece, questo è importante dirlo. Sempre sul sito bavona.ch si ritrovano tutte le informazioni. Invece il 9 luglio si va a Robie, Nicoletta.
1: Sì, è da 3 anni che durante l'estate, il periodo estivo, anche il periodo più caldo, ci piace anche poter andare verso l'alto, verso le quote, e in quel periodo la zona di Robie presenta proprio una fioritura eccezionale, e quindi già da diversi anni proponiamo questa gita, questa escursione botanica, proprio alla scoperta di della quantità di fiori e della quantità di erbe che costellano praticamente i prati di Robie.
0: Allora, qui il ritrovo è alla funivia di San Carlo la mattina, c'è un accompagnamento da parte di due esperti, no, della flora alpina. Poi però c'è anche la possibilità di visitare la centrale idroelettrica.
1: Ecco, quest'anno facciamo questa escursione in collaborazione col Museo di Valle Maggia, che propone la sua esposizione legata ai lavori idroelettrici dell'Eofima, e quindi con il Museo di Valle Maggia proponiamo questa visita alla centrale idroelettrica di Robiei. Proprio entriamo nella montagna a visitare questa centrale e sarà una visita guidata da qualcuno, da un esperto dell'Eofima. Quindi uniamo due cose quest'anno.
0: Allora, l'escursione botanica, la scoperta della flora alpina e poi la scoperta più ravvicinata proprio all'interno di questa centrale idroelettrica, che è qualcosa che ha davvero segnato anche il territorio della Valle Bavona. Non parliamo qui di natura, ma di una fonte di energia che appunto ha lasciato un segno nella vita della valle. Ci spingiamo fino al 20 di agosto, ma solo perché questa è una escursione molto interessante. Poi magari su Rete 1 avremo modo di riparlarne, perché si va ai piedi del ghiacciaio Basodino, e questo mi sembrava davvero molto suggestivo.
1: Sì, effettivamente è un paesaggio unico, è veramente, come hai detto, un ambiente esclusivo. Si raggiunge praticamente la quota a pochi metri sotto il ghiacciaio del Basodino, sotto, insomma, questo ultimo ghiacciaio che sta veramente ritirandosi.

0: un'escursione interessante, ecco.
1: Sì, e immagino anche esclusiva, ci sarà forse, posso immaginare, un numero massimo di partecipanti. Qui chiedete giustamente l'iscrizione entro lunedì 17 agosto. C'è tempo, ma io intanto lo dico. E poi, come ripeto, bavona.ch si ritrovano tutti i dettagli. Grazie Nicoletta Dutli per essere stata con noi a Passaggi qui su Rete 1. Ricordo, lei collaboratrice della Fondazione Valle Bavona con sede a Cavernio. Buon lavoro, buon pomeriggio.
0: Grazie mille, altrettanto.
1: A presto. E noi proseguiamo in musica e poi avremo altre, diciamo, proposte di attività sul territorio.

0: questa Stella Stai di Umberto Tozzi del 1980 avrà fatto ballare qualcuno di voi, qualcuno che la ricorda. Martedì oggi è tempo della seconda puntata di Ciclo Stilabili, la serie tematica settimanale curata dalla collega Manuela Bieri. Questa settimana fa un viaggio nel territorio della Svizzera italiana, del Ticino, seguendo il libro Sguardi divini, cappelli e dipinti murali devozionali del Sopraceneri, un libro pubblicato dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. È un modo per raccontare un territorio, per scoprirlo attraverso dei segni discreti: una cappella lungo un sentiero, un affresco magari scolorito, un dipinto che chissà per quali ragioni si trova lì e perché è stato dipinto. E dunque questo volume ci accompagna alla scoperta di queste tracce di devozione popolare, dove arte e spiritualità si intrecciano con la vita quotidiana delle comunità. E allora ascoltiamo insieme questa seconda puntata di Ciclostilabili.
1: Ciclostilabili.
2: Questa settimana lo spunto del nostro approfondimento è un libro, Sguardi divini, cappelle e dipinti murali devozionali del Sopraceneri, pubblicato di recente dal Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino. La pubblicazione è dedicata alle 3.621 testimonianze devozionali che troviamo nel Sopraceneri, ma online si trova la mappa digitale completa e in continuo aggiornamento anche per quello che riguarda il Sottoceneri, per un totale quindi di 4.670 oggetti. Un numero importante che ci dice molto su quanto in passato cappelle e dipinti murali devozionali fossero importanti e parte della vita quotidiana. Detto questo, è facilmente immaginabile che la collocazione non fosse mai lasciata al caso, come ci spiega Francesca Luisoni, collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino e co-curatrice insieme a Paolo Ostinelli e Andrea Marca della pubblicazione.
3: Sì, allora, le cappelle non vengono mai costruite a caso. Le troviamo in particolare lungo le vie di comunicazione, quindi lungo le strade del quotidiano, magari partendo dal piano fino arrivando ai monti, quindi lungo quelli che sono i sentieri della transumanza. Qui le troviamo sia in forma di piccola edicola, quindi come luogo di passaggio per dire una preghiera, magari in punti scoscesi e pericolosi, sia come riparo proprio fisico, quindi le cappelle, cosiddette cappelle con portico, con tanto di seduta, sotto cui stare magari in occasione dell'intemperio, giusto per appoggiare carichi pesanti mentre si spostavano. Oggi fatichiamo magari a leggere nello spazio perché il territorio è mutato e quindi magari ci troviamo una cappella in mezzo a un prato che volta la schiena, se vogliamo, alla strada, mentre prima era affacciata sulla vecchia via storica. Le cappelle vengono costruite, quelle per devozione sono costruite in luoghi scelti, magari anche più pensati, più ragionati. Dopo su questo torno ancora, perché ce ne sono alcune attorno ai villaggi che sono molto interessanti, mentre quelle per voto le possiamo trovare anche nei luoghi più impensabili, perché magari sono state costruite laddove è successa una disgrazia, la persona si è salvata e quindi lì ha costruito la cappella proprio per marcare questo evento successo. Quello che è interessante sono anche le cappelle attorno ai villaggi delle nostre montagne. Ad esempio a Giumaglio, attorno al paese, troviamo diverse cappelle su cui ancora oggi sono raffigurate gli stemmi delle famiglie del luogo. In questo caso diventa molto chiaro come queste cappelle sono in realtà anche un simbolo dell'appropriazione proprio fisica dello spazio. La famiglia Pozzi di Giumaglio ha eretto una cappella sulla via all'ingresso del paese, se proveniamo da Coglio, e ne ha retta una anche all'ingresso del paese provenendo da Someo. Quindi qui notiamo anche come queste cappelle a volte diventano anche non solo un tramite, non solo la richiesta di protezione, ma anche un prendere possesso del territorio. E questo è stato osservato anche con le cappelle dipinti murali votivi di Coripo all'interno proprio di una pubblicazione dedicata a quel villaggio.
2: Che è una cosa un po' strana, però no? Un po' imposto quasi.
3: È una cosa un po' strana, ma non è così strana se ci pensiamo. Cioè, le famiglie del luogo avevano anche necessità di marcare la presenza, quelle notabili, quelle più ricche, e si appropriavano anche di quello che era lo spazio pubblico, andandoselo a prendere laddove le istituzioni non arrivavano, no? Quindi è proprio una forma di potere. Su queste cappelle che troviamo attorno ai villaggi con questo intento, sulla cappella ci troviamo lo stemma della famiglia, quindi si vede proprio la volontà di marcare il territorio in un altro modo.
2: Francesca, ma hai voglia di indicarci un paio di cappelle, secondo te, in questo senso, un po' per il luogo che è stato scelto e un po' per il significato? Che consigli proprio di andare a vedere, di andare a cercare?
3: Beh, detto che ce ne sono così tante che diventa difficile, ma sicuramente una delle cappelle che si può consigliare di andare a vedere di sicuro, che è molto affascinante e che rispecchia anche queste logiche, è la cappella che si trova tra Giumaglio e Someo, la cosiddetta cappella di Pontit, che sta proprio a confine dei due paesi. È una cappella oggi accanto a un reale che sembra secco, ha la raffigurazione di una Madonna di Einsiedel, con la scritta sotto con la richiesta di protezione dal fuoco e dai pericoli. Quindi è un gesto fatto da una singola persona nel Settecento, da un esponente della famiglia Pozzi, da un chirurgo. Tutte queste le informazioni le sappiamo perché sono scritte sulla cappella, che costruisce questa cappella con la Madonna di Einsiedel e che chiede protezione per il luogo. L'interessante di questa cappella è che, oltre a essere un gesto privato, un gesto di appropriazione dello spazio, come si diceva, quindi una cappella con lo stemma della famiglia Pozzi, diventa anche una cappella collettiva, perché nel corso degli anni a questa cappella gli abitanti di Giumaglio si recavano a piedi in processione per invocare la pioggia nei tempi di siccità. Quindi abbiamo una dinamica molto interessante dove questi luoghi, da semplici luoghi privati, diventano anche luoghi di appartenenza e luoghi di riferimento per un'intera comunità. Poi sicuramente che vale la pena andare a vedere a Corzoneso, ci sono due bellissime cappelle antiche sulla vecchia strada che sale al paese, che sono state dipinte nel 1510 e dalla bottega di Antonio da Tradate. Quelle due cappelle sono dei gioielli da un profilo storico-artistico, ma lo trovo anche molto affascinante quando ci affacciamo all'interno di un piccolo edificio che sta nella natura e che ha oltre 500 anni di storia. Ecco, questo penso che ci dica, che ci racconti anche tanto proprio di quello che abbiamo attorno e che ci succede.
2: Beh, è molto interessante quello che dici, ma quanti oggi si soffermano a guardarle queste cappelle?
3: Ma secondo me da un lato siamo così abituati a vederle perché calcoliamo che nel solo Sopracenere ne abbiamo inventariate oltre 3.600 al momento, quindi è una presenza che nel quotidiano è quasi costante, che forse ci sfugge. Anche da qui era un po' l'idea di fare una pubblicazione per richiamare l'attenzione. D'altra parte va detto che ne abbiamo avuto la prova con la pubblicazione: sono molte le persone che hanno ancora a cuore questo patrimonio, che lo curano, che si preoccupano di restaurarlo, di tramandarlo, e tante sono le cappelle in cui si trovano ancora dei fiori o delle piccole statuette che indicano comunque ancora un contatto quotidiano, ecco. Sì, seppur alcune sono in abbandono, a me viene da dire che c'è ancora comunque un buon contatto con questo patrimonio e con questa dimensione spirituale che sicuramente in Ticino abbiamo ancora.
1: Ciclostilabili.
0: Questa era la voce di Francesca Luisoni, collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e di Etnografia del Canton Ticino, intervistata da Manuela Bieri per questa serie tematica di ciclostilabili che questa settimana ci propone un viaggio attraverso il territorio della Svizzera italiana seguendo un libro proprio pubblicato dal Centro di Dialettologia che si intitola Sguardi divini. Domani in Passaggi ci sarà la terza puntata.

Questo pezzo, Amy McDonald, This is the Life, questa è la vita, ha raggiunto il successo planetario, era il 2008, questo per dirvi che l'intervista curata da Isabel Piazza a Amy McDonald è stata pubblicata oggi sul nostro sito rsi.ch/cultura, la ritrovate lì ma anche sulla nostra app Play RSI. Da This is the Life a oggi, un incontro tra carriera, nuove canzoni e musica dal vivo, perché Amy McDonald parlerà anche del nuovo album in questa intervista realizzata proprio a tu per tu a Quattro Occhi, e dove lei racconta che da allora, da questo grande successo di questo pezzo, il suo desiderio è sempre quello: continuare a fare musica, esibirsi dal vivo, incontrare il suo pubblico e, come dice, usare le sue canzoni come ponte comunicativo, creando, grazie alla musica, grazie ai suoi pezzi, una connessione con tutti quelli che la seguono e partecipano ai suoi concerti. Dunque, un'intervista da non perdere, Amy McDonald da This is the Life a oggi, un incontro tra carriera, nuove canzoni, perché parla appunto anche del suo nuovo album, e musica dal vivo, curata da Isabel Piazza.

Vi è piaciuto questo nuovo pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari? Sorry, scusa, lo siento. Mi sembrava bella ritmata, pronta per l'estate, con la nostra Veronica Fusaro, musica svizzera, Dragon. Arriviamo all'informazione delle 16.

0: Sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli. Tre uomini, due cittadini cileni e un cittadino cubano sono stati arrestati in relazione a diversi furti con scasso nella regione del Mendrisiotto. L'azione è stata annunciata oggi dal Ministero Pubblico, dalla Polizia Cantonale e dall'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. L'indagine della Polizia Cantonale Ticinese è scaturita da un'ampia inchiesta avviata dopo diversi tentativi di furto e furti portati a termine nelle ultime settimane. Gli agenti hanno sequestrato strumenti da scasso e refurtiva dal veicolo dei sospettati. Gli uomini, al momento del fermo, si trovavano a bordo di un veicolo con targhe italiane. Non sono emersi elementi terroristici in relazione all'aggressione con coltello compiuta da una donna a Bellinzona in un negozio di telefonia mobile lo scorso gennaio. La donna, con doppia cittadinanza, svizzera e turca, è attualmente in cura psichiatrica ambulatoriale. Lo ha reso noto oggi il Ministero Pubblico della Confederazione in risposta a una richiesta di informazioni dell'agenzia di stampa Keystone ATS, confermando che l'aggressione non ha una matrice terroristica o jihadista. La donna, di 37 anni, è in cura presso una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa. L'ex procuratore federale svizzero Michael Lauber ha criticato la gestione dell'inchiesta penale sull'incendio del locale di Gran Montana a Capodanno. Lauber ha individuato degli errori, tra le altre cose, nella mancata esecuzione delle autopsie sulle vittime e nella mancata richiesta di custodia cautelare per i proprietari del bar. A suo avviso, la magistratura valesana avrebbe dovuto arrestare i proprietari del bar Le Constellation fin dalle prime fasi dell'inchiesta per acquisire prove, ha dichiarato lo stesso Lauber oggi in un'intervista alla radio di SRF Fines, aggiungendo che a suo dire le prove possono essere realmente raccolte solo all'inizio di un caso. Swiss posticipa nuovamente la ripresa dei voli da e per Tel Aviv. Dopo aver annunciato a metà maggio il ritorno all'attività previsto per il 1 luglio 2026, la compagnia aerea ha comunicato oggi che i collegamenti riprenderanno solo a partire dal 1 agosto. La decisione, spiega una nota della stessa aviocompagnia, è dovuta a motivi operativi. I passeggeri, i cui collegamenti risultano annullati a causa di questo slittamento, potranno, senza costi aggiuntivi, riprogrammare il viaggio in una data successiva oppure richiedere il rimborso integrale del biglietto. Lo sciopero dei controllori di volo paralizza nuovamente il traffico aereo in Belgio. Dalle 14 alle 21 circa 200 voli in partenza e in arrivo dall'aeroporto di Bruxelles sono stati cancellati. A Charleroi tutte le operazioni sono state sospese. La stensione del lavoro è scattata senza preavviso alle 14 e riguarda la contestata riforma che prevede la creazione di una torre di controllo digitale nella località di Namur, destinata a centralizzare dal 2027 le attività degli aeroporti di Charleroi e Liegi. Le previsioni fino a stasera: in tutta la Svizzera tempo molto nuvoloso con rovesci e temporali di forte intensità sul sottoceneri e sull'altopiano. Domani al sud in prevalenza soleggiato e nelle vallate alpine favonio moderato. Al nord nuvoloso con rovesci residui. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite.

3 minuti dopo le 16, buon pomeriggio da Isabella Visetti, ultima parte di Passaggi che si apre con un'importante informazione sul traffico. Ci sono code per incidente sulla A2 tra Rivera e Lugano Sud in direzione di Chiasso. Code o forti rallentamenti anche sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, tra Gravesano e Manno e tra Agno e Ponte Tresa. La situazione al San Gottardo sulla A2 tra Vassen e Göschenen, code di 3 km attese di circa 30 minuti in direzione sud. L'entrata di Göschenen è chiusa.

0: torna Festivaglio, seconda edizione di questo festival dedicato all'arte visiva che si tiene nel nucleo di Vaglio, paesino del comune di Capriasca, che è un labirinto di stradine, viottoli, piazzette, portici, vicoli, una cornice davvero speciale per accogliere le opere di 12 artisti provenienti dal Ticino e da altre regioni della Svizzera. L'inaugurazione è domani e poi si va avanti fino a domenica con esposizioni, concerti, performance, atelier, conferenze, punti di ristoro tra case abbandonate e spazi pubblici e privati del paese. Un'iniziativa originale per scoprire il paesino di Vaglio, una iniziativa veramente originale anche dal nome Festivaglio, promossa da tre giovani. Lo scorso anno con noi collegato c'è Giorgio Delfante. Ben arrivato Giorgio a Passaggi.
1: Grazie mille per l'ospitalità e buonasera a tutte e tutti.
0: Giorgio Delfante con Leonardo e Alessandro Bronniman è l'organizzatore, il promotore di questo festival. Domanda banale, scontata, ma a volte capita: se il festival andrà avanti, questa domanda Giorgio la sentirai spesso. Qual è stata la scintilla per Festivaglio?
1: Ma allora, la scintilla è scoppiata ormai quasi 2 anni fa in una cena qui a casa con Alessandro Leonardo, in cui così ci è venuta voglia in modo scherzoso di dire facciamo un festival. E, vivendo a Vaglio, chiaramente il luogo era questo e niente, dunque è nata così spontaneamente e abbiamo pensato che la forma che potesse includersi meglio all'interno del nucleo sia proprio quella di associare arte e il territorio, dunque proprio il nucleo di Vaglio, che è il luogo in cui viviamo e che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, che conosciamo bene. Ecco, nata molto in modo spontaneo.
0: Allora, nata in modo spontaneo, utilizzando, mi si passi il verbo, non è veramente felice, la cornice molto bella del nucleo di Vaglio. Lo diciamo già, l'anno scorso è stato un grande successo. Com'è andato per andare a parlare con i proprietari degli spazi nel paese? Voi avete utilizzato spazi pubblici, spazi privati, case abbandonate, per appunto trovare proprio i luoghi dove esporre le opere d'arte di questi artisti che sono visual artist, come si dice, artisti dell'arte visiva.
1: Allora, innanzitutto i primi passi sono stati fatti tra noi che facciamo capo all'associazione Opla e il comune di Capriasca, il quale si è veramente dimostrato molto, come si dice, cioè veramente supportato, dunque ringrazio. E successivamente, quando abbiamo contattato le varie artiste e artisti, abbiamo mostrato loro quello che è il nucleo e quello che offre il nucleo, e ognuno è interessato un posto, qualcuno è interessato per esempio al lavatoio, a qualcun altro una casa abbandonata, qualcun altro una determinata finestra, e dunque poi man mano è nato tutto questo processo in cui abbiamo conosciuto i vari proprietari delle abitazioni e abbiamo chiesto, tuttora lo stiamo facendo, dunque è bello perché nasce proprio questo contatto con i proprietari e il paese si è dimostrato veramente molto disponibile, ha supportato tantissimo la scorsa edizione e mi auguro che sia lo stesso quest'anno.
0: Dunque avete avuto un'accoglienza ottima sia dai privati sia dalla parte pubblica, e trovare gli artisti che venivano ad esporre le loro opere a Vaglio e si adattassero magari anche a questo luogo così particolare, com'è stata?
1: Ma allora, per noi è stata un po' una sorta di ricerca, soprattutto quest'anno, ma anche l'anno scorso. In realtà una buona parte di loro già sono nostri amici, dunque persone che già conosciamo personalmente e con cui abbiamo già un legame di amicizia.
0: Dunque possiamo pensare artisti giovani?
1: Sì, principalmente sì, ma abbiamo, sì, diciamo giovani, sì, diciamo giovani. Sì. Poi ci piace spaziare, ci saranno artisti molto emergenti di 20 anni, come ci sono artisti più affermati di 40 anni, diciamo. Dunque ci piace anche l'idea di avere appunto un artista che si sta facendo la gavetta, che magari ha appena terminato una scuola d'arte, che è un po' all'inizio del suo processo creativo, e dunque sperimenta, prova, esplora, capisce, come magari avere anche dei nomi un po' più affermati, un po' più conosciuti. Ecco, questa possibilità anche di creare scambi sia tra artisti che anche proprio per il paese, dunque portare una persona che magari ha già fatto determinate esposizioni, magari in luoghi anche determinati musei, o ha partecipato a determinate manifestazioni più prestigiose, diciamo, ecco, quello è sicuramente un valore aggiunto al festival.
0: Giorgio, rimani con noi, ascoltiamo l'ultimo pezzo di Ultimo, il gioco di parole mi è proprio venuto spontaneo, si intitola Romantica, e poi abbiamo un paio di altre domande per te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: con Swisscom, Hyundai e Oxner Sport.
1: Una tribù che balla, canta, tifa, che esulta o si dispera. La tribù del calcio vive i mondiali al 100%, ogni mattina su Rete 1 e su RSI La 2. Paolo Guglielmoni, Fabrizio Casati, Danny Roseo, Axel Belloni, Antonio Bolzani e soprattutto i tifosi. Tra colori, canti, bandiere, una vera festa sportiva a suon di usanze e tradizioni di ogni paese. La tribù del calcio su Rete 1, dall'8 giugno al 17 luglio, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10. Rete 1.
2: 16:18 passaggi, stiamo parlando di Festivaglio, seconda edizione di questa esposizione che si tiene nel nucleo di Vaglio, esposizione per l'arte visiva. Espongono 12 artisti provenienti dal Ticino e da altre regioni della Svizzera, e ne stiamo parlando con Giorgio Del Fante, organizzatore del festival, con altri due amici. L'idea di questo festival è nato a una cena, loro abitano a Vaglio ed è stato un modo anche per valorizzare questo paesino della Capriasca, che è un labirinto, abbiamo detto, di stradini, viottole, piazzette, portici. Giorgio, ultimi preparativi, vernissage domani alle 18, immagino che le previsioni meteo un po' vi preoccupano, perché da quello che ho capito in parte ci sono dei luoghi coperti, in parte tutto avviene sotto le stelle, sotto il cielo, ho capito bene?
3: Esatto, sì, giusto così, cosa che avevamo già previsto, ormai il tempo non possiamo controllarlo, dunque abbiamo fatto sì che tutte le opere siano, diciamo, idrorepellenti o in parte, diciamo, che riescano a resistere all'interperie. Inoltre abbiamo pensato già a vari spazi all'interno in cui possiamo in ogni modo, in ogni caso, svolgere quelli che saranno i concerti e i vari teatri, dunque non sarà la pioggia a fermare il festival, ecco.
2: Ma no, allora diciamo il percorso visitabile liberamente in ogni momento della giornata, c'è un ricco programma di proposte, si può vedere sulla pagina Instagram Festivaglio, concerti, spettacoli teatrali, atelier, colazioni, aperitivi, pranzi collettivi, davvero il programma è molto ricco. E poi voi dite, poi accade anche quello che non è programmato, così spontaneamente.
3: Bellissimo, sì, è proprio quello che è successo l'anno scorso, in cui ogni persona ha portato la propria presenza, la propria anima, e così dando quell'energia che è nata qua, chi ha partecipato l'ha vissuta, è nato qualcosa di magico, un momento che resterà lì un po' per sempre. Penso che dall'ultima edizione dell'anno scorso non sia passato un giorno in cui non ci abbia pensato, sia all'edizione passata e a questa edizione che sta arrivando. È qualcosa che costantemente ci frulla nella testa, idee a pensare, e proprio grazie a chi è venuto, chi ha portato la propria energia, e ecco, speriamo che quest'anno si replichi.
2: Allora, delle buone vibrazioni, voi dite che con questa seconda edizione volete gettare delle basi per un progetto più solido, c'è già qualcosa che possiamo dire o ne dovremo parlare l'anno prossimo per la terza edizione?
3: Sicuramente dovremo parlarne in futuro, adesso siamo
2: concentrati su questa edizione.
3: Siamo sì. Nel pieno presente, sì, esatto, vivendo al massimo tutto quello che è il pre del festival, che trovo sia veramente, veramente speciale vedere le installazioni nascere, no? Perché una persona arriva, trova l'installazione pronta, ma in realtà non sa che dietro ci sono giornate passate a sistemare, a mettere il chiodo, ma poi il muro è storto, dunque raddrizzare, rattoppare e cercare di rendere tutto più bello, no? Però ecco, ci sono tutti questi dettagli dietro che chi viene poi non li vede, non li nota, sembra tutto perfetto e preciso, e poi appunto dietro chiaramente c'è tutto un lavoro di preparazione che è bello.
2: In quanti siete a lavorare per Festivaglio? Perché adesso abbiamo detto, allora, c'è il nucleo dei tre organizzatori, ma immagino ci sia,
3: esatto,
2: una compagnia di amici.
3: Sì, siamo, in realtà non siamo tantissimi, siamo 5 o 6, ma ecco, sì, siamo noi.
2: 5 o 6 che in questi giorni, in queste settimane hanno lavorato duramente. Allora, diciamo, invito finale, perché venire a Festivaglio? Beh, io direi già solo per scoprire il nucleo di Vaglio. Poi diamo un invito al nostro pubblico, Giorgio.
3: Dai, passate a trovarci, sicuramente un'occasione per conoscerci, per sentire un po' di musica, far due chiacchiere, bere qualcosa, brindare, un ambiente molto leggero in cui non ci si sente discriminati, un ambiente in cui si è anche forse un po' fuori dagli schemi, siamo nella società quotidiana e dunque si può vivere liberamente, ecco, con leggerezza anche, direi.
2: Sì, forse leggerezza e condivisione, mi sembra il vostro motto, lo leggo su Instagram, certo. Condivisione dei luoghi, dell'arte e delle persone. A Festivaglio succedono tante cose, molte delle quali non sono programmate. Grazie Giorgio Delfante e buon festival a te e a tutto il gruppo organizzativo. Grazie per essere stato a Passaggi, per essere passato di qua.
3: Grazie mille a voi per questa ospitalità e avermi lasciato raccontare qualcosa. E viva la radio televisione della Svizzera italiana.
2: Grazie.
3: A presto.

0: voce di Neck. Era il 2015, sono già passati 11 anni da questa canzone, Fatti Avanti Amore, canzone che se non sbaglio Neck portò al Festival di Sanremo. Sono le 16.30, vuol dire che è il momento di tempo reale.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: La nazionale parte, Embolo no. La nazionale svizzera di calcio è partita oggi dall'aeroporto di Zurigo verso gli Stati Uniti, verso i mondiali, verso la sede del ritiro di questi mondiali a San Diego. Tutti partiti tranne Brele Embolo, che non ha potuto imbarcarsi per un problema con l'ESTA. L'ESTA, per chi è stato negli Stati Uniti lo sa, è l'autorizzazione elettronica necessaria per i cittadini stranieri che vogliono andare appunto negli Stati Uniti, e funziona sostanzialmente come un visto. Dopo che in mattinata l'ESTA di Embolo risultava regolarmente approvato, le autorità americane sono tornate sui propri passi e hanno fatto sapere che avevano bisogno di ulteriori verifiche sul dossier dell'attaccante della nazionale.

Allora tutti fermi, anche se i motivi delle verifiche non sono ancora noti. In ogni caso la Federazione Svizzera di Calcio resta fiduciosa, sta lavorando con le autorità americane per risolvere rapidamente questa situazione e permettere così a Embolo di raggiungere i suoi compagni di squadra già nelle prossime ore o al più tardi domani. Ma lo sappiamo, negli Stati Uniti le regole sono chiare, senza l'esta in regola non si entra. Non importa che tu sia un tifoso, una persona normale, un VIP, una star del pallone, non entri, e per fortuna diciamo che si sono accorti prima di partire, altrimenti Embolo avrebbe rischiato di fare la fine di quel film con Tom Hanks. Buon pomeriggio, questo è Tempo Reale, il film in questione era The Terminal, ve lo ricordate? È una storia reale di uno che rimane bloccato in quanto non ha il visto per mesi in un aeroporto. Buon pomeriggio da Axel Belloni. E buon pomeriggio da Tempo Reale, prima notizia che ci ha portato nel mondo del pallone, nel mondo dei campionati mondiali di calcio. Tra meno di una settimana partiremo anche noi, possiamo dirlo adesso, con uno speciale che si chiama La Tribù del Calcio, e saremo pronti a fare quello che avete sentito poco fa nella sigla, quindi fare i tifosi, ma soprattutto incontrare i tifosi non solo della Svizzera, possiamo già dire e già darvi questa informazione. Incontreremo i tifosi del maggior numero possibile di nazionali che partecipano ai mondiali, lo sapete, questo è il mondiale con più nazionali e con tante nazionali che sono la prima volta a un mondiale di calcio. Tempo Reale con le notizie in tempo reale, con gli aggiornamenti, con quello che succede nel mondo a partire dalle strade. Segnaliamo che sulla A2 un incidente continua a creare forti rallentamenti tra Rivera e Lugano Sud in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana il traffico è intenso e causa già dei rallentamenti sul piano di Magadino da Sant'Antonino verso Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti verso l'Italia e a Lugano sulle principali vie del centro. Andiamo rapidamente al San Gottardo sulla A2 tra Vassen e il portale nord della Galleria del San Gottardo, 3 km di colonna in direzione del Ticino con attese di circa mezz'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa inoltre verso il Ticino. E allora partiamo anche in questa puntata del martedì 2 di giugno con il nostro sommario che ci porta dal mondo alla Svizzera italiana, e partiamo oggi dal mondo perché c'è stata un'altra notte di bombardamenti russi in Ucraina con morti ancora purtroppo dei civili. Massiccio attacco russo nella notte, nelle prime ore di questa giornata contro l'Ucraina, circa una ventina i morti, numerosi feriti in diverse città del paese, colpita Kiev, quindi la capitale ucraina, da missili balistici diretti contro diversi quartieri residenziali. Questi missili balistici hanno causato almeno 6 morti e una 60 di feriti, tra cui purtroppo anche 2 bambini. Bilancio più pesante a Dnipro, con 11 vittime e decine di feriti. Ci sono stati attacchi, oltre a Kiev e Dnipro, anche in altre città, tra cui Kharkiv, Zaporizhia e Sumy. Secondo l'aeronautica ucraina, gran parte dei droni e missili è stata comunque intercettata, ma decine di questi droni o missili hanno comunque raggiunto i loro obiettivi. Attacco, quello russo di questa notte, che conferma l'intensificarsi dei bombardamenti russi, appunto, con oltre 200 missili e oltre 8.000 droni lanciati contro l'Ucraina solo nel mese scorso, quindi nel mese di maggio, uno dei livelli più alti dall'inizio della guerra. Veniamo in Svizzera. In Svizzera un automobilista su 3 non rispetta i limiti di velocità. Questo secondo un'analisi dell'Ufficio Prevenzione Infortuni, che appunto dice che in Svizzera circa un automobilista su 3 supera i limiti di velocità. Infrazioni che riguardano tutti i tipi di strade: il 27% riguarda le strade con limite a 80 all'ora, il 29% le autostrade, il 35% le zone 30 e la percentuale più alta, il 38%, riguarda le strade con limite a 50 all'ora, quindi quelle in aree urbane. Secondo l'Ufficio Prevenzione Infortuni, Ufficio Prevenzione Infortuni, che rimane contrario all'aumento dei limiti di velocità da 80 a 100 fuori località e da 120 a 130 in autostrada, in quanto ritiene che metterebbe a rischio un aumento della velocità la sicurezza stradale. Sempre secondo UPI, l'eccesso di velocità è infatti responsabile di circa un incidente grave su 8 in Svizzera.
Veniamo in Svizzera, nella Svizzera italiana, e andiamo nel Bellinzonese. Spray urticante su un bus nel Bellinzonese, 3 persone in ospedale. Successo oggi pomeriggio, una sostanza irritante fuoriuscita probabilmente da una bomboletta di gas urticante che si trovava a bordo di un autobus in servizio sulla linea tra Castione e Montecarasso, appunto nel Bellinzonese. Si sono registrati problemi respiratori per alcuni passeggeri, 3 persone, di cui 2 bambini e un adulto, sono state trasportate in ospedale per controlli, mentre circa 10 passeggeri sono stati assistiti sul posto. È subito scattato l'intervento di soccorritori, pompieri e polizia, ma al momento le cause dell'incidente non sono ancora chiare. E il nostro sommario di oggi è quello che vi proponiamo in estrema sintesi di quanto avvenuto oggi in Svizzera, nella Svizzera italiana e nel mondo. Il resto ve lo proporremo da qui alle 18. Tra poco, il tempo reale in giro per la Svizzera. Ma prima questa canzone che si intitola Potential.

0: Abbiamo detto il tempo reale in giro per la Svizzera, perché chi segue Rete 1 tutto il giorno lo sa, chi non lo sa ve lo diciamo adesso, ve lo ribadiamo. Casa Svizzera per questa ultima settimana della prima stagione di Casa Svizzera è in tour ovviamente in Svizzera, con Alice Pedrazzini che sta facendo un po' il giro della Svizzera. Ieri l'abbiamo sentita dal paesino natale di Heidi, da Maienfeld, Heidiland. Questa mattina l'avete sentita dal canton San Gallo, da Uznach, il paese che è stato preso letteralmente di mira dalle cicogne. E adesso noi telefoniamo dall'altra parte. Vediamo casa se risponde Svizzera. Casa Svizzera. Pronto, Casa Svizzera?
1: Ah, che meraviglia! Questa è una sorpresa anche per me, Axel. Grazie per averci telefonato, per averci raggiunto qui in un posto in cui fino a un attimo fa eravamo sicuri di essere in Svizzera. Abbiamo cominciato a dubitare di questo, perché ci sono persone, soprattutto dall'Asia, tutte attorno a noi, uh-huh. E siamo atterrati in quel posto che si chiama Oberlambernese, che si chiama Interlaken. Ed è quel posto, Axel, quando tu parli con le persone, i turisti, le turiste che arrivano da lontano, spesso che passano anche da Lugano, gli chiedi: ma dove andate dopo? 99% delle volte, come dicevo, dicono Interlaken. Sbaglio?
0: Beh, tra l'altro mi confermi una cosa, perché ricordo quando a fine febbraio c'era stata, insomma, lo scoppio della guerra in Medio Oriente, alcune località, sì, che si basano tanto sul turismo asiatico temevano che ci sarebbe stata una decrescita del turismo asiatico, soprattutto, appunto, hai detto Interlaken, ma in generale l'Oberlambernese. Quello che mi dici vuol dire che questo turismo, perlomeno così visivamente, non è diminuito.
1: Ed è questo che ti sto dicendo, e ti posso anche confermare, perché siamo qua, perché siamo venuti a trovare una nostra antenna che sentiamo spesso con Casa Svizzera. Lui è uno che guida gli autopostali ed è una di quelle persone che di solito porta a spasso il mondo.
0: Okay.
1: E noi questa volta abbiamo detto: ma siamo noi che veniamo a trovarti. Questa persona è Salvatore, che presentiamo anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Tempo Reale. Buongiorno e ciao Salvatore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, Axel ci chiedeva: ma c'è stata una decrescita anche di turisti dal mondo asiatico rispetto alle guerre, alle crisi? Sappiamo quello che c'è. Fai segno di no con la testa.
2: No, allora, ovviamente è solo empirico, è basato solo sul mio piccolo campione, su quello che vedo io. Gli asiatici sono cresciuti, secondo me. Forse quello che vediamo un pochettino meno sono un pochettino meno gli arabi, sempre pieno di indiani, comunque molti coreani, pieno di coreani, quello sì.
1: Infatti una cosa, Axel, curiosa è che lui porta a spasso, siamo qua a Interlaken, e mi dice: in realtà io non, quando cerco di spiegare alle persone cosa faccio, magari anche ai suoi amici, tu Salvatore sei nato e cresciuto qui a Interlaken, hai delle origini italiane, quando spieghi cosa fai ti dicono: ah, guidi il pullman. Tu dici: no, è l'autopostale. Perché lo dici?
2: Beh, perché Svizzera, il postale è comunque qualcosa di particolare. Già il suono, il tuitata di Rossiniana, a memoria comunque evoca dei ricordi a quasi tutti in Svizzera. Poi siamo gialli e hanno una tradizione molto diversa di un pullman normale.
1: E poi qua ti salutano anche le persone, avete i bambini lungo la strada.
2: Beh, quando andiamo nei paesini, conosciamo le vecchine, ci sono i bambini. Sì, certo, una cosa, per me è una cosa molto diversa guidare il pullman in una grande città come Milano.
1: Axel, io tra l'altro ho già fatto un errore, perché ti ho detto che siamo a Interlaken, okay. Però bisogna dire una cosa che secondo me è utile per anche chi ci ascolta. Allora, abbiamo detto Interlaken è famosissimo ed è uno dei luoghi più turistici che abbiamo in Svizzera, però c'è un grande però: se voi fate uno sforzo, camminate 5 minuti dalla stazione,
0: sì,
1: arrivate a Unterseen, dove è nato e cresciuto il nostro Salvatore, che è molto in competizione con Interlaken, e in mezzo c'è il fiume Are che passa, hai la bandiera di un comune, la bandiera dell'altro, e non siete così legati, c'è anche una muraglia in mezzo, forse non tutti lo sanno, e vale la pena arrivare fino a qua dove siamo noi, perché è molto più medievale, molto più sentito come posto, ed è qua vicino agli hotel, ai grandi hotel, che però rimangono dall'altra parte del fiume.
2: Sì, allora Interlaken è cresciuta soprattutto con il turismo verso il 1800, quando hanno iniziato a costruire tutte le ferrovie, però la vera cittadina medievale col centro storico è Unterseen. Infatti qui siamo vicino alle muraglie, c'è il Marktplatz, c'è la chiesa. Il fatto che siano comunque delle muraglie la definiscono proprio come cittadina. Interlaken, e qui comunque sono campanilista e molto di parte, non è una città, Interlaken è un paese.
1: Sai, Axel, in che momento dell'anno si scopre che sono molto divisi i due comuni?
0: Bella domanda.
1: Te lo dico
0: qualche
1: io.
0: Festività, non so.
1: Non è la festività, è l'inverno. Perché?
2: Quando nevica, visto che metà dell'area dei ponti appartiene ad Interlaken, l'altra metà appartiene ad Unterseen, quando passano gli spazzaneve con precisione quasi teutonica fanno fino a metà del ponte, non un millimetro in più.
0: Ho capito.
1: È questo quello che succede.
0: Come in certe regioni dove asfaltano fino al confine con la regione, poi l'altra regione non asfalta e quindi stanno ben attenti a non superare quel limite. Io ho una curiosità. So che avete parlato di Interlaken e siete in quelle zone lì. E Salvatore ha citato, tra le varie nazionalità che sono molto presenti, ha citato anche i coreani. E io volevo capire come siamo messi con la questione dei visitatori, dei turisti coreani che vengono da quelle parti, perché proprio da quelle parti è stata girata una serie che dalle nostre latitudini non è così famosa, si chiama Crash Landing on You, ma in Corea è una serie super famosa e quindi è diventato un luogo di culto il lago di Brienza.
1: Hai detto benissimo, tra l'altro mentre tu parli qua è una giornata piovosa che piano piano però sta lasciando spazio a degli spiragli quasi di luce e le grandi montagne, soprattutto la Jungfrau si sta facendo vedere e quindi questo è molto bello. Mentre tu stavi guardando, Salvatore, Axel chiedeva: ma Iseltwald, questo posto in cui ci sono tantissimi coreani e coreane, è in rivolta? Perché? Lo vogliamo spiegare? Ci sono abbastanza delle novità, vorrebbero fare una seconda serie, ma chi abita lì, e tu hai degli amici che abitano lì, non è che sono felicissimi. Cos'è che hanno ottenuto e cosa sta succedendo?
2: Dunque, forse li ha colti di sorpresa il fatto di essere venuti a ribalta con quella serie Netflix che hanno fatto. Però si lamentano che ci sono troppi turisti, troppi pullman di turisti che vanno su questo pontile a farsi le foto.
1: Sì, una lingua, è un pontile ed è un quasi come una lingua di terra su cui c'è Iseltwald. È piccolino, c'ha le fattorie e ha questo pontile dove vanno tutti.
2: Ci vanno perché hanno girato una scena molto romantica di questo signore che suona il pianoforte e la fidanzata che lo guarda adorante. Loro pensano che la gente sia troppa che ci vada là. Per me no. Però loro sono un paesino piccolo, quindi avranno i loro tempi e i loro ritmi, e vedere sempre questi pullman di coreani non li rende molto felici.
1: Noi è capitato di andarci ed effettivamente per le vie fa molto effetto, perché tu hai la fattoria come abbiamo avuto a Uznak, come abbiamo avuto a Viano, molto simile, ma attorno hai persone vestite molto bene che si fanno foto, selfie e sono poco tolleranti. Ecco, forse questa è una cosa che ci siamo resi conto anche noi con l'auto. Siamo passati appena un po' su un prato, ma veramente pochissimo, ci sono venuti incontro, ci è venuto incontro un contadino molto arrabbiato e non era proporzionale a quello che era successo, quindi c'è della tensione. Per ora sono...
0: Hai visto anche il tornello a pagamento che hanno messo,
1: certo,
0: per limitare
1: 5 franchi.
0: Ok, quindi confermi che c'è.
1: Sì.
2: Sai quanto hanno incassato in una stagione? Sono andato a controllarmi i dati, hanno incassato 245.000 franchi sul pontile e 83.000 franchi e 500 per i gabinetti pubblici.
1: Ok, quindi abbiamo capito il perché tu dici una seconda serie lì, perché si sono opposti così tanto, se poi comunque c'è un'entrata.
2: I don't know.
1: Salvatore di questa filosofia qua è un uomo di mondo, diciamo, l'hai vissuto anche nei Caraibi, sei pronto a partire adesso per un viaggio. Lui, Axel, è come te, è un grande ciclista, parte tra qualche giorno e va niente po' di meno di...
2: Vado a Roma, passando per il Ticino, quindi parto da Interlaken e vado a Roma.
0: E allora passaci a trovare a questo punto. Passa, fai la salita di Comano, già che hai fatto 30, fai 31 e noi ti aspettiamo ovviamente per salutarti, per farti il tifo. Ali, io ho ancora una domanda. So che il tuo tour prosegue,
1: certo,
0: quindi immagino che in serata resterai da quelle parti e poi domani mattina ci puoi dare qualche indizio su dove ti troveremo in casa svizzera?
1: Allora, qua siamo in una terra che ha tanto da offrire, rimarremo in zona, tra l'altro veniteci qua perché è vero che è molto turistico, ci vengono tante persone dall'estero, ma ci sono dei motivi importanti, anche il colore di quest'acqua è incredibile, quindi rimarremo in zona e saremo in una fabbrica di camicie molto svizzere domani mattina, quelle per intenderci che indossano coloro che fanno la lotta svizzera. Svizzera. Scopriremo come lo fanno e avremo appunto veramente, faremo un'immersione in questa svizzeritudine. Qua accanto c'è un villaggio dove le fanno.
0: E allora domani mattina ti vedremo con la camicia con l'Edelweiss pronte, soprattutto portane una anche per l'amico Casati, che domani mattina sentiremo in casa svizzera. Ti ringrazio tantissimo.
1: Sarà arrabbiato che te l'ho detto, non dovevo dire dove andavo.
0: Ma non gli dico
1: però
0: niente.
1: Me l'hai tirata
0: no,
1: fuori.
0: Non gli dico niente.
1: No, ma siamo solo tra noi, siamo solo tra noi.
0: Esatto, nessuno ci sta ascoltando in questo momento. Domani mattina l'appuntamento con casa svizzera alle 9, ti lascio tranquilla in quel di Interlaken e ci sentiamo, se ti va sempre, domani alle 16.40 per la parte di tempo reale del Tour de Suisse di casa svizzera, va bene?
1: Con moltissimo piacere, grazie, buona giornata a voi da quassù.
0: E allora noi al mio paese ci torniamo, il paese di casa svizzera ovviamente la Svizzera, il paese di Serena Brancale, Levante e Deglia sono la Puglia e la Sicilia.

0: al mio paese, e nel nostro paese purtroppo la notizia è che c'è traffico a causa anche di un tamponamento nei pressi dello svincolo sulla 2, traffico intrattabile, così ne parla Ticino Online, che parla di un rientro verso sud particolarmente spinoso oggi a causa di un incidente che c'è stato poco prima delle 16, complice il maltempo, più gente prende l'auto, in più c'è stato questo incidente sulla A2 e stando a quanto segnala il TCS, a seguito di questo incidente avvenuto nei pressi dello svincolo di Lugano Nord, la corsia di sinistra in direzione sud è stata chiusa per un lungo tratto. Il ritardo stimato quindi sulla tratta Rivera-Muzzano è di circa mezz'ora, e poi la situazione dovrebbe farsi meno intensa dal tunnel di San Nicolao. Questo era l'aggiornamento di qualche minuto fa, ma tra poco il bollettino completo. In ogni caso, oltre alla pioggia, oltre al traffico solito, ci si mette anche un tamponamento che c'è stato prima delle 16, e per questo motivo la situazione sulle strade è già, almeno sulle A2, è già incasinata. Abbiamo detto meteo, abbiamo detto pioggia, e allora andiamo a Locarno Monti. Luca Nisi, buon pomeriggio, ben arrivato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, temporali annunciati, temporali arrivati, cosa è arrivato e cosa deve ancora arrivare, Luca?
1: Ma gli accumuli più importanti a livello di pioggia si sono registrati nel sottocenere, più in particolare verso il Mendrisiotto, dove alcune stazioni hanno superato i 70 mm nelle ultime 18 ore, quindi delle precipitazioni abbastanza abbondanti, ma già solo su delle Alpi c'è una buona variabilità, in quanto sull'Alto Ticino sono arrivati solo dai 5 ai 10 mm o poco più. Fronte freddo all'origine di questi rovesci temporali sta transitando in queste ore, quindi questa sera in tutto il paese ulteriori rovesci temporali sull'altopiano, soprattutto in Tedesca, e verso il sottocenere sarà ancora possibile un temporale anche di una certa intensità, anche se i fenomeni più intensi dovrebbero già essere stati passati oggi pomeriggio sull'altopiano. Localmente si è registrata anche della grandine a causa dei temporali forti. Nella seconda parte della notte su delle Alpi passaggio tempo asciutto e rapida dissoluzione della nuvolosità. Domani la giornata su delle Alpi sarà ben soleggiata, con qualche banco nuvoloso residuo lungo le Alpi che si dissolverà rapidamente nelle prime ore del mattino. Torna il sole, le temperature si innalzano, quindi toccheremo domani i 25-26 gradi con una debole tendenza favonica nelle vallate alpine. A nord delle Alpi inizialmente la corrente sarà ancora umida, quindi con tempo nuvoloso e ulteriori precipitazioni soprattutto nelle Alpi e prealpi nel corso della giornata, soprattutto in pianura, passaggio tempo asciutto e in parte soleggiato a partire da ovest, temperature massime a nord delle Alpi sui 20 gradi.
0: Grazie Luca per questa panoramica completa sia su quello che è successo oggi sia su quello che succederà domani. A presto, buona serata, buon lavoro.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.

0: Jungle Carry On ci ha portato alle 17 e quindi al notiziario.
1: Rete 1.
2: In studio Roberto Ortelli, in apertura la cronaca regionale. Tre uomini, due cittadini cileni e un cittadino cubano, sono stati arrestati in relazione a diversi furti con scasso compiuti nella regione del Mendrisiotto. L'azione è stata annunciata oggi dal Ministero Pubblico, dalla Polizia Cantonale e dall'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. L'indagine, compiuta dalla Polizia Cantonale Ticinese, è scaturita da un'ampia inchiesta avviata dopo diversi tentativi di furto e furti portati a termine nelle ultime settimane. Gli agenti hanno sequestrato strumenti da scasso e refurtiva dal veicolo dei sospettati. Gli uomini si trovavano a bordo di un veicolo con targa italiana al momento del fermo. A Bellinzona si è reso necessario l'intervento della polizia cantonale, dei pompieri e di alcune ambulanze dopo che su un bus di linea è stato spruzzato del gas urticante. Tre minorenni sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di gas proveniente da una bomboletta. Gli effetti sono stati avvertiti poco dopo le 13:30, quando il bus stava circolando da Castione diretto a Monte Carasso. Sono in corso le indagini di polizia per identificare gli autori del gesto. Anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica nel settore dell'asilo per i centri di partenza nei paesi terzi. L'accordo, raggiunto lunedì sera a Bruxelles, si applica anche alla Confederazione in quanto membro dell'area Schengen. Il compromesso, adottato dagli Stati membri e dal Parlamento europeo, prevede una serie di misure per accelerare le espulsioni e consente agli Stati che lo desiderano di creare centri in cui rinviare i richiedenti asilo respinti al di fuori dell'Europa. I deputati europei e il Consiglio dell'Unione Europea dovranno ancora approvarlo definitivamente nelle prossime settimane. La Svizzera dovrà recepire questa normativa nel proprio diritto nazionale entro 2 anni, come ha indicato oggi a Keystone ATS una portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Il testo sarà sottoposto al Parlamento e a un referendum facoltativo. Via libera del Consiglio degli Stati a sostegno federale per affrontare le conseguenze dell'incendio di Gran Montana. Con 36 voti contro 7, la Camera dei Cantoni ha approvato i 20 milioni di franchi destinati alla tavola rotonda che riunisce vittime, familiari, assicurazioni e autorità, con l'obiettivo di favorire il dialogo e soluzioni extragiudiziali ed evitare lunghi procedimenti giudiziari. E proprio per evitare vincoli che possano bloccare le trattative è stata approvata anche una proposta della consigliera agli Stati del Centro Isabelle Chassot. La friburghese ha chiesto di rinunciare al criterio secondo il quale l'accordo amichevole debba essere approvato da una maggioranza delle vittime o dei loro familiari. Sentiamola.
3: Abbiamo sostenuto la tavola rotonda perché offre un processo strutturato per favorire accordi extragiudiziali, ma occorre evitare condizioni che rischiano di bloccare le trattative. Con un numero così elevato di vittime e situazioni diverse, pretendere il consenso della maggioranza potrebbe impedire qualsiasi soluzione. L'obiettivo della tavola rotonda deve restare quello di trovare soluzioni senza trascinare le persone in lunghi procedimenti giudiziari.
4: L'obiettivo della tavola rotonda è giustamente di trovare delle soluzioni senza passare per delle procedure giudiziarie troppo lunghe.
5: La meteo con VZ Vermögenszentrum, il consulente patrimoniale per il suo pensionamento. vzch.com.
2: Domani le previsioni annunciano al sud tempo in prevalenza soleggiato con favonio moderato nelle vallate alpine. Al nord nuvoloso con rovesci residui. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite.
0: Eccoci qua, tempo reale, rete 1 dei 17.4 minuti, di nuovo buonasera, ben arrivati, andiamo subito sulle strade ad aggiornarvi con il bollettino. Abbiamo detto poco fa, insomma, di disagi per un tamponamento già prima delle 16 e si aggiunge il traffico di quest'ora, quindi il bollettino complessivo adesso. Segnaliamo che sulla A2 un incidente continua a provocare code o forti rallentamenti tra Rivera e Lugano Sud in direzione di Chiasso. Sul resto della rete viaria della Svizzera italiana, traffico intenso e rallentamenti sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone, tra Gravesano e Ponte Tresa su diversi tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud e a Lugano sulle principali vie del centro. Andiamo al San Gottardo, sulla A2 tra tra Vassen e il Portale Nord ci sono code di 1 chilometro in direzione del Ticino, le attese sono di circa 10 minuti. Infine nel Giura, sulla A16 un incidente crea forti rallentamenti in direzione di Delemont tra Bötzingenfeld e la galleria del Taubenloch.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You, 17-8 minuti, torniamo in diretta. Mi ha raggiunto Amanda Fendler, ben arrivata Amanda.
1: Buonasera.
0: Allora, domani mattina alle 8:30, come sempre, l'appuntamento con Modem. È praticamente passato il mese di maggio ed è praticamente un mese che con più o meno frequenza sentiamo parlare di questa emergenza legata all'Ebola in Repubblica Democratica del Congo. A che punto siamo?
1: Beh, siamo al punto che nessuno allo stato attuale è in grado di fornire dei dati esatti sull'estensione di questa epidemia, e questo perché la zona colpita nella Repubblica Democratica del Congo è una zona particolarmente instabile, con scontri tra vari gruppi armati, quindi c'è innanzitutto questo che rende difficile detettare, trovare, insomma, capire la diffusione della malattia. In più, lo avrete sentito, si tratta di un ceppo di virus Ebola più raro, un ceppo che è difficile da identificare perché i kit per l'identificazione sono, diciamo, tarati sul ceppo più noto, che è il ceppo Zaire, e in più è molto difficile, diciamo, assistere i malati, non ci sono cure, non ci sono vaccini, quindi la situazione è drammatica e potrebbe esserlo ancor più di quello che si sospetta. Noi andremo a parlare con un'operatrice sul posto di Médecins Sans Frontières, che ci racconterà quella che è la loro quotidiana lotta contro la diffusione di questa malattia. Avremo anche un medico che ci spiegherà, diciamo, le particolarità dell'Ebola, e anche un'esperta di Africa che potrà contestualizzare la realtà in cui si sta diffondendo questa malattia. Non è la prima volta che la Repubblica Democratica del Congo è confrontata con un'epidemia di Ebola, è la sua 17ª da quando è stata scoperta la malattia, però appunto questo ceppo è solo la terza volta che compare, e diciamo le armi per combattere questo virus al momento non ci sono. Poi ci sono anche degli appuntamenti a livello internazionale importanti, per cui c'è una certa preoccupazione anche che la malattia possa diffondersi.
0: Sì, chiaramente ne parlavamo poco fa, nella scala delle priorità di fronte a un'epidemia del genere i mondiali di calcio sono, non dico in fondo ma quasi in fondo, però c'è il fatto che questa nazione dopo un sacco di anni si è qualificata a un mondiale, e quindi c'è la questione della squadra da una parte e c'è la questione del pubblico dall'altra parte, dei tifosi che magari hanno anche già comprato dei biglietti per andare a questi mondiali.
1: Sì, peraltro per i quali avrebbero anche chiesto un rimborso, perché diciamo gli Stati Uniti, i paesi che ospitano i mondiali, hanno già detto che chi proviene dalle zone colpite o non può entrare o verrà messo in quarantena. Chiaramente diciamo parliamo anche di questo aspetto internazionale più per tranquillizzare. Ebola non è al momento ritenuta un pericolo a livello internazionale, non si considera che ci sia un rischio pandemia, ecco. Però lo ricordiamo, la popolazione colpita è una popolazione che vive già una situazione drammatica da più di 30 anni, e quindi è anche giusto ricordare, insomma, che c'è questa situazione e che l'aiuto internazionale, quello sì, quello è fondamentale.
0: È anche vero che si parla principalmente della Repubblica Democratica del Congo, ma ci sono stati alcuni casi anche nei paesi vicini, nei paesi confinanti.
1: Sì, per esempio in Uganda, paese che con il Ruanda ha già chiuso le frontiere con la Repubblica Democratica del Congo, e questo è un po' un problema perché si tratta di zone in cui i passaggi attraverso le frontiere sono frequenti, sia per ragioni commerciali ma anche perché spesso gruppi di persone, anche gruppi consistenti di persone, fuggono da una regione all'altra a causa appunto di questi conflitti armati tra vari gruppi e lo Stato centrale, o fra vari gruppi gli uni contro gli altri.
0: Quindi domani mattina il punto su quello che sappiamo finora sulla epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo, ma anche un po' la situazione del paese, come ci ha detto Amanda. Buon lavoro Amanda, a domani mattina.
1: Grazie.

0: Sfreccia via veloce come su una moto.
1: Amore, la nuova di Elisa, che ci avvicina a Elisa, anzi a Elisa che si avvicina alla Svizzera italiana, perché a breve sarà uno degli artisti che si esibirà in quel di Bellinzona nell'estate del parco urbano di Bellinzona. Noi non guardiamo così tanto avanti, ma guardiamo indietro nel prossimo appuntamento.
2: Siamo pronti a partire anche questa
3: mattina. Questo a mille voci.
4: Un po' di Via Rose, un po' di mille storie.
2: 720, i rari, così ci chiamano.
5: Ci siamo chiamati noi, della verità. Sì, ma...
1: E allora, partiamo in questa nostra carrellata del meglio di qualcosa, di quanto è andato in onda su Rete 1, come sempre. Noi diciamo il meglio, cerchiamo di raccogliere il meglio, ma ci sono un sacco di cose che per esigenze di tempo non riusciamo a proporvi tutti i giorni. Cerchiamo di fare un estratto di quanto è andato in onda su Rete 1 e partiamo dalle ultime voci che avete sentito nella sigla, ovvero le voci dei rari, Rauseo e Riva.
2: La tendenza con questo studio realizzato tra la Svizzera tedesca, la Germania e l'Austria, dice che l'uso del Botox tra gli uomini è cresciuto molto.
5: Il botulino,
2: Il botulino, quelle iniezioni che ti fai per eliminare le rughe,
5: le sostanze,
2: le imperfezioni, insomma, della pelle.
5: Sì. In realtà non è una novità assoluta. Sì. Adesso salta fuori che usano più il Botox delle donne.
2: L'8% degli uomini dichiara di usare il botulino contro il 6% delle donne.
5: L'8% degli uomini dichiarano, che vuol dire che potrebbero essere anche di più.
2: Anche le cliniche svizzere confermano questo trend. Il boom pare sia iniziato soprattutto nel 2020 con la pandemia e l'aumento delle videochiamate. Molti uomini hanno iniziato a vedersi più spesso sullo schermo e a notare rughe o espressioni considerate troppo severe. Quando fai le riunioni alla mattina in videochiamata, poi uno dice: caspita, guarda lì come sono messo male. Allora va detto che il botulino, il Botox, non viene usato solo contro le rughe. Negli uomini è richiesto anche contro la sudorazione eccessiva, per esempio sotto le ascelle, sui palmi delle mani o sui piedi. Sì, aiuta a dare meno, interviene su le ghiandole. Però il trattamento più richiesto resta quello della ruga del pensatore tra le sopracciglia, seguono fronte e trattamenti antisudore.
5: Attenzione, c'è un utilizzo del Botox contro il bruxismo.
2: Quando digrigni i denti.
5: Pare che ci siano persone che si fanno iniettare il Botox nel muscolo mandibolare due volte all'anno e come effetto secondario, siccome crea delle paralisi, una netta diminuzione del bruxismo e un viso più sottile. Ci sono dei messaggi che vuoi
2: portarci. Sì, Marco dice: chi usa il Botox per la sudorazione si sfoga in altre parti del corpo. Ma Marco magari è un esperto chirurgo, non magari lo sappiamo.
1: Insomma, questa era la notizia, una delle notizie che questa mattina ha caratterizzato la puntata di 720. Mille voci, il martedì si occupa di storia, di un po' di tutto, e oggi si sono occupati della storia del circo. La domanda è: quando pensiamo al circo, la prima cosa che ci viene in mente probabilmente è quel tendone, è quell'odore di popcorn, è l'odore della segatura, del trucciolato, della sabbia che c'è nella parte centrale del circo. Sì, ma il circo è anche allo stesso tempo il Circo Massimo, quindi quello che a Roma ha i suoi resti, dove si svolgono anche i concerti. Circo Massimo, che originariamente era quella forma allungata di percorso che veniva appunto percorso con le bighe, le quadrighe, quindi con queste piccole carrozze per i cavalli. Ma cos'hanno in comune il Circo Massimo, quello dei tempi dei romani, con il circo di oggi? Ce l'hanno raccontato Marcello Fusetti e Francesca Margiotta questa mattina.
6: Crolla l'impero romano d'Occidente, 476, tutti quei personaggi legati più o meno agli spettacoli del circo, quindi delle corse con le quadrighe, non hanno più un datore di lavoro e si spargono per l'impero, iniziano ad andare sulle strade d'Europa. Ci sono questi personaggi che si muovono tra villaggio e villaggio, il loro habitat naturale diventano le fiere dove si commercia, in italiano saltimbanchi, perché sono quelli che saltano sul banco, sul palco improvvisato. Non avevano una sede fissa, giravano l'Europa a piedi, a cavallo, si portavano poche cose, qualche animale ammaestrato, facevano i giocolieri, facevano i cantastorie. Il popolo li amava, facevano casino, facevano spettacolo.
7: Erano il sinonimo del divertimento.
6: Le autorità li guardavano come si guardano spesso gli artisti, come continuiamo a guardare gli artisti, portano il peccato. Giravano in famiglia, le famiglie crescevano e facevano quello. E E c'è una figura particolare, quella del buffone, quello che deve divertire, portare sollazzo alla corte. Ce n'è uno particolare, si chiamava Triboulet. Era il buffone che poteva dire tutto quello che voleva anche al re. Siamo nel 1500, siamo nella Francia potentissima. Triboulet aveva il compito non solo di divertire la corte, però aveva anche il compito di esprimere le critiche, ovviamente in modo velato e ironico, però doveva portare quelle che potevano essere le critiche dal popolo alle orecchie del re. Sembra però che un giorno Triboulet sia andato un po' lungo e abbia detto delle cose che hanno fatto arrabbiare Francesco I, che lo condanna a morte, ma gli dà il privilegio di scegliere la sua morte. E Triboulet si salva dicendo: «Sire, vorrei morire di vecchiaia». È proprio l'inizio di quello che diventerà il clown e diventeranno tutti i personaggi della commedia dell'arte italiana. Certo. E sono figure che passano nella storia, perché Triboulet non muore ucciso da Francesco I, muore nel 1537, ma non muore del tutto, perché Victor Hugo lo trasforma, lo mette nel Le Roi s'amuse, e Verdi lo fa diventare Rigoletto.
1: E quindi Verdi di fatto gli dà la vita eterna, se così vogliamo dirla. Chiudiamo questa carrellata andando a lingua nostra che ogni giorno dalle 11 alle 11.30 riflette su aspetti della nostra lingua italiana, dalle parole che vengono utilizzate soltanto nell'italiano parlato in Svizzera e nelle differenze tra l'italiano che parliamo noi in Svizzera e l'italiano che viene parlato in Italia. Oggi si sono concentrati su come si scrivono le date e su un dettaglio, un puntino.
2: Parliamo di un segno minuscolo che però basta far capire da che parte del confine arriva un testo. E il puntino è importante perché in Svizzera italiana, qui da noi e nelle valli italofone del Grigioni, capita spesso di leggere date come 1. agosto, 25. dicembre. Lo fa per esempio il Corriere del Ticino editorialmente. I numeri possono essere di due tipi. Sì. I cardinali indicano una quantità, 1, 2, 3, 4. Gli ordinali invece indicano una posizione in una serie, primo, secondo, terzo e quarto.
1: Ok.
2: In italiano, in spagnolo e in francese e in altre lingue neolatine le date si trattano normalmente come cardinali. Diciamo 3 giugno, 25 dicembre. Non diciamo 3 giugno. In tedesco invece usano gli ordinali 3 giugno, 25 di dicembre. 25. È da lì che arriva quel famoso puntino che ogni tanto compare anche nei testi della Svizzera italiana, perché in tedesco gli ordinali vengono segnati col puntino.
3: Solo che, come diciamo, stiamo dicendo in italiano una cosa diversa.
2: E quindi il puntino non serve, perché non è un ordinale. Tra l'altro gli ordinali in italiano non si segnano col puntino, ma col pallino su in aria.
3: Tornando da noi, quindi quel puntino trasforma il numero in ordinale.
2: Ma siccome in italiano i numeri del mese non sono ordinali, no, tranne il primo,
3: non dobbiamo metterlo.
2: Dal secondo via non si porrebbe il problema perché non sono ordinali. Però il primo è un ordinale, sì, perché tu non dici l'1 maggio, perché sembri strano.
3: Sì. Quindi è solo l'1 che mette il puntino. Quindi in questo caso è giusto mettere il puntino, no?
2: Allora in italiano si scrive tranquillamente 1 agosto, 1 senza punti, senza niente, e si legge 1 agosto.
1: Ah.
2: Non serve mettergli così il puntino da svizzero a tedesco.
3: Sì,
2: da
3: tedesco.
2: I numeri del mese si scrivono tutti semplicemente col numero, mai con le lettere, col numero senza nessun altro segno.
3: Sì.
2: Traccia interessante della convivenza tra le lingue nazionali, ma questa roba del puntino non importatela.
3: Quindi lo svizzero oggi non boccia il puntino, ma gli consiglia di stare al suo posto. Punto e capo.
2: Oh. Punto e capo.

Tra poco parliamo di sport, ma aspettando lo sport una notizia che ci avvicina a quel mondo lì, è una notizia che riguarda ancora il cantiere di Cornaredo, che comincerà, per quanto riguarda i lavori per il Cornaredo lato sud,

errato della Gerra. Altra rapida informazione che riguarda la fine della storia di Cornaredo: hanno fatto sapere, l'UFC Lugano ha fatto sapere, che la festa di addio, il picnic a Cornaredo, come è stato rinominato, non sarà questo giovedì, come era previsto, in quanto giovedì di festa, ma a causa del maltempo è previsto per domenica 7 giugno. Confermato tutto il programma, tra le attività per i bambini, spettacoli, il picnic appunto sul campo del vecchio Cornaredo e anche il concerto serale, ma non ci sarà questo giovedì, ma sarà domenica, e a questo a causa dei temporali del maltempo previsto.

0: Natalie Imbruglia ci porta alle 17.30 e dopo aver detto del insomma del vecchio Cornaredo parliamo di sport.
1: Gol su punizione battuta da Carrasco.
2: Primo!
3: Grande signore del tennis a Terendomani.
0: Omar Meshal, ben arrivato, buonasera Omar.
4: Eccoci qua, ciao a tutti.
0: Allora, partiamo da questo disguido legato al permesso, diciamo all'esta di Embolo e alla nazionale di calcio, partiamo da lì.
4: Esatto, beh, chi ha viaggiato negli Stati Uniti conosce questo famoso, in questo caso famigerato, formulario ESTA. Si compila digitalmente questo formulario con tutti i dati e fino a questa mattina il formulario di Embolo era regolarmente autorizzato, se non che a un paio di ore dal decollo del volo Zurigo-Los Angeles, ecco che Brel Embolo è rimasto a terra perché da parte delle autorità statunitensi si è detto dobbiamo fare ancora degli accertamenti. La Federazione Svizzera di Calcio dice non c'è nessun problema, Embolo viaggerà forse ancora oggi, al massimo domani mattina potrà viaggiare regolarmente, però ecco che in questo caso si apre insomma alle speculazioni, anche perché lo scorso aprile Embolo, ricordo che è stato condannato in via definitiva dal Tribunale d'Appello di Basilea per ripetute minacce a due persone durante un alterco avvenuto nel 2018. Non si sa se sia questo il motivo di questo ritardo, però la nazionale l'ha presa bene perché Akanji, che era il suo compagno di sedile sull'aereo, ha postato una foto con un disegnino fatto a mano in cui ecco ha ricordato il compagno che manca. Anche la stessa federazione ha postato insomma una foto di gruppo sull'aereo dicendo Embolo ti aspettiamo presto. Vedremo se e come si risolverà questa vicenda. È certo che fare a meno del proprio attaccante primo.

0: principe sarebbe un duro colpo per la nazionale, però ci sono, ecco, ancora 9 giorni prima dell'esordio mondiale a San Francisco contro il Qatar, e allora speriamo davvero che sia una vicenda che si risolverà piuttosto in fretta.
1: Hanno ancora un amichevole, giusto?
0: Esatto, ci sarà ancora un amichevole prima dell'esordio appunto mondiale. E da un giocatore rimasto a terra io passerei a chi vola invece in semifinale. Parliamo di tennis, Roland Garros, con Alexander Zverev, che ha superato lo scoglio della giovane rivelazione spagnola Rafael Hodar 7-6, 6-1, 6-3. Per Zverev si tratta dell'11ª semifinale di un torneo del Grande Slam e sembra l'anno buono, insomma, farà tutti gli scongiuri del caso Zverev, che non ha mai vinto un torneo del Grande Slam. Zverev affronterà in semifinale il vincente di un altro confronto fra giovanissimi. Questa sera si affrontano il 20enne ceco Mensik e il 19enne brasiliano Fonseca. In campo femminile la prima semifinale è già stata delineata tra Kostiuk e Andreeva, e dunque voilà, queste le notizie del giorno per quel che riguarda il Roland Garros.
1: Poi si guarda avanti perché è appena si è conclusa la stagione dell'hockey con il mondiale, però le squadre di club, in particolare l'Ambrì, prevedono già la preparazione sulla nuova stagione.
0: Esatto, l'Ambrì Piotta ha appena reso noto il programma di 8 amichevole estive. Si comincia il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes. Segnalo anche che l'Ambrì parteciperà il 5-6 settembre alla Warrior Cup nella località tedesca di Kaufbeuren, prima di finire la preparazione con l'ultimo test, che sarà anche la prima uscita alla Gottardo Arena il 10 settembre contro il Rapperswil. Il resto del programma sul sito della formazione leventinese e sul nostro sito, certo, anche sport.rsi.ch.
1: Grazie Omar per queste anticipazioni, buon lavoro, buona serata.
0: Ciao ciao.
1: Ciao a tutta la redazione sportiva. Andiamo a vedere un po' com'è la situazione in questo martedì di pioggia sulle strade. Emina Prakalic, buonasera anche a te. Com'è la situazione? Aggiornaci su tutto.
2: Buonasera anche dalla redazione di Via Swiss. Allora, questo martedì sera abbastanza intenso il traffico sulle nostre strade, in particolar modo sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Quartino in entrambe le direzioni, sulla 2 tra Bellinzona Sud e Rivera in direzione sud, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, poi ancora sulla 2 tra Lugano Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, a Lugano come al solito sulle principali vie del centro, e infine sulla 20 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. A nord delle Alpi invece code a Zurigo sulla 1 in direzione di San Gallo a partire da Dieticon e sul Vestring sulla 3 da Urtor Sud e poi a Basilea sulla 2 in direzione della Germania a partire da Pratteln.
3: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Antonello Venditti in questo mondo di ladri. Questo è Temporeale, questa è Rete 1. In Temporeale è il momento di fare la nostra rassegna stampa, di vedere un po' quali sono i temi caldi, di cosa si parla sui giornali adesso, giornali online, e quindi probabilmente su cosa si parlerà, di cosa si parlerà su alcuni giornali domani mattina quando li sfoglierete cartacei. Allora, partiamo da casa nostra, partiamo dai media della Svizzera italiana, partiamo dalla regione oggi, e si parla di Nestlé. Nestlé avverte di possibili nuovi rincari legati al conflitto in Medio Oriente. A parlarne è il CEO, l'amministratore delegato di Nestlé, che dice: l'azienda è coperta per la prima metà dell'anno, ma non esclude dei rincari mirati per trasporti, imballaggi e fertilizzanti. Il conflitto in Medio Oriente potrebbe riaccendere la pressione a livello di inflazione e quindi costringere Nestlé, il più grande gruppo alimentare al mondo, a ritoccare i propri prezzi sui prodotti, questo già a partire dal 2027. L'azienda sta monitorando con attenzione l'evoluzione dei prezzi dell'energia e i loro effetti sui costi, e quanto ha dichiarato il CEO di Nestlé, che ha quindi lanciato l'allarme nel corso di una conferenza con gli investitori a Parigi. Negli ultimi mesi le quotazioni di materie prime come caffè e cacao sono scese, questo è stato un sollievo ovviamente, ma il pericolo è che il conflitto in corso attraverso un rincaro dell'energia inneschi nuovi aumenti a cascata, aumenti che potrebbero riguardare ambiti come i trasporti, gli imballaggi e i fertilizzanti, aumenti che si tradurrebbero in aumenti di prezzi anche per i prodotti finali, quindi anche per noi consumatori. Una notizia che viene dal nostro sito rsi.ch: parliamo di spedizioni di prodotti, più controlli e una tassa in più sugli acquisti online dai giganti asiatici, è quanto ha deciso oggi il Consiglio nazionale, approvando quindi controlli più severi sui pacchi provenienti dall'Asia. Piattaforme come Temu e Shein dovranno dichiarare se i prodotti violano gli standard svizzeri. Ordinare merce online per pochi soldi, che viene recapitata anche dall'Asia, è ormai un'abitudine diffusa, ma presto potrebbe diventare più cara. Infatti il Parlamento, in particolare il Consiglio nazionale, chiede l'introduzione di una tassa per coprire i costi generati da controlli più intensi. Ticino Online parla invece di sicurezza con questo titolo: Securitas taglia, abbiamo cercato di salvare il salvabile, il provvedimento fa seguito alla decisione di chiudere temporaneamente il centro richiedenti asilo di Chiasso, almeno 8 le persone di Securitas, quindi questa agenzia di sicurezza, colpite dalle misure di risparmio. L'azienda dice: non dovesse riaprire il centro richiedenti asilo di Chiasso, i licenziamenti saranno molti di più, questo perché è incaricata tra i vari mandati Securitas di garantire la sicurezza al centro asilanti di Chiasso, e quindi la chiusura temporanea del centro ha portato Securitas a licenziare 8 agenti, tutti di lunga esperienza, dopo che, come si è detto, avrebbe tentato di salvare il salvabile ricollocando la maggior parte del personale coinvolto, e i tagli purtroppo potrebbero anche aumentare. Andiamo oltre Gottardo e parliamo di una notizia che riguarda gli operatori telefonici. Ne parla il 24 Heures, che dice: Swisscom, Sunrise e Salt aumentano i loro prezzi, ma non per tutti. E ciò di cui si occupa questo articolo, che appunto dice che nel 2026 i principali operatori telefonici, quindi Swisscom, Sunrise e Salt, hanno aumentato i prezzi dei loro abbonamenti, ma solo per le marche principali, mentre le offerte per i marchi secondari sono rimaste invariate. Per gli operatori questi aumenti sono giustificati con investimenti in infrastrutture, crescita nel traffico dati, esigenze di cybersicurezza e costi tecnici più alti, ma secondo alcuni esperti la critica è che si parla di un mercato nel mondo della telefonia a due velocità: i grandi operatori aumentano i prezzi, i fornitori indipendenti invece mantengono tariffe stabili. Sulla stampa svizzero-tedesca invece, in particolare sul Tagesanzeiger, si parla ampiamente di questa frode. Pubblica un annuncio su Riccardo e perde 40.000 franchi. È quello che è successo ad un cittadino svizzero vittima di una sofisticata truffa informatica.
Tutto è iniziato con la pubblicazione di un articolo su Riccardo, su questa piattaforma di rivendita. Voleva vendere un paio di scarpe, è stato contattato da un presunto acquirente che gli ha chiesto tramite WhatsApp, insomma gli ha chiesto di continuare la conversazione tramite WhatsApp, gli ha chiesto di spedire le scarpe e una volta deciso per questo tipo di transazione, i truffatori hanno mandato un link a questo ragazzo che, aprendo il link, di fatto ha aperto le porte del suo conto a questi truffatori, che così sono riusciti nel giro di pochi giorni a svuotare non solo il suo conto ma il conto di famiglia, sottraendo circa 40.000 franchi, conto che, denaro che è stato trasferito con bonifici internazionali ed è stato utilizzato per vari acquisti all'estero. La famiglia si è accorta solo il lunedì di questo furto dal conto, quando la moglie non è riuscita a pagare la fattura perché sul conto c'erano soltanto 8 franchi. Denuncia immediata alla polizia, ma la banca respinge ogni richiesta di rimborso, sostenendo che l'accesso era stato autorizzato dal cliente tramite la procedura di sicurezza ufficiale, cosa che in effetti è avvenuta tramite una truffa che appunto ha inviato alla vittima della truffa un link che sembrava in tutto e per tutto il link della banca. Andiamo rapidamente all'estero per una notizia che ci porta in Italia, e diciamo subito è una storiaccia, una storia che ci porta in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti agricoli di origine pakistana sono stati trovati morti e carbonizzati all'interno di un minivan in una stazione di servizio, appunto in provincia di Cosenza. Secondo le autorità si è trattato di omicidio e sono stati fermati 2 uomini, anch'essi pakistani. Interrogati dalla polizia, le vittime lavoravano nei campi nella zona. La loro identità non è ancora confermata, ma secondo le prime ricostruzioni, 2 persone avrebbero bloccato le portiere del minivan dall'esterno con all'interno altre persone e avrebbero lanciato sul minivan una sostanza infiammabile provocando l'incendio. Le immagini mostrerebbero i sospettati allontanarsi dopo lo scoppio delle fiamme e quindi l'inchiesta si sta cercando di capire in quale contesto si sarebbe sviluppato questo fatto, e si sarebbe sviluppato in una realtà in cui migliaia di lavoratori migranti sono impiegati nella raccolta come braccianti appunto di olive, agrumi, pesche, riso in questa zona d'Italia, e in particolare all'origine di questa faccenda ci sarebbe un sistema di sfruttamento e un sistema di capolarato, e quindi un sistema illegale di sfruttamento dei lavoratori che crea contrasti anche tra i gruppi di lavoro dei lavoratori e anche possibili contrasti tra coloro che tirano hanno in mano i fili di questo sistema terribile di caporalato appunto in Sud Italia, ma appunto le indagini sono ancora in corso. Erano alcuni titoli, questi ovviamente in tempo reale, dalla nostra rassegna stampa. Piano piano invece arrivano i Colors, questa è Rolling Stones.

0: What's going on?
1: What's going on?
2: What's going on?
3: Che succede?
4: Allora, succede che in Israele sono in corso delle proteste e in particolare Israele è parzialmente bloccato dalle proteste di migliaia di persone che si esprimono contro il servizio militare obbligatorio. Non si tratta di proteste generiche, ma si tratta di proteste condotte e portate avanti da decine di migliaia di ebrei ultraortodossi. Allora, piccola premessa, attualmente in Israele il servizio militare è obbligatorio. Come molti di voi sanno, dura 2 anni e 8 mesi per gli uomini e dura 2 anni per le donne ed è obbligatorio sia per gli uomini sia per le donne. Come dicevo, ci sono decine di migliaia di ebrei ultraortodossi che protestano contro l'obbligo di prestare servizio militare in Israele. Ebrei ultraortodossi che sono una corrente dell'ebraismo, sono circa 1.280.000 persone, cittadini israeliani, sono circa il 15% della popolazione e sono una parte della popolazione che interpreta in maniera molto rigorosa leggi religiose e tradizioni ebraiche. Proteste che hanno bloccato strade, hanno fermato treni, hanno dato fuoco addirittura automobili e la polizia israeliana ha dovuto utilizzare cannoni ad acqua per riportare la situazione sotto controllo e in questi scontri tra, lo ricordiamo, alcune decine di migliaia di ebrei ultraortodossi e la polizia israeliana, anche un soldato, un poliziotto è rimasto ferito. Come mai queste proteste violente? Allora, bisogna dire che non sono una vera e propria novità. Negli ultimi 2 anni gli ultraortodossi sono più volte scesi in piazza per manifestare contro il servizio militare obbligatorio e queste proteste hanno portato anche ad attacchi contro la polizia e a arresti da parte della polizia. Questo perché sarebbe giunta alla fine un'eccezione che permetteva agli ebrei ultraortodossi di non essere obbligati a prestare servizio obbligatorio nell'esercito. Infatti, fin dalla nascita di Israele, gli ebrei devoti erano esentati dal servizio militare obbligatorio e quindi circa il 10% degli ebrei ultraortodossi svolgeva il servizio militare insieme ai propri connazionali. Nel 2017, quindi un po' di tempo fa, quasi 10 anni fa, la Corte Suprema israeliana aveva stabilito che questa esenzione violava un principio di uguaglianza e quindi che anche da quel momento gli ebrei ultraortodossi avrebbero dovuto prestare servizio militare obbligatoriamente, ma tramite proroghe a questo obbligo di prestare servizio militare non è ancora fino ad ora diventato effettivo. Ora però, o perlomeno da un paio di anni a questa parte, la situazione è cambiata. È cambiata perché, lo sappiamo, lo stiamo raccontando, Israele è in guerra su più fronti da 2 anni e mezzo a questa parte, lo è stato prima a Gaza, ora lo è anche in Libano e quindi purtroppo quasi ogni giorno soldati muoiono, ci sono migliaia di feriti e questa macchina da guerra, compresa pure la macchina dei riservisti, quindi dei soldati che non vanno al fronte ma che dovrebbero essere pronti a farlo, di Israele ovviamente, va alimentata costantemente con giovani donne e giovani uomini che devono prestare il servizio militare e quindi Israele avrebbe bisogno, ha bisogno anche di ebrei ultraortodossi che prestino servizio militare. È una disputa che ha portato anche a proteste contro il governo. Infatti la disputa sul servizio militare per gli ultraortodossi ha portato già alla rottura di una coalizione di governo guidata dal primo ministro Netanyahu, in particolare perché i partiti ultraortodossi chiedevano una legge che andasse contro questa decisione del 2017 della Corte Suprema israeliana e che continuasse a esentare gli ultraortodossi dal servizio militare. Netanyahu sa però bene che la maggioranza della popolazione israeliana, quella non ultraortodossa, non è favorevole a questo trattamento di favore, a questa esenzione dal servizio militare, quindi anche Netanyahu stesso non ha promosso questa legge. Oltretutto Netanyahu in questo momento, da questo punto di vista, si muove su 2 fronti. Da una parte non scontentare gli ultraortodossi, che ultraortodossi sì che sono parte di una coalizione di governo, ma dall'altra parte non scontentare neanche il resto della popolazione israeliana che voterà, i prossimi mesi lo sappiamo bene, in autunno ci saranno le elezioni in Israele, motivo per cui queste proteste contro il servizio militare obbligatorio in Israele da parte degli ebrei ultraortodossi è una questione che ovviamente riguarda Israele, ma è una questione che è anche arrivata fino ai media internazionali. 17:55, siamo arrivati quasi alla conclusione di questa puntata di Tempo Reale, abbiamo il tempo di ascoltarci Shivery.

0: Good Night Moon, l'ultimo brano di questo pomeriggio in tempo reale, ma abbiamo ancora il tempo per la nostra frase del giorno.
1: Zitti, zitti, sta per dire qualcosa!
2: Chi ha parlato?
0: A rischio c'è il sapere dell'umanità. Frase di oggi che viene dagli oltre 700 volontari di Wikipedia che minacciano lo sciopero. Wikipedia, l'enciclopedia online più utilizzata al mondo, che si basa in gran parte sull'attività di volontari. Quindi, senza volontari, se dovessero scioperare, nessuno scrive, nessuno modifica, nessuno aggiorna gli articoli e nessuno li controlla. Lo sciopero è una reazione contro la decisione dell'organizzazione che gestisce Wikipedia di chiudere un piccolo gruppo di sviluppatori informatici e di licenziarli, un gruppo che forniva supporto tecnico alla comunità dei volontari. Lo sciopero dei volontari potrebbe quindi compromettere rapidamente la qualità e l'affidabilità di Wikipedia, ma potrebbe avere anche conseguenze più importanti, perché molti servizi digitali utilizzano proprio Wikipedia come fonte di riferimento. E così come anche altri vari sistemi di intelligenza artificiale che aggiornano le proprie conoscenze proprio basandosi su Wikipedia. Quindi, forse dire che a rischio c'è il sapere dell'umanità intera è un po' esagerato, ma se dovessero scioperare davvero, probabilmente ce ne accorgeremmo tutti.
3: Che lavoro schifoso!
4: Potrebbe essere peggio.
3: E come?
4: Potrebbe piovere.
0: E in realtà sta già piovendo, le previsioni del tempo ci dicono che domani, mercoledì, al sud sarà in prevalenza soleggiato, nelle vallate alpine con favonio moderato, al nord al mattino rovesci residui, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con schiarite. Temperature comprese al sud domani tra 13 e 26, al nord tra 12 e 20 gradi.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
6: Il rischio terrorismo in Svizzera alla luce anche dei fatti di Winterthur. Se ne è parlato in Parlamento oggi a Berna. Al Consiglio degli Stati passa l'idea di un monitoraggio nazionale della radicalizzazione e dell'estremismo. Buonasera da Giuseppe Bucci. Alle Camere si è tornati a parlare anche di Cramontana con il primo sì al sostegno federale, 20 milioni di franchi, alla tavola rotonda istituita dopo il rogo di Capodanno. Sempre oggi è stata presentata una nuova associazione che intende fornire gratuitamente consulenza ai grandi ustionati di quella tragedia, vittime del dramma del Constellation. La pagina estera è dominata ancora una volta dalle due guerre, quella in Medio Oriente e quella in Ucraina. Ci occuperemo soprattutto del Libano. I bombardamenti israeliani sono andati avanti in alcune zone del paese anche oggi, nonostante le forti pressioni di Trump su Netanyahu. Vi proporremo l'analisi di uno specialista della regione. 80 anni fa, il 2 giugno 1940, l'Italia scelse la Repubblica e non la monarchia. Un ruolo centrale lo giocarono anche le donne che per la prima volta a livello nazionale parteciparono a quella votazione.
7: Eh sì, dalla prima votazione avevamo l'età giusta, si andava nelle scuole, là c'era il bancone, si andava dietro la tenda, si scriveva. Sì, abbiamo votato.
6: Abbiamo intervistato Lea Gariazzo, 102 anni, ex partigiana, lei quel giorno c'era. Ci occuperemo poi dell'applicazione delle iniziative ticinesi sulle casse malati, la prossima settimana se ne discuterà in Gran Consiglio. Oggi all'ultimo minuto una perizia costituzionale chiarisce un punto importante che dice in sostanza che governo e Parlamento non potranno aspettare di trovare i soldi prima di decidere la loro entrata in vigore. E infine una novità per chi vuole sdoganare la spesa con l'apposita app QuickSol, adesso si potrà fare anche per tutti i prodotti con IVA ridotta, l'applicazione è stata aggiornata. L'attentato alla stazione di Winterthur è dunque approdato in Parlamento a Berna, se ne è parlato al Consiglio degli Stati, in margine a una mozione approvata tacitamente che chiede un monitoraggio nazionale della radicalizzazione dell'estremismo in Svizzera. Iniziamo però dagli interventi che hanno riguardato i fatti di giovedì scorso e quindi l'accoltellamento di tre persone ad opera del 31enne turco svizzero che ora si trova in carcere. Gianpaolo Driussi, tu hai seguito il dibattito, allora in che termini se ne è parlato?
2: Allora, non si trattava appunto di una discussione sull'accaduto, la mozione trattata era già all'ordine del giorno. Impossibile tuttavia non affrontare l'attualità, anche perché lo scopo dell'atto parlamentare è proprio una migliore prevenzione di fatti come quelli di Winterthur. Allora, un primo accenno diretto è arrivato dal responsabile del Dipartimento federale Giustizia e Polizia, Beat Jans.
8: Der Fall in Winterthur zeigt, wie wichtig das Bedrohungsmanagement.
2: Per il quale il caso di Winterthur dimostra l'importanza della gestione delle minacce nei cantoni e di un coordinamento efficace fra tutti i servizi e le autorità coinvolte.
8: Ein großer Dank gilt an dieser Stelle den Einsatzkräften vor Ort.
2: Jans, che ha poi ringraziato sentitamente le forze di intervento, le quali, agendo rapidamente e con professionalità, ha detto, hanno evitato conseguenze ancora più gravi. Beat Jans è poi tornato ancora e indirettamente sulla vicenda,
8: im Falle von psychischen Beeinträchtigungen ist die Risikoeinschätzung,
2: affermando che nel caso di disturbi psichici la valutazione dei rischi e la prevenzione sono particolarmente difficili e quindi fondamentale che le autorità competenti garantiscano il flusso di informazioni fra tutte le parti coinvolte, applicando con coerenza le misure esistenti. Questo è un punto veramente delicato e importante, si sta vedendo anche con le discussioni in corso nel canton Zurigo sul caso appunto di Winterthur. Un accenno è poi arrivato anche dalla deputata argoviese del centro, Marianne Binder-Keller. Quando come Winterthur si verifica di nuovo qualcosa di sconvolgente, ha detto, ci perdiamo in ogni tipo di segni e di spiegazione sul passato dell'autore, mentre la cosa più importante è il controllo preventivo, la sicurezza interna in cui si deve investire maggiormente per non lasciare campo libero a società parallele.
6: E qui arriviamo alla mozione approvata oggi, mozione che verrà molto probabilmente approvata anche dal Nazionale, che già oggi godeva dell'appoggio del Consiglio federale. L'aveva presentata Heidi Sgragen, pure lei del centro, e chiede appunto un monitoraggio della radicalizzazione e degli estremismi in Svizzera. Allora, dici di più.
2: Con la mozione della deputata Urana viene chiesto un rilevamento nazionale e sistematico di tutte le forme di radicalizzazione ed estremismi, compresi i loro percorsi, le differenze regionali e le esperienze delle vittime. Deve essere qualcosa che si ispira a quanto già effettuato per esempio in Germania e per il consigliere federale Beat Jans è qualcosa che potrà certamente essere integrato nei prossimi piani d'azione di contrasto a questi fenomeni. Allora, fin qui molta teoria condivisa da tutti, a un certo punto rintuzzata, passatemi il termine, da un intervento leggermente controcorrente che ha riportato ancora una volta, anche se indirettamente, l'attenzione su Winterthur.
9: Es wird jetzt hier sehr viel geredet von mehr Kontrolle, mehr Daten, quasi mehr Überwachung.
2: È quello l'intervento del deputato schaffusano PLR Severin Brünker, che pur sostenendo la mozione ha affermato: qui si parla molto di maggiore controllo, di più dati, di più sorveglianza. Vorrei sottolineare che molti autori di attentati erano già noti alle autorità, non sono dunque cose cadute dal cielo. Brünker ha poi invitato a non adottare misure estreme che limitino eccessivamente la libertà, perché ha aggiunto, se la radicalizzazione non avviene all'improvviso, anche la libertà si erode poco alla volta e una volta perduta è poi sempre più difficile riconquistarla. Questo per quanto riguarda l'intervento di Brünker. Di terrorismo e di sicurezza si tornerà comunque già a parlare domani, quando al Nazionale si inizierà a discutere la revisione della legge sulle attività informative per far l'altro un maggiore contrasto del terrorismo. A voi.
6: Grazie Gianpaolo Driossi in diretta da Berna. A proposito, insomma, visto che stavamo parlando di terrorismo o presunto tale, di oggi anche novità riguardo a quanto avvenuto in un negozio di telefonia di Bellinzona a fine gennaio. Una donna minacciò con un coltello un commesso e gridò Allah Akbar all'arrivo della polizia. Ebbene, il Ministero Pubblico della Confederazione ha fatto sapere oggi che esclude in questo caso la natura terroristica o jihadista di quel gesto. La donna, che possiede la doppia cittadinanza svizzera e turca, al momento dei fatti era totalmente incapace di intendere e volere, come stabilito per altro da una perizia di cui vi avevamo riferito a metà maggio. Attualmente la 37enne sta seguendo un trattamento psichiatrico. Allora, noi torniamo ai lavori delle Camere federali con il via libera del Consiglio degli Stati al sostegno federale per affrontare le conseguenze dell'incendio di Cramontana. Con 36 voti contro 7 la Camera di Cantoni ha approvato i 20 milioni di franchi destinati alla tavola rotonda che riunisce vittime, familiari, assicuratori e autorità, con l'obiettivo di favorire il il dialogo e la ricerca di soluzioni extragiudiziali. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
10: Davanti a una catastrofe con tante vittime è fondamentale evitare lunghi procedimenti giudiziari e i 20 milioni di franchi vogliono essere un incentivo mirato per favorire soluzioni rapide e sgravare il carico della magistratura. Un aspetto importante per il consigliere federale Beat Jans, a capo del Dipartimento di Giustizia.
8: Die Gerichte und Behörden stehen bei Verfahren dieser Größenordnung und Komplexität.
11: I tribunali e le autorità si trovano ad affrontare sfide di notevole entità in procedimenti di tale portata e complessità. Se si riuscirà a costruire soluzioni condivise e sostenibili, il beneficio sarà duplice, per le persone coinvolte, ma anche per il buon funzionamento della giustizia. Per il Consiglio federale una soluzione negoziata è quindi centrale, ma perché si concretizzi serve un segnale chiaro. È proprio questo l'obiettivo del contributo dello Stato, creare le condizioni perché le trattative di conciliazione possano partire e svilupparsi in modo serio ed efficace.
8: Damit Vergleichsgespräche aufgenommen und ernsthaft geführt werden.
10: A marzo il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale avevano trovato un accordo su una prima parte delle misure di sostegno. Oggi non era in discussione l'importo, ma le condizioni per la partecipazione della Confederazione alle soluzioni di conciliazione. Tra queste, la parità di trattamento delle vittime, la proporzionalità dei contributi e il riconoscimento dei tribunali svizzeri in caso di controversie. Principi che, secondo Isabelle Chassot, garantiscono trasparenza, ma per la consigliera agli stati del centro è altrettanto importante evitare vincoli che possono bloccare le trattative. La sua proposta di eliminare il requisito del consenso della maggioranza delle vittime, ritenuto un possibile ostacolo agli accordi, è stata accolta.
12: Nous avons salué l'organisation de la table ronde car elle permet un processus structuré.
13: Abbiamo sostenuto la tavola rotonda perché offre un processo strutturato per favorire accordi extragiudiziali, ma occorre evitare condizioni che rischiano di bloccare le trattative. Con un numero così elevato di vittime e situazioni diverse, pretendere il consenso della maggioranza potrebbe impedire qualsiasi soluzione. L'obiettivo della tavola rotonda deve restare quello di trovare soluzioni senza trascinare le persone in lunghi procedimenti giudiziari.
12: Or, l'obiettivo della table ronde è justement de trouver des solutions sans passer par des procédures judiciaires trop longues.
10: Il dossier passa ora al nazionale.
6: E noi restiamo in tema, stiamo a parlare di Clermont-Tonnerre perché oggi è nata un'associazione composta principalmente da medici, chirurghi e ricercatori per sostenere le vittime dell'incendio di Capodanno. Si chiama Phoenix, la Fenice, e intende offrire gratuitamente delle consulenze mediche alle vittime e in particolare ai grandi ustionati. Aaron Guidotti, da dove nasce questa volontà?
14: Nasce innanzitutto come reazione anche un po' emotiva perché il presidente dell'associazione, il dottor Johan Vary, viene dal Belgio ma da alcuni anni vive e lavora proprio a Clermont-Tonnerre e il Constellation si trova sostanzialmente a pochi metri dalla sua clinica. E nasce dal fatto che la chirurgia ricostruttiva dei grandi ustionati, come ha spiegato lui in conferenza stampa, è estremamente complessa.
15: La chirurgia plastica è un po' differente da altre specialità mediche.
16: La chirurgia plastica è leggermente diversa dalle altre discipline mediche. Se si sottopone un caso a 10 chirurghi plastici, non è raro ottenere 10 opzioni di intervento diverse. Vogliamo quindi mettere a disposizione delle vittime un panel di chirurghi di alto livello che discutono insieme sullo stesso caso e definiscono i contorni di un piano terapeutico, fornendo delle raccomandazioni in modo non vincolante e discreto.
15: De maniera non contraignante, de maniera discreta.
14: I medici coinvolti lavoreranno tutti gratuitamente e, piccolo inciso, l'associazione certo nasce in reazione a quanto successo a Clermont-Tonnerre, ma si rivolge a chiunque possa aver bisogno di una consulenza in seguito a gravi ustioni o a causa di un quadro clinico estremamente complesso che necessita della chirurgia plastica. Il secondo obiettivo dell'associazione è quello di incentivare la ricerca sulle cure dei grandi ustionati.
15: C'est un domaine, une sous-spécialité della chirurgia plastica che è cronicamente sous-finanziata.
16: tratta di una sottospecializzazione della chirurgia plastica che è cronicamente sottofinanziata perché non suscita grande interesse da parte delle case farmaceutiche. In altre parole, non c'è molto da guadagnare nella cura dei pazienti ustionati e quindi la ricerca è cronicamente sottofinanziata. Vogliamo quindi sostenere, ad esempio, dei giovani medici che decidono di scrivere una tesi o un dottorato in quest'ambito e che faticano a trovare i fondi.
17: Obtenir le financement nécessaire à leur recherche.
6: Questa quindi è la spiegazione della genesi, insomma, di questa iniziativa, una forma d'aiuto molto pratica e concreta. Sappiamo, Aaron, se ci sono già delle persone che si sono fatte avanti, degli interessati, insomma.
14: Sì, l'associazione ha già preso contatto con le famiglie delle vittime, ci sono state già delle discussioni informali e ci sono già delle famiglie interessate. Intanto è partita una raccolta fondi, una parte dei quali non si esclude possa essere anche utilizzata per coprire alcune spese non coperte dalle assicurazioni delle vittime.
6: Aaron Guidotti, nostro corrispondente dalla Romandia. Ora apriamo una finestra sulla politica ticinese. Lunedì, infatti, in Gran Consiglio si discuterà la prima tappa d'attuazione delle due iniziative, quelle della Lega e quella della sinistra, sulle casse malati. Stamattina però, nella sua ultima riunione prima di quella seduta, la Commissione della Gestione ha ricevuto due documenti piuttosto attesi, due documenti che completano, ma forse anche complicano, il quadro. Ci dice di più John Robbiani.
18: Il primo documento è arrivato sul banco dei commissari della gestione stamattina alle 10, una ventina di pagine scritte dalla CDA, il Centro per la Democrazia di Arau, scritte da un professore, un costituzionalista, a cui era stata chiesta una perizia. Cosa dice questa perizia? Ce lo spiega il presidente della commissione, Fiorenzo Dadò.
19: Che non si può vincolare l'entrata in vigore delle iniziative al loro finanziamento.
18: Il costituzionalista, ma era nell'aria, smentisce dunque il governo. Il secondo documento riguarda invece l'iniziativa della sinistra per limitare al 10% del reddito disponibile i premi di cassa malati. Sono calcoli forniti dal governo, calcoli piuttosto complicati. Spiega questo documento qual è la differenza se il cantone dovesse decidere di utilizzare come base il premio medio di riferimento. Così l'iniziativa costerebbe 300 milioni, oppure se venisse utilizzato il premio medio effettivo, il premio di cassa malati medio effettivo. Così i costi scenderebbero a 130 milioni. Sentiamo ancora Dadò.
19: Dati molto interessanti perché fanno emergere le distorsioni nell'applicazione dell'iniziativa. Persone che guadagnano 180-200 mila franchi e che ricevono migliaia di franchi di sussidio. Col premio effettivo si va a correggere questa stortura e riceverebbero comunque un sussidio 100.000 ticinesi che oggi non ricevono assolutamente nulla.
18: Fiorenzo Dadò, lo ricordiamo, è presidente della gestione ma è anche presidente del centro e ci anticipa che proprio il centro presenterà a questo riguardo un emendamento.
19: L'iniziativa va assolutamente applicata al più presto, però va applicata nel modo giusto, andando ad aiutare veramente quella fascia di popolazione che ha più bisogno con un costo, diciamo, di 140-150 milioni di franchi.
18: E allora occorre tornare a chi questa iniziativa l'ha lanciata, al PS. Al capogruppo Ivo Duris chiediamo se il PS sarebbe d'accordo di utilizzare il premio medio effettivo come punto di partenza.
20: È problematico per tutte quelle persone anziane e malate croniche che per motivi contingenti o economici o di salute hanno una franchigia bassa, che andrà a colpire comunque principalmente il ceto medio, che è quello che voleva avvantaggiare l'iniziativa. I dati presentati vanno analizzati con calma, valutate altre proposte tecniche, come può essere un premio medio effettivo proporzionale al reddito, che potrebbe risolvere il problema, ma non affrettare la scelta oggi senza sapere esattamente chi andrà a colpire e chi ne beneficerà.
18: Se ne discuterà comunque ancora lunedì in Parlamento.
6: E veniamo alla pagina estera. Riprendono i colloqui diretti tra Libano e Israele. Gli ambasciatori dei due paesi a Washington si sono incontrati al Dipartimento di Stato per una nuova sessione di negoziati nelle scorse ore. Il presidente Trump ha annunciato un cessate il fuoco, ma senza scendere nei dettagli. Naima Kikeri, allora, stamane non si sapeva quando è previsto che scatti, cosa implica, se si tratta di un cessate il fuoco permanente o soggetto a prolungamenti come quelli decretati negli ultimi tre mesi. Allora ti chiedo, sono emerse informazioni in più in queste ore?
1: Gli ambasciatori non hanno rilasciato dichiarazioni al termine di questo primo incontro, ma si vedranno anche domani, quindi si può immaginare che entro qualche ora avremo almeno le indicazioni sulle tempistiche. Intanto constatiamo che il cessate il fuoco non è ancora effettivo oppure che è già stato violato. I libanesi non sono scesi in piazza per festeggiare la fine della guerra o il ritiro dei soldati israeliani dal Sud, anzi oggi ci sono stati almeno 13 morti, i feriti sono circa 130 e Israele ha emesso nuovi ordini di evacuazione questa mattina, quindi si prepara a effettuare nuovi bombardamenti anche in zone abitate, a Sidone, a Nabatie per esempio. Questo però non significa che i colloqui andranno male, è abbastanza tipico che prima di arrivare al tavolo delle trattative le parti tentino di accrescere il proprio potere negoziale proprio attraverso operazioni militari dell'ultimo. Ciò che sappiamo, perché lo ha scritto Donald Trump su X, è che il primo ministro israeliano Netanyahu prevedeva di mandare l'esercito addirittura fino a Beirut, ma che ha rinunciato, mentre Hezbollah si è impegnato a rispettare il cessate il fuoco, quindi dovrebbe smettere prima o poi di lanciare missili contro Israele. Tra l'altro Donald Trump ha detto di aver avuto con Hezbollah un'ottima conversazione, mentre secondo i media americani avrebbe bacchettato e insultato pesantemente il primo ministro israeliano Netanyahu. Comunque, in base a queste poche informazioni, l'impressione è che questo cessate il fuoco sia stato imposto da Trump per scongiurare gli scenari peggiori, l'invasione della capitale libanese, cosa che avrebbe compromesso altri negoziati, equilibri, legami e interessi americani di altri paesi in Medio Oriente.
6: Grazie Naima Chicherio per questi aggiornamenti. Questo dunque è il quadro che si è venuto a creare con, come abbiamo sentito, Trump che è in pressing su Netanyahu, suo alleato che probabilmente in questo caso ha interessi diversi. Allora sentiamo che cosa ne pensa di tutto questo Asni Abidi, direttore del Centro Studi del Mondo Arabo all'Università di Ginevra. Lo ha intervistato Chiara Savi.
21: Il presidente americano ha domandé a Benjamin Netanyahu d'annuler son opération.
22: Il presidente americano ha chiesto a Benjamin Netanyahu di annullare la sua operazione, che era un'operazione importante, nella zona sud di Beirut, perché ha capito bene che ciò metteva a repentaglio i negoziati, che sono già in difficoltà in questo momento, con gli iraniani. Ieri Teheran ha interrotto i contatti indiretti proprio a causa dell'operazione israeliana. La Repubblica Islamica spinge per un cessate il fuoco generale, non solo in Iran ma anche in Libano, ed è per questo che Donald Trump, che vuole dare un segnale a Teheran, ha esercitato una forte pressione su Netanyahu affinché rinunci a questa operazione militare.
21: Importante sur Benjamin Netanyahu pour qu'il renonce à cette opération militaire.
23: Fin da subito l'Iran ha voluto legare il Libano ad un'intesa con Washington per porre fine all'ostilità nell'area. Teheran ieri aveva interrotto i contatti indiretti con Washington proprio per fermare l'offensiva sulla capitale. Possiamo dire che il Libano stia acquistando una posizione più centrale nelle discussioni tra Stati Uniti e Iran.
21: No, il Libano malheureusement ne devient pas central. On a laissé en quelque sorte les Iraniens devenir l'acteur principal.
22: No, il Libano purtroppo non sta assumendo un ruolo centrale in queste discussioni. In un certo senso si è permesso agli iraniani di diventare gli attori principali in Libano, mentre c'è un governo fortemente indebolito che negozia persino a Washington con gli israeliani. E poi c'è Donald Trump che rende direttamente un servizio agli iraniani. Oggi, almeno in Medio Oriente, tutti dicono che è grazie agli iraniani se l'operazione su Beirut e la sua periferia meridionale non ha avuto luogo, mentre il presidente del Parlamento libanese Nabil Berri aveva chiesto e proposto lui stesso un cessate il fuoco generale a nord di Israele, ma anche a sud del Libano. Nabil Berri si è fatto garante del rispetto da parte di Hezbollah dell'intesa che prevede che il movimento sciita non attacchi il nord del Libano, ma è impossibile che Hezbollah accetti l'occupazione israeliana delle aree meridionali del Libano, operazioni che continueranno visto che il premier dello Stato ebraico Netanyahu ha un obiettivo più importante, che è il disarmo di Hezbollah.
21: Puisque Benjamin Netanyahu ha un obiettivo beaucoup plus important, c'est celui de disarmement de Hezbollah.
23: E veniamo proprio a Benjamin Netanyahu. Ha dovuto cancellare almeno per il momento le operazioni militari sulla capitale libanese e secondo il media online Axios, Donald Trump ieri ha pesantemente alzato la voce con lui. Netanyahu esce indebolito da questo episodio.
21: Oui, Benjamin Netanyahu a été fragilisé aux yeux des autres partis politiques et de l'opposition israélienne.
22: Benjamin Netanyahu è stato indebolito sul fronte interno agli occhi degli altri partiti politici e dell'opposizione israeliana, ma alla fine non ha perso la battaglia perché manterrà le sue truppe nel sud del Libano e non esiterà a condurre operazioni quando lo riterrà necessario. Ha ottenuto la promessa da Donald Trump che se Hezbollah violerà gli impegni presi potrà attaccare senza aspettare il libera del presidente americano. Quindi in un certo senso Netanyahu subisce una sconfitta, ma non è un fallimento totale perché mantiene comunque le sue truppe nel sud del Libano e lui beneficia del sostegno americano sui piani militare, diplomatico, economico, nonché del sostegno statunitense per esigere il disarmo di Hezbollah. Questo è l'obiettivo più importante per il premier israeliano ed è per questo che mantiene le sue forze sul suolo libanese. E non è una cosa da poco ed è un vantaggio per lui in vista di futuri negoziati su un eventuale ritiro dal Libano.
21: E c'est un avantage pour lui pour des futures négociations sur un éventuel retrait du Liban.
6: Hasni Abidi, direttore del Centro Studi sul Mondo Arabo dell'Università di Ginevra. Passiamo ora all'altro conflitto, perché è salito a 18 morti il bilancio dell'attacco aereo russo che nella notte ha colpito l'Ucraina. Un bombardamento che supera per l'ennesima volta il record di missili e droni lanciati dall'aviazione di Mosca in una sola notte. A Kiev ritroviamo allora il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Allora, un altro pesantissimo attacco, come lo si vive nella capitale ucraina?
0: Beh, con stanchezza ma anche con molta paura. Ieri notte oltre 40.000 persone hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana cittadina, un altro record che viene superato dall'inizio della guerra. Ma a soffrire di più ieri notte non è stata tanto la capitale Kiev quanto la città di Dnipro, dove un palazzo di due piani è parzialmente crollato sotto le bombe russe e le operazioni di soccorso per trovare i superstiti si sono concluse soltanto pochi minuti fa. In tutto 16 persone sono state uccise a Dnipro, a cui si aggiungono le altre 6 vittime nella capitale. Ma a Kiev c'è anche chi questa notte ha tirato un sospiro di sollievo. Gli attacchi al quartiere delle ambasciate, al quartiere del governo ucraino nel pieno centro della città che Mosca aveva minacciato la scorsa settimana non si sono verificati. È una magra consolazione per chi vive nella periferia di Kiev, ma che se non altro ci indica che non siamo avanzati di un ulteriore gradino sulla scala dell'escalation.
6: Ecco, nel frattempo la situazione anche al fronte sembra sempre più complicata, sempre più congelata, anzi Kiev sta lanciando diversi contrattacchi non solo via terra ma anche con i suoi stessi droni e missili.
0: Sì, esatto, e secondo molti osservatori questi ultimi attacchi aerei di Mosca rappresenterebbero proprio un tentativo di compensare per la mancanza di risultati lungo il fronte. I bombardamenti sempre più intensi sarebbero una specie di mezzo di pressione per costringere Kiev a trattare, ma in questi giorni anche gli ucraini hanno aumentato i loro attacchi aerei, con cui colpiscono obiettivi militari in Russia, ma anche fabbriche e infrastrutture energetiche. Proprio ieri notte droni di Kiev hanno colpito la raffineria di Ilsky nella Russia meridionale, la 16ª a essere bombardata dall'inizio dell'anno. Negli ultimi giorni poi il presidente Volodymyr Zelensky si è detto sicuro che queste tattiche costringeranno la Russia ad accettare un cessate il fuoco entro l'inverno, mentre dal canto suo Putin ha assicurato che il Donbass sarà completamente occupato dalla Russia entro la fine dell'anno. Nel frattempo però i bombardamenti sembra che saranno destinati a continuare ancora per molto.
6: Davide Maria De Luca da Kiev con gli aggiornamenti su questa nuova ondata di attacchi russi sull'Ucraina. Torniamo in Svizzera, per la precisione lungo i suoi confini. Da oggi sdoganare le merci importate sarà ancora più semplice. L'applicazione delle dogane Quick Zoll, che già dal 2018 permette di sdoganare in autonomia e in forma digitale i propri acquisti, aggiunge alla propria lista anche tutti i prodotti con IVA ridotta. Ci dice di più Umberto Gatti.
3: Buongiorno, porta con sé delle merci, carne,
4: ciao.
3: Olio,
4: usciamo il giusto che sta poco portare.
3: Abbigliamento?
4: Abbigliamento.
3: Ok, taxi. Può parcheggiare sulla destra per cortesia.
5: Entrando in Svizzera è necessario sdoganare e pagare l'IVA per tutte le merci private che superano i limiti di franchigia per quantità
2: e valore. Oltre allo sportello, dal 2018 è possibile fare questa operazione anche in modo digitale, attraverso l'applicazione delle dogane Quick Zoll. Fino a ieri però c'era un problema. Sull'applicazione non era infatti possibile distinguere tra le due aliquote, quella normale dell'8,1% e quella ridotta del 2,6% che si applica ai beni di prima necessità. Da oggi però questo problema è stato risolto e anche sulla dichiarazione digitale sarà infatti possibile inserire le merci da dichiarare con la relativa aliquota. Nadia Passalacqua, portavoce delle dogane per la Svizzera italiana.
7: Utilizzando l'applicazione Quick Zoll è possibile utilizzare anche l'aliquota IVA ridotta del 2,6%, quindi non più soltanto l'8,1, oggi è possibile anche il 2,6. Questo vuol dire che andando a fare la spesa o comunque fare acquisti all'estero

0: Anche quest'ultimo tassello che era necessario per permettere agli acquirenti di sdoganare in modo completo la merce che importano in Svizzera.
1: L'applicazione è utilizzabile per la maggior parte delle merci, anche se per alcune tipologie resta necessario l'utilizzo dello sportello doganale, come ad esempio per animali vivi o veicoli.
2: Tra poco vi proporremo il nostro ultimo approfondimento per questa sera. Andremo in Italia, dove oggi si è celebrato un anniversario tondo tondo. Prima altre notizie in breve, notizie di giornata con Luca Berti.
3: A Bellinzona si è reso necessario l'intervento della polizia cantonale, dei pompieri e di alcune ambulanze dopo che su un bus di linea è stato spruzzato del gas urticante. Come ci ha confermato la polizia, 3 minorenni sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano però preoccupazioni. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di gas proveniente da una bomboletta. Gli effetti sono stati avvertiti poco dopo le 13.30, quando il bus stava transitando sulla strada di Galbisio in direzione di Monte Carasso. Sono in corso evidentemente indagini per identificare gli autori del gesto. E sempre in Ticino si registra il recente arresto di 3 persone, un 21enne e 2 26enni, 2 cileni residenti in Cile e un cubano residente in Italia, fermati dalle guardie di confine a Chiasso. Sono sospettati di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio. Gli inquirenti sono giunti a loro dopo un'articolata indagine iniziata a seguito di alcuni furti in abitazioni avvenuti nelle scorse settimane. All'interno dell'auto su cui circolavano sono stati trovati alcuni attrezzi da scasso e della refurtiva. Altri oggetti rubati sono stati recuperati in seguito. Il presidente statunitense Donald Trump ha nominato Bill Pulte il nuovo direttore ad interim dell'intelligence nazionale dopo le dimissioni di Tulsi Gabbard. Pulte, attuale responsabile dell'Agenzia federale per il finanziamento immobiliare, guiderà temporaneamente le 18 agenzie della comunità di intelligence americana, pur mantenendo il suo incarico nel settore immobiliare. La scelta ha attirato l'attenzione perché Pulte non ha precedenti esperienze dirette nel campo della sicurezza nazionale. Nel ramo dell'asilo anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica per i centri di partenza nei paesi terzi. L'accordo raggiunto lunedì sera a Bruxelles si applica pure alla Confederazione in quanto membro dell'area Schengen. Il compromesso adottato dagli Stati membri e dal Parlamento europeo prevede una serie di misure per accelerare le espulsioni e consente agli Stati che lo desiderano di creare centri in cui rinviare richiedenti l'asilo respinti al di fuori dell'Europa. La Svizzera dovrà recepire questa normativa nel proprio diritto nazionale entro 2 anni. Il testo sarà sottoposto al Parlamento e a un referendum facoltativo.
2: Ci occupiamo dunque ora di un anniversario che riguarda l'Italia e la sua storia repubblicana. 80 anni fa, il 2 giugno del 1946, i cittadini e le cittadine scelsero la forma di governo che li avrebbe rappresentati e tra monarchia e la Repubblica, come sappiamo, vinse la seconda con uno scarto di circa 2 milioni di voti. A questa decisione fece seguito poi l'importante appuntamento con l'Assemblea che scrisse la carta costituente, la carta costituzionale. Parteciparono 16 partiti in testa Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista. La bandiera che unì tutti era l'antifascismo, un ruolo centrale lo ebbero le donne e noi tra poco sentiremo la testimonianza di una donna antifascista, partigiana, che nel 1946 votò per la Repubblica. Prima con la corrispondente Francesca Torrani una breve scheda di quello che fu quel momento storico per l'Italia.
4: Il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 portò al voto quasi 25 milioni di italiani per la prima volta dopo gli anni della dittatura fascista. Una data definita storica perché le donne maggiorenni ottennero il diritto al voto. La politica apriva le porte alla voce e al parere delle donne fino a quel momento escluse dalle decisioni e dai luoghi deputati alle discussioni politiche. Il compito dell'Assemblea era quello di redigere la nuova Costituzione. Costituzione italiana. A questo si affiancavano altri tre doveri: votare la fiducia al governo, approvare le leggi di bilancio e ratificare i trattati internazionali. Tra i componenti dell'Assemblea Costituente sedevano 21 donne, provenivano da tutto il paese, 14 erano laureate, formate tutte sul campo dall'esperienza della Resistenza e ponte prezioso

0: tra la sfera politica e quella femminile. L'Assemblea Costituente si riunì per la prima volta il 25 giugno 1946 e nominò Giuseppe Saragat come presidente. Per redigere la Carta Costituente furono nominati 75 commissari e commissarie. Il 22 dicembre 1947 la Costituzione italiana venne approvata, entrò in vigore il 1 gennaio 1948. Dopo l'eco di un'assenza dalla storia, le donne scrissero anche quella storia.
1: E oggi a 102 anni votò per quella decisione storica nel 1946. È stata partigiana, Francesca Torrani l'ha incontrata nel Biellese dove vive. Allora sentiamola.
2: Io ero già in mezzo a loro, i partigiani arrivavano la sera, si discuteva, poi se no io andavo a trovarli. Uscivo alle 2, io sapevo dove erano, partivo con la bicicletta, non venivano neanche a casa, non mi vedevano. Andavo giù perché loro mi aspettavano per mangiare assieme.
0: Il 2 giugno del 1946 l'Italia scelse tra la Repubblica e la Monarchia. La guerra era finita da un anno, il fascismo sconfitto, la democrazia piano piano rifioriva. In quel voto che vide le donne andare alle urne per la prima volta, vinse la Repubblica, che uscì fuori da quella guerra di liberazione che oggi conta sempre meno testimoni diretti. Lea Gariazzo, nome in codice partigiana Katia, è una di loro. Ha compiuto 102 anni a fine marzo, vive nella sua casa di Ponderano, a pochi chilometri da Biella, ed è lì che l'abbiamo incontrata.
2: Noi li avevamo in fabbrica dal mattino alle 6 fino alla sera. E si erano lì, si erano i tedeschi che giravano col mitra.
0: A 15 anni Lea Gariazzo era staffetta partigiana. Lavorava nella fabbrica di Biella occupata dai tedeschi, la Rivetta. Confezionavano coperte per loro. Ma lei portava anche i bigliettini dentro e fuori quella fabbrica. Portava dentro e fuori le parole partigiane.
2: Uomini che lavoravano lì dalla Rivetti, che si lavorava per i tedeschi, poi lì lavoravano anche per i partigiani. E allora lo scambio veniva così, solo uno per volta, perché se qualcuno fa la spia, tu te lo devo ingoiare. Avveniva tutto lì, era diviso in metà. Da una parte si cambiavano le donne, dall'altra gli uomini. Allora io aspettavo che andavo lì, mi sempre adagio, che tutte andassero. Ma vieni Lea, sì, ma non muovete, incamincia. Perché?
3: Perché qualcuno poi portava il bigliettino.
2: Portavo e io glielo davo, facevamo gli scambi. Un messaggio per volta, perché se mi fermavano dovevo mangiarlo. Non era... E allora io quando entravo nel cancello della fabbrica, c'era il portinaio che era un uomo maturo ma bravissimo, e c'era un affetto perché era tanti anni, sempre lavorato lì. E allora avevamo un tipo, quando ti mi gratto la testa, stai attenta perché girano nel salone. Era il segnale, allora io andavo a mettere via la bicicletta e ero sempre l'ultima. E allora dopo entravo dove c'era il magazzino, io sapevo nel magazzino le strade che potevo fare per entrare nel salone dove c'era le tessitrici, perché avevo nel telaio. E un sorriso, cioè, ciao, ci vediamo. Sì, ma...
0: Si viveva così, di scambi e di pedalate, di paure anche, di essere scoperti e traditi, scoperte e tradite.
2: E qualcuno ha fatto la spia, e allora la mia mamma, sono venuti qui, ha dovuto preparare una cena, erano 20 persone, e allora la mamma l'ha preparata, e ha detto però te e tua sorella... E basta.
0: Poi la liberazione e la strada verso la Repubblica italiana che si apre davanti.
2: Guarda, è una cosa che non si può dimenticare, perché tutto libero, con le biciclette, abbiamo girato Candero, Galianico, Benna, poi si faceva dei giri in bicicletta, cantando, gridando, fermandoci con altri giovani. Ma abbiamo girato un bel po', una settimana con le biciclette. per un bel po' l'abbiamo sentita. Insomma, libertà, sì. Bella ciao, si incominciava allora a cantare Bella ciao. Comunque no, è stata bella la liberazione.
0: Poi il voto alle donne e l'affacciarsi, non senza complicazioni o differenze o diffidenze, sul tema dell'emancipazione.
2: Bisogna dividere Biella, città e paesini. Città, c'era quelle tre o quattro che avevano un po' di istruzione, perché io ho fatto la quinta e poi si doveva andare a lavorare, punto e basta. E allora quelle lì di Biella si davano delle arie, e allora io sono andata due volte o tre al massimo. Poi ho detto, io ho chiuso, perché se voi siete istruite, io sono contenta, però noi non siamo sceme. Penso che abbiamo lottato più noi di voi, perché voi davate degli ordini. Perciò voi fate a Biella, fate il vostro lavoro, noi nei paesi facciamo il nostro. Ponderano, Galianico, Bruiana, ci pensiamo noi.
3: Lei quando ha votato la prima volta, si ricorda?
2: Eh sì, dalla prima votazione avevamo l'età giusta.
3: Quindi ha votato lei?
2: Sì, abbiamo votato, No, abbiamo festeggiato.
3: E lei ha sempre votato?
2: Sempre. Non ho perso uno. Si andava nelle scuole, là c'era il bancone, si passava a prendere la... si andava dietro la tenda, si scriveva.
3: E lei ha fatto la croce su Repubblica?
2: Sì.
3: Non su Monarchia?
2: No!
1: I ricordi dell'ultracentenaria Lea Gariazzo, con la sua voce abbiamo ricordato l'anniversario della Repubblica Italiana. Con questo chiudiamo l'edizione odierna di 6 di sera. In preparazione Luca Berti, da chi vi parla Giuseppe Bucci e da tutta la redazione l'augurio di una buona serata.
4: Lo sport.
5: Embolo per ora a terra, vola in semifinale Zverev. Buonasera da Omar Meschal. Partiamo dal calcio con la nazionale svizzera che ha aperto ufficialmente il proprio mondiale salendo sul volo che ad inizio pomeriggio è decollato da Zurigo alla volta di Los Angeles. C'era però un seggiolino vuoto a fianco di Akanji, che su Instagram ha postato una foto emblematica nella quale ha solo disegnato la sagoma del suo vicino designato Brel Embolo. L'attaccante svizzero non ha infatti salito sull'aereo per un problema con il visto elettronico, il famoso, anzi in questo caso famigerato, formulario ESTA, che ha tenuto appunto a terra Embolo, i cui documenti sono ancora in fase di revisione da parte delle autorità statunitensi. La federazione è comunque fiduciosa che ancora oggi o al massimo domani l'attaccante del REN potrà volare verso gli Stati Uniti. Ricordo ancora che il 21 aprile scorso Embolo è stato condannato in via definitiva dal Tribunale d'Appello di Basilea per ripetute minacce a due persone durante un alterco avvenuto nel 2018. Tornando sulle questioni sportive, sentiamo però il direttore delle squadre nazionali Pier Tami, interpellato prima che si venisse a conoscenza dell'assenza di Embolo, anzi a dirla tutta fino a metà mattina il visto dell'attaccante elvetico era stato validato, un tema dunque evidentemente non trattato da Tami, che comincia allora dalla giocatore attualmente in rampa di lancio in casa svizzera, quella Johan Manzambi, che sarà uno dei titolari nella squadra di Yakin.
6: Questa è una domanda da fare al mister, però penso che Johan ha scalato le gerarchie nella squadra, quindi Murat sa di avere a disposizione un giocatore importante. Se poi lo utilizzerà da titolare o da joker starà a lui. L'importante è che tutti i giocatori sono a disposizione e mettono davanti a tutto il bene della squadra. Il nostro primo obiettivo sarà adattarci ai cambiamenti climatici, ai cambiamenti del fuso orario e del ritmo di vita, del sonno, dell'alimentazione, dell'allenamento. Quindi sicuramente i primi giorni saranno giorni che ci permetteranno di prendere il giusto ritmo per farci trovare pronti il 13 giugno alla prima partita del Mondiale. Sarà un lungo campionato del mondo, più lungo di quello che siamo abituati. Da un lato c'è qualcosa di positivo, che tra una partita e l'altra abbiamo un giorno in più di recupero, dall'altro avremo una partita in più a eliminazione diretta, quindi questo ti fa capire che il percorso per andare lontano sarà allungato negli ostacoli da superare. Però ci siamo preparati, siamo non ancora pronti fisicamente perché facciamo questo viaggio in anticipo per prepararci, ma mentalmente sicuramente siamo pronti e saremo pronti per fare il nostro meglio.
5: Le considerazioni del direttore delle squadre nazionali per Tamia, 9 giorni dall'esordio mondiale a San Francisco contro il Qatar. Tra le amichevoli in agenda verso il mondiale, segnalo che sono in campo in questo momento Croazia e Belgio, con la formazione belga che è avanti 1-0 quando si sta chiudendo il primo tempo. Fra l'altro un amichevole che potete seguire in diretta TV sulla 2.
7: Ciao tifosi, sono Joel Bixel. Ci vediamo presto.
5: E questa clip per la prossima notizia. Il Lugano ha ingaggiato per 3 stagioni il centrale difensivo mancino Joel Bixel, del quale appunto abbiamo appena sentito le prime parole. 24 anni, 194 centimetri, è cresciuto nell'Academy dello Young Boys. Bixel proviene dalla Saarbrücken, terza lega tedesca. L'ingaggio del fratello del difensore di Dallas nell'hockey lascia allora presagire la partenza di Papadopoulos. Intanto accostato anche alla Milan. Per finire, il 43enne tecnico basco Andoni Iraola ha scelto il Liverpool e resterà dunque in Premier League dopo aver portato il Bournemouth ad una storica qualificazione in Europa League. Eccoci al tennis con il primo semifinalista del tabellone maschile, che è anche il grande favorito, rimasto in lizza al Roland Garros. Alexander Zverev ha superato 7-6, 6-1, 6-3 lo scoglio della giovane rivelazione spagnola Rafael Hodar, 19 anni. Zverev, all'11ª semifinale di un torneo del Grande Slam in carriera, affronterà il vincente del confronto serale tra altri 2 giovanissimi, il 20enne ceco Menšík e il 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostiuk e Andreeva. Kostiuk si è imposta nel derby ucraino 6-2 al terzo set contro la più quotata Svitolina, mentre Andreeva ha demolito 6-0, 6-3 Cirstea in meno di un'ora. Hockey su ghiaccio ora, con Lambri Piotta che ha reso noto il programma delle 8 amichevoli estive. Si comincia il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes. Segnalo anche la partecipazione il 5-6 settembre alla Warrior Cup nella località tedesca di Kaufbeuren. Ultimo test, con la prima uscita alla Gottardo Arena, il 10 settembre contro il Rapperswil. Programma completo che potete trovare sul nostro sito sport.rsi.ch. E noi chiudiamo sul ciclismo con il Giro d'Italia femminile. 4ª tappa, l'olandese Van der Breggen ha fatto sua la cronoscalata di 12,7 km fino a Nevegal, relegando a oltre un minuto la bernese Marlen Reusser. Van der Breggen diventa così la nuova maglia rosa, sfilandola all'italiana Balsamo, vincitrice di tutti e 3 gli sprint delle prime 3 tappe. Reusser seconda in generale con 1 minuto e 4 secondi di distacco. È tutto per questa edizione. Buona serata.
8: A causa del traffico intenso ci sono ancora code sulla cantonale da Samentina verso Gudo, da Sant'Antonino verso Contone, sulla 2 tra Bellinzona Sud e Melide in direzione sud, con attese di minimo un'ora tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro e infine sulla 24 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo. Da Bien per la redazione di Via Suisse e Mina Prakavic.
4: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Rete 1. Grigioni Sera.
1: Coira, conto alla rovescia per la festa federale di Tiro. Buonasera da Stefano Barbusca. I Grigioni sono pronti a ospitare la 59esima edizione della Festa Federale di Tiro, uno dei più grandi eventi di sport popolare del paese. Da venerdì migliaia di atleti si sfideranno in una ventina di poligoni da Rona a Malans, da Suffers a Davos, con il cuore della manifestazione al Rosboden di Coira. Nel cantone sono attesi circa 35.000 tiratrici e tiratori e in totale ben 100.000 ospiti, come ci spiega il segretario generale della festa, Karl Frischknecht.
2: Mit den Schützen und Schützen 100.000 Besucher und Besucherinnen in den Kanton Graubünden kommen.
1: Numeri che non sorprendono, considerato che questa attività sportiva è praticata in Svizzera da 130.000 persone, tesserate per 2.600 società. Ogni 5 anni gli appassionati si riuniscono per la festa federale. Questo evento ha già avuto luogo 3 volte a Coira, la prima nel 1842. Poi per la seconda volta ci volle più di un secolo d'attesa, fino al 1949.
3: Das eidgenössische Schützenfest hat begonnen. Zum ersten Mal seit über 100 Jahren empfängt Chur als Feststadt die Schweizer Schützen.
1: L'ultima edizione accolta dai Grigioni fu quella del 1985. Dopo più di 40 anni l'invito a rivivere questa festa, spiega il presidente del comitato organizzativo Martin Candinas, è rivolto a tutti i grigionesi.
4: Da 5 anni che stiamo preparando questa festa e così spero veramente anche che possiamo nel popolo grigione mostrare che questo è un evento che si deve visitare, che si deve anche essere fiero che abbiamo questo nel nostro cantone. E in un cantone turistico come noi siamo in Grigione abbiamo esattamente bisogno di avvenimenti così.
1: Un evento, assicura Candinas, che tra i propri obiettivi ha anche la sostenibilità.
4: Per noi è stato importante di fare sì sostenibile come possibile, questo abbiamo, perché non dobbiamo fare delle infrastrutture speciali per lo sport del tiro.
1: Sport che da venerdì, per un mese, nei Grigioni sarà di nuovo protagonista unendo, come recita il motto di questa edizione, passione e tradizione. Dobbiamo immediatamente prendere contatto con l'Ufficio Federale dei Trasporti per assicurare alle funivie almeno altri 3-4 anni di esercizio. Non possiamo però escludere un servizio ridotto o addirittura la chiusura. Frasi pronunciate dai vertici della BCD, la Bergbahnen Chur Dreibündenstein SA, lo scorso marzo, all'indomani della bocciatura in votazione popolare del credito di oltre 40 milioni di franchi per la realizzazione di un nuovo collegamento diretto a Fune tra la città e la montagna soprastante. Patrick Colombo, vista l'urgenza evocata, sono state individuate soluzioni per il futuro dell'impianto di risalita della capitale?
5: Ancora no, e a 3 mesi dalla bocciatura dell'investimento per costruire un nuovo impianto a Fune, sembra non esservi grande fretta per trovare soluzioni alternative. L'atteso faccia a faccia con gli emissari dell'Ufficio Federale dei Trasporti si terrà solo nel prossimo autunno, rivela il direttore delle funivie Coira Dreibündenstein, Patrick Arnett. Un incontro di routine nel quale verrà discussa la vera grande incognita per l'avvenire della società, ossia il mantenimento della vetusta cabinovia che dalla stazione intermedia del Känzeli conduce in vetta al Brambrüesch.
6: Routinebesuch werden wir nutzen, um auch die Angelegenheiten betreffend der Vierergondelbahn zu besprechen.
5: Berna dovrà insomma stabilire se vi siano le condizioni di sicurezza soprattutto per tenere in esercizio ancora per qualche anno le cabine a 4 posti che hanno ormai superato il mezzo secolo di vita. Come con una vecchia automobile, osserva Arnett, si può essere fortunati e vederla viaggiare per altri 10 anni, ma la stessa potrebbe anche fermarsi da un momento all'altro.
6: Man kann das mit einem Auto vergleichen. Ein altes Auto kann noch 10 Jahre in Betrieb sein, wenn wir Glück haben, oder es kann morgen nicht mehr laufen, wenn wir Pech haben.
5: E allora, riposto nel cassetto, il piano per realizzare un collegamento diretto dalla città alle piste da sci, va elaborato un nuovo progetto. A oggi non si intravedono soluzioni, l'unica certezza è che ci vorrà molto tempo, anni, chiarisce il direttore delle funivie di Coira, e non mesi.
6: Wir haben auch hier noch nicht eine Lösung. Wir brauchen so oder so viel Zeit. um ein neues Projekt auszuarbeiten. Man redet von Jahren und nicht von Monaten.
5: Tra le opzioni sul tavolo, quella di sostituire solo la parte superiore del collegamento. Ma c'è anche chi, come l'ex sindaco di Coira, Urs Marti, ha ipotizzato di riesumare il progetto di una linea diretta dall'area della Stadthalle al Brambrüesch, facendo capo a un primo credito di oltre 24 milioni di franchi che la popolazione aveva approvato nel 2019, ma che poi era stato congelato per il rincaro dei costi preventivati.
6: Das ist in Abklärung, ob was man mit dem Geld aus der Abstimmung aus 2019 machen darf und machen kann.
5: Ipotesi su cui, spiega Patrick Arnett, sono in corso degli accertamenti giuridici necessari per capire se e in quale modo possano essere utilizzati quei soldi. E allora non resta per il momento che navigare a vista, col rischio che l'Ufficio Federale dei Trasporti revochi l'autorizzazione d'esercizio. Anche se la sua scadenza è fissata per il 2046, il ritiro può essere disposto in qualsiasi momento.
1: Con questo per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Buonasera e ben arrivati a Effetto Sera, con me e con Loriana Sertoni questa sera, con tante notizie da leggere, tante cose da raccontarvi. Sapete qual è una delle cose più affascinanti delle notizie, che a volte sembrano completamente scollegate tra loro, invece se le osserviamo bene raccontano tutte la stessa storia. Allora, questa sera per esempio parleremo di un grande festival che sta per trasformare Bellinzona in una gigantesca piazza di musica, incontri e divertimento. Parleremo di robot che in Cina, pensate, stanno ricevendo una vera e propria carta d'identità digitale. Scopriremo che la scienza finalmente ha confermato una cosa che molti già sospettavano: una bella partita, un gioco da tavolo può aiutarci a stare meglio. Andremo in Malesia, dove i social network sono diventati vietati per gli under 16. Parleremo di amore, di matrimonio, insomma, detta così sembra un insieme di argomenti scelti lanciando così delle freccette su un mappamondo, ma invece no, perché tutte queste storie hanno qualcosa in comune. Parlano di come stiamo imparando a vivere in un mondo che cambia sempre più velocemente. Intanto, benvenuti, c'è Robbie Williams con Millennium. Ricorderemo fra poco anche il nostro numero di WhatsApp.

E dunque, tante cose di cui parlare, storie che hanno, come detto, qualcosa in comune, parlano di come stiamo così imparando a vivere in un mondo che cambia molto molto velocemente, un mondo dove davvero possiamo parlare con qualcuno dall'altra parte del pianeta in pochi secondi, dove abbiamo ancora bisogno però di sederci attorno a un tavolo per sentirci davvero vicini, parlando di giochi da tavolo, un mondo dove i robot iniziano ad avere un'identità digitale, mentre noi continuiamo a cercare la nostra identità tra relazioni, amicizie, passioni, ma anche sogni. 076 321 1113, lo sapete, questo è il nostro numero di WhatsApp, e con noi c'è anche il nuovo singolo di Coez.

0: avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Da lunedì a venerdì alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

Sono i Coldplay con My Universe, i Coldplay con un pezzo di qualche tempo fa. Allora, buonasera a voi che ci state scrivendo, buon appetito. 0763211113, grazie per le vostre fotografie che riguardano alcuni piatti davvero golosi. Allora, questa sera, come detto, parleremo di tecnologia, di società, di musica, di amicizia, di futuro, ma soprattutto parleremo di noi e lo faremo insieme, come sempre. Nel frattempo c'è Gianluca Grignani con noi con Sei sempre stata mia.

Montbianco con la loro Sneaking of the Back Doors. Allora, fra poco vi porteremo virtualmente, naturalmente, a Bellinzona, perché la città, la capitale, si prepara a vivere un'estate davvero speciale, un'estate, una festa che si apre il 4 di giugno, quindi fra pochissimo in pratica. E adesso il nuovo singolo di Francesca Michelin con Una donna non può.

0: Eccola qua, lei è Francesca Michelin, questo è il suo nuovo singolo, Una donna assolutamente non può, no, Una donna non può, questo è il titolo. Allora, come vi ho detto, noi adesso, grazie Francesca, ti dobbiamo salutare, perché noi adesso andiamo a Bellinzona, perché Bellinzona si prepara a vivere un'estate davvero speciale, perché dal 4 giugno e fino a più di metà luglio il parco urbano si trasforma davvero in un grande villaggio all'aperto, dove musica, sport e convivialità si incontrano sotto le stelle. Allora, noi parliamo del Nevermind Festival, porterà, da una manifestazione che porterà in Ticino tantissimi artisti. Intanto io saluto Michele Gatti, che è l'organizzatore del festival, che fa parte di Orange Music. Buonasera Michele, ben arrivato.
1: Buonasera, grazie, ciao.
0: Allora Michele, noi abbiamo deciso di darci del tuo, va bene?
1: Ci diamo del tu.
0: Michele, una grande festa, ho detto, no, al parco urbano di Bellinzona. Io poi passando in questi giorni ho visto grandi lavori, questo palco che sta nascendo, questo spazio davvero bello. E allora l'idea di questo Nevermind Music Festival, come è nata? Qual è la filosofia che sta dietro a questo bel progetto, Michele?
1: Allora, guarda, l'idea, prima ancora del festival, l'idea è di dare un'identità a un luogo che è il parco e di cercare di farlo vivere un po' come si vive in altre città, quindi creare un luogo di convivialità, come hai detto tu bene, sì, prima. Quindi poi c'è la musica, c'è lo sport, e quindi abbiamo pensato di unire tutto in un unico contenitore, grazie al municipio di Bellinzona che ha sposato il progetto. Abbiamo costruito questa, siamo andati avanti in questi mesi nel costruire questo villaggio, in queste settimane stiamo, come dire, terminando i montaggi. Ci saranno diversi concerti a partire dal 4 giugno, come hai detto tu. Appunto, giovedì avremo i Gypsy King by Diego Baliardo, avremo la presentazione dell'album dal vivo dei Bad Book, e sarà ingresso gratuito. Poi dopo ci saranno dal venerdì, avremo Kid Yugi e Lea Nitro con ingresso a pagamento, avremo i Gotthard per l'unica data in Ticino, il 6 giugno, insieme ad Dark Horse Superstar e Dreamshed. Quindi l'idea è quella di creare un nuovo punto di incontro, e ovviamente io arrivo dai festival da quando sono piccolino, gravito, mi è capitato di andare in giro per l'Europa a vedere festival, e avevo un po' questo desiderio negli anni, e ho pensato che poteva essere l'anno giusto, ecco.
0: Michele, poi tra l'altro dopo naturalmente ci sono grandissimi nomi in questo festival, non potremo darveli tutti, però vi daremo naturalmente il sito dove andare a guardare i dettagli, perché davvero sono tanti. Voi avete scelto, Michele, di unire musica, sport, ristorazione, momenti di aggregazione, ma allora quanto è importante oggi creare eventi che poi siano delle vere esperienze e non soltanto concerti?
1: Ma io credo che sia importante, e dici bene, poi se uno va magari un po' fuori dal Ticino, ma gira un po' l'Europa anche per caso, e la tendenza è proprio quella di avere delle aree dove uno possa passare magari, non dico l'intera giornata, ma magari una mezza giornata, ma ci sono dei festival dove passi magari 3 giorni dentro e ci trovi dal campo tende al campo da beach volley, piuttosto che lo yoga, piuttosto che attività ludiche di vario tipo, quindi oltre alla musica. Chiaramente questo con le dovute proporzioni, questo siamo all'edizione numero 1, però la tendenza è un po' quella, e il desiderio è un po' di far convivere diverse realtà e di creare un movimento e di fare in modo che le persone possano stare

0: in un posto, divertirsi e passare dei bei momenti con della buona musica di sottofondo, chiaramente.
1: Beh, di movimento ce n'è parecchio, perché il cartellone è molto vario, perché si passa dal rock al reggae, dalla musica latina al rap. Avete costruito una lineup davvero particolare. Tra gli artisti in programma ci sono molti nomi importanti, l'abbiamo detto, i Gotthard, Julian Marley, Elisa, grande nome. Michele, ti chiedo poi, e poi tanti altri, perché sono tanti. Qual è stata la sfida più grande nel portare questi artisti a Bellinzona, se c'è stata?
0: Ma allora, noi siamo promotori di concerti da più di 10 anni. Chiaramente la parte difficile per questa edizione è stata innanzitutto far immaginare agli artisti dove sarebbero andati a suonare. Perché ovviamente abbiamo dovuto presentare, quando si presenta un'offerta a un artista, dovete sapere che devi dirgli praticamente tutto, quindi devi dirgli dove, come, quando, chi altro suonerà nella stessa giornata.
1: Vogliono sapere tutto.
0: Che capienza c'è. Che sì, giustamente devono rendersi conto se la cosa può essere interessante per loro, che tipo di capienza hai, qual è il prezzo del biglietto, quali sono gli altri artisti che ci sono nella stessa giornata, chi è suonato prima, dopo e quant'altro. Quindi questa è la prima edizione, chiaramente questo magari è un attimo più difficile, proprio perché non c'era un allestimento fatto, ma ce lo siamo immaginato noi. Devo dire che se qualcuno ha modo di passare da Bellinzona nei prossimi giorni vedrà l'allestimento che poi in realtà abbiamo presentato qualche mese fa. Ci sarà una tenda enorme da 700 metri quadrati, alta 8 metri, larga 30, quindi anche in caso di pioggia una buona parte di pubblico è coperta. Ci sarà un palco main stage per i concerti principali, ci sarà un secondo palco, ci sarà un'area per i bambini, bar, insomma è una bella area e stiamo cercando di dare vita al parco urbano.
1: Michele,
0: la seconda sfida, scusa, che è chiaramente incastrare i calendari, perché di solito si fa un anno per l'altro, soprattutto a un certo livello di artisti, quindi farlo velocemente diventa più complicato, e poi bisogna incastrare i calendari dei vari artisti con le disponibilità nostre, incastrarlo dentro al calendario delle partite di quest'anno, perché noi faremo vedere tutte le partite, o comunque quasi tutte quelle negli orari compatibili, e quindi insomma incastrare il calendario è stato un bel divertimento, devo dire.
1: No, mi immagino il dietro le quinte, insomma, perché uno poi viene a vedere il concerto, si gode la partita nel villaggio, però dietro c'è un grande lavoro. Tra l'altro, allora, ci saranno anche appuntamenti gratuiti, ci saranno concerti anche a pagamento, però diciamo che il tutto è accessibile, un'offerta accessibile a tutti, e questo per voi è importante, Michele.
0: Sì, assolutamente, cerchiamo, soprattutto in questo primo anno, allora io credo che chiaramente si parla spesso di questi costi degli artisti, ma non è solo una questione di costi degli artisti, sono costi di allestimento, di promozione, qualsiasi cosa costa di più ogni anno. Noi abbiamo fatto il massimo per quello che sono le nostre capacità per cercare di avvicinare le persone al progetto, alla musica, ai concerti, quindi cercando di mettere dei biglietti non troppo alti. Credo che in questo anche le vendite credo che ci stiano dando ragione, nel senso che credo che sia il pubblico abbia apprezzato anche il fatto che non abbiamo messo dei prezzi troppo alti.
1: Sì, sì.
0: Chiaramente per noi questo alza il coefficiente di rischio in maniera importante, ma quest'anno abbiamo deciso di fare in questo modo, ecco, assolutamente, e cercheremo sempre di fare il nostro meglio per avvicinare e non allontanare le persone.
1: Ma certo, allora, oltre ai grandi nomi internazionali, avete voluto dare spazio giustamente anche agli artisti di casa nostra, artisti svizzeri, con le Nevermind Music Session, avranno un ruolo importante anche loro all'interno di questo festival.
0: Sì, esatto, perché poi tra una partita e l'altra noi tutti i giorni apriremo l'area intorno alle 18, e quindi ci saranno in determinate giornate ci saranno dei DJ set, degli altri giorni ci saranno dei concerti con degli artisti specialmente svizzere, tutto ingresso gratuito, tra una partita e l'altra uno si può godere un concerto. È importante sicuramente dare un palco anche agli artisti svizzeri,
1: certo,
0: emergenti o meno emergenti, e magari intercettare anche degli artisti internazionali interessanti che sono in tour, e questo credo sia importante, perché comunque da qualche parte tutti gli artisti hanno iniziato, ecco, questo è fondamentale, ecco.
1: Beh sì, assolutamente. Senti Michele, abbiamo detto, allora i nomi veramente, gli artisti sono tanti, i nomi sono grossi, ci sono i Gotthard, tra l'altro prima data, unica data in Ticino, quindi importante. Elisa, ne vogliamo parlare?
0: Elisa il 25 giugno per una data speciale, estiva,
1: grande star internazionale.
0: Il 21 giugno anche il Gente de Zona, che è vincitore di diversi Latin Grammy. Abbiamo Julian Marley, che ha vinto un Grammy Awards per il miglior disco reggae ed è figlio di Bob Marley. Abbiamo Alpha Blondy, che è una leggenda del reggae africano. Abbiamo tanti concerti di diverso tipo, ecco, questo credo che sia importante, come dire, essere inclusivi anche nella musica, no?
1: Per tutti, insomma, c'è un
0: bella, cioè di qualsiasi genere, ecco.
1: C'è un genere per qualsiasi persona. Allora Michele, tra l'altro abbiamo detto il mondiale FIFA 2026 accompagnerà una parte della manifestazione, si potranno vivere le partite all'interno del villaggio, anche noi saremo lì tra l'altro con per raccontare le partite, e diciamo allora, che a 360 gradi questo festival troveranno anche le famiglie, troveranno un'area dedicata ai bambini durante il weekend, ci sono tante attività anche per loro, quindi quale impatto vi augurate che questo evento possa avere anche sulla città di Bellinzone, sul territorio?
0: Ma sicuramente sul territorio, il territorio credo che possa beneficiare di questo evento, sia per il fatto che comunque arriveranno persone da fuori che avranno modo magari di scoprire anche il nostro territorio, come per esempio Bellinzona, al di là dei castelli, ma magari anche poi le valli, no? Oltre a questo, io credo che per chi vive la città tutti i giorni, questo possa essere un nuovo punto di incontro, di convivialità, come hai detto tu prima, e il nostro obiettivo è alla fine è quello di vedere le persone contente e felici e di poter creare qualcosa che possa durare nel tempo, che abbia un valore.
1: Ecco. Bravo Michele, perché ci piace spesso dire,
0: ecco,
1: ci piace spesso dire che gli eventi si misurano dal numero di biglietti venduti o dalle persone presenti, ma il vero successo di una manifestazione si misura anche nei ricordi che lascia, no? Una canzone cantata insieme, un gol festeggiato davanti al maxi schermo, certo, un incontro in attesa, una serata d'estate che ci rimane impressa nella memoria, e questo Nevermind Music Festival sembra voler essere proprio questo, no? Un luogo dove la musica diventa una bella occasione per stare insieme, vivere il territorio in modo un po' diverso, trasformando per qualche settimana questo parco urbano di Bellinzona in una grande piazza di emozioni condivise. Però io, Michele, direi diamo il sito, perché davvero gli artisti sono tanti, certo, i generi sono tanti, e magari gli ascoltatori possono andare a vedere proprio direttamente sul sito tutti i dettagli.
0: Certamente, allora il sito è www.nevermind, scritto Nevermind Music Fest, e poi sul sito parcourbanobellinzona.ch si trovano anche l'elenco delle partite che intendiamo trasmettere. Sul sito invece nevermindmusicfest.com c'è tutto il programma musicale, e per qualsiasi informazione potete scriverci una mail, chiamarci, e saremo lieti di spiegare a tutti cosa succederà, ecco.
1: Grazie Michele Gatti per essere stato con noi, ma per averci raccontato anche un po' il dietro le quinte di questa bella avventura estiva. A te e tutto il team organizzativo facciamo un grande in bocca al lupo per questa lunga estate di musica, spettacolo e divertimento, perché c'è anche dietro un grande lavoro. Senti, quindi Michele, augurando a tutti una buona estate, una buona musica al Nevermind Music Festival, io direi era difficile scegliere che pezzo ascoltare, perché gli artisti sono tanti, i nomi sono tutti nomi importanti, ma se mettiamo i Gotthard con un brano del 91, Hush, cosa ne dici Michele? Potrebbe andare bene?
0: Direi perfetto, e vi aspettiamo quindi sabato per i Gotthard.
1: Assolutamente, quindi Michele Gatti, l'organizzatore del Never Music Festival, un grande evento che unisce musica e sport. Grazie Michele, buona serata.
0: Grazie.
1: Ascoltiamo
0: a voi,
1: i Gotthard.
0: A voi, grazie,
1: ciao ciao.
0: Ciao.

Seal, in effetto sera con la sua Crazy. Andiamo sulle nostre strade ed autostrade. Vi segnaliamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è al momento chiusa in direzione sud a causa di un veicolo in avaria. A seguito di questa situazione si sono formate lunghe code al portale nord della galleria del San Gottardo tra Vassen e Göschenen. Sulla A2 tra Rivera e Melide ci sono tuttora lunghe code e attese di minimo 45 minuti in direzione di Chiasso. Forti rallentamenti anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia.

Olivia Rodrigo con Drop Dead. Poi dopo le 8 andiamo nel mondo della tecnologia, c'è chi perde il portafoglio, chi dimentica la patente a casa e chi deve rifare la carta d'identità scaduta. Ma adesso, a quanto pare, pensate, anche i robot dovranno avere i documenti in regola. Eh sì. Nel frattempo l'informazione delle 20 fra poco, e c'è Billy Joel con We Didn't Start the Fire.

0: Rete 1.
1: Sono le 20.
2: In studio Fabiano Rizzi, Camere federali con 36 voti contro 7. Il Consiglio degli Stati ha approvato il finanziamento di 20 milioni di franchi per una tavola rotonda destinata a gestire le conseguenze dell'incendio di Capodanno a Crans Montana, che ha causato 41 morti e 115 feriti. Il tavolo riunirà vittime, familiari, assicuratori e autorità con l'obiettivo di favorire il dialogo e le soluzioni extragiudiziali. Sul credito si esprimerà ora il nazionale. A Bellinzona si è reso necessario l'intervento della polizia cantonale, dei pompieri e di alcune ambulanze dopo che su un bus di linea è stato spruzzato del gas urticante. Come confermatoci dalla polizia, 3 minorenni sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. Le loro condizioni non destano però preoccupazione. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di gas proveniente da una bomboletta. Gli effetti sono stati avvertiti poco dopo le 13:30, quando il bus stava percorrendo la strada di Galbisio in direzione di Monte Carasso. Sono in corso le indagini per identificare chi ha compiuto il gesto. Nel ramo dell'asilo anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica per i centri di partenza nei paesi terzi. L'accordo raggiunto lunedì sera a Bruxelles si applica pure alla Confederazione in quanto membro dell'area Schengen. Il compromesso adottato dagli Stati membri e dal Parlamento europeo prevede una serie di misure per accelerare le espulsioni e consente agli Stati che lo desiderano di creare centri al di fuori dell'Europa in cui rinviare i richiedenti asilo respinti. Il presidente statunitense Trump ha nominato Bill Pulte nuovo direttore ad interim dell'intelligence nazionale dopo le dimissioni di Tulsi Gabbard. Pulte, attuale responsabile dell'Agenzia federale per il finanziamento immobiliare, guiderà temporaneamente le 18 agenzie della comunità di intelligence americana, mantenendo l'incarico nel settore immobiliare. La nomina ha attirato l'attenzione perché Pulte non ha esperienze dirette nel campo della sicurezza nazionale. In Danimarca la prima ministra uscente e leader dei socialdemocratici Mette Frederiksen ha ufficializzato l'accordo che le assicura il terzo mandato consecutivo dal 2019 alla guida del governo. I socialdemocratici avevano vinto le elezioni in marzo, ma avevano realizzato il loro peggior risultato elettorale dal 1903. Per sopperire al calo dei consensi, Frederiksen ha messo insieme una coalizione di orientamento progressista formata da socialliberali, dalla sinistra verde e dai moderati centristi, oltre che dal suo stesso partito. Un governo privo di maggioranza assoluta che controllerà 82 dei 179 seggi totali del Parlamento. Nella Repubblica Democratica del Congo i casi confermati di Ebola sono 344. La cifra include 60 morti e 6 guariti. Solo mercoledì i casi sospetti erano 900, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Centinaia di questi si sono rivelati negativi al virus. 9 casi e un decesso sono stati invece registrati nella vicina Uganda. Le previsioni del tempo per domani: al sud in prevalenza soleggiato con favonio moderato nelle vallate alpine e temperature comprese tra 13 e 27 gradi. Al nord ultime nuvole e rovesci mattutini seguiti da schiarite e temperature tra 11 e 21 gradi.
1: Segnaliamo che sulla A2 la galleria del San Gottardo è al momento chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. A seguito di questa situazione il traffico è fermo ad entrambi i portali della galleria del San Gottardo. Sulla A2 tra Rivera e Melide ci sono tuttora lunghe code e attese di minimo 45 minuti in direzione di Chiasso. Forti rallentamenti anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Ben ritrovati, effetto sera con me, con Loriana Sertoni, 20 e quasi 5 minuti, con noi ci sono gli Earth, Wind and Fire con uno dei loro grandi successi del fine degli anni 70.

si fa così. Quando si guida e basta. Se vuoi usare il cellulare, mandare un messaggio, scattare una foto, impostare il navigatore, fallo da fermo, parcheggia in un luogo adeguato e spegni il motore del tuo veicolo. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Allora, dicevamo, c'è chi perde il portafoglio, chi dimentica la patente a casa, chi deve ritirare o rifare la carta d'identità scaduta, ma adesso anche i robot dovranno avere i documenti in regola. Succede dove? In Cina, dove si sa, insomma, i robot umanoidi sono di moda, stanno diventando sempre più numerosi, sempre più presenti nella vita quotidiana. Guardate, fanno davvero di tutto, è la normalità praticamente in Cina. Ce ne sono che lavorano nelle fabbriche, altri che accolgono i clienti nei negozi, altri ancora che fanno assistenza o compagnia alle persone. Insomma, visto che oramai non si tratta più di semplici macchine sperimentali, ma di una vera e propria sorta di popolazione tecnologica in crescita, è così, la Cina ha deciso di fare una cosa molto molto particolare. Quindi lei ha deciso di dare ad ogni robot una propria identità ufficiale. Non lo so dove andremo a finire. In pratica ogni robot riceverà una sorta di carta d'identità digitale. Beh, niente fotografie in formato tessera, ovviamente niente impronta digitale, naturalmente. E quindi come sarà questa carta d'identità digitale? Beh, al loro posto, al posto della fotografia e delle impronte digitali, ci sarà un codice unico composto da 29 cifre, 29 numeri, praticamente più lungo di molte password che usiamo ogni giorno. Quindi è un codice che permetterà di sapere chi ha costruito il robot, quale modello è, quando è stato prodotto e insomma di seguire tutta la vita di questo robot dalla fabbrica fino al momento in cui verrà dismesso. Beh, un po' come accade a noi con i documenti anagrafici, insomma, solo che in questo caso stiamo parlando di macchine. Ma la cosa curiosa è che questa iniziativa nasce perché in Cina il settore sta davvero rapidamente crescendo a una velocità, ma io direi impressionante. Ci sono già più di 500 aziende che producono robot umanoidi e le autorità vogliono essere sicure, no, di sapere sempre chi ha costruito cosa, chi è responsabile in caso di problemi. Insomma, in fondo, se un robot dovesse combinarne una, sarà importante capire subito da dove arriva e chi lo ha progettato, no? Quindi la notizia fa un po' sorridere perché ci fa rendere conto di quanto il futuro stia arrivando rapidamente, almeno in Cina siamo già oltre, ma fino a qualche anno fa l'idea di assegnare una carta d'identità a un robot sarebbe sembrata una scena da film di fantascienza, no? Oggi invece, pensiamo un po', è una procedura amministrativa reale. Chissà, magari tra qualche anno sentiremo frasi come: mi scusi agente, il robot non aveva con sé i documenti, oppure devo accompagnare il mio robot a rinnovare la carta d'identità digitale. Sembra curioso, un po' assurdo, ma molte delle cose che oggi ci fanno sorridere spesso potrebbero diventare la normalità di domani. Sì. Reyes, si è persa il marito.

0: Raya con Where Is My Husband. Ci sono canzoni che fanno venire voglia di ballare, no? Ci sono canzoni come questa che riescono a fare entrambe le cose, ballare e riflettere, perché al primo ascolto colpisce subito il ritmo, no? La sentiamo, una bella canzone brillante ed energica. Ma dietro a questa atmosfera leggera si nasconde una domanda che almeno una volta nella vita credo si siano fatti tutti, cioè: ma la persona giusta per me dov'è? Dov'è, mi chiedo. Lei si immagina di parlare del futuro marito che però ancora non ha incontrato, lo cerca, si lamenta scherzosamente del ritardo, si domanda ma cosa sta facendo quest'uomo e perché ci metta così tanto a comparire nella sua vita. Quindi lei è spiritosa, ironica, e è il racconto di quelle volte in cui davvero guardiamo le coppie felici attorno a noi e pensiamo va bene, però il mio turno quando arriva? Grazie Raya per questo energico pezzo che si intitola Where is my husband. Grazie a voi nel frattempo che ci state scrivendo i vostri messaggi allo 076 321 1113. Allora, inquietante la tecnologia, sì, parliamo. Qualcuno mi scrive questo messaggio e intende alla notizia di cui ho parlato prima, del fatto che adesso i robot devono avere una sorta di carta d'identità digitale, un'identità digitale. Beh, una notizia che comunque ci ricorda che la tecnologia non avanza solo nei laboratori, ma anche negli uffici della burocrazia, perché quando la novità entra davvero nella nostra vita quotidiana, prima o poi qualcuno deve trovare il modo di darle un nome, un numero, un codice, una carta d'identità. E quindi ci domandiamo: ma se oggi i robot hanno un documento, tra qualche anno avranno anche una residenza, una professione, un profilo social? No, dai, quello no, non penso. Oli Angelina Mango con, però non si sa mai, con Per Due Come Noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Reye ci canta Where is my husband, cerca il suo uomo ideale, dice ma non lo trovo, cerca il suo futuro marito e spera insomma in una vita felice. Ma invece poi c'è una curiosa classifica internazionale che ci racconta come stia cambiando il modo di vivere le relazioni invece e il matrimonio, cioè le relazioni di chi invece è sposato e che l'uomo ideale l'ha già trovato, la donna ideale, ma forse pensava di averlo trovato e invece poi alla fine non è così. Ve ne parlo fra poco. Nel frattempo c'è Teddy Swims con il suo nuovo singolo Mr. Know It All. Thank you.

un'altra estate, Eros Ramazzotti. Allora, oggi in alcuni casi una volta si diceva finché morte non ci separi, no? Oggi invece sembra più appropriato dire finché il telecomando o il dentifricio spremuto male non ci separino. No, scherzi a parte, c'è davvero una curiosa classifica, come vi dicevo prima, classifica internazionale, che ci racconta come stia cambiando il modo di vivere le relazioni, ma anche il matrimonio nel mondo. Secondo gli ultimi dati di una curiosa classifica, esiste infatti un paese che detiene un primato particolare, ovvero quello con il maggior numero di divorzi in rapporto alla popolazione. Sapete qual è? Non sono gli Stati Uniti, come molti potrebbero immaginare, ma al primo posto troviamo il Costa Rica, dove pensate si registrano 2,8 divorzi ogni 1000 abitanti. Subito dopo arrivano la Danimarca e la Lettonia. Insomma, sembra che in alcune parti del mondo il famoso sì venga pronunciato con entusiasmo, ma talvolta accompagnato da una piccola nota a piedi pagina del tipo vedremo come va. Ma la vera notizia non è tanto chi è in testa la classifica, ma la vera notizia è che il matrimonio stesso sta cambiando, perché se chiedessimo ai nostri nonni quando ci si sposava, probabilmente ci risponderebbero appena possibile. Oggi invece, beh, molte persone preferiscono conoscersi meglio.

meglio aspettare, convivere, viaggiare, costruire la propria carriera, semplicemente prendersi un po' più di tempo prima di fare questo grande passo, perché poi uno dice, beh, vogliamo conoscerci un po', perché un conto è stare insieme, vedersi ogni tanto, un conto poi sono le abitudini quotidiane. Infatti negli ultimi 30 anni, pensate, il numero di persone non sposate tra i 25 e i 35 anni è più che raddoppiato, e anche nei paesi tradizionalmente molto legati all'idea del matrimonio le cose stanno un po' cambiando. E pensate che negli ultimi anni, praticamente quasi negli ultimi 20 anni, possiamo dire, l'aumento dei divorzi è stato particolarmente forte nell'Europa meridionale. La Spagna registra una crescita impressionante, seguita dall'Italia e da Cipro. Insomma, non è che l'amore sia sparito, ma forse è cambiato un po', diciamo, il modo di viverlo. Oggi si tende a considerare il matrimonio meno come un obbligo sociale, più come una scelta proprio personale. Forse proprio per questo molte persone preferiscono fare quel passetto indietro quando sentono che una relazione non funziona più. In fondo le statistiche ci raccontano numeri, però dietro a ogni numero, beh, ci sono storie, ci sono persone, ci sono incontri, ci sono separazioni, ma ci sono anche nuovi inizi e magari anche qualche litigio su chi doveva svuotare la lavastoviglie, ma quelli ci sono sempre.

Alicia Keys con Folly. Abbiamo parlato di questa curiosa classifica internazionale secondo gli ultimi dati dell'OSCE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che sarebbe poi un'organizzazione internazionale che promuove la cooperazione sociale, economica e ambientale tra i paesi membri per favorire il benessere globale. Allora, una curiosa classifica che ci racconta come sta cambiando il modo di vivere le relazioni e il matrimonio nel mondo. Quindi insomma c'è un paese dove ci sono un alto, dove c'è un alto tasso di divorzi. Forse la vera differenza tra ieri e oggi non è che non ci, che ci si ami di meno, forse semplicemente si vive l'amore, diciamo, un po' in modo diverso. Quindi le relazioni non è che sono diventate più fragili, sono diventate un po' più libere. Se un tempo si restava insieme perché si doveva, oggi si cerca di stare insieme perché lo si vuole davvero, no? Va bene, comunque se state ascoltando l'effetto sera insieme al vostro compagno o la vostra compagna, niente panico, non stiamo facendo statistiche applicate alla vostra relazione, assolutamente no. Intanto ci ascoltiamo i Culture Club con Karma Chameleon, un loro grande successo del passato. Qui torniamo indietro agli anni 80 e poi parleremo, continueremo a chiacchierare di cose curiose. Ora è ufficiale, perché la scienza ci conferma che i giochi da tavolo riducono lo stress. A proposito dello stare insieme, di vivere una bella relazione, quante volte magari si passano delle belle serate, dice ma stasera ci facciamo un bel gioco da tavolo io e te, o con gli amici, o anche solamente noi in coppia, che si sta bene, e poi fa bene alla salute.

Alice, Alice dà un messaggio preciso: vai via dalla mia vita. Noi qua stiamo parlando di matrimoni, anzi stiamo parlando di statistiche che ci raccontano che il modo di vivere le relazioni sta cambiando, ci si sposa più tardi, ci si lascia più facilmente e l'amore oggi sembra seguire regole molto diverse rispetto a quelle dei nostri nonni. Ma se c'è una cosa che gli esperti continuano a ripeterci sicuramente è che ogni relazione, che sia d'amore, d'amicizia o familiare, ha bisogno di tempo condiviso, ha bisogno di dialogo, ha bisogno di momenti vissuti insieme, no? E a proposito di tempo trascorso insieme, questa notizia ci racconta qualcosa di curioso, no? Perché secondo la scienza esiste un'attività molto semplice che ci aiuta a ridurre lo stress, migliora le relazioni e ci fa persino riscoprire il piacere della compagnia degli altri. E non stiamo parlando di una terapia di coppia, nemmeno di una vacanza romantica ai Caraibi, stiamo parlando di qualcosa che molto probabilmente già avete in casa, magari nascosto in un armadio, sotto uno strato di polvere, e sono i giochi da tavolo. Chissà, magari tra le tante cause delle separazioni non compare ancora nessuna casella con scritto "non gioca mai Monopoli con me". Però una cosa è certa, no? Gli esperti sostengono che condividere attività semplici e divertenti faccia bene alle relazioni. E allora preparate dadi, carte e pedine, perché questa notizia ci spiega perché una partita in compagnia potrebbe essere molto più utile di quanto immaginiamo. Magari seduti lì attorno al tavolo, pensateci: quando è stata l'ultima volta che avete passato una serata senza guardare continuamente il cellulare? Magari appunto lì seduti attorno a un tavolo con amici, familiari, a ridere, discutere, magari a litigare bonariamente per una partita Monopoli. Ebbene, adesso appunto arriva anche la conferma della scienza. Ormai lo sappiamo, i giochi da tavolo fanno bene, e lo hanno scoperto, che poi uno dice beh, che scoperta, comunque i ricercatori dell'Università di Plymouth, che hanno analizzato gli effetti di giochi come scacchi, giochi di ruolo, giochi da tavolo tradizionali sul benessere delle persone. Allora, in pratica giocare aiuta a ridurre lo stress, migliora il rumore e favorisce le relazioni sociali. Insomma, quella scatola impolverata lì, quella che avete in casa, potrebbe essere una sorta di piccolo antidoto alle tensioni della vita quotidiana. In fondo, insomma, non è così sorprendente, no? Perché se ci pensiamo, quando giochiamo per qualche ora smettiamo di controllare le mail, smettiamo di leggere le notizie, smettiamo di rispondere ai messaggi e la nostra attenzione si concentra di qualcosa di semplice e divertente, ovvero tirare un dado, risolvere un enigma, costruire una strategia, cercare di non finire in prigione, che so, al Monopoli, ecco. E secondo gli studiosi, i giochi da tavolo sono davvero particolarmente utili, anche perché rappresentano una sorta di disintossicazione digitale in un mondo dove, lo sappiamo, passiamo davvero moltissimo tempo, no? a guardare il telefono. E quindi giochiamo di più con i giochi da tavolo, perché davvero noi passiamo sempre il tempo davanti a schermi, dispositivi elettronici, e sedersi attorno a un tavolo e guardarsi negli occhi torna a essere qualcosa di speciale. Però attenzione, perché c'è di più. Questa ricerca ha evidenziato che i giochi possono aiutare a sviluppare le capacità sociali, soprattutto in quelle persone che sono un po' introverse, che faticano a relazionarsi con gli altri. E quindi non è nemmeno un caso se negli ultimi anni i giochi da tavolo stanno vivendo una sorta di seconda giovinezza. Quindi tra l'altro, dopo la pandemia, infatti, milioni di persone hanno riscoperto proprio il piacere di trascorrere del tempo insieme senza bisogno di una connessione internet. E allora sediamoci allo stesso tavolo, ridacchiamo, prendiamoci in giro, passiamo qualche ora in compagnia, e anche se poi magari quando qualcuno magari gioca a carte e l'altro bara, poi rovina tutto, vabbè, ma ci si diverte comunque. Intanto c'è Bruno Mars con I Just Might. Anche ascoltare musica fa bene.

I Just Mind, questo è il nuovo singolo di Bruno Mars. Grazie. Qualcuno scrive: allora, la scienza dice che i giochi da tavolo riducono lo stress. Chiunque abbia mai perso una partita Monopoly contro la nonna, però, potrebbe avere qualche obiezione da fare. Beh, riducono lo stress, certo. Poi uno se è preso dal gioco, adesso io ho preso di mira Monopoly, ma se è preso dal gioco poi magari si arrabbia e si stressa, insomma. Va bene, un'ora è quasi scivolata via, sono quasi le 21, dopo le 21 apriremo la nostra finestra sul mistero. Oggi andiamo a raccontare un mistero che sa di passato, una storia, una leggenda, che però sapete che le leggende partono sempre da un fondo di verità, e poi alzeremo gli occhi al cielo.

0: Rete 1.
1: Sono le 21.
2: In studio Fabiano Rizzi, Camere federali. Il Consiglio nazionale ha approvato un credito supplementare da quasi 60 milioni per la partecipazione svizzera ai programmi di ricerca dell'Unione Europea, tra i quali il noto Horizon. L'esborso è dovuto all'aumento del budget europeo per la ricerca e all'evoluzione del tasso di cambio, contraria al credito la sola UDC. La spesa è stata aggiunta al preventivo 2026 con altri crediti supplementari per un totale di 98 milioni. Anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica per i centri per richiedenti asilo respinti in paesi terzi. L'accordo raggiunto ieri sera a Bruxelles riguarda infatti anche la Confederazione in quanto membro dell'area Schengen. Berna avrà 2 anni di tempo per recepire la normativa sottoponendola al Parlamento e al referendum facoltativo. Il compromesso adottato dagli Stati membri e dal Parlamento dell'Unione Europea, oltre a consentire ai paesi che lo desiderano la creazione di centri al di fuori dell'Europa in cui rinviare i richiedenti asilo respinti, prevede anche una serie di misure per accelerare le espulsioni. La Procura Pubblica dei Grigioni ha deciso di archiviare il procedimento per abusi contro un sacerdote del monastero di San Chioan a Müstair. Il prete era stato denunciato per reati sessuali in Svizzera e in Germania. La magistratura retica ha motivato la propria decisione affermando che alcune accuse sono cadute in prescrizione, mentre per altre non sussistono gli elementi costitutivi del reato. Il prelato resta oggetto di un procedimento canonico. 2 cittadini cileni di 26 e 21 anni residenti in Cile e un cubano 26enne residente in Italia sono stati fermati di recente a Chiasso dalle guardie di confine. Lo hanno comunicato oggi il Ministero Pubblico e la Polizia Cantonale ticinesi con l'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini. I 3 sono sospettati di furto con scasso, danneggiamento e violazione di domicilio. Gli inquirenti sono giunti al loro arresto dopo un'articolata indagine iniziata a seguito di alcuni furti in abitazioni avvenuti nelle scorse settimane. All'interno dell'auto su cui circolavano sono stati trovati attrezzi da scasso e della refurtiva. La cena dei corrispondenti della Casa Bianca è stata riprogrammata per il prossimo 24 luglio. Era stata interrotta il 25 aprile dall'irruzione nella hall dell'Hotel Hilton di Washington di un uomo armato. Il presidente americano Trump ha intanto affermato che parteciperà all'evento, che si terrà questa volta al Waldorf Astoria, celebre hotel di lusso di New York, in un edificio e in una sala da ballo da lui costruiti. Le previsioni del tempo per domani: al sud in prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate alpine e temperature comprese tra 13 e 27 gradi. Al nord ultime nuvole e rovesci mattutini seguiti da schiarite e temperature tra 11 e 21 gradi.
1: La galleria autostradale del San Gottardo è stata riaperta in entrambe le direzioni, rimangono le code tra Quinto e Dairolo, così tra Amsteg e Göschenen. Ben ritrovati, buonasera, Loriana Sertoni con voi con Effetto Sera e ci sono anche gli Hot Chocolate con un grande successo, questo qui.

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano.

con Isabel Piazza, Jack Savoretti sul palco dello showcase RSI. Domani alle 20.40 nella hall dell'Ac di Lugano e in diretta su Rete 3.

alzi la mano chi almeno una volta, guardando il cielo in una notte piena di stelle, non si è fatto questa domanda che ormai ci facciamo, bah, da quanto? Da sempre, no? Possibile che siamo davvero soli lì nell'universo? Intanto questo è Bresh con Dai Che Fai, singolo che era stato estratto dall'album Mediterraneo che lui ha pubblicato l'anno scorso. Allora siamo lì con gli occhi al cielo chiedendoci: ma lassù davvero non c'è nessuno? Siamo soli soletti? Beh, una domanda che ormai lo sappiamo accompagna l'umanità da secoli, continua a far discutere tutti, filosofi, scienziati, appassionati di astronomia, naturalmente anche il cinema. E proprio da questa domanda nasce il nuovo film di Steven Spielberg, che è uno dei più grandi narratori del nostro tempo, e sicuramente qualcuno all'ascolto sarà un fan di Steven Spielberg, il regista di capolavori come E.T., gli incontri ravvicinati del terzo tipo. Lui torna a parlare di presenze aliene con questo film dal titolo Disclosure Day, e lui ha proprio spiegato che dal punto di vista matematico e anche scientifico è difficile immaginare che nell'immensità dell'universo non esistano altre forme di vita. Però la vera domanda è un'altra: ma se esistono queste forme di vita, sono mai venute qui? Oppure già sono qui? Allora il film immagina uno scenario davvero affascinante: ma cosa accadrebbe se tutte le informazioni segrete sugli avvistamenti alieni venissero improvvisamente rese pubbliche? Come reagirebbero i governi? Come reagirebbe la popolazione? Ma soprattutto, saremmo pronti a conoscere una verità del genere? Una storia che segue un esperto di cybersicurezza che entra in possesso di informazioni molto riservate, e poi eccetera eccetera eccetera. Ma al di là della trama, la cosa interessante è capire perché questo grande regista continui a tornare su questi temi, perché se c'è una cosa che Steven Spielberg ha sempre saputo fare meglio di tanti altri registi non è proprio raccontare gli alieni, ma raccontare, se ci pensiamo, gli esseri umani. Perché nei suoi film gli extraterrestri, gli squali, i dinosauri o le avventure spettacolari sono spesso soltanto una sorta di porta d'ingresso, poi dietro c'è sempre qualcosa di molto più profondo, perché in E.T. non parlava davvero di un alieno, parlava della solitudine, del bisogno di sentirsi compresi. Poi ci sono gli incontri ravvicinati del terzo tipo, che parlava non solo di astronavi ma della curiosità umana, del desiderio di andare oltre ciò che conosciamo. Probabilmente è per questo che i suoi film continuano davvero a piacerci e ad emozionare generazioni diverse, perché Spielberg non ci chiede solo esistono gli alieni, ma lui ci chiede qualcosa di molto più interessante: ma noi come reagiremmo se li incontrassimo? Ve lo siete mai chiesti? Magari qualcuno si dice no, perché proprio non ci penso assolutamente, è una domanda che non mi faccio mai. Comunque da quasi 50 anni Spielberg ci porta a guardare verso il cielo, ma in realtà ci sta aiutando a capire qualcosa di noi stessi. Attesa, grande attesa quindi per il nuovo film di Steven Spielberg, che al centro appunto vede gli alieni. Adesso ci sono i Texas, restiamo con i piedi per terra, I Don't Wanna Love.

la nostra Lina Button con Keep It Close, ma c'è anche il nuovo singolo di Sal Da Vinci che arriva con la sua poesia, una dichiarazione d'amore costruita su un piano un po' diverso da quello classico, perché lui invece di raccontare una storia, lui costruisce un'immagine, questa donna che è la poesia stessa, qualcosa che resta mentre tutto il resto scorre via. E poi apriremo la nostra finestra sul mistero con una storia che arriva dal passato.

Il viaggio di questa sera si farà in Inghilterra, in una fredda notte d'inverno di oltre 170 anni fa, per raccontarvi uno dei misteri più strani ed inquietanti mai documentati. La storia inizia nel Devon, una contea nel sud-ovest dell'Inghilterra. È la notte tra il 7 e l'8 febbraio 1855. Durante la notte cade una leggera nevicata che ricopre campagne, villaggi e tetti con un sottile manto bianco. Al mattino gli abitanti si svegliano e trovano qualcosa di davvero insolito. Sulla neve sono apparse delle impronte. A prima vista potrebbero sembrare normali tracce lasciate da un animale, ma osservandole meglio emerge un dettaglio inquietante. Assomigliano a piccoli zoccoli, simili a quelli di una capra o di un montone. Le impronte misurano circa 6 cm di larghezza e sono disposte una dopo l'altra con una precisione quasi geometrica. La curiosità degli abitanti si trasforma presto in stupore quando qualcuno decide di seguirne il percorso. Quelle tracce non si fermano ai margini di un campo, non terminano nel bosco, non conducono alla tana di un animale, continuano, attraversano giardini, strade e campagne. Poi accade qualcosa di ancora più strano. Le impronte sembrano superare ostacoli che nessun animale conosciuto avrebbe potuto attraversare in quel modo. Compaiono sui tetti delle case, oltrepassano alti muri di cinta e attraversano cortili completamente chiusi. Alcuni testimoni raccontano che le orme sembravano interrompersi davanti ad un tubo di grondaia per poi ricomparire inspiegabilmente dall'altra parte. In altri casi superavano fiumi e corsi d'acqua senza mostrare alcuna deviazione. Secondo numerose testimonianze, il percorso copriva una distanza impressionante, superiore a 150 chilometri. Ma la cosa più sorprendente era che le tracce mantenevano quasi sempre la stessa direzione, come se qualcosa avesse camminato instancabilmente durante tutta la notte senza fermarsi mai. La notizia si diffuse rapidamente nei villaggi del Devon. Ben presto la gente iniziò a parlare di un evento soprannaturale. Bisogna ricordare che siamo nella metà dell'Ottocento. Molte persone erano profondamente religiose e le superstizioni erano ancora molto diffuse. Quando gli abitanti videro quelle strane orme a forma di zoccolo, molti pensarono immediatamente al diavolo. Nacque così la leggenda delle Devil's Footprints, le impronte del diavolo. Secondo alcuni sacerdoti della zona, il diavolo in persona avrebbe percorso la campagna inglese durante la notte alla ricerca di anime da tentare o da trascinare con sé. La paura si diffuse rapidamente. In alcuni villaggi la gente evitava di uscire di casa dopo il tramonto, altri osservavano con timore le impronte, convinti di trovarsi davanti a qualcosa che andava oltre ogni spiegazione naturale. Nel giro di pochi giorni, il caso raggiunse i giornali nazionali. Persino il famoso quotidiano britannico The Times dedicò spazio alla vicenda.

di arrampicata e come era possibile che fossero state osservate contemporaneamente in aree così vaste. Nel corso degli anni sono state avanzate molte altre ipotesi. C'è chi ha parlato di palloni aerostatici trascinati dal vento, chi di scherzi elaborati e chi di particolari fenomeni meteorologici capaci di deformare impronte già esistenti. Eppure, ancora oggi nessuna spiegazione è riuscita a convincere completamente tutti gli studiosi. La cosa più curiosa è che fenomeni simili sono stati segnalati in altre parti del mondo e, secondo alcune testimonianze, persino nel Devon stesso, molti anni dopo. Che si tratti di un evento naturale estremamente raro, di una serie di coincidenze o di una leggenda cresciuta nel tempo, il mistero delle impronte del diavolo continua ad affascinare storici, ricercatori e appassionati del paranormale. E forse è proprio questo il motivo per cui ne stiamo ancora parlando oggi. Una fredda notte d'inverno, una distesa di neve immacolata e una serie di impronte che sembrano arrivare dal nulla e dirigersi verso l'ignoto. Chi le ha lasciate? Forse non lo sapremo mai.

Noah Kahan con Doors, Porte, allora le impronte del Devon. Questo il mistero di questa sera ci insegnano che non sempre il mistero nasce da luoghi lontani, no? A volte davvero basta.

una semplice nevicata, una mattina come tante, per creare una storia che è destinata, come questa storia, davvero a sopravvivere nei secoli.

Stella Stellina, nuovo singolo di Ermal Meta. Allora, siamo andati, abbiamo parlato di alieni, misteri cosmici, grandi domande che Steven Spielberg porterà, no, sul grande schermo, ma ora torniamo sulla Terra, anche se a dire il vero la notizia che sto per raccontarvi è quasi inquietante quanto un'invasione extraterrestre, ma per anni abbiamo pensato di avere un'arma segreta contro uno dei nemici più fastidiosi dell'estate, le zanzare. Spruzzi il repellente, loro sentono l'odore e scappano, semplice, no? E invece la scienza ci dice che le cose potrebbero essere molto più complicate, perché uno studio internazionale ha infatti scoperto che alcune zanzare, perché ormai l'estate è praticamente arrivata, no? Allora, attenzione, alcune zanzare possono imparare ad associare l'odore del repellente alla presenza di un buon pasto, cioè noi. In pratica, gli scienziati hanno dimostrato che questi insetti, ma io mi chiedo, ma quanto sono intelligenti queste zanzare? Perché ogni anno ne scoprono qualcosa in più. Questi insetti sono capaci di apprendere attraverso l'esperienza, un po' come il celebre cane di Pavlov, no? Ve lo ricordate, che associava il suono di una campanella al cibo? E quindi le zanzare, in questo caso coinvolte nell'esperimento, dopo aver associato più volte l'odore del repellente alla presenza di sangue, hanno iniziato a considerare quell'odore non più come un pericolo, ma come una specie di insegna luminosa che diceva ristorante aperto, una cosa del genere, no? Il risultato è sorprendente: le zanzare non addestrate evitavano la mano coperta di repellente, quelle addestrate invece erano attirate proprio dalla mano con il repellente. Insomma, stiamo parlando di zanzare che hanno imparato a ignorare il cartello vietato l'ingresso. Ma è incredibile, la cosa più incredibile però è che questa ricerca ci ricorda quanto davvero la natura sia più intelligente di quanto immaginiamo, perché noi spesso consideriamo, no, le zanzare come piccoli automi volanti programmati solo per infastidirci, cioè per me è così, però invece scopriamo che queste piccoline possono imparare, adattarsi e modificare il loro comportamento. Certo, non stiamo parlando di geni della matematica, ma abbastanza intelligenti da complicarci le vacanze estive, quello sì, assolutamente. Intanto c'è Santana, allontaniamo l'idea della zanzara con Michel Branche, un loro successo degli anni 2000, dei primi anni 2000, The Game of Love.

Santana, Miss il Brunch, con questo bel successo, The Game of Love, e dell'inizio degli anni 2000. Allora, intanto io piano piano vi devo salutare perché stanno arrivando loro, le voci della notte, lo sapete, Marco Trovesi e Nicola Colotti, che vi tengono compagnia in fino a tardi. Io vi ringrazio per essere stati con me questa sera, rimaneteci sulle frequenze di Rete 1, noi ci risentiamo domani naturalmente, ci risentiamo nel pomeriggio, vi auguro una bella e una serena serata, a presto, prestissimo.

0: Sono le 22.
1: In studio Fabiano Rizzi, Camere federali. Dopo il Consiglio nazionale, anche il Consiglio degli Stati ha approvato due proposte del Consiglio federale per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili in un contesto di crescente carenza di abitazioni e di pressione demografica, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Il Parlamento ha così deciso di stanziare 150 milioni aggiuntivi per prestiti agevolati alle cooperative tra il 2030 e il 2034 per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata e offrire garanzie fino a 1,92 miliardi per gli investimenti nel settore. Unico partito contrario l'UDC, che parla di inutile intromissione dello Stato nel mercato. Nel primo pomeriggio a Sulgen, nel canton Turgovia, un 65enne, per cause che sarà un'inchiesta a stabilire, ha accoltellato un uomo uccidendolo durante una violenta lite. Lo ha reso noto la polizia cantonale turgoviese, avvisata del fatto verso le 14:15 dallo stesso 65enne che si è consegnato senza opporre resistenza. Anche la Svizzera dovrà creare una base giuridica per i centri all'estero per richiedenti asilo respinti. L'accordo raggiunto ieri a Bruxelles riguarda infatti anche la Confederazione in quanto membro dell'area Schengen. Berna avrà 2 anni per recepire la normativa. Il testo sarà sottoposto al Parlamento e a referendum facoltativo. Il compromesso, che Parlamento e Stati membri dell'Unione Europea dovranno approvare definitivamente nelle prossime settimane, oltre a consentire ai paesi che lo desiderano la creazione di centri al di fuori dell'Europa in cui rinviare i richiedenti asilo respinti, prevede anche una serie di misure per accelerare le espulsioni. L'ex procuratore generale della Confederazione Michael Lauber ha criticato la gestione dell'inchiesta sull'incendio di Capodanno al bar Le Constellation di Crans-Montana, puntando il dito in particolare contro le mancate autopsie di tutte le vittime e la decisione di non chiedere la carcerazione preventiva dei gerenti del locale. Secondo Lauber, che si è espresso ai microfoni della SRF, i coniugi Moretti andavano arrestati fin dall'inizio delle indagini per garantire la conservazione delle prove, mentre le autopsie andavano eseguite su tutte e 41 le vittime, non solo su 2, per determinare le esatte circostanze della morte di ognuna. Non sono emersi elementi terroristici in relazione all'aggressione con coltello compiuta da una donna a Bellinzona in un negozio di telefonia mobile lo scorso gennaio. Lo ha reso noto oggi il Ministero Pubblico della Confederazione rispondendo a una richiesta di informazioni dell'agenzia di stampa Keystone ATS. La donna di 37 anni è in cura presso una struttura residenziale terapeutico-riabilitativa e poiché il procedimento penale è ancora in corso, al momento non sono disponibili ulteriori informazioni. È di 22 morti e 130 feriti l'ultimo bilancio degli attacchi russi avvenuti nella notte in Ucraina. La città più colpita è Dnipro, dove si sono concluse le operazioni di ricerca tra le macerie e dove si contano 16 morti e 44 feriti, 6 i morti a Kiev. E secondo l'intelligence ucraina, Mosca prepara un nuovo attacco massiccio per stanotte. Le previsioni del tempo per domani: al sud in prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate alpine e temperature comprese tra 13 e 27 gradi. Al nord ultime nuvole e rovesci mattutini seguiti da schiarite e temperature tra 11 e 21 gradi.
2: Rete 1.

0: Beh, insomma, sono passati 42 anni dal primo disco di Raf, era Self Control. Il brano raggiunge il primo posto nella classifica italiana, ma anche qui da noi in Svizzera, e conoscerà, diciamo, un respiro internazionale grazie alla versione di Laura Branigan, l'americana Laura Branigan, che già aveva ripreso anche Gloria di Umberto Tozzi. Siamo noi, quelli che fanno tardi, qui sulla Rete 1. Buonasera da Marco Trovesi.
1: Bentrovati anche da Nicola Colotti. Sono ciecato stasera perché, non avendo lo schermo per vedere
0: cosa succede in onda,
1: devo andare a stima di naso. Il brano che appena passato.
0: Ti farò dei gesti.
1: No, perché il brano che appena passato ce l'avevo nell'orecchio, però ecco, mi avessi chiesto il titolo, l'anno, eccetera, almeno quando abbiamo la scaletta musicale vediamo i titoli, certo, dei brani, che ci servono magari anche da spunto, ma questi sono affari nostri, li vedremo di risolverli, andremo alla ricerca dello schermo perduto. E per il resto, allora, fuori c'è un tempo da lupi, però sì, tra l'altro mi sembra che almeno qui a Comano abbia smesso di piovere, visto che
0: no, ma ricomincia proprio in occasione della nostra uscita dall'edificio intorno a mezzanotte.
1: No, è stato, diciamo, verso l'alba, quando sì, sono stato svegliato da tuoni, sì, e lampi e scrosci di pioggia, che peraltro hanno rinfrescato l'aria, quindi fa sempre comunque bene anche alla natura, visto che di acqua ne è mancata. Sì. Dopo magari ne vorremmo un po' di meno su un tempo più diluito, però vabbè, queste sono considerazioni così generiche. Domani il tempo dovrebbe tornare un po' più stabile e forse con temperature meno afose di quelle dei giorni, sì, scorsi. Ma non è di previsioni meteorologiche che vi vogliamo tediare, perché in realtà l'antologia, diciamo, delle date ci offre degli spunti molto interessanti. Abbiamo sempre un po' questa abitudine di ricordare date e personaggi, ma questo ci permette, se non altro, di sviscerare da queste ricorrenze delle considerazioni, delle riflessioni che poi amiamo condividere con i nostri ascoltatori, perché ci danno anche magari un po' di quel senso dell'anniversario che a volte magari è fin troppo ricordato. In questo mi riferisco in particolare a un anniversario che abbiamo ricordato in questi giorni, sul quale poi diremo qualcosa. Altri sono invece un po' passati sotto silenzio ed è bello ricordarli, perché ci riportano comunque a una stagione, in questo caso musicale, sulla quale cose interessanti da dire ce ne sono. Apposta non svelo niente, perché così creiamo, speriamo, un po' di curiosità ai nostri ascoltatori, e poi vabbè, insomma, nel corso della serata ameremmo anche sentire il vostro parere, insomma, cosa ne pensate.
0: Come sempre allo 076-321-1113.
1: Io adesso vado a cercare uno schermo.
0: Buona fortuna.

tvsvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. tvsvizzera.it è online.

0: Un'altra opera quasi prima della musica italiana, Ligabue, era Balliamo sul mondo.
1: Grazie per avermelo detto. Perché noi balliamo sullo schermo. Vabbè, no, niente, per il momento ci arrangiamo così, ma non avrò bisogno di guardare nulla sullo schermo per pensare al personaggio di cui volevi parlare adesso.
0: Sì, che è scomparso il 2 giugno del 1981. Sono passati 45 anni da quando se n'è andato uno dei, diciamo, personaggi che hanno lasciato un segno importante negli anni nella scena musicale italiana.
1: Hai detto importante, eh?
0: Sì. Ed è stato presente anche nelle generazioni che non hanno potuto apprezzarlo in vita. Se n'è andato in seguito a un tragico incidente quando aveva solo 30 anni. Sto parlando di Rino Gaetano, uno dei cantautori più originali e anticonformista di quegli anni della musica italiana.
1: Al secolo, Salvatore Antonio Gaetano, detto Rino, era nato a Crotone il 29 ottobre del 1950 e muore in questo spaventoso incidente automobilistico a bordo della sua Volvo in Viale Nomentana a Roma il 2 giugno del 1981, dopo aver perso probabilmente conoscenza mentre era alla guida di quest'auto che si è schiantata contro un camion. 31 anni, morte sul colpo, bruciati e infiammati comunque da una verve musicale che a tratti può sembrare persino provocatoria. In fondo è un personaggio che rimane un po' circoscritto a una certa temperie musicale molto, molto precisa. E dall'altro è un personaggio sicuramente da rivalutare. Se cercate fotografie di Rino Gaetano online scoprirete che per certi versi aveva quasi un look che poteva ricordare persino Bob Dylan. Poi è chiaro, il suo modo scanzonato di scrivere canzoni, chiedo scusa per il gioco di parole, lo rende un personaggio, credo ancora oggi, piuttosto attuale. Ma perché rimane così importante, anche se è stata, diciamo, non vorrei dire l'abusato termine meteora, però insomma la sua prematura scomparsa sicuramente non gli ha permesso di forse raggiungere una maturità che magari sarebbe stata musicalmente diversa. Ma per cosa si caratterizza lo stile di Rino Gaetano?
0: Beh, per il suo spirito decisamente satirico, per il suo modo di fare dei ritratti della società italiana di quel periodo. Pensiamo ad esempio a Nun te reghe più, che è una specie di filastrocca, così all'apparenza, con una melodia abbastanza facile, in cui elenca e prende in giro i nomi più in vista della politica, del giornalismo e anche dello sport del tempo, come Berzot, che ai tempi era l'allenatore della nazionale italiana di calcio.
1: Sì, quella che vinse il mondiale dell'82 in Spagna, tra mille polemiche, sì, sì. Però in realtà poi, diciamo, la sua scanzonatura si rivolge un po' a tutto il panorama mediatico e glamour di quell'epoca. Sono anni, tra l'altro, anche significativi sotto molti aspetti per le vicende italiane, e il paradosso è che lui non passa forse alla storia per questi brani più graffianti, ma per un altro brano in particolare che lo ha portato alla notorietà più di consumo, verrebbe da dire.
0: Sì, poco prima di morire, nel 1981, è impegnato in una tournée chiamata Q Concert, condivisa con Riccardo Gocciante e il gruppo, diciamo, Fusion, Jazz Fusion, New Perigeo. Ne sarà tratto anche un mini album dal vivo, e durante questa tournée Rino Gaetano canta alcune canzoni di Riccardo Gocciante e viceversa. A mano a mano era stata pubblicata per la prima volta da Gocciante nel 78 e viene reinterpretata in modo decisamente più graffiante e intenso da Rino Gaetano. La canzone si intitola A mano, è stata scritta da Riccardo Gocciante per quanto riguarda la musica originale, e il testo invece è di Marco Luberti, che per Gocciante aveva già scritto alcuni dei suoi capolavori, tipo Margherita, Bella senz'anima e Quando finisce un amore. L'ascoltiamo.

0: A mano, nella versione di Rino Gaetano, oggi si festeggia come tutti gli anni a Roma il Rino Gaetano Day, e proprio in questa occasione, in occasione del 45esimo anniversario della scomparsa, ma anche del 45esimo anno dalla pubblicazione di questo brano, uscirà una versione speciale a tiratura limitata, disponibile sul negozio ufficiale di Sony Music Italia dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte del 4 di giugno. Si tratta di un vinile che reca entrambe le versioni, quella originale di Riccardo Cocciante e quella che abbiamo appena ascoltato di Rino Gaetano.
1: Beh, tu ricordavi, io tra l'altro prima ho fatto un accenno alla sua breve scalata musicale che appunto si è conclusa in maniera repentina con questo incidente appunto il 2 giugno del 1981, ma lui, che in fondo non era molto propenso a partecipare a grandi kermesse musicali, e poi diventerà però anche famoso grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo del 78 con un brano che molti ricorderanno, che si intitola Gianna, il famoso Gianna, insomma una canzoncina, verrebbe da dire, rispetto ad altri brani più impegnati. Peraltro leggevo che lui non l'amava per nulla questa canzone, però gli ha dato comunque una grande notorietà. Poi, tornando a questa sua intelligenza nei suoi testi, questo modo di scrivere schietto e graffiante, come viene ricordato in un bell'articolo che ho trovato online per ricordare la sua figura, Rino Gaetano, e qui cito dall'articolo, merita davvero un posto accanto ai più grandi esponenti della canzone italiana. Il suo universo è affollato di santi che salgono sul rogo

0: anni in cui l'Italia non aveva più vinto il mondiale, perché l'ultima volta risaliva al 1934, credo, adesso mi sbaglierò con la data, vabbè, insomma.
1: Adesso la tendenza è di non arrivare neanche a partecipare.
0: E con il rischio di non arrivare neanche a partecipare. Ma questi anni sono anche gli anni del terrorismo in Italia. Siamo alla fine degli anni 70. Il rapimento di Aldo Moro avviene nel 1978, poi comincerà la stagione delle Brigate Rosse. E quindi la schietta e graffiante verve dei brani di Rino Gaetano mi hanno richiamato alla mente. Allora, Interregge più è una sorta di florilegio di personaggi che fanno parte del sistema mediatico e della pubblicistica, contro i quali lui in qualche modo si schiera con uno sfottò, ma ben più urticanti, ben più, diciamo, graffianti saranno le parole di un'altra canzone di quegli anni, ed è la canzone di Giorgio Gaber, Io se fossi Dio, del 1980, che è tra l'altro una canzone lunghissima, perché venne addirittura pubblicata in un LP a una facciata, era un mezzo LP, ma tutta la facciata era questa lunghissima canzone che dura 14 minuti, in cui Giorgio Gaber praticamente disegna con la bravura, lo spessore e la genialità di Gaber e un'Italia che sta andando incontro alla catastrofe del terrorismo, della stagione terroristica delle Brigate Rosse. E canzone controversa che addirittura subì anche gli strali della censura, perché siamo appunto a ridosso del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro avvenuta nel 78, e Gaber non fa sconti a nessuno, cioè dei politici, in particolare della Democrazia Cristiana, dice le peggiori cose, perché è in fondo una ballata che riprende, tra l'altro, il titolo Io se fossi Dio, riprende la famosa ballata di Cecco Angiolieri, Si fossi fuoco arderei lo mondo, io se fossi Dio non farei sconti a nessuno, e i suoi versi sono, diciamo, brucianti per durezza e violenza. Cito un passaggio: io se fossi Dio, quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio, ci avrei ancora il coraggio di continuare a dire che Aldo Moro, insieme a tutta la Democrazia Cristiana, è il responsabile maggiore di 30 anni di cancrena italiana, e via enumerando. Ora, è chiaro che Gaber si poteva permettere questo genere di cose, perché lui veniva da una certa cultura underground che veramente era la satira più bruciante. Rino Gaetano forse non mirava a tanto, ma pur restando in un registro forse più guignolesco, è comunque riuscito in quell'epoca, in quel momento di un'Italia che sembrava ancora molto conformista, eppure dilaniata dallo scontro nelle piazze e ovviamente anche nella lotta pseudoproletaria portata avanti con la violenza cieca e distruttiva invece delle Brigate Rosse, con tutto il dibattito politico che ovviamente lacerava le coscienze italiane, ecco, direi che non è forse un caso che in quell'epoca ci fossero cantanti come Rino Gaetano che cantavano Non te regge più, o un indimenticabile, straordinario Giorgio Gaber che cantava Io se fossi Dio. Ripeto, siamo negli anni 80 e l'Italia subisce tutta una serie di contraccolpi. Non dimentichiamo che il 2 agosto del 1980 ci sarà l'esplosione terribile alla stazione di Bologna. E allora lì si vedranno tutte le trame nere, neofasciste, quelle cose che poi Gaber riprenderà. Ecco, è una stagione, e tutto questo lo dico perché oggi, tra l'altro, ricorrono gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, avvenuta il 2 giugno del 1946, ma su questo magari ci torno dopo facendo qualche piccola considerazione.
1: Intanto salutiamo Paolo Ore e adesso ascolteremo il vocale che ci ha inviato poco fa Irma. Clemmy Fisher, torniamo agli anni 80. Love Changes Everything.

0: Maledetto me, Fulminacci da Roma, città dove le più alte cariche dello Stato italiano festeggiano un compleanno importante, gli 80 anni della Repubblica.
1: Sì, proclamata il 2 giugno 1946, quando il popolo italiano fu chiamato a scegliere la forma istituzionale dello Stato e ad eleggere proprio lo stesso giorno, la stessa votazione, l'Assemblea Costituente, che poi avrebbe portato alla promulgazione della Costituzione nel dicembre del 47 e l'entrata in vigore poi all'inizio del 1948. È un fatto storico importante non soltanto per l'Italia, verrebbe da dire, ma per tutte le democrazie dopo il disastro della Seconda Guerra Mondiale. L'Italia era forse il primo paese che si sceglieva l'ordinamento e il sistema di governo, tra l'altro con ancora un monarca nel pieno esercizio delle sue funzioni, perché c'erano già state comunque a marzo le elezioni amministrative e poi appunto a giugno si tennero quelle per l'elezione dell'Assemblea Costituente e per la scelta del nuovo regime che avrebbe dovuto governare l'Italia, cioè il regime come intesa come forma di governo, quindi la Repubblica o la monarchia. Poi sappiamo come andò, la Repubblica vinse con un distacco di circa 2 milioni di voti e a seguito poi della proclamazione del risultato di quella votazione, che fu una votazione universale importante perché partecipavano cittadini italiani sia uomini che donne, ed era la prima volta che le donne avevano il diritto di voto in Italia, anche se era già stata prevista dopo l'Unità d'Italia nella fine dell'Ottocento, c'era già stato un progetto per introdurre il suffragio universale allargato anche alle donne, ma non c'era poi stato il tempo di metterla in pratica questa opzione. Quindi nel 1946 25 milioni di elettori, donne e uomini, si recano alle urne per scegliere chi avrebbe poi anche dovuto scrivere questa importante Costituzione, che rimane comunque una delle costituzioni più elaborate e anche più progressiste dell'intero panorama europeo, ripeto, in quel momento in cui si usciva dal disastro della Seconda Guerra Mondiale. Quindi sono 80 anni di Repubblica che a ciascuno poi il giudizio può giudicare se portati bene o portati male. Resta il fatto che la Costituzione italiana rimane ancora oggi un testo estremamente articolato ed interessante da leggere. Mi ricordo che quando studiavo scienze politiche all'università e facevo diritto costituzionale, studiando il diritto costituzionale svizzero mi rendevo conto della complessità dell'architrave per governare un paese federalista, quanto è complesso tenere conto di tutte le sensibilità storiche che hanno portato poi alle varie costituzioni svizzere. E quando lessi la Costituzione italiana dall'inizio alla fine, cosa che non molti si darebbero forse la pena di fare, mi resi conto invece di quante sensibilità erano entrate in gioco nel cercare di trovare pesi e contrappesi non soltanto nell'architrave del sistema di governo e di controllo, con i famosi check and balance come li chiamano gli inglesi, cioè le misure anche di controllo reciproco tra i vari poteri dello Stato,
0: ma anche nella scrittura degli articoli, la precisione per non lasciare nulla al caso,
1: sì, e per tenere conto di tutte le sensibilità sociali, ecco, questo è inteso nel senso più puro del termine, cioè tenere conto di tutte le istanze culturali, sociali. Il primo articolo, no? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, ma sentivo ricordare che ci furono sessioni intere della Costituente per decidere i singoli vocaboli, esatto, per avere il testo più aderente a una certa visione delle cose. C'è il famoso articolo 11, mi pare, quello che dice che l'Italia ripudia la guerra. su quel verbo ripudiare ci furono discussioni, perché all'inizio il testo diceva, proponeva rifiuta la guerra, poi fu una senatrice donna che convinse i colleghi a sostituire quel rifiuta con ripudia, che è un termine decisamente più impegnativo.
0: Sì, è la bellezza della lingua italiana.
1: La bellezza della lingua italiana e credo la bellezza soprattutto di quel manipolo di donne che parteciparono alla Costituente, che fanno ancora oggi, credo, da esempio, non soltanto in Italia, verrebbe da dire, ma in tutta l'Europa, per il fatto che, appunto, scrollatasi di dosso la dittatura fascista, e immaginate il resto dell'Europa, quella nazista, e usciti da una guerra comunque distruttiva, ecco che un paese cercava comunque di ricostruirsi dalle macerie. E aggiungerò un elemento: non immaginiamo quel momento come un momento di concordia letizia, perché gli storici ci dicono che in quei frangenti, quando si trattò di decidere quale nuovo ordinamento di governo avrebbe dovuto reggere l'Italia, ci furono scontri, ci furono attentati, ci furono anche scontri e morti, al punto che De Gasperi temeva che ci sarebbe potuta essere comunque una guerra civile. Poi alla fine tutti si resero conto che se si era appena usciti da una guerra devastante non si poteva entrare in una guerra civile altrettanto devastante. Quindi credo che sì, quel 2 giugno del 1946 rimane comunque una data da ricordare a livello europeo, e non soltanto per quanto riguarda poi anche un po' di retorica che fatalmente accompagna queste cerimonie che si ripetono di anno in anno. Tra l'altro leggevo che oggi brillava per assenza sul palco delle autorità il ministro dei trasporti Salvini, però vabbè, queste sono scelte. E comunque questo corollario, diciamo, di
0: nonché vicepresidente del Consiglio.
1: Nonché vicepresidente del Consiglio, certo, ma questo corollario di celebrazioni a volte può sembrare anche persino un po' stucchevole, un po' autocelebrativo. Credo che al di là delle rappresentazioni rimangono le cose scritte. Ecco, questa Costituzione e soprattutto il fatto che a votare abbiano partecipato le donne, che anche le donne siano state, diciamo, figure preminenti nell'elaborazione di una Costituzione così articolata, rimane comunque un fatto da ricordare.
0: Per le donne svizzere invece
1: per la Svizzera le cose andarono molto più lentamente.
0: Più lungo. Il suffragio è stato femminile, è stato introdotto a livello federale il 7 febbraio del 1971, quando il 65% degli elettori, allora esclusivamente uomini, approva la modifica costituzionale che concede quindi alle donne il diritto di voto e di eleggibilità. Le prime elezioni le donne svizzere hanno potuto votare ed essere elette per la prima volta appunto nell'ottobre del 71, eleggendo subito 11 deputati. Poi i vari cantoni hanno concesso il diritto di voto in tempi diversi. L'ultimo è stato a Penzello Interno nel 1990.
1: Sì, dopo cantone che vai, tradizione che trovi. Se avete occasione andate a vedere sul sito lanostrastoria.ch, troverete sicuramente delle immagini della prima votazione nel 1971, e in Ticino credo addirittura era avvenuto ancora forse a livello cantonale nel 1970, ma insomma le prime donne che vanno a votare in Svizzera, ecco, è qualcosa che guardato oggi può sembrare paradossale, cioè sembrano passati eoni e non sono invece passati così tanti anni.
0: No.
1: Ecco, vedere la gioia con la quale queste donne andavano a votare, ecco, forse dovrebbe farci capire quanto è importante ancora oggi il fatto che abbiamo la democrazia e che possiamo votare, e che questo diritto spesso viene utilizzato in maniera variabile, perché sono poche le persone che vanno a votare, e perché votare può sembrare, molti dicono, a me non interessa. Dovrebbe invece interessarci, perché ci sono molte persone che hanno lottato per ottenere questo diritto,
0: certo,
1: e a volte ci hanno anche rimesso la vita per farlo.
0: E noi Svizzera ci rimaniamo con la musica da Basilea, Adrian Sieber con Liliger.

0: 22.55, pochi minuti quindi al notiziario. Siamo stati a casa nostra con Adrian Sieber, una canzone ci separa dalle ultime notizie del mondo e poi vi racconteremo delle altre cose.
1: Sì, perché come dicevamo all'inizio, ricorre in questi giorni, in particolare l'altro ieri, sì, ricorreva un anniversario importante di cui avrete sicuramente sentito e visto. E quindi però non vi svelo niente perché riguarda una figura iconica della storia del cinema, ma che direi trascende anche in qualche modo i ristretti o larghi confini della celluloide per sbarcare poi anche sulle copertine dei rotocalchi. Forse avrete già intuito a cosa mi sto riferendo. E poi vabbè, parleremo di altro, però non svegliamo troppo, perché così magari vi teniamo un po' di curiosità che vi tiene legati ad ascoltarci dopo il notiziario delle 23.
0: E salutiamo Irma.
1: Sì, ringraziamo chi si prodiga nel mandarci belle fotografie.
0: Le foto della luna.
1: Sì, complimenti Irma, bellissima foto, quasi artistica, perché scolpisce la luce della luna che scolpisce le nuvole, è sempre un bel colpo d'occhio. Io avrei fatto magari uno zoom, ma è comunque una bella fotografia. E anche Ore credo che ci ha mandato una foto invece del cielo nuvoloso, ma anche il cielo nuvoloso ha le sue bellezze, a me ricorda ogni tanto i quadri di Turner. Vabbè.
0: Torniamo in Italia con Jovanotti e Alfa. Buon vento.

0: Sono le 23.
1: Studio Fabiano Rizzi, Camere Federali. Il turismo degli acquisti in Svizzera potrebbe essere presto incentivato. Il Consiglio nazionale ha approvato oggi, con 128 voti contro 65 e una astensione, una mozione che propone di abbassare da 300 a 150 franchi la soglia minima di spesa necessaria per ottenere il rimborso dell'IVA. L'autore della proposta, il parlamentare del centro lucernese Leo Müller, intende rafforzare la competitività della Svizzera rispetto agli altri paesi europei che negli ultimi anni hanno notevolmente ridotto gli ostacoli agli acquisti tax free. Il dossier passa ora all'esame del Consiglio degli Stati. Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato ieri a Göttingen, in Turgovia, nelle acque del lago di Costanza. Potrebbe trattarsi della persona che un testimone aveva visto cadere domenica notte da un traghetto fra Meersburg e Costanza in Germania e le cui ricerche si erano rivelate vane. Il maltempo di oggi in cifre ce lo dettaglia Meteo Svizzera, che ha recensito circa 7.500 fulmini abbattutisi su tutto il paese, 1.321 nel solo Canton Berna, il più colpito dal fenomeno, solo 13 nel Canton Schaffusa, il più risparmiato dalle folgori. Il record delle precipitazioni, 76,4 mm d'acqua, si è registrato in Ticino, a Stabio. Le raffiche di vento più forti hanno sferzato Bad Ragaz nel Canton San Gallo, toccando i 114 km orari. In Svizzera un veicolo su tre supera i limiti di velocità, lo rileva l'UPI, l'Ufficio Prevenzione Infortuni, mettendo in guardia dall'aumento dei limiti di velocità a 100 km fuori dai centri abitati e a 130 km orari sulle autostrade, proposto da un'iniziativa parlamentare. Nel 2025 il 27% dei veicoli non ha rispettato il limite degli 80 all'ora, il 29% quello dei 120 all'ora, il 35% dei veicoli non ha rispettato il limite dei 30 all'ora e il 38% quello dei 50 all'ora. Già oggi, fa notare l'UPI, un incidente grave su 8 è dovuto all'eccessiva velocità e addirittura 1 su 4 fuori dai centri abitati. L'aumento della velocità consentita comporterebbe quindi un netto aumento del numero di morti e feriti gravi. Dall'estero, gli Stati Uniti ritengono che la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sia vivo e sempre più coinvolto nella guida della Repubblica Islamica Iraniana. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia americana Marco Rubio davanti alla Commissione Affari Esteri del Senato, lamentando la difficoltà di far passare messaggi all'interno del governo iraniano. È di 22 morti e 130 feriti l'ultimo bilancio degli attacchi russi della scorsa notte in Ucraina. La città più colpita è Dnipro, dove si sono concluse le operazioni di ricerca tra le macerie e dove si contano 16 morti e 44 feriti. 6 i morti a Kiev. E secondo l'intelligence ucraina, Mosca prepara un nuovo attacco massiccio per stanotte. Le previsioni del tempo per domani: al sud in prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate alpine e temperature comprese tra 13 e 27 gradi. Al nord ultime nuvole e rovesci mattutini seguiti da schiarite e temperature tra 11 e 21 gradi.
2: Rete

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

0: Saranno stati contenti in questi ultimi minuti i sorcini, così penso si chiamino ancora i fans di Renato Zero, all'ascolto di Fino a Tardi qui sulla Rete 1. Lui è Niccolò Calotti, io sono Marco Trovesi. Di nuovo buonasera a tutti voi.
1: E io mi ero già portato avanti, visto che tu mi metti sempre fretta dicendo che ormai ci stiamo avvicinando alla fine della giornata, che dobbiamo insomma pensare che presto scoccherà la mezzanotte, e quindi prima ho sbagliato le tempistiche perché ho fatto riferimento a un anniversario dicendo che era accaduto l'altro ieri, in realtà è ieri, cioè primo giugno, e adesso diciamolo chiaramente, visto che ormai... Lo abbiamo tenuto in sospeso per tutto questo tempo. Ieri ricorrevano i 100 anni, l'anniversario, il 100° anniversario della nascita di una delle più grandi star della storia del cinema, che era Marilyn Monroe.
0: Norma Jean Mortenson.
1: Norma Jean Mortenson Baker, nata Norma Jean Mortenson a Los Angeles il 1 giugno del 1926, è morta a Los Angeles prematuramente anche lei il 5 agosto del 1962 per cause che ancora oggi non sono del tutto chiarite e che facendola scomparire in età ancora relativamente giovane, anzi diciamo pure giovane, l'hanno per sempre iscritta e immortalata nella storia dell'immaginario cinematografico che tutti noi abbiamo ben presente. Anche la nostra televisione RSI ha dedicato a questo anniversario un ricordo cinematografico con il film Quando la moglie va in vacanza. Certo, la figura di Marilyn Monroe è talmente ampia, è talmente iconica che tentare di farne un riassunto diventa praticamente impossibile. Certo, noi la ricordiamo per pellicole che restano famose, alcune per qualità, altre un po' meno, ma come non ricordare Come sposare un milionario, Quando la moglie va in vacanza, Fermata da autobus, il sempiterno e sempre celebratissimo A qualcuno piace caldo, anche perché l'affianca...
0: una coppia di mattatori.
1: L'affianca una coppia di mattatori, Jack Lemmon
0: e Tony Curtis.
1: E peraltro credo che la battuta finale del film, Nessuno è perfetto, rimane probabilmente tra le 100 più celebri citazioni cinematografiche della storia del cinema del Novecento sicuramente. Tra l'altro, per questo film Marilyn Monroe vinse anche un Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale nel 1960.
0: E anche il lato musicale era notevole.
1: Sì, oltretutto dobbiamo ricordare che Marilyn Monroe aveva anche, diciamo, il desiderio di esprimersi come, diciamo, non soltanto come attrice, ma anche come cantante, e comunque, insomma, vabbè, ecco, non fosse altro che per ricordarla nell'immaginario glamour di quegli anni, la sua famosa interpretazione al Madison Square Garden, mi pare, no? Del suo Happy Birthday, Mr. President, in occasione del compleanno del presidente Kennedy. È appunto per questa sua varietà di declinazioni di un femminile, che è legato ovviamente a un'epoca in cui erano le maggiorate pin-up, si usciva dalla Seconda Guerra Mondiale, gli anni 60 sono gli anni, insomma, o anni 50, in cui c'è un'America che si ritrova sotto altre immagini anche da voler costruire. E quindi certo, si volevano le donne maggiorate, in Italia c'era Sophia Loren, negli Stati Uniti c'erano Marilyn Monroe, c'era Jane Mansfield, e queste donne messe, diciamo, quasi come carne di consumo, e sulle copertine dei magazine e al cinema, davano poi ovviamente un'immagine estremamente riduttiva e persino deteriore dell'universo femminile.
0: La bionda ingenua.
1: La bionda ingenua è anche un po' svampita, eppure, nonostante questo, di Marilyn Monroe invece bisognerebbe ricordare altro, bisognerebbe ricordare una sua sensibilità e una sua intelligenza che ne hanno fatto davvero un personaggio incredibilmente variegato. Leggevo un articolo dal titolo peraltro esemplificativo, Il cervello di Marilyn Monroe. Ancora oggi la gente confonde l'attrice con la bionda svampita che interpretava, o meglio, con le bionde svampite che interpretava, ma la sua intelligenza appare comunque evidente sullo schermo. E in questo articolo si ricorda come poco prima di morire, in queste circostanze ancora oscure, Marilyn Monroe seguiva, diciamo, una terapia psichiatrica con uno psichiatra che tra l'altro raccolse poche settimane prima della sua morte i nastri che lei stessa aveva registrato, perché si era resa conto che durante la terapia non riusciva a parlare, a raccontare delle sue diciamo fragilità, ma riusciva a farlo tenendo il microfono e quindi lasciando su un nastro magnetico queste sue confessioni. E quando questo psichiatra poi riascoltò questi nastri, che poi purtroppo sono andati distrutti, ma sono stati in parte trascritti, bene, ne emerge una figura complessa ed estremamente sensibile, non soltanto alle proprie emozioni irrisolte, ma anche a una cultura, una profonda cultura umanistica. Tra le sezioni più interessanti, qui cito direttamente dall'articolo di queste trascrizioni, ci sono citazioni di Marilyn Monroe relative alle lezioni introduttive di Freud, all'Ulisse di James Joyce, a Shakespeare, a William Congreve, insomma
2: tutt'altro che svampita.
1: Tutt'altro che svampita. E la sua casa a Los Angeles, che ha rischiato di essere tra l'altro rasa al suolo, poi è stata salvata, credo, da una petizione firmata da molte persone che vivono in quel quartiere, che dicevano no, sarebbe uno scempio distruggere la casa di Marilyn Monroe. Beh, per chi l'ha visitata o ha avuto occasione di visitarla, forse già al tempo in cui lei ci viveva, ricorda che c'erano sempre dei libri aperti e molte sono le fotografie intime di Marilyn Monroe con tra le mani un libro, come a dire che lei voleva anche rifuggire questa immagine di donna oggetto e trovare nella tranquillità della sua privacy invece dei momenti di grande intensità e di grande profondità.
2: Forse non a caso è stata sposata anche con il drammaturgo Arthur Miller.
1: E qui c'è la doppia dimensione, perché prima sposa un eroe, diciamo un macho sportivo come Joe DiMaggio, che però lei raccontava, mi sono innamorata di lui perché lui ha visto delle cose in me che nessun altro aveva visto, io ho trovato delle cose in lui che nessuno aveva visto. Quindi non è un matrimonio, non sembrerebbe un matrimonio, diciamo, di interesse a vantaggio di una certa così rappresentazione glamour della bella attrice che sposa
2: il campione di baseball.
1: E sicuramente il matrimonio con Arthur Miller può sembrare persino paradossale, cioè lei, la bionda svampita, in una certa visione del cinema di allora, che sposa invece il grande drammaturgo. E tornando all'articolo che citavo prima, in questi nastri appunto che il suo psichiatra poi aveva recuperato, addirittura arriva a manifestare una critica al famoso film Gli Spostati, che io ho già citato altre volte perché secondo me rimane una delle sue migliori interpretazioni, a fianco di Claire Gable e di Montgomery Clift, film duro ancora oggi, in cui lei tra l'altro emerge con una varietà di sfumature psicologiche straordinaria. E parlando di questo film, lei dice: Arthur Miller non conosceva il cinema né sapeva come scrivere di cinema. Gli Spostati non era un gran film perché non era una grande sceneggiatura. È vero, Gli Spostati forse non è un gran film, ma è una grande interpretazione di Marilyn Monroe. Ecco, anche per questo, molti la ricordano per film appunto più leggeri, come A qualcuno piace caldo o Quando la moglie va in vacanza, perché c'è l'iconica immagine di lei, che è indimenticabile. Immagine di lei che passa sopra la
2: grata della
1: presa d'aria della grata della metropolitana, il suo vestito
2: con l'abito bianco che
1: emerge,
2: svolazza.
1: Che è stata ripresa in mille e uno modi diversi, ma non è questa forse la Marilyn Monroe che è bello ricordare, o non è solo questa l'immagine di Marilyn Monroe da ricordare, ma secondo me è appunto le scene più drammatiche di Spostati, secondo me rimangono tra le sue più belle rappresentazioni cinematografiche. Poi c'è chi la ricorderebbe per Niagara o per altri film magari meno conosciuti. Viene quasi voglia di chiedere a quei nostri 22-23 ascoltatori che ancora ci stanno seguendo qual è magari l'immagine che hanno più presente di Marilyn Monroe, che rimane lì scolpita.
2: O il vostro film preferito.
1: Dico un'ultimissima cosa: ho salvato tra i miei preferiti su Instagram, perché ovviamente anche su Instagram si è ricordato questo importante centenario, un estratto d'archivio, mi sembra ovviamente di intuire che sia della Rai, quando Marilyn Monroe riceve, e siamo nel 1959, Marilyn Monroe riceve il David di Donatello all'Istituto Italiano di Cultura, accompagnata e presentata da un indimenticabile Ruggero Orlando, che di fronte a una folla di giornalisti e di ammiratori, con la povera Marilyn Monroe quasi schiacciata contro la parete e la libreria di questo istituto, a un certo punto dice: beh sì, oggi premiamo Marilyn Monroe con il David di Donatello, ma a consegnare il premio abbiamo chiamato anche una sua amica. E arriva così, quasi evocata dal nulla, un'altra splendida regina del cinema, che è Anna Magnani. E c'è questo momento in cui Marilyn Monroe e Anna Magnani si guardano come una figlia guarderebbe una madre, e che si sussurrano delle cose in italiano, in inglese, e Anna Magnani suggerisce a Marilyn Monroe cosa dire in italiano, e dire: di che sei commossa. E lei dice: sono molto commossa. Scena straordinaria, ma che fa vedere anche l'imbarazzo e la fragilità di una Marilyn Monroe, che spesso veniva appunto messa così un po' al pubblico consumo, e che invece manifesta tutta una sua delicatezza, che forse emerge anche in questi ricordi della sua psicologia anche fragile.
2: Abbiamo voluto ricordarla anche noi, visto che ieri non eravamo in onda. 1990, Alana Miles, questo è stato praticamente il suo unico successo, Black Velvet, fino a tardi sulla Rete 1.

0: Questa sera in apertura di Fino a Tardi abbiamo ricordato Rino Gaetano, scomparso 45 anni fa, il 2 giugno del 1989, a solo 30 anni. Anche Mike Francis, qui ospite di Amy Stewart per Together, si è spento presto. Era il 2009, aveva 47 anni. Ci ha lasciato comunque delle canzoni che sono rimaste nella memoria, su tutte forse Survivor.
1: Continuo ad andare a naso perché non vedo i titoli dei brani, però insomma poi io mi fido di te perché sei tu alla console di comando e quindi tieni tempi e temi e quindi a te incombe ricordarmi di cos'altro volevamo parlare, visto che ormai si approssima il momento del tardi che diventa già l'inizio della prossima giornata.
0: Io ho letto un articolo questo pomeriggio, credo su Wired, che aveva come titolo "Le unità di misura in Canada sono pazze". Quindi se avete intenzione di fare un viaggio in Canada, il consiglio è quello di scaricare un'app di conversione tra sistema metrico decimale e le unità invece britanniche e statunitensi, soprattutto per fare la spesa o per parlare con dei canadesi, chiacchierare con dei canadesi, perché nella vita, ecco, questi due sistemi di misura sono spesso confusi e convivono comunque abbastanza serenamente per i canadesi.
1: Vabbè, il Canada è comunque un paese come minimo bilingue, sì. Poi in realtà andrebbe ricordato che anche il Canada è un paese abitato da nativi ai quali noi siamo andati come occidentali a rompere le scatole e mica poco, quindi probabilmente bisognerebbe tenere conto anche delle lingue cosiddette minoritarie, e tra l'altro c'è anche un grosso dibattito anche in Canada da questo punto di vista. Però se riteniamo che le due lingue principali, diciamo dal punto di vista dell'amministrazione, dell'economia, sono l'inglese e il francese, ecco che qui cominciamo già a capire perché c'è questa commistione tra unità di misure che sono di tipo europeo o di tipo piuttosto invece anglosassone. Però sì, se ne vedono e se ne leggono di ogni, verrebbe da dire, no?
0: Sì, facciamo qualche esempio a proposito, non so, del carburante. Si compra in litri, ma il consumo delle auto viene calcolato in miglia per gallone.
1: Sì, e sappiamo quanto la misura del gallone è significativa di un certo tenore e un certo, diciamo, una certa sensibilità dell'opinione pubblica, anche e soprattutto in questo frangente, però sì. A sud del lago Ontario, perché qui stiamo parlando e delle cascate Niagara, perché stiamo parlando invece degli Stati Uniti. E sappiamo che di questi tempi i rapporti tra Stati Uniti e Canada non sono proprio idilliaci, però paese che vai, unità di misura che trovi, il gallone per il Nord America rimane comunque un punto di riferimento e quindi anche lì che si tasta poi il polso dell'opinione pubblica. Però altri esempi che si possono citare?
0: Supermercati. I prodotti confezionati hanno l'indicazione del peso in grammi oppure in litri. Ma i banchi freschi, per esempio della carne e del formaggio, hanno i prezzi spesso riferiti alle libbre.
1: Sì, e anche qui potrebbe sembrare, appunto, da un lato questa interscambiabilità probabilmente non genera grossi problemi ai canadesi. Magari per un visitatore che arriva dall'Europa può essere un problema, o magari per un visitatore che arriva dagli Stati Uniti e che magari si trova di fronte a un'unità di misura che è invece più di tipo europeo, non inglese, ovviamente, perché vediamo noi i problemi che abbiamo quando andiamo in Gran Bretagna, già per il fatto della circolazione.
0: Già solo per la guida.
1: Ecco, ma poi pensate alle unità di misura, per esempio monetarie, sì, che è un altro grosso problema. Poi vabbè, con l'entrata nell'euro le cose si sono, diciamo, modificate, ma una volta le suddivisioni monetarie legate alla sterlina erano comunque assai complesse. Credo che ci sia anche una motivazione di carattere molto pratico, perché tu citavi anche la misura delle temperature per esempio per alcuni elettrodomestici?
0: Sì, perché allora, la temperatura dell'aria esterna, ma anche dell'acqua, si misura in gradi Celsius, quindi i nostri. In cucina invece la temperatura dei forni e anche i ricettari parlano di gradi Fahrenheit.
1: E qui posso immaginare che effettivamente la questione dell'utilizzo dell'una o dell'altra unità di misura di temperatura derivi dal fatto che probabilmente in Canada molti elettrodomestici vengono importati dagli Stati Uniti,
0: sì, sì.
1: E quindi negli Stati Uniti verranno probabilmente prodotti utilizzando le scale, tendenzialmente la scala Fahrenheit, che è un po' diversa rispetto a quella dei gradi centigradi. Io per esempio fatico ancora oggi a capire bene, perché credo che, se non ricordo male, la scala Fahrenheit è una scala logaritmica, mentre la nostra scala centigrada è appunto divisa in 100, per cui sappiamo che 0 corrisponde alla temperatura di glaciazione o comunque di congelamento dell'acqua, 100 gradi l'ebollizione, e poi insomma tutte le altre temperature le ricaviamo da quello.
0: Sì, Fahrenheit io non sono mai riuscito a capirli.
1: Mentre appunto le temperature Fahrenheit, se uno non ha la sensibilità nordamericana, fatica a capirle. Però questa delle unità di misura, beh, in un paese appunto bilingue e biculturale, così come il Canada si è sempre profilato, anche dal punto di vista storico, ci dice anche della complessità di avere delle unità di misura che siano omogenee a livello internazionale. E qui effettivamente le cose sono più complicate di quello che sembrano, perché di fatto per arrivare a un sistema internazionale di pesi e misure ci è voluto parecchio, perché immaginate quando durante, diciamo, nell'epoca moderna ma non contemporanea, bisognava trovare unità di misura che fossero condivise, perché fondamentalmente erano i commerci a dettare alcune esigenze molto pratiche, ecco, immaginate a quali complessità e quali complicazioni si andava incontro, non fosse altro che per misurare una quantità, perché se si usava una bilancia che funzionava in un certo modo, oppure si usavano delle unità di paragone, le cose si complicavano molto. Poi con l'avvento della modernità contemporanea, dell'industrializzazione, la necessità di arrivare a uno standard che mettesse d'accordo tutti a livello internazionale diventò una necessità pratica, e qui effettivamente le cose diventano quasi paradossalmente, per non dire persino ironicamente, ma mi sembra un avverbio in questo caso eccessivo, ma persino paradossali, perché a un certo punto trovare un'unità di misura diventava davvero una necessità talmente raffinata, talmente scientificamente avanzata, da diventare quasi snaturata rispetto alla sua entità vera. E adesso non faccio esempi troppo complicati. Però, se ci resta il tempo, ti racconto magari dopo ancora un po' di musica un caso abbastanza divertente, se non fosse che la conclusione è tutt'altro che divertente, ma questa differenza nel calcolare le unità di misura in sistema metrico decimale, come siamo abituati noi in Europa, o con i sistemi invece di tipo anglosassone, ha portato persino al fallimento di una missione spaziale. Ma ci veniamo tra un attimo.
0: Per chiudere col Canada, il modo di esprimere le distanze è abbastanza singolare, ma c'è una spiegazione molto precisa, perché la rete di strade alterna delle autostrade a scorrimento veloce a strade magari a singola corsia che passano tra laghi e foreste. Quindi esprimere le distanze a chilometri può essere veramente relativo. E quindi i canadesi sono abituati ad esprimere le distanze in tempo, in minuti oppure in ore.

0: Nel 1979 Mattia Bazar pubblicano C'è tutto un mondo intorno, una canzone che rende bene l'idea della capacità e dell'estensione vocale della indimenticabile Antonella Ruggiero.
1: Allora, dicevamo della difficoltà di uniformare i sistemi di pesi e misure per evitare appunto che ci siano discrepanze che poi magari diventano complicate da capire. Ricordavo quanto è stato complesso arrivare a un sistema internazionale condiviso e anche quali poi sono state le unità di misura scelte, che a volte appaiono persino fin troppo fantasiose, perché se per esempio vi dicessi che oggi per il sistema metrico internazionale il secondo, cioè lo scorrere del tempo pari a un secondo, è definito come la durata di 9.192.631.770 periodi della radiazione corrispondente alla transizione tra due livelli iperfini dello stato fondamentale dell'atomo di cesio 133, spegnete la radio e mi mandate pure a quel paese.
0: Il cesio 133 è quello che serve anche per datare reperti archeologici.
1: Può darsi, poi c'è il carbonio 14, però adesso ammetto che non so se è il cesio 33, perché in questo caso stiamo parlando di isotopi, ma non facciamola complicata.
0: Comunque il secondo, ecco.
1: Ma perché è stato scelto questa cosa? È stata scelta questa cosa perché è una delle cose invariabili, cioè quando si tratta di scegliere pesi e misure bisogna trovare qualcosa che non sia soggetto a nessun tipo di variabilità. Per esempio il metro standard era una placca di titanio che veniva conservata a una certa temperatura,
0: quindi indeformabile.
1: Dopo alla fine si è deciso che anche per il metro bisognava adottare un altro sistema, così come per esempio per il chilogrammo, perché nel sistema internazionale per avere una definizione precisa di che cosa è un chilogrammo si usa la costante di Planck, che ha a che fare con la fisica quantistica, e adesso non ci vado perché sennò ci perderemmo. Chiudo ricordando appunto questo episodio che, se non fosse, diciamo, dalle conseguenze devastanti, ci aiuterebbe a capire quanto a volte questa incomprensibilità che esiste tra le due sponde dell'Atlantico, non solo quello, può portare dei disastri. Un errore di conversione tra libbre e newton, i newton sono unità di misura, chilogrammo per metro secondo quadrato, ha portato al fallimento di una missione, la missione Mars Climate Orbiter, che è precipitata schiantandosi sulla superficie di Marte nel 1999, perché le aziende che avevano lavorato sulle due sponde dell'Atlantico non si erano intese sul sistema di misurazione della forza necessaria per rallentare questa sonda, e quindi chi ragionava in newton la vedeva, aveva impostato le cose in un certo modo, chi ragionava invece in libra forza aveva altri risultati, e questa discrepanza portò quindi a un calcolo errato delle forze in gioco per rallentare la sonda, per arrivare ad ammartare in maniera delicata, e invece la sonda si è miserabilmente schiantata a tutta velocità per questo errore. E tra l'altro il tutto non è che fu proprio anodino dal punto di vista dei costi, perché era una missione che era costata pur sempre 125 milioni di dollari, e nonostante la sonda fosse stata in viaggio per 10 mesi, i team della sonda hanno identificato l'errore soltanto nell'ultima fase, quindi troppo tardi per salvarla. Però almeno questo esempio è servito poi per altre situazioni analoghe a rendersi conto che quando in fase di progettazione e verifica dei prodotti non c'è un'adeguata comunicazione tra le parti, c'è poi il rischio di fare disastri. Da questo disastro qualcosa abbiamo imparato.
0: In Canada qualcosa di simile è accaduto anche a un aereo di linea, fortunatamente senza conseguenze tragiche, proprio un errore di calcolo tra litri e galloni.
1: Resta il fatto che i paesi che sono gelosi dei loro sistemi metrici lo sono anche per ragioni culturali e anche per ragioni politiche, ma poi anche storiche, ovviamente. Insomma, siamo ai titoli di coda?
0: Yes!
1: Bene, tra poco il radiogiornale di mezzanotte.
0: Vi salutiamo con i Lighthouse Family di Rain Cloud. Serena notte da Marco Trovesi.
1: Soprattutto non troppo, diciamo, piovosa. Noi ci risentiamo domani. Marco Trovesi e Nicola Colotti, grazie di essere stati con noi.
0: A presto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Alloggi in Svizzera, anche il Consiglio degli Stati dà il via libera a maggiori risorse e al rinnovo dei sostegni federali per rispondere alla carenza di abitazioni. Diplomazia attiva tra Israele e Libano, nuovamente a colloquio a Washington. Trump annuncia un cessate il fuoco che scongiura l'invasione di Beirut ma non fa tacere le armi. Massiccio attacco russo nella notte scorsa in Ucraina, almeno 22 morti, Dnipro, la città più colpita. Il settore fiduciario ticinese in assemblea guarda al futuro con fiducia, tante le sfide tra intelligenza artificiale, abusi e una piazza finanziaria che si vorrebbe più attrattiva. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Il Parlamento prova a rispondere alla penuria di alloggi. Dopo il nazionale, anche il Consiglio degli Stati appoggia il piano del Consiglio federale per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi accessibili, dando il via libera sia a maggiori risorse per i progetti di edilizia di utilità pubblica, sia alla proroga dei finanziamenti federali che permettono di offrire affitti più moderati. Da Berna, Anna Valenti.
2: La crisi degli alloggi oramai è la questione sociale più pressante in Svizzera. Trovare un affitto a prezzi accessibili è diventato difficile per famiglie, giovani e ceto medio, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Per sostenere la costruzione di abitazioni a prezzi moderati, la Confederazione punta su due strumenti chiave. Aumentare di 150 milioni il fondo di rotazione per il periodo 2030-2034, che concede prestiti agevolati e rimborsabili alle cooperative per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata, e stanziare quasi 2 miliardi di garanzie federali per il 2027-2033 che permettono ai promotori no profit di accedere a crediti a tassi più bassi.
3: Der Bundesrat geht davon aus, dass die Nachfrage nach wie vor.
2: Misure indispensabili, sottolinea il consigliere agli stati centrista Pirmin Bischoff, vista una situazione poco incoraggiante. Ogni anno nascono 48.000 nuovi nuclei familiari, mentre dal 2018 la costruzione di alloggi diminuisce, le domande di costruzione calano, il tasso di appartamenti vacanti è sceso all'1%. Per l'UDC, unico partito nettamente contrario, insieme a qualche liberale radicale, si tratta invece di un'inutile intromissione dello Stato nel mercato. Vanno sostenute le persone, non gli appartamenti, afferma l'UDC Hannes German.
4: Statt Wohnungen zu subventionieren, sollte zur gezielten Unterstützung bedürftiger Menschen.
2: La sinistra invece chiedeva di raddoppiare il fondo di rotazione a 300 milioni e aumentare le garanzie federali a 2,3 miliardi. La crisi degli alloggi è figlia del graduale disinvestimento dello Stato nella politica abitativa, punta il dito il socialista Pierre-Yves Maillard, che parla di fondi oggi 10 volte minori a disposizione della politica abitativa.
5: Nous avons massivement réduit les moyens mis à disposition pour cette politique publique depuis 30 ans.
2: Dire no alle due misure rappresenta un grande rischio, sottolinea il consigliere federale Guy Parmelin, sottolineando che si tratta di due strumenti consolidati che in questi anni non hanno mai provocato perdite alla Confederazione grazie all'oculata gestione dei rischi. E alla fine, a netta maggioranza, la Camera dei Cantoni ha seguito il Consiglio federale.
1: Riprendono i colloqui diretti tra Libano e Israele con gli ambasciatori dei due paesi che si sono incontrati in mattinata a Washington al Dipartimento di Stato per una nuova sessione di negoziati. Nelle scorse ore il presidente statunitense Trump ha annunciato un cessate il fuoco, ma senza scendere nei dettagli e senza chiarire quando entrerà in vigore, cosa implichi e se si tratti di un cessate il fuoco permanente o soggetto a prolungamenti come quelli decretati negli ultimi tre mesi. Il punto lo fa per noi Naima Chicherio.
6: Gli ambasciatori non hanno rilasciato dichiarazione al termine di questo primo incontro, ma si vedranno anche domani, quindi si può immaginare che entro qualche ora avremo almeno le indicazioni sulle tempistiche. Intanto constatiamo che il cessate il fuoco non è ancora effettivo oppure che è già stato violato. I libanesi non sono scesi in piazza per festeggiare la fine della guerra o il ritiro dei soldati israeliani dal Sud, anzi oggi ci sono stati almeno 13 morti, i feriti sono circa 130 e Israele ha emesso nuovi ordini linee di evacuazione questa mattina, quindi si prepara a effettuare nuovi bombardamenti anche in zone abitate, a Sidone, a Nabatie per esempio. Questo però non significa che i colloqui andranno male. È abbastanza tipico che prima di arrivare al tavolo delle trattative le parti tentino di accrescere il proprio potere negoziale proprio attraverso operazioni militari dell'ultimo. Ciò che sappiamo, perché lo ha scritto Donald Trump su X, è che il primo ministro israeliano Netanyahu prevedeva di mandare l'esercito addirittura fino a Beirut, ma che ha rinunciato, mentre Hezbollah si è impegnato a rispettare il cessate il fuoco, quindi dovrebbe smettere prima o poi di lanciare missili contro Israele. Tra l'altro Donald Trump ha detto di aver avuto con Hezbollah un'ottima conversazione, mentre secondo i media americani avrebbe bacchettato e insultato pesantemente il primo ministro israeliano Netanyahu. Comunque, in base a queste poche informazioni, l'impressione è che questo cessate il fuoco sia stato imposto da Trump per scongiurare gli scenari peggiori, l'invasione della capitale libanese, cosa che avrebbe compromesso altri negoziati, equilibri, legami e interessi americani di altri paesi in Medio Oriente.
1: Da un conflitto all'altro, è salito a 22 morti e 130 feriti il bilancio dell'attacco aereo russo che la scorsa notte ha colpito l'Ucraina. Un bombardamento che supera per l'ennesima volta il record di missili e droni lanciati dall'aviazione di Mosca in una sola notte. Come vive Kiev l'ennesimo pesantissimo attacco? Ce lo dice il nostro collaboratore dalla capitale ucraina, Davide Maria De Luca.
7: Beh, con stanchezza ma anche con molta paura. Ieri notte oltre 40.000 persone hanno trovato rifugio nelle stazioni della metropolitana cittadina, un altro record che viene superato dall'inizio della guerra. Ma a soffrire di più ieri notte non è stata tanto la capitale Kiev quanto la città di Dnipro, dove un palazzo di due piani è parzialmente crollato sotto le bombe russe e le operazioni di soccorso per trovare i superstiti si sono concluse soltanto pochi minuti fa. In tutto 16 persone sono state uccise a Dnipro, a cui si aggiungono le altre 6 vittime nella capitale. Ma a Kiev c'è anche chi questa notte ha tirato un sospiro di sollievo. Gli attacchi al quartiere delle ambasciate, al quartiere del governo ucraino nel pieno centro della città che Mosca aveva minacciato la scorsa settimana non si sono verificati. È una magra consolazione per chi vive nella periferia di Kiev, ma che se non altro ci indica che non siamo avanzati di un ulteriore gradino sulla scala dell'escalation.
1: In Ticino si è svolta l'assemblea della FTAF, la Federazione Ticinese Associazioni Fiduciari, un settore in salute ma che deve fare i conti anche con una costante presenza di abusivi. Ci dice di più Marcello Irace.
8: Il settore fiduciario ticinese guarda in modo positivo al futuro. Le sfide sono tante e non sempre semplici. L'intelligenza artificiale, che anche in questo campo ha iniziato a metterci lo zampino, è una piazza finanziaria che si vorrebbe un po' più attrattiva. C'è però chi in questo settore prova ad inserirsi in modo illecito e sempre di più lo fa tramite il web e i social media. Nel 2025 in Ticino sono stati 16 i decreti d'accusa emessi per aver esercitato la professione di fiduciari in modo abusivo. Cristina Maderni è presidente della FTAF.
9: Quello che abbiamo il sentore è che il settore immobiliare sia uno dei settori particolarmente che fa delle segnalazioni di sospetto di abuso, quindi è molto probabile che questo sia un settore sensibile. Abbiamo anche alcuni che arrivano dall'estero e su quelli occorre vigilare, soprattutto perché magari non hanno le competenze di quello che sono le regole e le leggi svizzere.
8: Un numero che negli anni non cresce ma nemmeno diminuisce.
9: Il fatto che ci sia una stabilità nei numeri vuol dire comunque che c'è un'efficacia e mi dà anche l'impressione che in questo momento si riesca a frenare immediatamente quello che è una situazione di non regolarità totale. Viene fatta anche della consulenza per chi magari i requisiti ce li ha ma non ha attemperato esattamente a quello che sono i requisiti per fare la domanda, per ottenere l'autorizzazione, quindi comunque c'è un'attività anche proattiva e questo va bene perché alla fine è importante avere un'economia che lavora insieme per una prosperità.
1: Spazio alla cronaca sportiva con Omar Meschal.
10: Ben ritrovati, cominciamo dalla tennis. Roland Garros ha delineato le prime due semifinali. Nel tabellone maschile Alexander Zverev fa l'11ª semifinale Slam e sempre a caccia del primo titolo major, dopo aver estromesso il 19enne Hodar, se la vedrà con un'altra promessa come il 20enne ceco Menšík, vincitore da parte sua 6-4, 6-3, 7-6 del 19enne brasiliano Fonseca. La prima semifinale femminile sarà invece tra Kostiuk e Andreeva. calcio con la nazionale svizzera che ha aperto ufficialmente il proprio mondiale salendo sul volo che ad inizio pomeriggio è decollato da Zurigo alla volta di Los Angeles. C'era però un seggiolino vuoto, quello di Brel Embolo. L'attaccante svizzero non è infatti salito sull'aereo per un problema con il visto elettronico, il famoso, in questo caso famigerato, formulario ESTA, che ha tenuto appunto a terra Embolo, i cui documenti sono ancora in fase di revisione da parte dell'autorità statunitense. La federazione è però fiduciosa che l'attaccante del Ren potrà volare presto verso gli Stati Uniti. Restando al calcio, il Belgio si è imposto 2-0 in amichevole in Croazia grazie a Tielemans e Lukaku. Quest'ultimo, di ritorno in nazionale dopo un anno di assenza per infortunio, raggiunge così quota 90 reti in nazionale. Il Lugano intanto ha ingaggiato per 3 stagioni il centrale difensivo mancino Joel Bixel, 24 anni, 194 centimetri e cresciuto nell'Academy dello Young Boys. Bixel proviene dalla Saarbrücken, terza lega tedesca. L'ingaggio del fratello del difensore di Dallas nell'hockey lascia presagire la partenza di Papadopoulos. Ed eccoci all'hockey su ghiaccio, con l'Ambri Piotta che ha reso noto il programma delle 8 amichevoli estive. Si comincia il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes, segnalo anche la partecipazione il 5 e 6 settembre alla Warrior Cup nella località tedesca di Kaufbeuren, ultimo test con la prima uscita alla Gottardo Arena il 10 settembre contro il Rapperswil. Chiudiamo con il ciclismo ed il Giro d'Italia femminile, quarta tappa con l'olandese Van der Breggen che ha fatto sua la cronoscalata di 12,7 km fino a Nevegal, relegando a oltre un minuto la bernese Marlen Reusser. Van der Breggen diventa così la nuova maglia rosa proprio davanti alla Reusser.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo mercoledì 3 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato con favogno moderato nelle vallate alpine e temperature comprese tra 13 e 27 gradi. Al nord ultime nuvole e rovesci mattutini seguiti da schiarite e temperature tra 11 e 21 gradi. Il radiogiornale termina qui, ma l'informazione è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Mauro Benzoni alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Take it easy.

L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: il riff sulla chitarra di Earl Klugger che ci hanno portato al primo appuntamento informativo della notte, sì, perché si è fatta l'una.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dall'informazione in studio Fabio Degli Antoni, in redazione e qui al microfono fino a mattina, ben ritrovati. Camere federali, dopo il Consiglio nazionale anche il Consiglio degli Stati ha approvato due proposte del Consiglio federale per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili in un contesto di crescente carenza di abitazioni e di pressione demografica, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Il Parlamento ha così deciso di stanziare 150 milioni aggiuntivi per prestiti agevolati alle cooperative tra il 2030 e il 2034 per costruire o rinnovare abitazioni a pigione moderata e offrire garanzie fino a quasi 2 miliardi per gli investimenti nel settore. Unico partito contrario l'UDC, che parla di inutile intromissione dello Stato nel mercato. Parliamo adesso della cronaca nera. Nel primo pomeriggio a Sulgen, nel cantone Argovia, un 65enne ha coltellato un uomo uccidendolo durante una violenta lite. Lo ha resa noto la polizia cantonale, avvisata del fatto dallo stesso 65enne che si è consegnato senza opporre resistenza. La procura ha aperto un'indagine per omicidio volontario. Nel Bellinzonese invece nel pomeriggio scorso una sostanza urticante si è diffusa in un bus di linea a Galbisio. Il mezzo pubblico che trasportava una decina di persone sulla strada tra Castione e Montecarasso è stato sfollato. Due bambini e un adulto sono stati trasportati in ospedale per controlli. La polizia indaga per chiarire l'accaduto. Dall'estero continua il blocco statunitense nello stretto marittimo di Hormuz con la marina americana che ha sparato alla sala macchine di una nave che tentava di eluderlo per raggiungere un porto iraniano. Secondo il comando centrale statunitense, la nave battente bandiera del Botswana ha ignorato ripetuti avvertimenti nell'arco di 24 ore. E invece di 22 morti, 130 feriti, l'ultimo bilancio degli attacchi russi della scorsa notte in Ucraina, la città più colpita è Dnipro, dove si sono concluse le operazioni di ricerca tra le macerie, dove si contano 16 morti, 44 feriti. 6 i morti a Kiev e, secondo l'intelligence ucraina, Mosca prepara un nuovo, massiccio attacco per questa notte. Veniamo allo sport. Calcio, la nazionale svizzera è decollata ed è in volo verso Los Angeles, dove tutto è pronto per i mondiali America, Canada, Messico 2026. A bordo non c'era però l'attaccante Braylon Bolo, ancora in attesa delle autorizzazioni amministrative per viaggiare negli States. Svizzera comunque fiduciosa nell'imminente via libera al 29enne attaccante. Tennis, delineate le prime due semifinali a Roland Garros. Nel tabellone maschile il tedesco Alexander Zverev se la vedrà con il ceco Jakub Mencik. Quello femminile, l'ucraina Marta Kostyuk affronterà la russa Mirra Andreeva. Infine, Meteo Svizzera, sì, che ha pubblicato le cifre relative al maltempo delle scorse ore. 7.500 i fulmini che si sono abbattuti su tutta la Confederazione, 1.321 nel solo canton Berna. Il più colpito dal fenomeno, solo 13 nel canton Sciaffusa, il più risparmiato dalle folgori. Il record delle precipitazioni, 76,4 mm d'acqua, si è registrato in Ticino, a Stabio. Le raffiche di vento più forti hanno invece sferzato Bad Ragaz nel canton San Gallo, toccando i 114 km orari. Adesso il tempo di oggi, ormai mercoledì 3 giugno 2026, al sud delle Alpi torna il sole in giornata con vento però nelle vallate alpine. A nord ultimi rovesci e poi torna il sereno anche sul resto della Svizzera. Temperature tra 13 e 26 gradi al sud, tra 12 e 20 al nord. Isoterma di 0 gradi in temporaneo calo da 3.300 a 2.800 metri. Informazioni sulla viabilità quando è l'1.4 per segnalare con incidente sta provocando disagi sulla 9 in direzione di Martigny tra Benor e Saint-Maurice e l'autostrada questa parte è chiusa fino a nuovo avviso. Un altro incidente sta causando disagi sulla 1 Losanne in direzione di Ginevra tra Aubonne. Un altro incidente a 9 Sion in direzione di Martigny tra Ride e Saxon sta causando problemi e un altro infine incidente a 9 Martigny in direzione di Vevey tra la galleria di Arzillé e Bé Sud. Ci sono problemi al traffico. Insomma, prudenza alla guida se siete in Romandia. Adesso c'è la replica di Casa Svizzera che è passato in onda su Rete 1 la mattina scorsa. Andiamo a sentire dunque cosa ci dice Fabrizio Casati. Noi ci ritroviamo al prossimo appuntamento informativo tra poco meno di un'ora, cioè alle 2. Intanto a voi tutte e voi tutti una felice notte.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: E noi vi diamo il benvenuto all'interno di Casa Svizzera, ben trovati cari coinquilini, ultima settimana in nostra compagnia, poi però nessuna paura, eh? Noi rientriamo, ma soprattutto rientrerà lei, Alice Pedrazzini, che è on tour per quanto ci riguarda, un modo per andare a trovare tutte quelle che sono state e sono le nostre antenne in giro per la Svizzera. Abbiamo cercato di capire sempre di più e sempre meglio come vanno le cose e lo abbiamo fatto mandando Alice ieri a dormire sulla paglia, oggi a dormire in una botte. Noi abbiamo anche, lo facciamo vedere Tato, grazie mille, l'immagine di dove ha dormito questa notte Alice Pedrazzini. Allora, ieri sulla paglia, oggi lo vedete all'interno di una botte. Questo è il talamo di Alice che dovrebbe essere collegata con noi, non vi diciamo ancora da dove perché ci pensa lei. Alice, buongiorno, come stai?
3: Ma buongiorno, buongiorno a voi.
2: Bene, ma ti sentiamo molto bassa. Sei andata via, stai sparando via come velocità estrema. Dove sei? Andiamo al telefono, va, che forse è meglio perché non ti sentiamo. Vediamo cosa succede.
3: Mi sentite? Mi sentite?
2: Adesso ti sentiamo, al telefono sì.
3: Fantastico. Allora, noi siamo qua, siamo in un posto dove c'è il sole.
2: Sì.
3: Abbiamo dormito, tra l'altro, l'avete detto, in una botte in Fass, perché ci siamo detti, comunque è un posto, diciamo, in Svizzera, dormire in una botte può essere una cosa tipica. Poi con Casa Svizzera abbiamo accompagnato le storie di vite ogni mercoledì e quindi andava fatta questa cosa. Però le mucche non è che sono mancate, ve lo diciamo, eravamo comunque in un contesto molto simile, non era la paglia, non era il fieno come ieri, ma comunque una botte è andata bene. Quello che è successo è che non c'era solo il rumore delle mucche, ma ce n'era anche un altro. E non so se Fabri abbiamo l'opportunità di far sentire che cosa abbiamo sentito questa notte.
2: Certo, ce l'abbiamo. Adesso cerchiamo in un qualche modo di farvelo vedere. Aspetta un attimo, solo Alice, ce la facciamo. Adesso grande. Il nostro Tato ci aiuta da questo punto di vista. Sentite, sentite.
3: Questo
2: che rumore è?
3: Che si chiama degli schiamazzi, perché è il verso delle cicogne e con la mia amica Mandy siamo atterrate a Uznach, siamo nel Canton San Gallo ed è la capitale svizzera delle cicogne. Fabri, mi sento di dirti.
2: Dici?
3: In Italia si parla tanto dei pavoni, qui io ci guardavamo attorno, Mandy, quante ne vediamo attorno a noi in questo momento?
4: Ma penso di averne contate almeno 15, adesso alcuni piccoli sono nascosti nei nidi, quindi non li vediamo tutti, però sono tantissime, mai viste così tante.
3: Uznach, Fabrizio, è quel posto lì dove un signore di nome Ernst Friedrich ha deciso negli anni 60 di reintrodurre le cicogne in Svizzera e noi siamo atterrate qui, Fabrizio.
2: Ma che bel posto, Alice, non vedo l'ora di tornare dalle vostre parti, cerchiamo anche di mettere a posto un po' la situazione. Andiamo però con un brano musicale, stiamo parlando di un brano che arriva direttamente dalla Svizzera, lei è Caroline Chauvin con Dance the Night Away, e torniamo in mezzo alle cicogne, chissà che portino anche un po' bene, no? Dai!

0: Caroline Chauvin con questa canzone che sa ovviamente di Svizzera. Oggi vi stiamo raccontando tutto quello che è il peregrinare della nostra Alice Pedrazzini in giro per la Svizzera. L'abbiamo capito, insomma, oggi si fa un grande parlare dei pavoni in Italia e i problemi di qua e di là. Noi durante l'anno ci siamo collegati con il nostro amico Rico, il quale ci ha raccontato invece quello che succede dalle parti in cui si trova Alice, con delle cicogne che sono assolutamente meravigliose da vedere, meravigliose, forse un po' meno da sentire, dipende se sei un vicino di casa delle cicogne, però questo lo chiediamo direttamente ad Alice. Ali!
1: Sì, mi ci sentite? Buongiorno,
0: sì.
1: Ribuongiorno, stiamo provando a fare dei collegamenti, ma forse sono le cicogne, Enrico, ti guardo, sono loro che ci stanno intercettando il segnale, sono molto rumorose.
2: Forse, sì, sì, e si sente anche alla notte, alla mattina presto e... fanno rumori, eh?
1: Allora, Rico, siamo atterrati a casa tua tutto l'anno. Buongiorno. Allora, cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che siamo stati fortunatissimi ieri, perché era un giorno molto particolare qui.
2: Sì, era bellissimo e abbiamo visto bellissime cose anche per me. Sono mai stato lì per guardare che hanno messo gli agnelli.
1: Gli anelli, sì, perché ieri c'è stato il giorno del monitoraggio. In questo momento, se voi venite a Uzna, è pieno zeppo di nidi ovunque sui tetti, e la cosa molto curiosa è che ci sono le persone che vanno la sera con un camion dei pompieri e con delle scale vanno proprio a vedere quanti piccoli ci sono, e attraverso quello gli mettono degli anelli e si scoprirà in futuro dove andranno. Infatti state guardando anche le immagini,
0: esatto.
1: Perché con Mandy siamo finite su questa scala.
0: Ma avevi paura?
1: È successo. Ma io sì, posso ammettere che è da molto in alto. Noi siamo qua alla Kirche, è da qua che è partito tutto, tra l'altro, questo signor che tu hai conosciuto.
2: Sì, sì, Ernst Friedrich ha cominciato a portare Uznak con l'aeroplano dall'Africa.
3: Ha portato Uznak nelle 60.
2: Sì.
1: Sì, ha portato negli anni 60 questo piccolo, tu lo conoscevi tra l'altro, cosa ci dici di lui, che personaggio era, che negli anni 60 ha detto qui vorrei portare dall'Africa una cicogna, e da lì adesso è invasa. Ma vi giuro, a me è capitato di essere in Camargue, Mandy, noi siamo state anche in Camargue insieme, guardando il cielo, qui è un po' come essere lì, continuano a volare sopra la testa questi pennuti molto eleganti.
4: Sì, li vediamo spesso volare su, è proprio speciale, davvero. Se o si vedono sui tetti o si vedono che cercano di volare. Bellissimo, davvero.
1: Oppure con Bruno. Bruno, vieni qua, ci raggiunge anche Bruno. Halo, Bruno. Tu fai parte della fondazione degli Storchen, delle cicogne qui. Ieri ci hai fatto vivere un'esperienza speciale, tu eri imbragato con una corda e salivi, ma in altissimo, a mettere gli anelli sui piccoli.
5: Sì.
1: Da quanto tempo lo fai questo lavoro? È anche un po' pericoloso. Es ist gefährlich, was du machst? Oder?
5: No, so gefährlich nicht, aber es geht gut. Es ist kein Problem, wie mich gewöhnt, auf die Höhe zu gehen, auf die Horste, das ist kein Problem.
1: Lui dice che non è un problema salire, infatti le immagini che chi può guardare su RSI la 2 vede, si può capire che cosa si vede dall'alto. Perché controllate, perché mettete gli anelli a tutti i piccoli che ci sono qua attorno? E quanti sono? Warum tut ihr das, diese Ringe und wie viel sind ja? Quanti ne avete monitorati?
5: Sind über 100, also 100 di più. Und wir machen das für Statistika. Für wenn sie zurück nach Afrika fliegen und wieder zurückkommen, was sehen, wo sie sich aufhalten in ganz Europa.
1: Allora, prima di arrivare poi anche a chi è meno entusiasta, perché c'è anche chi non è felicissimo, come tu hai fatto accenno, Fabri, rispetto ai pavoni, vi dico soltanto una curiosità. Tutti questi 100 piccoli, che tra l'altro abbiamo visto, sono carinissimi, si fingono tra l'altro morti quando loro si avvicinano, è molto curioso. Non so se li avete visti nelle immagini, ma appena il nostro Bruno li prendeva in mano, li accarezzava, si buttano giù, ed è carinissimo quello che fanno. E la mamma se ne va, rimane lì finché noi ci avvicinavamo, e poi prende il volo e li monitora. i piccolini lui li accarezza, hanno fatto tutta una formazione, certo, chiaramente per dargli meno fastidio possibile, ma la cosa forse più curiosa è che loro li monitorano, perché vanno, sanno anche chi torna almeno, ma non tutti tornano, perché diciamo tutti andranno giù in Africa passando dallo stretto di Gibilterra, ma non tutti torneranno, alcuni si accoppieranno e andranno magari in Camargue, come dicevamo, con i fenicotteri, o in altri posti nel mondo, ma alcuni tornano qui, mentre i grandi, un terzo, vi dico soltanto, parte, gli altri stanno da Dio qua. Quindi il signor Ernst, su cui torneremo magari tra poco, l'aveva vista, ci aveva visto lungo, perché questo è veramente un territorio che piace tantissimo a queste cicogne. Ce lo spiegheranno magari gli abitanti tra poco, del perché qui stanno così bene, e stanno andando anche verso Rapperswil, ve lo dico.
0: Ah, iniziano ad ampliare insomma la gamma, questo è. Tra l'altro, per chi stesse seguendoci anche su RSI La 2, vedrà che c'è proprio un nido dietro alla nostra Alice, un nido che è particolare, perché è quello lì che viene monitorato praticamente H24, Ali?
1: Sì, è quello lì. Ricco, ci spieghi tu questo nido, o ce lo spiega il Bruno del nido che viene sempre filmato?
2: Sì, c'è un nido che...
1: Vieni qua.
2: Scusa. Che quella cicogna hanno messo un GPS, uh-huh, e controllano già di 4 anni, che ritorna sempre qui a Uznak in lo stesso nido, e così lo conoscono, e così
1: è la più famosa. Voi potete andare sul sito delle cicogne, che si chiama Storchenverband.
2: Storchenverein,
1: sì, Uznak, e qui potete veramente vedere 24 ore su 24 all'interno. Adesso ci sono addirittura dei piccoli che sbucano fuori, tra un mese partiranno, quindi siamo nel momento giusto. Ieri il monitoraggio, tra un mese voleranno, quindi non li avremo più visti. Adesso andate a vederlo, perché è la webcam che li rende la cicogna più conosciuta, più famosa di Uznak, è qui dietro di noi, in questo parco, da dove è più o meno partito tutto, perché accanto c'è proprio a due passi c'è proprio la casa di Ernst, che ha voluto, Ernst Friedrich, che ha voluto portare qui le cicogne. Non tutti sono felici.
0: Infatti era lì che volevo arrivare. Cioè, nel senso che
1: già lì adesso.
0: Allora, sì, adesso vorrei capire questa cosa. Abbiamo sentito in apertura il rumore, no? Insomma, questo com'è che l'hai definito? Come si chiama, Mandy, che ha trovato il nome? Come si dice?
1: Mandy, come si chiama? Lo schiamazzo.
0: Lo schiamazzo.
1: Perché Mandy l'hai scoperto? Mandy è indagato.
0: Sì.
1: Allora, è afono come uccello.
4: Praticamente non fanno versi, a quanto pare, e schiamazzano, come quando si dice schiamazzi notturni, e lo fanno quando si incontrano, e anche alzano la testa e poi schiamazzano per salutarsi, penso, e sicuramente altri motivi. Davvero speciale, sì, perché battono proprio il becco,
1: pam pam pam, e poi la testa indietro, forse lo sentite anche ogni tanto, perché qua continuano, sì, a farlo, sì. E diciamo un po' rumoroso. Noi abbiamo parlato l'altro giorno, ieri abbiamo parlato delle mucche, abbiamo cercato le colpevoli e i maialini, perché eravamo a Viano, abbiamo dormito appunto sulla paglia. Questa notte invece questo rumore era molto presente, di primo mattino.
0: Quindi si dorme male a Uznak, non capisco.
1: Ricco, si dorme bene o male a Uznak? Facciamolo dire a lui.
2: Benissimo. Quando c'è un cuore libero e bianco, si dorme benissimo.
1: Insomma, abbiamo, diciamo, non è così facile, però è vero che sono degli animali molto eleganti. Ci sono tantissime persone che li amano, perché è vero che sono anche fieri. Ci sono persone che vengono qui apposta per vederle, abbiamo incontrato diverse persone che dicevano una tappa d'obbligo, sta diventando veramente un luogo turistico legato alle cicogne, perché è speciale, anche chi le ha già viste quando entri nel villaggio. Lo sentite?
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì, si sente, sente come. Tra l'altro arrivano un bel po' di messaggi allo 076-321-1113. C'è chi chiede, come Paolo, quanto vive una cicogna, per esempio. Qualcuno che dice, bello far conoscere questo animale. C'è Oltre Soletta con un giro sul lago di Bienmora, andato in gita, tra l'altro, scusate, quando aveva 8 anni, si chiama Paese Europeo delle Cicogne. Quindi siamo un po' noi questo paese che vogliamo raccontare. raccontarvi. C'è invece chi dice, a riguardo delle cicogne, l'ultima volta avevamo chiesto una femminuccia, ci è arrivato un maschietto. C'è la garanzia, chiedono. Magari a Duznach possono dire qualcosa. Piero,
1: allora, io posso chiedere la prima domanda, sicuramente Bruno può risponderci. Bruno, wie lange lebt ein Storch?
5: Über 30 Jahre, 35 anni.
0: 30, vabbè, bene, bene. Brave, brave, brave.
1: Questo non me l'aspettavo. E l'altra domanda, appunto, da 30 anni invece tu te ne occupi, sai, tra i cicchiare, Warum? Cosa ti piace così tanto delle cicogne?
5: Ist so ein spannender Vogel, wenn man das sieht, ist einfach faszinierend. Seine Flüge und was er die ganze Zeit macht. Wenn er zurückkommt von Afrika wieder, kommt der Frühling und er bringt so Leben mit.
1: Lui dice che porta vita questo animale che è così elegante, con cui loro convivono. Tra l'altro questo Verein, questo gruppo di 5 persone, fa tanto, Fabri, per la convivenza con questo animale. Loro si occupano di pulire anche, per esempio, i pannelli solari, perché diciamo che con i loro escrementi, che ce ne sono in questa città, smettono di funzionare i pannelli. C'è il macellaio, dopo magari parliamo anche del macellaio, che
0: sì,
1: è così, perché ha un nido sopra la sua macelleria. Ho incontrato ieri.
0: Sarà felice.
1: Però loro anche prima, tra l'altro, facevano anche il monitoraggio fuori da Uznach. Warum geht ihr nicht in der Gegend außerhalb Uznach? Perché non andate più fuori da Uznach adesso?
5: Uznach ist so schön und sie bleiben hier. Es ist eine Kolonie und sie bleiben gerne zusammen. Es gibt einzelne, die langsam ausziehen, weil vielleicht so kein Platz ist, also kein Platz für die Horste mehr.
1: Però prima andavate, vorher seid ihr, habt ihr kontrolliert in der Vergangenheit, aber sind zu viele ieri, ja, alles zu kontrollieren.
5: Nicht so viele alles zu kontrollieren.
1: Dice che qua la colonia sta molto bene, quindi se non va così tanto fuori, ma sta cominciando, ma loro non ci stanno più dietro. E davvero ieri era uno dopo l'altro, salivano, controllavano. Passano la vita veramente è curiosissimo camminare con loro per le strade, perché tu non le noti, sono ovunque, sembrano una caccia al tesoro e sono ovunque, sbucano fuori con questi colli bianchi. Questo becco, hanno una faccia anche molto simpatica, però non stanno simpatici a tutti, Bruno.
0: No, tra poco ne parliamo.
1: Poi tra poco lo diciamo.
5: Sì, sono nicht alle glücklich, weil natürlich die Verschmutzung vom Dach, das ist halt auch ein bisschen ein Problem. Diese Zeit, vor allem, wenn sie junge aufziehen und ein Nest bauen, da bringen sie viel, viel, viel Horstmaterial, da fällt viel runter und das gibt halt Verschmutzung von den Decken. Wir reinigen das vom Verein her zweimal im Jahr.
1: Due volte all'anno loro puliscono quello che scende dai nidi, che è di tutto.
0: Sì, mi piace questa cosa. Detta questa roba qui, andiamo con Gaia, con Bossa Nostra, e poi torniamo ancora una volta da Alice per capire questo Drecke.

0: Ma che bello che è questo brano di Gaia, Bossa Nostra, pronto per diventare un po' un tormentone estivo. Dopo Bangaranga arriva la nostra Gaia, ma soprattutto torna Alice in diretta da Uznach in quello che è un tour Casa Svizzera, che ci porta a conoscere anche fisicamente le nostre antenne, ma soprattutto a parlare di cose che stanno scuotendo un pochettino la Svizzera in generale. Quella delle cicogne è sicuramente un qualcosa che fa parlare, l'abbiamo detto, negli anni 50 le cicogne erano praticamente scomparse in Svizzera e poi Ernst Friedrich decise di provare a riportarle nel nostro paese. Sono arrivate ad Uznach, da là non se ne vanno, vengono monitorate, con Alice abbiamo seguito anche durante la giornata di ieri e questa mattina lo stiamo vivendo insieme tutto quello che è il lavoro dei volontari che si mettono a disposizione, ma siamo pronti anche a parlare di gabola, perché fondamentalmente questa presenza delle cicogne può dare fastidio. Quindi nidi sui tetti, grondai ostruite dai rami, cattivi odori, questi rumori, questi schiamazzi, li abbiamo definiti così grazie alla Mandy. E ora mi domando, Alice, che cosa ne pensano i nostri?
1: Sì, ci sentite?
0: Bene.
1: Ok, ottimo. Allora, quello che noi ci siamo accorti guardando e parlando un po' con le persone, Rico, è che veramente abbiamo tanti
2: che sono un po' arrabbiati. Il macellaio, per esempio, non voleva venire oggi.
3: No, lui aveva aperto il negozio, dovevo lavorare. Sì, non voleva. Però non ieri, poteva venire, ma per lui lui ha già detto nella televisione che per lui è un po' difficile che i gente entrano nel negozio, che è un po' sporco davanti, non dentro, così capisco un po', ma anche lui capisce che per Uznach i cicconi sono molto belli e portano anche gente, anche per lui, e così. Sì, siamo d'accordo tutti un po'.
2: Bruno, es gibt Leute, die nicht so glücklich sind, dass sie litigate un po'. Gibt es ein bisschen ein Fight hier?
4: Ja, es gibt zwischendurch ein Fight und da haben wir große Diskussionen letztes Jahr gehabt mit Hausbesitzern, wo natürlich den Storch nicht wollen. Über die Kosten natürlich, wenn sie was machen müssen, Verbauung oder Verhinderung, dass der Storch kein Nest bauen kann.
2: Allora, sì, lui ci dice ci sono grandi scontri qua in città perché ci sono anche dei costi da sostenere per poter gestire questi nidi delle cicogne, certo. Sono dei costi elevati per pulire i pannelli solari, per creare delle barriere che si sono inventati di tutto qua, e sì, però capiscono anche quanto sia importante per Uznach tutto questo.

0: su, così è più bene per il leggente.
1: Un'altra cosa interessante, Fabri, sì? Per chi ci ascolta, è che sulla maggior parte dei tetti delle case, in un punto in particolare, trovi qualcosa anche di carino. C'è chi, qua davanti a me vedo un gatto, proprio sulla punta, avete in mente il triangolo della casa, sulla punta all'estremità c'è sempre qualcosa. E allora io chiedo a Bruno, warum gibt es diese Katze, oder da te Rico c'è un gallo, warum nur dort e non da nessun'altra parte?
2: Weil hier ist sehr exponiert und sie wollen hier, wollten die Störche immer ihr Nest bauen, und das ist natürlich schwierig, unten ist ein Wintergarten oder eine Behausung oder die Leute halten, das gibt sehr viel Schmutz nach unten. Darum haben sie eine Verhinderung kaufen und so geht der Storch nicht mehr drauf.
1: Quindi anche per la sporcizia, perché creano proprio i nidi in quel punto lì. Tra l'altro il grande motivo, me l'hanno spiegato poco fa, è anche perché loro per prendere il volo devono scendere, quindi si lasciano cadere da lì, prendono la rincorsa in volo e salgono, quindi se tu gli togli la possibilità di partire da lì, loro non si posano nemmeno.
3: Sì, non hanno una rampa di lancio, certo. Insomma, l'idea è quella lì, è abbastanza chiara come situazione. Però a me i cittadini di Houston mi sembrano contenti, nonostante tutto si sta parlando, come dicevamo, sempre di più di questa cittadina. È chiaro che qualche problema, ragazzi, c'è, come, perché effettivamente un po' di disagio lo si prova, soprattutto immagino in questo periodo quando arrivano, che fa anche piuttosto caldo, insomma, un po'. Lasciami usare il termine afrore, lo si sente. Tu lo senti, Alice? Dici la tua.
1: Ma allora, io la mia, per aver vissuto solo una notte qui, sì. E qui Mandy ti chiedo di dire un po', vieni qua, raccontiamo un po'. Allora, noi è il rumore, più che altro a me fa effetto, perché è veramente come un martello pneumatico nell'orecchio quando battono il becco. Quello è un po' complesso se ce l'hai accanto alla stanza.
4: Beh, penso di sì, ma penso che bisogna abituarsi, cioè anche chi vive accanto agli aeroporti, che si deve abituare al rumore degli aeroplani, si capisce che c'è anche il verso della cicogna, che bisogna conviverci. Poi però è chiaro che possono esserci diverse prospettive da chi davvero ce l'ha accanto tutti i giorni.
3: Sì, tra l'altro Alice, perdonami, diciamoci le cose come stanno, a noi piace raccontare anche quella che è la realtà che viviamo, no? Un po' tutti i giorni. Tu hai deciso di portare con te l'amica storica Mandy, che in questo momento insomma è tranquilla, ha una sua vacanzina, mettiamola così, però io continuo ad essere molto preoccupato per la povera Mandy, perché ieri non ha dormito, ha dormito sulla paglia in mezzo a rumori di maialini affamati, questa notte dorme in una botte e ancora una volta schiamazzi delle cicogne. La domanda è: dove andrà a finire domani la Mandy? Cosa le farai vivere a questa povera donna?
1: Lei non lo sa, perché in realtà se lo sapesse non verrebbe, certo. Non continua il viaggio con me. Effettivamente sì, per chi non c'era ieri, Amanda, la mia amica storica, che è appena tornata dalla città, da Parigi, dove ha vissuto per tanti anni, certo. Io le ho detto, ma vieni che ti sfido un po', ti lancio un po' una sfida,
3: mi piaceva
1: l'idea di portarla un po' a spasso per la Svizzera, capire anche lei come viveva questo. Possiamo anche dire che ieri siamo rimaste un pochino deluse, perché avremmo voluto lungo il percorso vedere un altro animale, perché mi sembra che il più ruso a questo punto di questo viaggio sono gli animali in Svizzera.
3: Giusto, sì, tra poco lo raccontiamo, anche perché siete passate da una zona assolutamente iconica, una zona che viene riprodotta tantissimo anche in Giappone. Non vi diciamo nient'altro, intanto però Ronan Keating con Loving Each Day, che è quello che penserà la Mandy tutti i giorni a questo punto. Grazie Mandy per esserci.

0: Alice, eccoci, torniamo direttamente mentre ti vedo sbracciare da Uznach. Io sono pronto a chiederti però di recuperare quello che è stato un viaggio incredibile, fondamentalmente, che ho detto viene replicato spesso e volentieri anche dagli amici asiatici, soprattutto dal Giappone, perché tu sei passata da Heidiland, cioè tu sei un po' la nostra Heidi, diciamoci le cose come stanno.
1: Va bene, gioco il gioco fino in fondo, sì, siamo un po' delle Heidi, sì, ci siamo fermate ieri a Maienfeld.
0: Bello.
1: Allora, Heidi Shop, Heidi Weg, Heidi Hotel, Heidi tutto.
0: Cioè, tutto,
1: è davvero uno di quei posti, se voi uscite dall'autostrada Maienfeld, ed era sulla strada per arrivare qui, a 5 minuti da Maienfeld sopra c'è questo villaggio, ed è effettivamente il posto in cui Johanna Spyri si è ispirata per scrivere quella storia che oltre 120 anni fa è nata qua. C'è anche il Heidi Wasser che mi fa vedere mani in questo momento, tutto. Lei si è ispirata, tra l'altro, questo è un fun fact curioso, a una ragazza che si chiamava Maglia e per davvero viveva in quella casa attorno alla quale hanno poi ricreato adesso un po' tutto il villaggio come se l'era immaginato Johanna Spyri. E di curioso ci sono tantissime cose da andare lì. Su tutte forse che c'è chi, tanti asiatici vanno lì per sposarsi, quindi abbiamo incontrato anche delle persone che erano vestite molto eleganti per, non so se sono sposati o facevano le foto,
0: sì.
1: Però ci sono stati davvero dei matrimoni. Ci sono persone con le quali abbiamo parlato, abbiamo fatto anche il collegamento con Axel Belloni ieri pomeriggio, che venivano lì per la decima volta perché dicono è un posto così magico, mi fa tornare alla mia infanzia. Ci sono i libri in tutte le lingue del mondo, non tutte ma tantissime, nel negozio. C'è l'ufficio turistico più piccolo della Svizzera proprio nella casa di Heidi. Insomma, è uno di quei posti in cui per davvero anche le caprette Fabri si fanno ciao, perché è pieno di caprette come dei cagnolini, ti seguono. Gli mettevo lì il microfono, facevo le interviste, no, non le facevo, però era divertente. È veramente un posto che, beh, da vedere, se ci passate non costa, per entrare nelle case costa, ma potete fare il giro, la passeggiata, e hanno ricreato un bel ambiente.
0: Bene, questa è già una bella notizia. In più mi viene da dire che da noi oggi la meteo non è esattamente meravigliosa. Durante la notte, almeno qui, insomma, nel sottoceneri c'è stato un bel temporalone, invece da voi mi pare che si stia bene, e immagino che vivere anche, questa potrebbe essere un'idea magari per la prossima estate, di fare un bel giretto in zona Heidendorf, in zona Heidiland, perché è proprio una zona bella da vivere ed è chiaramente iconica per quanto ci riguarda, ma soprattutto è un po' un modo magari per far vivere anche i nostri bambini, alle famiglie che non ci sono mai state, una Svizzera vera, quella che viene raccontata anche da cartolina spesso e volentieri nei vari libri a livello internazionale. È vero o no?
1: Sì, e poi io vi dico, ritracciate magari il percorso che stiamo facendo noi,
0: certo.
1: Seguiteci, perché ieri siamo passati veramente nei posti incredibili, dalla Valposchiavo, abbiamo passato l'Engadina, a Pontresina, tra l'altro dicevo prima, ci siamo persi degli animali, se andate in maggio c'è una zona sopra la chiesa dove ci sono gli stambecchi per tutto il mese di maggio, quindi se vi capita, noi non li abbiamo visti, ma passateci. Si arriva qua dove siamo adesso nel Canton San Gallo, passando appunto da Heidendorf, ma c'è anche il Walensee che è meraviglioso, con le Kurfürsten, le montagne che si specchiano dentro. Veramente poi fai diversi passi, abbiamo fatto quello dello Julier, poi abbiamo, stiamo vedendo di tutto, quindi se volete ritracciare quello che facciamo noi, sì, e faremo fino a venerdì, è un ottimo modo per vedere la Svizzera più bella, perché veramente è bello. Anche, sì, abbiamo fortuna con la meteo fin qui, vedremo se va avanti. Possiamo ancora dire una cosa, giusto, con Bruno, rispetto alle cicogne, perché me lo dice e ha ragione, è un momento importante per i piccoli di cicogna. Abbiamo ancora un attimo?
0: Ma prego, vai libera!
1: Bruno, è un momento in cui noi possiamo fare qualcosa anche per questi piccoli. Voi fate il monitoraggio e avete visto che sono più di 100, perché sapete anche che tutti noi possiamo diventare dei padrini o delle madrine di queste cicogne, perché voi avete bisogno dei fondi anche per pulire, per gestire. È il momento. Wir können alle ein bisschen Mutter und Vater von diese Kleine werden.
2: Ja, man kann Pate werden von diesen Jungster. Man kann ihnen einen Namen geben und wir registrieren mit der Nummer und man kommt ein Zertifikat oder eine Urkunde, wo man den Storch und wir werden berichten, wo er sich aufhaltet. Und das wird man Pate mit einem einmaligen Beitrag und Unterstützung vom Verein und dann erhält der Störche.
1: Avete capito? Vuol dire che possiamo dargli anche un nome al piccolino, capire se torna a casa e loro con questi soldi poi gestiscono anche un po' questa convivenza con l'animale. Ma Bruno, ma se io ne scelgo uno e poi non torna qua e non so dove va a finire, wenn ich eine wähle und dann kommt er nicht mehr zurück, wie können wir verstehen, wo er ist?
2: Ich bekomme eine Meldung von Spanien oder von Afrika oder von Deutschland, dass er sich dort aufhaltet. Wir sind international vernetzt.
1: Avete capito? Sono collegati internazionalmente con il mondo. E Fabri, io dico, ma ne adottiamo uno con casa svizzera?
0: Sì, se tu pulisci il nido e tutto il resto, super volentieri questo, poco ma sicuro. Tra l'altro Alice, tra un attimo torniamo per salutarci, ma arrivano veramente tantissimi messaggi e ringraziamo tutti perché siete davvero in tanti a seguire Casa Svizzera e di questo vi veramente siamo super grati, portiamo a casa tutti i complimenti. Arno ci manda delle foto, una più bella dell'altra, di cicogne che è riuscito a fotografare lui. Nadia dice: ciao, ma i piccoli cicogne fanno già un viaggio così lungo a Africa, incredibile.
1: Da soli, appunto. Vero? Si inganza line, si fa inganza line up.
2: Io si inganza line up. Io.
0: Pazzesco. E poi c'è. Prego, scusami, Alice, vai.
1: Senza genitori, tutti soli.
0: Soli. Poi dicevo, c'è qualcuno, e questa roba mi fa impazzire, che manda lo screenshot, quindi la fotografia del suo telefonino con scritto nuovo hobby, webcam, cicogne 24 ore su 24. Abbiamo condiviso questa cosa, quelle cicogne sono proprio dietro ad Alice Pedrazzini perché ci guarda anche in televisione. Poi c'è qualcuno, Piero numero uno, che dice: ma la domanda da fare ad Alice è una sola, ma davvero sorridono i monti quando si passa da quelle parti lì? E poi c'è Graziana che ci manda una foto molto bella di Stambecchi e dice: ecco l'uscita in passeggiata di Stambecchi a Pontresino, un evento che attira tanta gente, grazie anche per quello che ci fai, i complimenti che ci fai, carissima la mia Graziana. E a Breganzona c'è una gru invece, Anacleto ci manda una foto di una gru. Insomma, stiamo veramente facendo il giro della Svizzera anche grazie agli animali, come abbiamo detto, ma soprattutto grazie a quello che sta vivendo la nostra Alice giornalmente. Facciamo una cosa, andiamo con il Gramaro al volissimo e poi ci salutiamo perché siamo arrivati praticamente alla conclusione della nostra puntata di oggi. A domani per una nuova tappa. Chissà dove andrà, dove vai Pedrazzini? Faccelo sapere. Poi prepariamo anche tutto il giro che sta facendo, così poi lo troverete, eh?

0: Deve ancora iniziare l'estate, cari miei Negramaro, Alice Pedrazzini, noi siamo i saluti, abbiamo proprio un minutino per far capire magari dove andremo a parare domani mattina, ma soprattutto per ringraziare i tuoi ospiti, i nostri ospiti, Rico, Bruno, davvero grazie di cuore.
1: Anche Peter si è aggiunto qua all'ultimo.
0: Bravo Peter, Heidi e Peter, ce li abbiamo!
1: Fabio, l'hai detto davvero.
0: L'ho detto.
1: Chiudiamo con Peter che ci dice la conta dei piccoli, l'hanno appena finito di contarli.
0: Sì.
1: Wie viele haben wir? Schau mal die Liste.
2: Die Liste, 118 Jungstörchen.
1: 118 su cui hanno potuto mettere l'anellino, alcuni sono ancora troppo piccoli e non l'hanno messo.
2: 79 Beringste.
1: Cosa sono Beringste?
3: 79 hanno messo gli anelli.
1: Ah, 79 hanno messo l'anellino, ecco, questo è quello che succede, diventiamo papà e mamma di questi piccoli.
0: È fatta.
1: Va fatto, qua c'è una lista complicatissima per non farmela leggere, capisci una volta. Noi andiamo, continuiamo il nostro viaggio, ringraziamo tantissimo voi che ci avete accolto, sta arrivando anche Kurt, abbiamo avuto Bruno con noi, Peter e il nostro Rico. Rico, vuoi fare un saluto, un ultimo saluto?
3: Tanti saluti in Ticino, la mia vita, eh?
1: Eh sì, c'è stata una parentesi.
0: Bravo Rico!
1: Dico in Ticino, per questo che è la nostra antenna, una delle nostre preferite, diciamolo. Noi proseguiamo il viaggio, andiamo verso, io non so se lo voglio già dire, Fabri, vogliamo dirlo?
0: Dacci un indizio, facciamo proprio se si può. Niente?
1: Un indizio, dove fanno delle camicie molto svizzere. Punto.
0: Ok, non dire nient'altro, io ho già capito, ma domani ovviamente ti ritroveremo. Grazie ancora, il tuo viaggio prosegue anche radiofonicamente con Axel Belloni durante questo pomeriggio all'interno di Tempo Reale. Per noi è tutto, tra poco l'informazione, ora però sigla!

Ci sono voluti 20 anni e 9 album per realizzare il disco che Jack Savoretti avrebbe voluto incidere fin dall'inizio. We Will Always Be The Way We Were è radici, consapevolezza e maturità. Guarda il passato senza nostalgia. Dopo le 2 date sold out alla Royal Albert Hall di Londra e prima del suo più grande tour europeo, Jack Savoretti arriva a Lugano.

0: I Rubemi di Zucchero, 1989, proprio l'inizio del periodo forse massimo per Zucchero, che qualche anno dopo, nel 94, fece uscire Mente Rosmarino, un album che consacrò l'artista e ci ha portato a notizie delle due.
1: Rete 1.
0: Ben ritrovati dalle informazioni in studio Fabio Degli Antoni. Nel 2025 l'ufficio per le perizie extragiudiziali della Federazione dei Medici Svizzeri FMH ha rilevato 30 casi di violazioni dell'obbligo di diligenza, 4 dei quali in Ticino. A livello nazionale si tratta di un livello stabile da diversi anni. Il maggior numero di inchieste ha riguardato il settore della chirurgia ortopedica. Seguono la medicina generale interna, compresa quella di famiglia, e la radiologia. Camere federali adesso, con la sessione estiva iniziata sia martedì, il turismo degli acquisti in Svizzera potrebbe essere presto incentivato. Il Consiglio nazionale ha approvato la proposta di abbassare da 300 a 150 franchi la soglia minima di spesa necessaria per ottenere il rimborso dell'IVA. Questo per rafforzare la competitività del nostro paese rispetto agli altri dell'Europa, che negli ultimi anni hanno notevolmente ridotto gli ostacoli agli acquisti tax free. Ad esprimersi ora il Consiglio degli Stati. In tema di acquisti all'estero, chi entra nel nostro paese con quantitativi di merci che superano i limiti di franchigia ed è quindi tenuto al versamento dell'IVA elvetica, in futuro sarà facilitato. Nel suo compito l'Ufficio federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini infatti ha sviluppato la sua applicazione Quick Zoll. La versione aggiornata permette di specificare separatamente il valore delle merci per entrambe le aliquote in vigore, quella normale dell'8,1% e quella ridotta del 2,6%. Gli utenti beneficiano così anche dei medesimi vantaggi di una dichiarazione doganale verbale o scritta. L'IVA dovuta viene calcolata automaticamente dall'applicazione. Tornando ai lavori alle Camere, dopo il nazionale, anche gli Stati hanno approvato due proposte del Consiglio federale per sostenere la costruzione di alloggi a prezzi accessibili in un contesto di crescente carenza di abitazioni e di pressione demografica, soprattutto nelle città e nelle regioni turistiche. Sì, dunque allo stanziamento di